si sa che le infiammazioni croniche, silenti spesso e prolungate, proprio perché sono croniche, facilitano il cancro. Le analisi molecolari condotte all'Istituto Pasteur dal gruppo dei ricercatori Pascal Pinault dimostrano che i pesticidi perturbano i processi che mantengono la funzione cellulare e l'identità delle cellule stesse. Per esempio, il fegato è organo chiave nel metabolismo delle sostanze chimiche, è lui che ci disintossica, insieme ai reni naturalmente. Il fegato risulta particolarmente esposto e viene considerato un vero e proprio organo sentinella dell'esposizione ambientale. Un altro elemento rilevante è che alcuni tumori, pur colpendo organi diversi, mostrano vulnerabilità biologiche comuni legate alla loro origine cellulare. Vulnerabilità che possono essere indebolite proprio dall'esposizione ai pesticidi. Lo studio introduce anche un'ulteriore variabile: i fenomeni climatici estremi, come El Niño, aggravano l'esposizione alterando l'uso dei pesticidi e la loro dispersione nell'ambiente. Quindi un intreccio tra crisi climatica, modelli agricoli insostenibili, come questi con i pesticidi, e disuguaglianze sociali, che questo intreccio si trasforma in un rischio concreto per la salute delle popolazioni più vulnerabili. Le conclusioni di questa ricerca invitano a cambiare passo nello screening delle sostanze rischiose per la salute. Valutare i pesticidi uno alla volta, stabilire soglie di sicurezza per singola sostanza e ignorare il contesto socio-ecologico reale non è sufficiente a proteggere la salute delle persone. Serve un approccio che tenga conto della complessità delle esposizioni reali, cioè l'effetto cocktail dei pesticidi, e delle loro interazioni biologiche con l'organismo umano e anche delle condizioni ambientali e sociali in cui vivono queste comunità di contadini o comunque di indigeni che vivono intorno a campi irrorati con tutti questi pesticidi. Allora, vediamo. Ciao Superdoc, mi scrive un ascoltatore. Ah no, ascoltatrice Anto, credo, Antonella o Antonio, ma dopo questa bella musica ci starebbe bene anche quella di Battiato e ti vengo a cercare. Grazie infinite, Anto. Ma grazie a te, Anto, dell'ascolto e anche di questo suggerimento che accolgo volentieri. Quindi... e ti vengo a cercare, non c'è dubbio, la metto volentieri, basta scrivere e ti veng. Sentiamo la live, la versione live. Nel 2003.

Eccomi di nuovo in diretta, sempre Gennaro, dai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi mercoledì 23 settembre. Allora, leggo un altro po' di messaggi. Fabio mi scrive: buongiorno, e non si parla più di tutti i morti abbandonati al loro destino nelle strutture ospedaliere e di degenza, senza più visite da parte dei loro cari. L'unica speranza è di vedere questi pagliacci criminali in galera. Eh sì, Fabio. E poi, dunque. Buongiorno, dottor Muscari. Qui a Treviso siamo presi così. Media italiana 2023, 3,2 kg per ettaro di superficie agricola, credo che in pesticidi, no? Contaminata, irrorata da pesticidi. 3,2 kg di pesticidi, anzi, per ettaro di superficie agricola. La media nella provincia di Treviso, sempre nel 2023, 17,5 kg, mamma mia, cos'è? 5 volte di più. Per ettaro di superficie agricola. L'anno dopo, nel 2024, Treviso ha usato 20 kg per ettaro, ancora di più. E questo è l'ultimo dato ARPAV. Buono il prosecco, vero? Eh già, perché la maggior parte, mi sa, che di questi pesticidi vanno proprio nel prosecco. Mamma mia, come siamo messi, eh? Allora, questo era Ale con questo messaggio. Dunque, ce ne sono altri. Sì, Adamo. Mi scusi, che fiducia posso avere io dell'OMS, di cui un suo finanziatore rilevante è Bill Gates, il quale ha detto alla TED che bisogna ridurre la popolazione? Adamo. Sì, infatti, non, ormai sono organizzazioni mondiali che non hanno più la nostra fiducia, non sono più credibili. Chissà che o cambiano o vengano ignorate e marginate. Purtroppo ancora hanno molta voce in capitolo sanità. Bene. Allora c'è un altro articolo, eccolo qua. Allora, attacco alla grande distribuzione. La nostra diffida ai supermercati. Di Leonardo Guerra, me lo manda Roby da Mestre. L'associazione Trilli, la gente come noi APS, che è un'associazione di promozione sociale, vuol dire APS, passa all'offensiva sul fronte commerciale. Dopo la diffida alla RAI, abbiamo appena inviato un atto di diffida e messa in, e messa in mora formale ai vertici della GDO, cioè la grande distribuzione organizzata, GDO italiana, per la carne di tacchino e le uova del progetto pilota, vaccinazioni aviaria H5 con sieri a vettore virale vivo OGM. Stanno per arrivare queste carne, queste uova, nei banchi frigo dei nostri supermercati. Lo Stato ci ha confessato per iscritto due cose gravissime. Zero etichette, la legge non obbliga a scriverlo sulla confezione. I cittadini compreranno questa carne e le uova a loro totale insaputa. Punto 2. Zero studi. Il Ministero ha ammesso di non avere studi tossicologici indipendenti sulla sicurezza a lungo termine di questi residui nei tessuti che mangeremo.
Il paradosso europeo, mercato chiuso, cioè l'Europa e i paesi terzi hanno chiuso le dogane, cioè l'Italia ha accettato il divieto assoluto di esportazione. Eh sì, anche perché è una sperimentazione, no? Quindi non possono prendere prodotti sperimentali all'estero. Il risultato, quello che il resto del mondo rifiuta per rischi biologici, ce lo mangeremo noi. L'Italia è diventata una gigantesca coorte di consumo coatta. Quindi ai colossi della distribuzione abbiamo dato un avvertimento legale inequivocabile. Il vuoto normativo sull'etichettatura non vi salva dalle vostre responsabilità, punto esclamativo. Se mettete in vendita i lotti provenienti dai 5 allevamenti di Verona e Mantova, nascondendo ai consumatori la loro natura biotecnologica, state violando l'articolo 8 del regolamento europeo 178/2002 sulla trasparenza alimentare e vi riterremo legalmente ed economicamente responsabili per ogni violazione del consenso informato dei cittadini. La GDO ora deve scegliere: o rifiuta questi lotti, come ha fatto la Francia incenerendoli, o li etichetta chiaramente per farci scegliere. Non siamo cavie da discount, condividete, eccetera. E a breve pubblicheremo sul canale di, credo sia di Leonardo Guerra, il modello semplificato affinché ogni singolo cittadino possa inondare di PEC i supermercati della propria città. Ecco, Roby, l'ho letto. Ora mi metto in contatto con la dottoressa Maria Luisa Pasut e parleremo di agromeopatia. E nel frattempo vi lascio in compagnia di un brano musicale. Ecco. Salta per l'indignazione, direi che dovremmo essere indignati e saltare, muoverci,

0: Ecco, mi senti Maria Luisa? Bene, bene, ora sei in onda, sei in
1: Bene,
0: diretta. Buongiorno
1: allora intanto buongiorno Gennaro, grazie per il gentile invito
0: a
1: e
0: te.
1: grazie anche alle persone che ci stanno ascoltando. È un piacere essere con voi e un onore, devo dire. Mi
0: Bene.
1: presento brevemente, io
0: Sì.
1: sono Maria Luisa Fasutta, un medico di Verona, come dico sempre, felicemente in pensione,
0: Ah, sei già in
1: perché dopo
0: pensione,
1: 40 anni di
0: come
1: attività a tempo pieno in ospedale,
0: però.
1: ho avuto finalmente il tempo e lo spazio per dedicarmi con calma allo studio dell'omeopatia, che è una scienza molto bella e molto complessa.
0: Brava a dire
1: E
0: che è una
1: così mi sono
0: scienza, eh.
1: iscritta alla Scuola di Medicina Omeopatica di Verona, che è una delle più antiche d'Italia, diretta dal dottor Federico Allegri, dove ho trovato uno staff di insegnanti davvero fantastici che mi hanno appassionata allo studio di questa materia, che in realtà è molto di più. Come spesso dite sempre anche voi, mi pare, è una vera e propria arte della cura
0: Già.
1: che finalmente rimette la singola persona al centro, al di là dei famigerati protocolli che si applicano in ospedale e che la riporta alla sua omeostasi, che in realtà, come sottolinea sempre il nostro eminente scienziato, professor Paolo Bellavite, in realtà è una omeodinamica, perché nel nostro organismo non vi è nulla di statico se non la morte, ma tutto è sempre
0: Sì,
1: dinamico.
0: Maria Luisa,
1: Io parlo un po' a ruota, ecco,
0: aspetta, sì,
1: interrompimi tu se
0: esatto, ti interrompo subito
1: non va bene, perché sono
0: brevemente.
1: anche un po' chiacchierona. Quindi,
0: Certo.
1: dopo 3 anni,
0: Mi
1: è arrivato
0: senti,
1: il
0: Maria
1: momento di
0: Luisa?
1: studio, è arrivato il
0: Pronto?
1: momento di pensare ad una tesi.
0: Maria Luisa, mi senti? Ok. Ti interrompo un attimo per
1: Io ti
0: ricordare.
1: sento poco però, sai?
0: Ah,
1: Ti puoi
0: sì?
1: alzare?
0: Dunque, vediamo se provo.
1: Pronto?
0: Sì, così mi senti meglio?
1: Dai, adesso ti sento meglio.
0: Ok. Allora, per chi volesse conoscere da vicino la scuola di medicina omeopatica di Verona, ricordo, l'avevo già detto tempo fa, che sabato 10 ottobre c'è una giornata di
1: Certo.
0: introduzione all'omeopatia che è aperta a tutte le persone interessate, gratuita. Sì.
1: È gratuita e troverete questi meravigliosi insegnanti che faranno degli interventi e sinceramente chi può consiglio di partecipare perché ne vale veramente la pena, indipendentemente dal fatto che poi uno si voglia iscrivere o meno, ma però è un momento culturale veramente importante.
0: Eh sì, ecco, per saperne di più basta che voi scriviate Scuola di Medicina Omeopatica di Verona, ma anche solo Scuola Omeopatia Verona e viene fuori tutto
1: Certo.
0: molto facilmente. Ecco.
1: E troverete una meravigliosa segretaria, Maria
0: Sì,
1: Teresa,
0: Mary.
1: che risponderà a tutti i vostri quesiti, vari ed eventuali.
0: Esatto. E la salutiamo perché so che è
1: Sì.
0: all'ascolto.
1: Ah, che
0: Bene, bene,
1: bello.
0: allora
1: Ciao
0: dai.
1: Mary.
0: Ciao.

0: Ciao, Mary.
1: E quindi andiamo avanti perché il
0: Sì,
1: tempo passa.
0: certo.
1: Volevo un po' incuriosirvi perché dopo 3 anni è arrivato il momento di fare questa benedetta tesi. E la
0: Già.
1: tesi è arrivata da sola attraverso una serie di coincidenze. E qui vorrei citare il famoso dottor Maurizio Castellini, omeopata di Verona, che saluto e ringrazio,
0: Sì, che è il
1: dando ferma
0: fondatore. Che è stato il fondatore della
1: che è
0: scuola di
1: stato il
0: Verona.
1: fondatore della scuola di Verona, scusa Maurizio.
0: Tanti anni fa.
1: E lui dice sempre, recentemente lo ha molto ben stilizzato questa affermazione, che l'omeopatia non è solo una terapia, ma è un modo di essere nella realtà. Ed è proprio così, perché questa realtà per me si è materializzata nel momento in cui ho detto, boh, di cosa parlo? E allora sono successe appunto una serie di coincidenze, cioè due dottoresse amiche omeopate che lavorano alla clinica del Postimed in Svizzera avevano partecipato al congresso mondiale di omeopatia a Siviglia e avevano ascoltato la relazione di una delle più famose dottoresse agromeopate, che era la dottoressa Niurka Meneses Moreno, la quale è una cubana, è ricercatrice in fisica nucleare presso l'Università di Berna, si occupa di ricerche su nanoparticelle, proteomica, agromeopatia e collabora con due importanti università di riferimento per gli omeopati, cioè Candegab in Argentina e Climasur in Cile. È una scienziata meravigliosa, molto semplice, umile, lei lavora proprio con i contadini. E quindi loro l'hanno messa in contatto con uno dei custodi dei grani antichi siciliano, Giuseppe Lirosi. Per chi non lo sapesse, come non lo sapevo io, confesso, i custodi dei grani antichi sono quegli agricoltori che si impegnano a conservare e a coltivare le varietà di grano tradizionali mantenendone la purezza genetica.
0: Eh
1: E
0: sì, lo
1: sono
0: sappiamo.
1: figure estremamente fondamentali perché mentre agli inizi del Novecento questi grani antichi costavano di 250 varietà, ora siamo rimasti solo a 52 perché le tecniche di mutazione genetica, i fertilizzanti, i diserbanti chimici, tra cui il famigerato glifosato, che è stato dimostrato essere potenzialmente cancerogeno,
0: Già.
1: ne hanno veramente ridotto la quantità. Quindi Giuseppe e Niurka si sono incontrati presso l'azienda, bellissima azienda che ha Giuseppe Terre Frumentari ad Aidone, in provincia di Enna, dove fra l'altro, ennesima coincidenza, era stata rinvenuta la statua proprio di Cerere Demetra, che è la dea dell'agricoltura.
0: Ah, non
1: E,
0: sapevo questo.
1: sì, ed è conservata
0: Hanno
1: proprio in
0: trovato.
1: statua al museo di Aidone, per
0: Ah.
1: dire quanto ha ragione il dottor Castellini.
0: Le
1: Quindi,
0: coincidenze.
1: ma no, non sono coincidenze,
0: No,
1: veramente
0: certo.
1: io ormai sono convinta, siamo tutti in una rete, siamo
0: Esatto.
1: tutti connessi e
0: Campo
1: se tu, no,
0: quantico.
1: ma veramente se tu esprimi una volontà, diciamo con un'intenzione, consentitemi la parola pura, le cose si realizzano, non c'è niente da fare.
0: Sì.
1: E questi due signori insieme hanno programmato sia questa sperimentazione di cui io ho tratto vantaggio per la tesi, ma anche il primo workshop di agromeopatia che si è tenuto nell'azienda. Ed
0: Ecco,
1: è, faccio
0: ricordiamo
1: una
0: il
1: piccola.
0: nome, scusa Maria Luisa, il nome dell'azienda agricola
1: Allora, si
0: è
1: chiama
0: Terre,
1: Terre
0: sì,
1: Frumentarie,
0: come frumento, Terre
1: come frumento.
0: Frumentarie.
1: Ma poi se vuoi ti do il contatto,
0: Sì, ce
1: perché
0: io ce l'ho, certo, ce l'ho.
1: questo
0: Comunque, sì.
1: workshop viene tenuto 2 volte all'anno. Allora, io consiglio a chi fosse anche vagamente interessato di partecipare perché sono 2 giorni meravigliosi.
0: Ci
1: Intanto vivi
0: credo.
1: in un ambiente che è un paradiso terrestre, io sono scesa a maggio e devo dire, no, non so, una fioritura, profumi, insomma, lasciamo perdere da quanto era bello proprio il posto. E poi la dottoressa, ti dico, con una semplicità veramente unica, ti introduce non solo alle nozioni base di omeopatia, ti parla della materia omeopatica, del repertorio, e poi comincia a parlare di agro-omeopatia, che non è altro che l'applicazione dei principi omeopatici al regno vegetale e alle culture agricole. La differenza è che si tiene conto anche del sistema ambientale che circonda la pianta, cioè il terreno in primis, e poi delle persone che se ne occupano, perché scoperta, fatta lì in luogo, la pianta risente anche dello stato d'animo della persona che se ne occupa, e quindi assorbe la malattia dell'agricoltore, se ci fosse.
0: Così come gli animali domestici assorbono,
1: come gli animali, esattamente
0: le nostre,
1: guarda, veramente
0: malattie.
1: Tutto bello. Fra l'altro, ennesima e forse non ultima coincidenza, io conosco molto bene Giuseppe perché da anni frequentiamo l'Accademia di Studi Spirituali di Coscienza in Rete di Fausto Carotenuto, che anche voi conoscete.
0: Certo.
1: E quindi mi ha invitato a partecipare a questo workshop. Io sono scesa veramente molto molto volentieri.
0: Ti credo.
1: E ho imparato tante cose. Prima di tutto,
0: ecco, ricordo, scusa Maria Luisa, ricordo che Fausto Carotenuto, per chi ancora non lo conoscesse, è uno studioso steineriano. Magari non si definisce antroposofo al 100%.
1: No, non si definisce
0: infatti,
1: più antroposofo, però lui
0: però
1: è
0: studia Steiner,
1: approfondito tutta la materia steineriana, e
0: sì,
1: la traduce in maniera meravigliosa.
0: Sì,
1: veramente.
0: Sì, sì. L'abbiamo sentito in varie occasioni anche qui in radio, sì sì, molto interessante. Ecco, quindi sì.
1: E quindi io ho imparato, e confesso, no, non lo sapevo, tra le varie cose di cui ero ignorante c'era anche questa, che noi dal 1974 addirittura non mangiamo più il grano tradizionale, perché da lì sono iniziate le tecniche di manipolazione genetica con le mutagenesi indotte. Cioè, da prima hanno iniziato a modificare il DNA delle piante, portando a selezionare la prima varietà di frumento maneggiato, che è il creso, da cui sono derivate tutte le altre. E poi sono arrivate le famose TEA, le tecniche di evoluzione assistita. Adesso mi pare che abbiamo fatto l'ennesimo salto peggiorativo, perché l'Unione Europea ha approvato questo provvedimento per cui ci verranno somministrati cibi OGM senza che questo venga dichiarato sull'etichetta, che è una cosa gravissima.
0: L'ho appena letto.
1: Quindi,
0: guarda, questo scandalo l'ho appena letto,
1: no,
0: poco fa.
1: È veramente,
0: sì,
1: vergognoso. Quindi a maggior ragione bisogna proteggere queste situazioni. E quindi noi abbiamo due varietà di grano, il grano moderno e quello antico. E la differenza è fondamentale, perché il grano moderno, naturalmente qui si guarda sempre la produzione e il ricavato, ha una maggiore produzione annua, ma è molto meno nutriente perché c'è una perdita importante di aminoacidi essenziali, ha un glutine molto più tenace, per cui al giorno d'oggi sono quasi tutti celiaci. I miei colleghi portino pazienza gastroenterologi, ma ormai sono tutti celiaci. In realtà non è vero, è una sensitività non celiaca al glutine, si chiama così. E quindi, appunto, perché questo glutine di questi grani è molto tenace, e quindi alle persone
0: è irritante,
1: sensibili è altamente irritante. Non solo, ma questi grani moderni sono piuttosto bassini, sono alti 80-90 centimetri, vengono quindi soverchiati dalle piante infestanti, e per coltivarle bisogna utilizzare diserbanti tossici, tra cui il famoso glifosato. Si ammalano molto più facilmente, quindi devono essere erogati con fungicidi, pesticidi, eccetera. I grani antichi, che chi è un po', diciamo, grande come me se li ricorda, perché ci andavo a giocare con le pannocchie, sono molto alte, 150-220 centimetri. Quindi non solo vincono la competizione con le piante infestanti, non hanno bisogno di diserbanti, di fungicidi, di pesticidi, ma soprattutto hanno un gluten index più basso, sono molto più digeribili, più saporiti e più nutrienti. E quindi evviva il progetto di Giuseppe e di Nurka.
0: Giuseppe, allora, Lirosi, della,
1: Giuseppe Lirosi
0: dell'azienda agricola Terre Frumentarie.
1: Sì, ma poi se vuoi ti mando dei riferimenti. Ecco, purtroppo ci siamo molto molto allontanati quindi dalla famosa affermazione di Ippocrate: fai che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo, perché, se mi consentite, insomma, ormai siamo circondati da schifezze e fare la spesa è diventato un vero lavoro se uno vuole stare bene, perché noi è vero che siamo fatti di anima e di spirito, ma lo strumento che abbiamo per stare in questo mondo è il corpo fisico e il corpo fisico è fatto principalmente da quello che mangiamo. Allora, fatta questa lunga introduzione, arriviamo a dire quali sono, perché è fondamentale questo, quali sono i vantaggi dell'agroomeopatia. Intanto è facile da applicare, è economica rispetto a tutte le sostanze chimiche che vengono naturalmente utilizzate e quindi è molto sostenibile, perché utilizza gli stessi medicamenti omeopatici che si utilizzano per l'essere umano, ma soprattutto è dimostrato che per le piante come per gli animali bastano basse potenze e bassi dosaggi, perché non sono inquinati come noi dai farmaci chimici e quindi rispondono immediatamente a potenze, per esempio, di 6CH, sono sufficienti. L'altro vantaggio, appunto, è che l'omeopatia applicata all'agricoltura migliora notevolmente i processi naturali con cui le piante si sviluppano, pulisce e bilancia il terreno in cui le piante crescono, aumenta la risposta difensiva delle piante ai parassiti e alle malattie e stimola una resistenza naturale senza bisogno di alterare il loro genoma.
0: Come si fa normalmente?
1: Ultimo punto, ancora più fondamentale, ma pulendo il terreno lavora per mantenere l'equilibrio ecologico della natura e anche ripristina lo stato di salute, non solo dell'agricoltore, che sennò poveretto deve respirare tutte le schifezze che è costretto a erorare, ma
0: che sono cancerogene,
1: esatto, di noi consumatori che finalmente ci nutriamo con alimenti sani, naturali e privi di sostanze chimiche. Allora, ti parlo brevemente di questo progetto?
0: Certo.
1: Dunque, loro
0: come
1: hanno,
0: funziona?
1: Hanno preso due terreni. C'è da dire che l'azienda di Giuseppe era già pulita di partenza, perché utilizzava solo prodotti biologici o microorganismi essenziali. Quindi hanno utilizzato due terreni. Il terreno dove si chiamano parcelle, che ho visto giù con un bellissimo tasto da vedere, vengono distanziate, ci sono proprio dei corridoi liberi tra di loro proprio per evitare le contaminazioni. E quindi c'era una parcella da 150 metri quadri dove è stata eseguita la sperimentazione e una parcella, diciamo, testimone più piccola di 50 metri quadri. Allora, il terreno, il trattamento viene iniziato facendo prima la pulizia del terreno con due medicamenti omeopatici molto semplici, appunto Nux Vomic e Sulfur a bassa potenza, 6CH, e straordinariamente il trattamento, il terreno viene irrorato dapprima lungo il perimetro per evitare nuove contaminazioni esterne, perché Newell ci ha insegnato che le piante comunicano tra di loro e quando sentono che c'è un terreno pulito le loro radici in qualche modo tendono a spostarsi in quella zona.
0: Incredibile.
1: Poi viene irrorato, no? Ma guarda, sì,
0: sottolineo
1: cose,
0: Maria Luisa, mi senti?
1: Sì.
0: Sottolineo una parola che hai detto: le piante comunicano fra di loro. Per te magari è sottinteso, però vorrei sottolinearlo, no?
1: Allora finisco un attimo questo, poi apro una piccola parentesi perché è quella che mi ha affascinato di più.
0: Sì.
1: Quindi viene irrorata prima alla periferia e poi all'interno si tracciano delle corsie a croce formando una struttura a rete, proprio perché le radici comunicano tra di loro e quindi le informazioni del medicamento omeopatico raggiungono tutte le piante senza bisogno di irrorarle separatamente. Ma la cosa straordinaria che abbiamo imparato è appunto questa similitudine fra la pianta e l'organismo umano, che si basa sulla famosa ipotesi cosiddetta cervello-radice, che già era stata formulata dai filosofi greci e ripresa poi da Darwin, in
0: E
1: cui
0: anche
1: noi
0: da
1: possiamo
0: Steiner, sì.
1: considerare gli esseri umani come le piante, cioè come esseri umani capovolti, e confrontare le varie parti della pianta con quelle dell'essere umano. E questo facilita, per chi è un po' abituato a parlare di omeopatia, la repertorizzazione, perché uno dei problemi è come repertorizzare la pianta, perché
0: Non
1: chiaramente
0: parla.
1: con la pianta non parli, però attraverso l'agricoltore tu sai quando è
0: Si possono
1: comparso il
0: avere
1: problema, che
0: informazioni.
1: tipo di problema, insomma le varie similitudini, ma questo è un argomento che chi vuole potrà affrontare nel seminario oppure nei libri della dottoressa, che sono meravigliosi. A questo punto, quindi, sono stati scelti i medicamenti omeopatici e in particolare è stato fatto si sono assimilate le tre calcare, la carbonica, la sulfurica e la fluorica, con la quale è stato irrorato il terreno. Prima però i semi sono stati messi a bagno per dargli maggior struttura in silicea, in un processo che si chiama concia per gli agricoltori. Ecco, e dopodiché appunto c'è stata la semina e quindi nei mesi da marzo, Giuseppe aveva seminato a fine gennaio. Poi nei mesi da marzo ad aprile il terreno è stato irrorato 5 volte con questo complesso delle tre calcare. Allora, solo ovviamente la parcella dedita alla sperimentazione, mentre l'altra è rimasta tranquilla e non è stata strattata, nemmeno il seme è stato trattato né il terreno concimato.
0: Quindi era di
1: Allora, io
0: confronto.
1: sono scesa ai primi di maggio e se tu hai visto le fotografie della tesi, cioè la differenza tra i due terreni è
0: Sì,
1: veramente
0: molto
1: straordinaria,
0: evidente, sì.
1: perché il terreno trattato con l'omeopatia aveva già le spighe, erano già tutte fuori, tutte spuntate ed era 20 centimetri più alto dell'altro terreno, quindi già lì colpo d'occhio dici: mamma mia, ma qua cosa è successo? Gli alieni, no, le calcare banalmente. E ricordo, per chi non lo sapesse, insomma, che un tubetto di granuli, insomma, ce ne sono 90, credo che costi 8-9 euro,
0: Sì.
1: mentre mi diceva Giuseppe tutti i diserbanti sono dei costi elevatissimi e tanti agricoltori nemmeno riescono a sostenerli questi costi. Quindi arriviamo ai risultati, perché è la cosa più interessante. Giuseppe ha trebbiato poi alla fine di luglio, perché il frumento deve essere assolutamente asciutto prima di essere trebbiato, e alla fine lascio stare le percentuali relative, ti dico solo in sintesi il risultato: lui ha ottenuto il 44,5% 4% in più di semi nella parcella trattata con i medicamenti omeopatici rispetto a quella non trattata.
0: 44%.
1: Quindi, cioè quasi il 50% di prodotto, con una spesa tutto sommato irrisoria. C'è da dire che Giuseppe, apro una piccola parentesi, io l'ho conosciuto appunto a Orvieto, è una persona che ha una grandissima etica e un grandissimo amore per la sua terra,
0: certo.
1: E lo vedi perché l'azienda è tenuta perfetta e questo fa secondo me la differenza, proprio l'intenzione è fondamentale. E quest'anno lui ha ripetuto la sperimentazione, sono in attesa dei risultati perché ci vuole un attimo di tempo, ma anche quest'anno è andata molto bene. Non solo, ma lui ha creato una rete in Sicilia a cui afferiscono, innanzitutto lui insegna agli agricoltori questo tipo di coltivazione e poi le farine che vengono prodotte vanno a fornire pasticceri, pastai, pizzaioli, panificatori, cioè c'è tutta una rete che sa cosa e dove andare a comprare. E non so se l'hai vista nella tesi, la fotografia finale, abbiamo mandato dei pani meravigliosi prodotti da una gentile signora che nella vita precedente faceva l'avvocato. Che Robby ha cominciato a produrre questi pani con le farine di Giuseppe e ha avuto un tale successo, è stata così felice di poter vivere in mezzo finalmente alla natura, che ha chiuso lo studio di avvocato alla panificatrice. Quindi è un invito per chi ci ascolta
0: A cambiare vita.
1: Se potessero, sì.
0: Un netto miglioramento della qualità di vita. Sì.
1: Assolutamente. E allora, insomma, io se posso citare per concludere una frase di Hahnemann, che è il padre dell'omeopatia, che dice al secondo paragrafo dell'organo: l'ideale più alto di una guarigione è stabilire la salute in maniera rapida, dolce, duratura, ovvero togliere e distruggere tutta la malattia per la via più breve, più sicura e di minor pregiudizio, basandosi su principi di facile comprensione. E credo che questa sperimentazione l'abbia dimostrato.
0: Sì. E anche è una riprova, un'ulteriore prova che l'omeopatia funziona non solo sugli esseri umani, non solo sugli animali, ma addirittura sulle piante, che insomma non è che ci sia
1: l'effetto. Non ce lo saremmo aspettato, perlomeno io ti dico, ho veramente ho fatto questa immersione in questo mondo meraviglioso, ma fra l'altro cito così, ho letto il libro di Stefano Mancuso, Verde brillante, sensibilità e intelligenza del mondo vegetale. Cioè lui è un grandissimo esploratore del mondo vegetale e veramente capisci tante cose. Ecco, un'abitudine che io ho smesso, per esempio, che ho imparato dal professor Mancuso: non annaffio più le piante di sera, perché di sera le piante dormono. È come se a noi facessero la doccia mentre siamo nel letto a dormire. Che è una curiosità, ma è interessante. E lui cita tantissime di queste cose, perché uno quando le legge dice: ma in che mondo meraviglioso stiamo vivendo e non ce ne accorgiamo?
0: Già.
1: Questa è la domanda.
0: Quindi bisogna innaffiare le piante al mattino presto.
1: Al giorno, sì, meglio al mattino.
0: Durante il giorno.
1: Di notte loro dormono esattamente come noi. Chiudono gli stomi e si fanno il loro sonnellino. Recuperano energia come noi.
0: Ecco.
1: Senti, dico un'ultima cosa.
0: Sì.
1: Allora, per me è stato un viaggio meraviglioso. Questa tesi non ha sponsor, non ha nessuna, come dire, secondo fine. Io la metto a disposizione se qualcuno avesse la voglia, la curiosità di leggerla. Ti lascio libero di diffonderla come vuoi a chi vuoi.
0: Certo, sì, me l'hai inviata, quindi basta che mi contattino, ecco, lo dico.
1: Certo, molto volentieri, molto volentieri.
0: Mi contattate in studio e vi giro questa interessante e originale tesi che ha vinto anche il premio come miglior tesi, appunto.
1: Sì, abbiamo vinto con la scuola e con il supporto della dottoressa Cristina Marcolin, che è stata gentilissima e mi ha fatto da tutor. Abbiamo vinto il primo premio al Congresso nazionale sì, di omeopatia.
0: Ecco, la Cristina
1: È una bella
0: Marcolin,
1: soddisfazione per la scuola, soprattutto, dai.
0: certo. La Cristina Marcolin è una veterinaria di
1: È
0: Vicenza.
1: una veterinaria bravissima di Vicenza che mi permetto, insomma, visto che sono medico, ne sa come un medico e qualche volta anche di più.
0: E pensa che, come ti dicevo, così capisci anche la mia età, veneranda, è stata una mia allieva, credo 25 anni fa circa.
1: Pensa.
0: Sono
1: Beh, mi pare che sono più
0: orgoglioso.
1: veneranda io, però, eh.
0: Io
1: Penso, però non lo diciamo in diretta,
0: no,
1: dai.
0: non lo diciamo, vabbè.
1: Manteniamo la suspense.
0: Sì, beh, gli ascoltatori
1: Lo diremo a voce.
0: sanno che sono sulla soglia dei 70 anni, il prossimo anno ne faccio 70.
1: Io l'ho superata la soglia l'anno scorso,
0: Ah,
1: quindi dai, abbiamo
0: caspita.
1: detto anche questo,
0: Ah,
1: Marco,
0: beh,
1: siamo
0: dai, guarda,
1: contenti.
0: dalle foto no, non sembra, quindi complimenti.
1: Grazie. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta.
0: Ascolta, un'altra informazione che vorrei dare
1: Sì.
0: ai radioascoltatori è che esiste un libro, perché la agroomeopatia potrebbe essere applicata anche sulle piantine nel vostro terrazzino,
1: Assolutamente sì.
0: oltre che sul vostro campo, se avete un campo, se avete un orto, un frutteto, che ne so.
1: Assolutamente.
0: Quindi
1: Allora, Niurka ha scritto diversi libri, sono quasi tutti in spagnolo, però dai, possiamo fare una piccola confidenza. Il libro più bello, Giuseppe Lirosi l'ha tradotto perché lui è uno studioso anche di lingue, l'ha tradotto in italiano. E se attendiamo i tempi di pubblicazione, insomma,
0: Fra
1: diventiamo
0: poco.
1: nonni tutti quanti, a me sono concesso di esserlo già, per cui io anche il libro ti ho mandato,
0: Sì, ho
1: se
0: visto, sì.
1: ritieni che
0: In
1: ci sia qualche
0: italiano, sì.
1: persona interessata.
0: Glielo
1: Vi
0: giro.
1: chiedo solo, ecco, la tesi la potete diffondere, il libro,
0: No,
1: insomma, un
0: no.
1: po' meno, giusto per rispettare i diritti d'autore, ecco,
0: Certo,
1: però chissà
0: certo.
1: quando arriverà la traduzione, quindi
0: Però ecco.
1: direi che facciamo una buona cosa se le persone ne possono usufruire,
0: Eh sì.
1: dai. E Niurka sarebbe contenta. Fra l'altro, lei, se tu nelle sue pubblicazioni c'è la sua mail,
0: Sì.
1: è talmente carina che se tu hai un problema con le tue colture e glielo sottoponi, lei ti risponde,
0: Caspita.
1: non subitissimo, ma a breve giro di posta ti risponde.
0: Che poi ho visto è una fisica quantistica, è una
1: Lei
0: fisica,
1: è una scienziata,
0: una
1: sì, mamma
0: scienziata
1: mia.
0: proprio,
1: Allora, ti
0: veramente.
1: dicevo che con questo nanosite lei sta esaminando, ci ha portato dei filmati, sta esaminando proprio le varie potenze di preparati omeopatici, dove si vedono proprio i cluster delle particelle d'acqua, ma finalmente le vedi con gli occhi, insomma, ed è tutta un'altra cosa, a seconda delle diverse potenze, ed è meraviglioso. Io spero che lo pubblichi questo lavoro perché veramente apre un mondo
0: Sì,
1: meraviglioso.
0: anche sul funzionamento dell'omeopatia, che è ancora un po'
1: Assolutamente.
0: misterioso per la scienza, no? Eh sì.
1: Ma è misteriosa per chi non apre la mente, insomma,
0: Esatto,
1: poi i misteri si svelano da soli, non hai neanche bisogno di cercarli perché è lei che viene a te, e cito ancora Maurizio Castellini, non me ne voglia, perché questa è la vera legge di attrazione, insomma, è la
0: già.
1: tua vibrazione che attrae a te quello che in quel momento ti serve.
0: Sì, ma infatti Maurizio Castellini lo dice sempre anche da questi microfoni, la legge di ri
1: Certo.
0: risonanza, no? Che è poi la legge di
1: Certo.
0: attrazione.
1: Che è la legge di attrazione. Dipende tutto da noi, quale
0: Sì. E
1: livello ci vogliamo assestare.
0: infatti.
1: Adesso cerchiamo di assestarsi su un livello di insomma, combattere queste multinazionali che ci vogliono ammazzare in tutti i modi. Vi è andata male con la pandemia, pandemia, adesso col cibo ci stanno attaccando in tutti i modi, però noi in particolare a Verona stiamo resistendo molto bene e gli stiamo proprio rompendo le scatole abbastanza.
0: Infatti. Beh, guarda, sulla home page, la pagina principale del mio profilo Facebook, ho scritto già da anni: ricorda che vivi in un mondo programmato per farti ammalare. Se vuoi stare, se vuoi stare bene, devi diventare un pensatore autonomo. Questo l'ha detto Alan Golda Meir. È fondamentale pensare con la propria testa, sviluppare la capacità di pensiero e la curiosità,
1: e pensare anche mi permetto, allo spirito, insomma, perché
0: assolutamente
1: non solo di corpo siamo fatti, ecco.
0: Infatti il pensiero è divino, il pensiero, certo, con la P maiuscola, è questo soffio divino che ci è stato donato e che ci differenzia, certo, appunto dagli animali.
1: Comunque, ed è quello che ci salverà assolutamente.
0: Sì, infatti. Comunque, per chi conoscesse lo spagnolo, che poi non è difficile, ho visto qualcosa, esiste comunque già in vendita agroomeopatia. Se volete, già dovrebbe venire fuori scrivendo agroomeopatia libro, viene già fuori, si trova anche su in rete, insomma, mi sembra che sia IBS che l'ha pubblicato, sì, IBS.
1: Sì, però, io ho citato nella tesi, ne ho citati due, allora agroomeopatia, un'alternativa para l'agricoltura ecologica, e questa è una guia pratica del 2016, e nel 2024 lei ha pubblicato agroomeopatia recuperando los conexiones con l'ecosistema. E questo si chiama gruppo editoriale Le Trame.
0: Ok. Ci sono delle domande di alcuni ascoltatori che mi hanno mandato messaggi qui in diretta.
1: Volentieri.
0: Allora, dunque, per disinquinare il terreno, mi scrive Enzo, che cosa si può fare? Beh, per esempio, rispondo già io, Nux Vomica è uno dei rimedi che potrebbe essere utilizzato, no? Come per, certo, bonificare un terreno.
1: Allora, nella sperimentazione, appunto, sono stati utilizzati in sequenza dapprima Nux Vomica da sola, 6CH, e successivamente Sulfur 6CH.
0: Anche il sulfur, dello zolfo.
1: Sì, si aspetta un paio di giorni, e poi si procede con l'altro medicamento omeopatico, così si è sicuri di avere una pulizia completa.
0: Ecco. E, beh, ovviamente non è che dovete mettere il granulino per terra, dovete prima metterlo in acqua.
1: No, certo, io non ho parlato delle preparazioni, certo, perché è una cosa un po' tecnica, però se volete ne parliamo brevemente.
0: Allora, sì, accenna un attimo.
1: Se si usano i granuli, bastano da 3 a 5 granuli. Se si adoperano i globuli, un tappo dosatore. Se si utilizza la soluzione idroalcolica, sono 5 gocce.
0: Ecco, i globuli.
1: Ciascuno di questi...
0: Scusa Maria Luisa, perché non tutti sanno cosa sono i globuli. Sarebbero i globulini, quelli piccoli, che fanno parte delle monodosi di solito. Quindi ci vuole almeno un tappo di questi, un tappino. Certo. Oppure i granuli, che sono quelle palline più grandi, allora ne bastano 3, 4, 5. Insomma.
1: Sì, 3, 5 dicevano loro. Insomma.
0: Sì.
1: Quindi si prende, appunto, o granuli, o globuli, o gocce, si diluiscono in un litro di acqua e si dinamizza, perché sapete, immagino gli ascoltatori sapranno, che il principio fondamentale dell'omeopatia è diluire e dinamizzare. Per le diluizioni successive questo non serve più, perché se tu, per esempio, l'agricoltore utilizza una pompa a spalla e questa contiene 10 litri d'acqua, o a maggior ragione se il trattamento viene effettuato da una cisterna di irrigazione che sta sul trattore da 50 o 100 litri, la aggiunta d'acqua e anche le succussioni che avvengono all'interno della cisterna dinamizzano da sé il preparato. E si creano dei vortici a spirale che si automantengono. E questi, ed è uno degli studi che sta facendo appunto la dottoressa Menezes, eccitano le particelle, le caricano e formano degli agglomerati che si chiamano cluster. E nei video che lei ci ha fatto vedere vedi proprio questo alone attorno a questi cluster, che non è altro che il campo elettromagnetico eccitato. E quindi poi si mantiene da sé, si automantiene.
0: Ecco, comunque, per chi volesse proprio diventare un esperto e magari frequentare il workshop, questi seminari che vengono tenuti due volte all'anno, mi dicevi?
1: Sì, li fa a maggio e a settembre.
0: Ecco, basta contattare Terre Frumentarie, come frumento, Terre Frumentarie, certo. In rete trovate il numero di telefono. Vicino ad Enna, questo paese.
1: Sì, Aidone.
0: Aidone, sì. E potete vi fate una bella vacanza in Sicilia e imparate qualcosa.
1: Avete l'Etna davanti, quindi una goduria negli occhi.
0: Infatti.
1: potete se volete, insomma, chi è interessato andare, potete dire a Giuseppe che vi ho dato io il contatto.
0: Ecco,
1: e così siete un po' magari
0: raccomandati.
1: Avvantaggiati, esatto. Come dicono loro, dai.
0: Sì. Ecco, qua mi arrivano vari complimenti, grazie per la trasmissione, grazie alla dottoressa.
1: Grazie a voi per l'invito, davvero inaspettato, ma molto gradito.
0: No, grazie a te per aver accettato, anche da con un brevissimo preavviso, ci siamo sentiti ieri, quindi grazie a Maria Luisa.
1: Guarda, è una materia che amo ormai talmente tanto che vado a braccio, come hai visto, è una fonte di insegnamento di vita, devo dire, come dice giustamente Maurizio, è un insegnamento di vita continuo su tutti i fronti, animali, piante, qualunque cosa, veramente.
0: Maurizio, intendi Castellini, per i radioascoltatori. Sì, Maurizio, sì. Castellini, che ogni tanto invito nelle mie trasmissioni, sempre volentieri.
1: È sempre un piacere ascoltare.
0: Infatti. Bene, Maria Luisa, allora grazie di nuovo.
1: Grazie a te. E complimenti per la trasmissione.
0: Grazie. Fammi sapere quando esce il libro in italiano, che lo pubblicizziamo.
1: Certo, adesso magari le mando una mail, glielo chiedo, perché
0: sì, se per caso
1: mi dice. Sì, dai, anche per rispettare.
0: Se l'hanno pubblicato, certo.
1: Certo. Grazie ancora. Bene. A tutti voi dell'ascolto, buona giornata a tutti e buona vita con l'omeopatia.
0: Grazie altrettanto a te, Maria Luisa.
1: Ciao, arrivederci, a presto.
0: Ciao, a presto. Ecco, bene. Allora, qua mi sta arrivando vari messaggi, vabbè, intanto mancano 5 minuti, visto che siamo in Sicilia, Terre Frumentarie, questo paesino vicino a Enna, davanti al vulcano, e quindi sentiamoci una canzone del grande Franco Battiato, e potrebbe essere proprio La cura, no? Visto che abbiamo parlato di curare anche le piante, di disintossicarle, bonificarle. Ecco qua.

Eccomi di nuovo con voi, sempre Gennaro, sempre da Radio Gamma 5, ovviamente. Allora, avete sentito la dottoressa Maria Luisa Pasut, visto che Roberta da Treviso mi chiedeva il cognome. Pasut. E poi, dunque, c'erano altri messaggi. Buongiorno dottore e alla sua ospite, scrive Fabio Becker. A proposito di omeopatia sulle piante, mia moglie ha salvato un ulivo che stava per essere divorato dalle formiche con l'olio essenziale di tea tree. Grazie e complimenti per la trasmissione, Fabio Becker. Bene, mi fa piacere, anche se un olio essenziale non è omeopatia. È comunque medicina naturale, ma l'omeopatia è un'altra cosa. E comunque, sì, grazie del messaggio. E complimenti alla moglie. Allora, poi vediamo. Dunque, questo è quello di Enzo. Maria Luisa mi scrive: Buongiorno dottor Muscari, ha saputo quanto segue? A Pavia c'è stata una maxi frode nel commercio del riso biologico. 14 aziende agricole coinvolte, 17 indagati, tra cui il sindaco. Riso coltivato con sostanze vietate, quindi i soliti pesticidi, fitofarmaci, fertilizzanti. Il riso è stato spacciato per biologico e commercializzato come tale. Cosa mi può dire? Grazie, un caro saluto Maria Luisa. Beh, allora, nel mondo del biologico ci può essere qualche disonesto, è capitato anche in passato, ogni tanto qualche scandalo, però c'è tutto un sistema di vigilanza e di controlli anche interni, perché una notizia così porta discredito a tutto il mondo del biologico. Quindi vengono fatti periodicamente dei controlli proprio per verificare che prima di dare il marchio del biologico che sia effettivamente tale. Per cui insomma è strano che sia successo, però può succedere, insomma. Io conosco il mondo del biologico da quando è nato, sono stato uno dei primi clienti del primo negozietto biologico a Mestre, che non so se vi ricordate voi mestrini che ascoltate, era sopra il supermercato della PAM in via Piave, che adesso non c'è più, e c'era appunto questo negozietto che vendeva i primi prodotti biologici. E quindi insomma sono rarissime queste frodi, ecco. Perché ci sono non solo i controlli da parte dell'associazione di consumatori, che li fanno periodicamente, ma anche controlli interni. Certo, l'ottimo sarebbe conoscere direttamente l'azienda agricola, il contadino, e rivolgersi magari tramite un GAS, cioè un gruppo di acquisto solidale, anche per risparmiare rispetto a negozi bio che insomma notoriamente sono piuttosto cari, ma non perché ci siano speculazioni. Ma vabbè, qua insomma si entra in un altro argomento complesso, ma più che altro perché il biologico è ancora caro, perché è ancora una nicchia in grande aumento, e quindi quando non ci sono i grandi numeri di clienti, insomma, il prezzo sale. Quando invece si riesce a vendere a milioni di persone, allora ti puoi permettere anche un prezzo minore, no? Ed è questo la missione di
che ne so, Fabio Brescacin, per esempio, per chi lo conosce, il fondatore di Ecor Natura Si, o almeno uno dei fondatori, la loro missione è quella di far arrivare il biologico a tutti, quindi di estendere il più possibile il cibo sano alla popolazione. Questa è la loro missione e nessuno di loro fondatori si è arricchito. Io conosco anche la sua famiglia e vi garantisco appunto che non c'è stata speculazione, nessuno di loro è diventato ricco col biologico. Bene, allora, dunque, stesso risultato, scrive Beppe Biodinamico, dell'effetto entourage degli estratti di CBD, cioè il cannabidiolo, ma al contrario. Beppe Biodinamico, sì, ti riferisci a, sì, all'intervista di prima. E poi sempre Beppe scrive: al poggio di Camporbiano, Alberto mi disse: nessuna certificazione ti proteggerà dalla mancanza di moralità di chi coltiva il cibo che mangi. Sì, vero, vero. Ci vuole moralità. È fondamentale. Vediamo. Ecco, Sandra Pozzobon mi scrive: sarei interessata a studiare la tesi sull'agro-omeopatia. Vediamo se riusciamo ad applicarla sul frutteto biologico che abbiamo. Grazie, la mia mail è sandrapozzobon@libero.it. Grazie molto di questa intervista. Allora, io me la copio, questa mail tua, Sandra, e ti prometto che ti manderò, appena mi è possibile, ti mando la tesi completa, ok? E poi magari c'è anche il libro, ti dirò, insomma. Quindi ecco, se altri sono interessati, magari mi contattano in studio, basta scrivere il mio nome su internet, viene fuori il numero dello studio e alla mattina risponde sempre la segretaria, lasciate una mail e io vi giro appunto questa bella tesi, premiata tesi sulla agro-omeopatia. Bene. Allora, vediamo cosa tocca adesso. Sì, adesso vi, come vi dicevo all'inizio, vi parlerò, vi leggerò qualcosa di interessante che ho trovato sull'intelligenza artificiale. E cominciamo proprio dalla canzone della radio che è stata musicata, non le parole ovviamente, ma la musica, i cori, le voci, eccetera, provengono da un programma informatico intelligente. E quindi sentiamoci l'inno della radio.

l'hai messo all'inizio del messaggio, il tuo nome. Se posso, le pongo due domande. Per chi abita in provincia di Belluno ed è spesso nei boschi, cosa può consigliare in merito all'infezione della zecca? C'è effettivamente un rischio o la probabilità è bassa? È bassa, Laura. Anch'io sono spesso nei boschi, da quelle parti, anche sul Cansiglio, sul Nevegal. Insomma, da decenni che frequento anche quelle montagne, sono un appassionato di montagna, oltre che l'Alto Adige, che però è molto più lontano da dove abito, e non mi è mai successo niente. Certo, il rischio c'è, e quindi bisogna osservare alcune accortezze, come appunto tenere i pantaloni lunghi, certo d'estate, magari d'estate si cerca di non andare in mezzo all'erba, di non sfiorare e toccare le erbe sporgenti sul sentiero, ecco. E invece a mezza stagione ti tieni i pantaloni lunghi, magari leggeri, ormai ce ne sono tanti di leggerissimi pur essendo lunghi, e questo è già la prima difesa, no? E poi comunque è facile curarsi. Certo, bisogna osservare che non ci sia la zecca, quindi controllarsi un po', farsi controllare nei punti dove non si riesce a vedersi, e comunque le terapie ci sono, insomma non è difficile curare un'infezione di questo tipo. Il vaccino lo sconsiglierei, ecco, mi stai chiedendo, no? Tanti spingono sul vaccino. C'è un modo per curarsi una volta contratta la malattia anche senza fare l'iniezione del vaccino? Certo che c'è. E poi, seconda domanda che mi poni, Laura, per chi è allergico alle punture di vespe? Ho sentito parlare del trattamento preventivo di immunoterapia, cioè i vaccini desensibilizzanti. Sì, certo. La persona che conosco è già provvista di adrenalina, perché appunto è un po' a rischio, ma gli consigliano di fare anche questo trattamento preventivo, cioè desensibilizzante, perché il lavoro che svolge lo espone con alta probabilità alle punture dell'insetto. Ci sono effetti indesiderati di questi vaccini desensibilizzanti? C'è solo il veleno isolato, oppure anche adiuvanti o cose estranee, poco sane? Mi chiede Laura. Laura, ci sono due tipi di vaccini. Quelli acquosi, vaccini desensibilizzanti, che non sono dei veri e propri vaccini come li intendiamo noi, sono praticamente piccolissime quantità del veleno di vespa, è un po' il principio omeopatico, no? Che vengono iniettati e raggiungono nell'organismo si raggiunge una desensibilizzazione, appunto, cioè è un po' la mitridatizzazione, come il re Mitridate. Ti abitui alla piccole quantità di veleno e poi appunto, anche se ti punge la vespa, non hai reazioni esagerate. Quindi ti dicevo, ci sono i vaccini acquosi che non hanno adiuvanti, e quindi c'è solo il veleno di vespa puro, purificato, liofilizzato e sciolto in una soluzione acquosa, e agisce velocemente nel giro di pochi giorni, anche in poche ore, e viene usato spesso come prima scelta, e può dare delle reazioni locali

maggiori, tipo gonfiore, arrossamento, possono dare un po' più di infiammazione nel sito di iniezione perché sono assorbiti molto rapidamente. E questi sono quelli che ti consiglio, che consiglio al tuo amico. E se no, ci sono i vaccini adsorbiti o depot, che vengono depositati, depot vuol dire deposito, insomma. E questi sì, hanno adiuvanti tossici come l'idrossido di alluminio, un po' come tutti i vaccini, che ha la funzione di trattenere il veleno nel sito di iniezione, rilasciandolo in modo lento e graduale. Questo ovviamente rende minime le reazioni locali, tipo l'infiammazione nel punto di inoculo, però ti becchi l'alluminio, l'intossicazione da alluminio nel sangue, quindi è sconsigliabile, insomma. Inoltre possono avere anche della L-tirosina, che è un amminoacido naturale. Questo non dovrebbe essere tossico, però non so se esistano perché io non l'ho mai fatti, né su di me né sui pazienti. Non so se esistono vaccini depot solo con la L-tirosina, senza l'alluminio, non lo so. Quindi, comunque, insomma, ecco, devi chiedere che tipo. Oppure tu chiedi il vaccino acquoso e così è senza adiuvanti di sicuro, insomma. Bene, vediamo un po'. Allora, Paolo da Treviso scrive macchiata Treviso. Ah, macchinata volevi scrivere probabilmente. Rileggete i messaggi prima di inviarli. Comunque sì, ci sono arrivato. È macchinata Treviso Cansiglio. Ciao, se vuoi il 27 puoi salire in compagnia, ho 3 posti auto mi basta inviare un SMS qui in radio per il contatto. Ecco, salire in macchina con Paolo e qualcun altro, perché c'ha 3 posti liberi, quindi probabilmente una macchina da 5. Vabbè, comunque, insomma, per il 27, per andare sul Cansiglio, c'ha 3 posti auto Paolo. Chi fosse interessato scriva qui un SMS. Oh, poi vediamo se c'è qualche altro messaggio dall'altra parte, perché c'ho sia gli SMS che i WhatsApp. Buongiorno dottor Gennaro, dove posso trovare l'articolo sui pesticidi che ha letto all'inizio Sergio? Tutto ciò che leggo in radio, la mia rassegna stampa, poi la ritrovate sul mio canale Telegram, quasi tutto, insomma. Quindi basta scrivere il mio nome su Telegram, quindi Muscari T, sono 2 cognomi, Muscari T. Gennaro, oppure sul mio profilo Facebook. Casomai adesso controllo se l'ho messo, mi sembra di sì, casomai lo ripubblico. Bene. Non ci sono altri messaggi, mi sembra, per cui sentiamoci un altro brano musicale e un'altra bella canzone. Rimaniamo sulla Sicilia, quindi Franco Battiato, che credo che abitasse proprio lì da quelle parti, mi sembra alle falde dell'Etna, con questa bellissima canzone che già il titolo ti fa innamorare. Il titolo è Tutto l'universo
obbedisce all'amore, amore con la A maiuscola.

Andrea Sceriffo mi scrive: bella intervista, Doc, con la dottoressa mia concittadina, ma si sa, i veronesi hanno una marcia in più. Punto esclamativi. Io personalmente ne ho ben 14 di marce nel camion. E la riascolterò con tranquillità domani mattina nel notturno. Eh sì, fino alle 8 di domani mattina circa potete riascoltare la trasmissione. Dunque, c'era un altro messaggio. Ah sì, buongiorno mitico dottore, prima non sono riuscito a sentire il titolo del libro sull'omeopatia in agricoltura. Gentilmente lo potrebbe ripetere? Grazie Paolo da Borso del Grappa. Certo, è agro-omeopatia, tutto attaccato. Per ora c'è solo in spagnolo, su IBS, edito da IBS, ma lo stanno traducendo anche in italiano, o è già tradotto, anzi, però deve essere ancora pubblicato. Quindi se te la senti di affrontare lo spagnolo, lo trovi, agro-omeopatia. IBS, se no aspetti, credo poco, non ti so dire esattamente, che sta per uscire anche in italiano. Magari quando esce la Maria Luisa Pasut mi avvertirà e lo pubblicizzerò più che volentieri, perché io ho letto qualcosa, è molto utile anche per chi ha un piccolo orto, oppure qualche albero da frutta, oppure una piantina in casa che sta male, ecco, anche a livelli così domestici. Ok, allora, come vi dicevo, parliamo ora di intelligenza artificiale. Un bell'articolo che è firmato, dov'è la firma? Vabbè, magari ve lo dico dopo, adesso non la trovo più. Comunque, l'intelligenza artificiale non ci sottrae il pensiero in un colpo solo, ce lo sottrae poco alla volta, la capacità di pensare. Può abituarci una delega dopo l'altra, cioè noi deleghiamo un lavoro, un lavoro intellettuale, lo deleghiamo all'intelligenza artificiale. Quindi può abituarci a considerarlo un lavoro preliminare che qualcun altro deve fare per noi. Ecco, cioè la prima volta, per esempio, le chiedi di sistemare una frase, un periodo che hai scritto, no? E magari eviti mezz'ora di esitazioni, due verbi sbagliati, magari sbagli i congiuntivi, una punteggiatura che non teneva, e quindi va bene, insomma, no? La seconda volta però aumenti. Le chiedi anche di ordinare gli argomenti. La terza volta, vai ancora oltre, gli chiedi di trovare il punto debole di quello che hai scritto. Poi di proporre la tesi, di anticipare l'obiezione, quindi eventuali antitesi, e di scegliere il tono anche. E poi a un certo punto, senza che te ne sia quasi accorto, rimani davanti a un testo corretto e non sai più dire in quale riga tu sei entrato davvero. Cioè, alla fine l'ha scritto quasi tutto l'intelligenza artificiale. Non è accaduto nulla di spettacolare, nessuna macchina ha preso il potere, nessun essere umano è stato costretto ad obbedire. Abbiamo semplicemente risparmiato fatica, perché è la più grande abilità che abbiamo, quella di risparmiare fatica, ma è anche la più pericolosa. Quindi la domanda, allora, non è
se l'intelligenza artificiale è in grado di pensare. La domanda giusta da porci è: quale parte del nostro pensiero smettiamo di allenare mentre la controlliamo, mentre controlliamo l'intelligenza artificiale? E c'è una finestra di Overton che molti di voi sanno che cos'è, no? La finestra di Overton che poco alla volta ci abitua a qualcosa, no? Ciò che all'inizio sembra inaccettabile, poi parlandone piano piano diventa accettabile, dicibile, cioè si può dire in pubblico, fino poi a essere addirittura regolamentata con una legge, quindi diventa proprio di pubblico dominio, diventa legale. Questo c'è il rischio che accada, per esempio, con la pedofilia, no? Che una volta proprio scandalizzava chiunque. Adesso qualcuno comincia a ritenerla, beh sì, ma però forse. Quindi ecco, si sta aprendo una finestra di Overton addirittura anche su temi assolutamente tabù, e quindi si è aperta una finestra di Overton anche sull'intelligenza artificiale. Quindi all'inizio sembra inaccettabile far scrivere ad una macchina, al tuo computer, insomma, una lettera intima, una lettera per la tua amorosa, al tuo amoroso, coniuge, partner, consorte, come si volete chiamarlo, ma poi diventa tollerabile chiederle una bozza così per una lettera d'amore. E poi è normale farle scegliere le parole. Infine, ma perché perdere un'ora? Se in pochi secondi lei me la scrive, allora gli puoi ordinare all'intelligenza artificiale: scrivimi una lettera per mia moglie, dicendo che la amo follemente. Insomma, all'inizio non c'è nulla di sbagliato, o almeno sembra. Poi, nel passo successivo, uno studente usa un esempio successivo usa l'intelligenza artificiale per capire un passaggio di un testo, poi anche per riassumere l'intero capitolo. Poi lo studente chiede di fare la domanda che dovrebbe guidare lo studio, produrre una domanda che guida lo studio. Alla fine il compito non consiste più nell'apprendere, ma nel consegnare un oggetto, cioè uno studio plausibile entro la scadenza. Quindi alla fine te lo fai fare dall'intelligenza artificiale completamente. Altro esempio, un professionista, mettiamo un avvocato, chiede all'intelligenza artificiale di esaminare le norme di legge. E vabbè, fin qua tutto plausibile, è assolutamente innocuo, no? Ti risparmia tempo di cercare le norme, eccetera. Poi però l'avvocato può chiedere di scrivere l'arringa, cioè tutto il discorso da fare in tribunale. A un certo punto l'avvocato si trova a firmare una raccomandazione, una arringa, che non ha scritto, dopo averla letta abbastanza da non provare imbarazzo. Però è capitato che l'intelligenza artificiale abbia sbagliato e quindi l'avvocato è andato nei guai, perché non è facile trovare l'errore, no?
se non sei proprio un esperto. Quindi la finestra di Overton si sposta così, non perché qualcuno ci vieti di pensare, ma perché il pensiero non assistito comincia a sembrare inefficiente, artigianale, magari a un certo punto persino irresponsabile. E si può arrivare a dire: ma come? L'hai scritto tu? Cioè, si arriverà a farci scrivere tutto dall'intelligenza artificiale. E se qualcuno lo scrive, si meraviglieranno, capito? Questa è la fine della finestra di Overton, che si allarga finché appunto ti diranno: ma come? L'hai scritto tu? E poi, perché impiegare 3 ore se in 30 secondi si ottiene una risposta migliore della media? E vabbè, quindi questo, insomma, è la finestra di Overton. Comunque si può, finora insomma non abbiamo usato macchine, computer, e magari ci sono persone che hanno ripetuto per tutta la vita pensieri ricevuti, cioè ciò che trovano così in giro e lo ripetono in continuazione, e non è un loro pensiero, ma semplicemente riferiscono. Succede spesso, no? Certo, magari ci piace un certo pensiero, un certo argomento, un certo tema, e lo ripetiamo, una certa frase. Quindi si può usare un modello di intelligenza artificiale anche ogni giorno e costringerlo, ecco, qui è interessante, ascoltate con attenzione, costringere l'agente di intelligenza artificiale, lo chiamano modello di intelligenza artificiale, costringerlo a diventare un interlocutore scomodo, cioè chiedergli all'intelligenza artificiale la migliore confutazione alla propria tesi. Cioè tu scrivi qualcosa, scrivi un pensiero e gli chiedi di confutarlo, cioè di trovare i punti deboli del tuo discorso che vuoi fare in pubblico, per esempio, oppure di fargli distinguere dati e inferenze. Gli puoi chiedere di verificare le fonti che siano valide, credibili. Gli puoi chiedere all'intelligenza artificiale di confrontare versioni incompatibili e di rifiutare la prima sintesi. Quindi potrebbe diventare un buon interlocutore, non perché debba prendere il nostro posto, capito? Un buon interlocutore non prende il nostro posto, lo rende meno comodo. Cioè, se un interlocutore ti dà sempre ragione, non è molto utile, è comodo ma non è molto utile, no? Quando invece l'interlocutore ti mette in crisi e ti rende un po' più scomodo il tuo posto, allora potrebbe essere utile, potrebbe farti ragionare, potrebbe metterti in crisi, e sapete che dalla crisi nasce poi il progresso. Dovrebbe l'intelligenza artificiale restituirci una domanda più precisa, non soltanto una risposta più rapida. Dovrebbe mostrarci il punto in cui stiamo confondendo una preferenza con un fatto. Dovrebbe produrre controesempi. Dovrebbe obbligarci a dichiarare i criteri con cui sceglieremo. Dovrebbe, insomma, metterci in difficoltà, non aiutarci. Allora diventa veramente utile l'intelligenza artificiale e stimolerebbe il nostro pensiero. E soprattutto dovrebbe lasciarci qualcosa da fare, insomma, utilizzare la nostra testa. Qualcosa da fare che non sia cliccare su accetta il suo lavoro già pronto. Se la usiamo
per generare ipotesi da smontare, per confrontare fonti, per rendere visibili le omissioni. Noi potremmo omettere qualcosa nel nostro discorso e lei potrebbe renderlo visibile, renderla visibile questa omissione. Allora l'intelligenza artificiale può diventare un allenatore, come in una palestra. Ma la palestra funziona soltanto se il peso lo sollevate voi, non qualcun altro, mentre noi osserviamo lo schermo. Quindi c'è una frase che ci fa ci mette già in crisi solo a leggerla, nel senso che è difficile, ci obbliga a riflettere. È questa: il pericolo più grande con l'intelligenza artificiale è che smetteremo di pensare il giorno in cui non ci accorgeremo più di averlo fatto. Questa frase, che vi ripeto perché appunto all'inizio ci rende un po' scettici, detto, ma cosa? Il pericolo più grande è che smetteremo di pensare il giorno in cui non ci accorgeremo più di averlo fatto. Questa è attribuita allo psichiatra e sociologo Paolo Crepè, che tocca una delle paure più profonde e contemporanee legate all'evoluzione della società, della tecnologia e dell'essere umano. Il fulcro del suo pensiero risiede nel concetto di automatismo inconscio. Il vero pericolo non è semplicemente l'atto di smettere di pensare. Pensare non a cosa devo comprare oggi a fare la spesa, ma pensare come riflessione profonda, come un pensare critico, un pensare autonomo. La cosa peggiore che è insita in questa frase che vi ho letto è l'assenza di consapevolezza di questa perdita. Perdita della capacità di pensiero, quando non ci accorgiamo più che non stiamo più pensando noi, no? Che deleghiamo tutto. Ecco, quindi la delega tecnologica, affidiamo sempre più decisioni, ricordi e giudizi agli algoritmi dell'intelligenza artificiale e ai dispositivi digitali, al nostro cellulare. Quando la tecnologia però pensa per noi, suggerendoci cosa guardare, cosa comprare, come rispondere, il nostro cervello si adegua al minor sforzo cognitivo. Il rischio è che questa transizione avvenga in modo così fluido che neanche ce ne accorgiamo, soprattutto se diventiamo soggetti passivi, insomma. E poi c'è l'illusione dell'iperconnessione, cioè essere costantemente bombardati da informazioni e stimoli non equivale a pensare. Il pensiero richiede silenzio, noia, tempo e isolamento. Senza questi elementi, la mente si limita a reagire agli stimoli esterni invece di elaborare riflessioni originali. Infine c'è il conformismo sociale, cioè quando smettiamo di esercitare il dubbio, iniziamo ad accettare acriticamente le narrazioni dominanti o le opinioni semplificate dei social network. Ecco, quindi accettiamo acriticamente, per esempio, la narrazione del periodo Covid, la narrazione dominante, senza criticarla. La fine del pensiero critico coincide con il momento in cui consideriamo nostre delle idee che ci sono state sottilmente somministrate, si sono insinuate nella nostra mente, non da sole, ce le hanno somministrate. Quindi Paolo Crepè lancia questo severo avvertimento:
La più grande forma di schiavitù moderna è quella invisibile, in cui l'individuo rinuncia alla propria libertà intellettuale senza nemmeno accorgersene, scambiando il comfort dell'automatismo per benessere. Ecco, allora, Patrizia da Treviso scrive: salve gentilissimo dottor Muscari e buona giornata a tutti. Ho fatto una scoperta. Il suo cognome Muscari è il nome di un delizioso fiorellino delle liliacee, il Muscari armeniacum, che anche nel mio giardino spunta intorno a Pasqua e che mia mamma chiamava Pasquetta o Pasquette. Eh sì, Patrizia, certo, io ovviamente l'ho sempre saputo da quando ero bambino, i miei genitori me l'hanno detto, anche se vabbè io ho un doppio cognome, Muscari Tomaioli, ma vabbè quello deriva Tomaioli da altro. Grazie comunque Patrizia. Sisto scrive: non dimentichiamo, con il rendere più ampio il nostro ragionamento attraverso l'intelligenza artificiale, non dimentichiamo che non tolga lo spazio all'intuito, e questo lo abbiamo solo noi umani perché proviene dalla coscienza. Ciao Sisto. Ah, non c'è dubbio, non ha intuizioni l'intelligenza artificiale. Non è, e nemmeno è creativa come possiamo creare noi, no? Con l'arte, per esempio. Ecco che torna sempre valida la frase di Steiner, che l'arte salverà il mondo. Bene, poi Walter: ciao Gennaro, il termine intelligenza per me è errato. Infatti è matematica, l'intelligenza è altra cosa. L'intelligenza è pensiero, creatività, fantasia. Dimostratemi che un computer può pensare. È solo algoritmi e matematica. Risaluto, non so se è stato letto il mio SMS sull'agroomeopatia. Saluti Walter. Adesso però non lo trovo, mi è difficile risalire. Walter, magari rimandamelo. Ah sì, eccolo qua. Walter: ciao Gennaro, essendo un produttore biodinamico ho provato a portare delle foglie di vite ammalate di peronospora ad un omeopata unicista che le ha messe in una macchina che aveva in studio e ha creato un rimedio che dopo ho spruzzato sulla vite, però non mi ha funzionato. Probabilmente o abbiamo sbagliato qualcosa. Walter, allora, un omeopata unicista non dovrebbe adoperare macchine, prima cosa. E quindi è la macchina che ha sbagliato qualcosa. Dovresti prenderti il libro di agroomeopatia e cercare il rimedio più adatto ad una vite ammalata di peronospora. Magari ti fai aiutare dal tuo omeopata unicista nello scegliere il rimedio, ma lascia stare le macchine. E poi segui anche la prassi, la farmacoprassia indicata sul libro Agroomeopatia, che fra poco esce anche in italiano, per ora è in spagnolo. Vi dirò a breve quando esce. Ok, mancano 6 minuti. Roby da Mestre mi chiede: l'ombra della luce di Battiato. Va bene, mi sa che oggi non faccio in tempo, la prossima volta. E Stefano da Vicenza mi scrive:
È anche vero che se verifichiamo le risposte dell'intelligenza artificiale mettendola alla prova con delle nostre conoscenze, viene da pensare che sia anche lei creata per favorire il consumismo. Per esempio, è cosa nota tra collezionisti d'auto d'epoca che una vettura degli anni 60 è riuscita ad arrivare alla bellezza di oltre 5 milioni di chilometri. L'intelligenza artificiale riguardo quello specifico motore dava un massimo di percorrenza di 400.000 chilometri. Se il proprietario fosse ancora vivo, dato che morì nel 2020, chissà a quale altro record arriverebbe. Eh sì, Stefano, certo, può sbagliare. L'intelligenza artificiale, lo scrivono sempre. E Marco di Cittadella scrive: buongiorno, visto che nessuno tra gli stati più avanzati in sviluppo dell'intelligenza artificiale vuole accettare delle regole che stabiliscano un limite alla degenerazione che ne può derivare da un uso indiscriminato, puntini puntini, mi chiedo, allibito, ma se poi si scontrassero fra loro le intelligenze artificiali? Chissà cosa succederebbe. Sì. Allora, vi leggo ancora qualcosa. L'impatto della tecnologia e dell'intelligenza artificiale sulla nostra capacità critica è uno dei dibattiti più urgenti del nostro tempo. Vabbè, questo... è un po' una ripetizione. Ecco, la tecnologia non deve essere una protesi che sostituisce il cervello, ma uno strumento che estenda le nostre possibilità. Non deve essere un approccio passivo, e questo è pericoloso, e quindi usare l'intelligenza artificiale come un oracolo a cui credere ciecamente o a cui demandare ogni nostra decisione, questo porterebbe all'analfabetismo funzionale di ritorno, di cui parla anche Paolo Crepè. Invece dovrebbe essere il nostro un approccio attivo, usarla come un interlocutore per il brainstorming, per esempio, cioè vuol dire temporale nel cervello, una specie, traducendolo letteralmente, cioè uno strumento per sfidare le proprie tesi. Quindi chiedere all'intelligenza artificiale di trovare i punti deboli di questa mia argomentazione. Sapete che potete anche parlare con l'intelligenza artificiale senza scrivere tutto. In questo modo la tecnologia non spegne il pensiero, ma lo costringe ad elevarsi. Quindi la tecnologia può amplificare ciò che siamo. Se smettiamo di farci domande, l'intelligenza artificiale diventerà la nostra gabbia invisibile. Ma se continuiamo a coltivare la curiosità, diventerà un potente acceleratore culturale. Quindi può tornare utile, un acceleratore culturale, e quindi usarla per metterci in crisi. Trova i punti deboli in questa mia argomentazione, in questo mio pensiero. Usatela così, ecco, l'intelligenza artificiale. Bene, manca un minuto e mezzo. Vi ricordo, l'ho detto la settimana scorsa, che il sindaco di New York è stato saggio. Il democratico Zoran Mamdani ha vietato l'uso dell'intelligenza artificiale nelle scuole pubbliche di New York per gli studenti delle scuole elementari e medie, ed è stato limitato il tempo che trascorrono davanti agli schermi dei dispositivi. E secondo le regole, eccetera, eccetera, agli studenti delle superiori sarà consentito l'accesso alla IA solo nell'ambito di progetti pilota. Bravo sindaco,
Vediamo se trovo chi l'ha scritto, eccolo qua, Massimo Silvano Galli ha scritto questo bell'articolo sull'intelligenza artificiale e l'ha titolato Intelligenza artificiale e delega cognitiva. Quando smetteremo di pensare? Punto di domanda. Quindi le intelligenze artificiali ci stanno rubando il pensiero naturale se deleghiamo tutto.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata in forma. Oggi è mercoledì 23 settembre 2026 e sono le 12:14. Come si diceva una volta, sono le 12 e tutto va bene. lo si diceva, era degli addetti che giravano di notte per i paesi e scandivano l'ora. Ad ogni ora dicevano, passando per i paesi, per i villaggi, sono le una e tutto va bene, urlando così, anche perché una volta non c'erano gli orologi e quindi o erano molto rari evidentemente, e quindi si aveva così un'idea dell'orario anche per merito di questi guardiani della notte. Chissà perché mi è venuto in mente questo, che non c'entra niente, vabbè. Allora, leggo subito il messaggio di Andrea Sceriffo da Verona, che mi scrive: buongiorno carissimo dottor Gennaro, buona trasmissione e in attento ascolto. E fai bene, Andrea, perché oggi avrò un ospite davvero interessante fra un'ora circa, che è un medico veterinario, Maria Luisa Pasut, di Verona, della tua città, chissà se la conosci, e parlerò, anzi lei ci parlerà, io, insomma sarà un dialogo di agromeopatia. Sì, proprio così, esiste anche l'omeopatia per le piante, l'omeopatia da usare in agricoltura, e quindi sentirete che meraviglie che può fare l'omeopatia anche in agricoltura. Sì, una tua compaesana, Andrea. Allora, sono le 12:17, vi terrò compagnia fino alle 15 e, con argomenti attinenti anche alla trasmissione precedente. Infatti stavo parlando con Ettore che sarebbe stato bello fare un mix tra le due trasmissioni, perché oggi parlerò comunque di ambiente, di pesticidi e quindi anche di agromeopatia, ma non solo. Poi nella seconda parte, dopo le due, parlerò di intelligenza artificiale, come anche conviverci anche psicologicamente, perché sta entrando nella vita di molti di noi, me compreso. Vediamo di conoscerla un po' meglio e di avere il giusto atteggiamento, il giusto approccio verso questa entità. Non so come definirla, non è proprio un essere, anche se contiene esseri elementali, parlando così antroposoficamente. E vabbè, insomma, a dopo, dai, dopo le due, intelligenza artificiale. Allora, cominciamo con leggere le iniziative organizzate dalla radio. Magari ci sentiamo Shantam di sottofondo, che anche lui è veronese. Andrea, non so se l'hai sentito. Shantam sarebbe Stefano Crespan, che fa musica di meditazione, musica da meditazione, è un esperto anche di suono, scienza del suono. Andate a cercarlo, Stefano Crespan, in arte Shantam con l'SH. Ecco, per esempio, questo è Butterfly, farfalla.

ho ricevuto una correzione dall'amica Mary, che è la segretaria della scuola di medicina omeopatica di Verona, che la Maria Luisa Pasù

sostegno per continuare con la propria attività. Quindi va sostenuta anche, per esempio, con il 5 per 1000, che sapete non costa nulla, basta mettere il codice fiscale sulla vostra denuncia dei redditi, che ha questo numero 0159 8090 288. E comunque ci sono molte altre forme di sostegno per la radio che trovate sul sito radiogamma5.it, senza trascurare, anche se può sembrare tabù, senza trascurare anche la possibilità di un lascito testamentario. Qui non abbiamo nessun tabù. Poi cosa c'è? Venerdì 25 settembre, quindi questo venerdì di questa settimana, dalle ore 20 alle 22 su Canale Italia, che sembra che sia il canale 71, digitale terrestre 71, sì, ma anche in streaming naturalmente, ci sarà Alfredo Belluco e Riccardo Rocchesso alla trasmissione Notizie Oggi Linea Sera, dove ovviamente Belluco porta avanti la sua battaglia contro questo disegno di legge 978 del 2023. E poi ci sarà una mobilitazione a Vicenza sabato 17 ottobre, e ne parlerà proprio questo venerdì su Canale Italia alle ore 8 di sera. Poi questa domenica 27 settembre la radio andrà nella foresta del Cansiglio in nome di Chris Mara e in ricordo delle due grandi donne, Cristina e Mara, che hanno passato la soglia e ora stanno probabilmente meglio di noi. E vabbè, come sentite in pubblicità, ci si trova alle ore 10 presso il rifugio Casa Ballorc sul Cansiglio. Poi si può mangiare al sacco oppure presso la stessa Casa Ballorc, ma in questo caso dovete prenotare da Donna Franca di Casa Ballorc al numero 349 0946 001. Poi l'11 ottobre si torna sul Vajon per ripercorrere le tappe della tragedia 63 anni dopo. Bella la coincidenza, è accaduto nel 1963 e siamo a 63 anni dopo, no? Dunque ci si trova alle 10 al cimitero di Fortogna, che è lì vicino. Per mini info e prenotazioni c'è il numero di Luca, che è ormai famoso, 329 0038 988. E poi sabato 10 ottobre alle ore 17
c'è

Un'interessante conferenza su Oxy, che si scrive con la XHY, Oxy, e con il suo fondatore, il suo fondatore o cofondatore e anche CTO, che è Roberto Germano, un fisico quantistico. Infatti Oxy, il titolo della conferenza è L'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi, nuova energia. Un'occasione per conoscere da vicino Oxy, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua. Acqua esposta all'onnipresente, è ovunque, radiazione infrarossa, e quindi comprenderne il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future. Oxy, cercatelo anche su internet. E comunque questo convegno, non ho detto dove si terrà, attiene presso Casa Insieme, che è in via Braghettone 20, sabato 10 ottobre alle ore 17. Molto molto interessante, ve lo garantisco. Cercherò di andarci anch'io.

E a proposito di alberi e di ambiente, anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni, naturalmente, non certo le palme. E basta prenotare entro il 30 settembre presso l'ufficio ambiente del comune di Campodarsego, che risponde al numero 049 92 99 8 e 45. Sì,

Ecco, poi ricordate per i vostri annunci ciaobei.org, un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. E chi vuole può anche contribuire, aiutare ciaobei.org, almeno per la diffusione del progetto, e può chiamare il numero 049 538 55 77, oppure andate su ciaobei.org, potete scrivere, c'è la mail dentro, che è info@ciaobei.org.

Ettore, se sei all'ascolto in macchina che stai tornando che hai appena trasmesso, hai dimenticato la tua giacca della tuta, la giacca nera con uno stemma del parco di Yellowstone, quindi credo proprio che sia tua.

È arrivato un messaggio da Paolo di Treviso che scrive: a Corzana Denard mi disse in quella pozzanghera ho aggiunto una soluzione omeopatica, le api bevono e mi fanno il trattamento al meleto, mele buonissime e belle. Grazie Paolo di questo messaggio. Dopo ne parleremo più a fondo di agromeopatia. Andrea, anche lui non l'ha mai sentita. Forse non l'hai mai sentito. La dottoressa Maria Luisa Pasut, che ripeto non è veterinaria come erroneamente ho detto all'inizio, ma è un medico veronese.

Sì, Andrea. Forse avrai sentito parlare di agro-omeopatia, ma non della dottoressa, che ha fatto una tesi, era un'allieva, è stata allieva della scuola di medicina omeopatica di Verona, ha fatto la tesi di fine triennio, di fine corso, proprio sull'agro-omeopatia. E dopo, alle 1:10 circa, dopo la pubblicità delle 1, potremmo sentirla, che la contatterò per telefono.

Mi hanno fatto sapere che c'è un'altra truffa che gira su WhatsApp, che dice questo: se ricevete un messaggio anche da parte di un contatto a voi noto, quindi un numero che avete nella vostra rubrica tra i vostri contatti, e un messaggio che invita a votare per un concorso, non so, di qualsiasi tipo, tramite un link, e magari richiede di inserire un codice ricevuto tramite SMS, ebbene, questo è un tentativo di truffa. Qualcuno vuole ottenere il controllo del tuo account WhatsApp per richiedere denaro ai tuoi contatti. Ecco, quindi se qualcuno dei tuoi contatti ti chiede di effettuare dei pagamenti urgenti, fermati, chiama al telefono il richiedente per verificare l'attendibilità del messaggio. Quindi attenzione a queste truffe. Le studiano tutte.

E sempre su WhatsApp mi è arrivata questa battuta, beh, me l'ha girata Cristina. Sentite che bella, fa riflettere. Magari non la capite al volo, ma se ci riflettete un attimo. Attenzione, quando te mori, scusate il mio dialetto veneto, non è proprio eccellente. Quando te mori, non te sa di essere morto, non te soffri, ma perché altri asè dura, per chi rimane è dura. Quando ti semona, sei la stessa roba.

quindi la spiego magari a qualcuno che non l'ha colta, chissà, guidando. Quando te mori non te sa di essere morto, così come quando ti sei mona non ti sa di essere mona. Non te soffri, ma perché altri a se dura, eh?

sulla verità di oggi non c'è nulla che mi interessi, almeno come medico, e quindi non vi riporto notizie dalla verità di oggi. Invece su quella di ieri, sì, c'è una notizia che mi sembra interessante. Allora, un articolo di Francesco, dell'ottimo Francesco Borgonovo, che abbiamo avuto la possibilità di conoscere tramite BioBlu, era spesso su BioBlu. Allora, Speranza e Company, da allegra compagnia, oggi, cioè ieri, gridano che nelle nostre classi ci sono solo bambine e bambini, non stranieri e italiani, quindi non si discrimina sulla razza, no, certo. Eppure nei tristi giorni della pandemia si distingueva il ministro Speranza, si distingueva, non solo lui, tutti distinguevano tra non vaccinati e vaccinati. Lì c'era la discriminazione. E mentre i vaccinati andavano tranquillamente a scuola, gli altri venivano relegati a casa. Quindi gli unici alunni discriminati furono i Novax.

Ecco, è finita questa musica di Shantam, che è un musicista, compositore veronese, e altra notizia, sempre che mi fa sapere Mary, grazie cara, che la tesi, ma dopo lo ripeto magari, la tesi della Maria Luisa, della dottoressa Maria Luisa Pasut, di cui parleremo fra una mezz'ora circa, ha vinto anche il concorso per la miglior tesi di diploma in omeopatia. Ogni anno viene fatto questo concorso presso la FIAMO, che è la Federazione Italiana delle Associazioni e dei Medici Omeopatici, di cui sono stato nel consiglio direttivo per una decina d'anni, forse anche qualcuno in più, girando tutta l'Italia anche come no, ispettore, come osservatore, ecco, come osservatore agli esami di omeopatia del fine anno. Avevamo anche noi sempre un osservatore che veniva da un'altra scuola per verificare gli esami come venivano fatti, no? In una scuola diversa dalla propria. Quindi, così per dare un'ulteriore garanzia di serietà alla FIAMO, questa Federazione delle Scuole di Medicina Omeopatica. Bene, allora sono le 12:45 e ecco, e cominciamo proprio con parlare di ambiente, ecologia e pesticidi. Sentite un po', purtroppo vi devo dare questa notizia, ma insomma, non è. C'è la speranza, c'è comunque la possibilità di cavarsela, no? Allora, i pesticidi e il cancro. Il rischio di cancro aumenta con i pesticidi del 150%. Non è una boutade sensazionalistica, ma il dato messo nero su bianco da uno studio pubblicato su Nature Health, si scrive Health, salute, no? E Nature, quindi Nature Health, da ricercatori dell'Istituto Pasteur di Tolosa e insieme all'Istituto Nazionale di Malattie Neoplastiche del Perù, quindi una collaborazione Tolosa col Perù, cioè vivere in aree ad alta esposizione agricola ai pesticidi aumenta in modo significativo la probabilità di sviluppare certi tumori, anche quando nessuna delle sostanze coinvolte è classificata dall'OMS come cancerogeno umano accertato. Quindi, incredibile, è un paradosso, no? È un paradosso apparente che questa ricerca aiuta finalmente a spiegare. Quindi, pur non essendoci nei pesticidi delle sostanze cancerogene, però almeno accertate, non ci sono, accertate dall'OMS, eppure aumenta il rischio di tumori del 150% con i pesticidi. Uno degli aspetti più inquietanti emersi da questo studio riguarda le popolazioni indigene e contadine. Queste comunità sono esposte in media a 12 pesticidi diversi rilevati ad alte concentrazioni e soprattutto contemporaneamente, tutti contemporaneamente, un dato che mette in crisi l'approccio tossicologico classico.
basato sulla valutazione di una sostanza volta per volta e sulla definizione di soglie di sicurezza individuali. Il punto cruciale è proprio questo. Nessuna delle 31 sostanze chimiche agricole analizzate nello studio è classificata dall'OMS come cancerogeno umano accertato. Eppure, quando si combinano nell'ambiente e nell'organismo, il rischio cambia in modo drastico. È la miscela che fa la differenza, non la singola molecola. È il famoso effetto cocktail dei pesticidi, che fa diventare l'insieme di pesticidi molto più dannoso del singolo pesticida. Quindi 12 pesticidi diversi, capite bene, che possono fare molti danni, come aumentare il rischio di cancro del 150%. Per la prima volta i ricercatori hanno adottato un approccio integrato capace di mettere insieme dati ambientali, un registro nazionale dei tumori e analisi biologiche sui contadini, sugli indigeni. Indigeni vuol dire che autoctoni, vuol dire che abitano in quella zona, che risiedono lì. No, non è che l'indigeno sia per forza qualcuno di strano, di esotico. Possono esserci indigeni anche da noi, insomma, quelli che abitano nel luogo di cui si sta parlando. Quindi hanno modellato con i ricercatori la dispersione di 31 sostanze chimiche agricole nell'arco di 6 anni, dal 2014 al 2019, creando una mappa ad alta risoluzione delle aree a maggior rischio di esposizione. Incrociando questa mappa geografica con i dati di oltre 150.000 pazienti oncologici diagnosticati tra il 2007 e il 2020, i ricercatori hanno potuto identificare con precisione le zone in cui l'esposizione ambientale ai pesticidi e l'incidenza di certi tumori coincidono in modo statisticamente significativo. E come spiega George Honless, dottore in epidemiologia all'Università di Tolosa, due punti: abbiamo prima modellato la dispersione dei pesticidi nell'ambiente in un arco di 6 anni, creando una mappa ad alta risoluzione e identificando le aree a più alto rischio di esposizione. Vabbè, questa è una ripetizione. Quindi lo studio mostra qualcosa di particolarmente rilevante per chi si occupa di prevenzione. Due punti. Le alterazioni biologiche indotte dai pesticidi compaiono prima che il cancro si sviluppi. Sì, molto interessante. Si tratta di effetti precoci, cumulativi e silenziosi, che rendono i tessuti più vulnerabili ad altri fattori di rischio, come infezioni, infiammazioni croniche o stress ambientali. Capite? Ripeto, i pesticidi rendono i tessuti più vulnerabili e questi tessuti sono diversi da persona a persona, cioè ogni soggetto ha il suo punto vulnerabile, il vulnus. Quindi rendono i tessuti più vulnerabili ad altri fattori di rischio, come infezioni, infiammazioni croniche o stress ambientali. Quindi si ammalano più facilmente le persone che vengono esposte ai pesticidi. Si infiammano, hanno un'infiammazione cronica e si sa che le infiammazioni croniche, silenti spesso, e prolungate, proprio perché sono croniche, facilitano il cancro. Le analisi molecolari condotte all'Istituto Pasteur dal gruppo dei ricercatori Pascal Pinault
dimostrano che i pesticidi perturbano i processi che mantengono la funzione cellulare e l'identità delle cellule stesse. Per esempio, il fegato è organo chiave nel metabolismo delle sostanze chimiche, è lui che ci disintossica, insieme ai reni naturalmente. Il fegato risulta particolarmente esposto e viene considerato un vero e proprio organo sentinella dell'esposizione ambientale. Un altro elemento rilevante è che alcuni tumori, pur colpendo organi diversi, mostrano vulnerabilità biologiche comuni legate alla loro origine cellulare. Vulnerabilità che possono essere indebolite proprio dall'esposizione ai pesticidi. Lo studio introduce anche un'ulteriore variabile: i fenomeni climatici estremi, come El Niño, aggravano l'esposizione alterando l'uso dei pesticidi e la loro dispersione nell'ambiente. Quindi un intreccio tra crisi climatica, modelli agricoli insostenibili, come questi con i pesticidi, e disuguaglianze sociali, che questo intreccio si trasforma in un rischio concreto per la salute delle popolazioni più vulnerabili. Le conclusioni di questa ricerca invitano a cambiare passo nello screening delle sostanze rischiose per la salute, valutare i pesticidi uno alla volta, stabilire soglie di sicurezza per singola sostanza e ignorare il contesto socio-ecologico reale non è sufficiente a proteggere la salute delle persone. Serve un approccio che tenga conto della complessità delle esposizioni reali, cioè l'effetto cocktail dei pesticidi, e delle loro interazioni biologiche con l'organismo umano e anche delle condizioni ambientali e sociali in cui vivono queste comunità di contadini o comunque di indigeni che vivono intorno a campi irrorati con tutti questi pesticidi. Allora, vediamo. Ciao Superdoc, mi scrive un ascoltatore. Ah no, l'ascoltatrice Anto, credo, Antonella o Antonio. Ma dopo questa bella musica ci starebbe bene anche quella di Battiato e ti vengo a cercare. Grazie infinite, Anto. Ma grazie a te, Anto, dell'ascolto e anche di questo suggerimento che accolgo volentieri. Quindi e ti vengo a cercare, non c'è dubbio, la metto volentieri, basta scrivere e ti vengo. Sentiamo la live, la versione live. Nel 2003.

Eccomi di nuovo in diretta, sempre Gennaro, dai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi mercoledì 23 settembre. Allora, leggo un altro po' di messaggi. Fabio mi scrive: buongiorno, e non si parla più di tutti i morti abbandonati al loro destino nelle strutture ospedaliere e di degenza, senza più visite da parte dei loro cari. L'unica speranza è di vedere questi pagliacci criminali in galera. Eh sì, Fabio. E poi, dunque. Buongiorno, dottor Muscari. Qui a Treviso siamo presi così. Media italiana 2023, 3,2 kg per ettaro di superficie agricola, credo che in pesticidi, no? Contaminata, irrorata da pesticidi. 3,2 kg di pesticidi, anzi, per ettaro di superficie agricola. La media nella provincia di Treviso, sempre nel 2023, 17,5 kg, mamma mia, cos'è? 5 volte di più per ettaro di superficie agricola. L'anno dopo, nel 2024, Treviso ha usato 20 kg per ettaro, ancora di più. E questo è l'ultimo dato ARPAV. Buono il prosecco, vero? Eh già, perché la maggior parte, mi sa che, di questi pesticidi vanno proprio nel prosecco. Mamma mia, come siamo messi, eh? Allora, questo era Ale con questo messaggio. Dunque, ce ne sono altri. Sì, Adamo. Mi scusi, che fiducia posso avere io dell'OMS di cui un suo finanziatore rilevante è Bill Gates, il quale ha detto alla TED che bisogna ridurre la popolazione? Adamo. Sì, infatti, non, ormai sono organizzazioni mondiali che non hanno più la nostra fiducia, non sono più credibili. Chissà che o cambiano o vengano ignorate e marginate. Purtroppo ancora hanno molta voce in capitolo, sanità. Bene. Allora c'è un altro articolo, eccolo qua. Allora, attacco alla grande distribuzione, la nostra diffida ai supermercati. Di Leonardo Guerra, me lo manda Roby da Mestre. L'associazione Trilli, la gente come noi APS, che è un'associazione di promozione sociale, vuol dire APS, passa all'offensiva sul fronte commerciale. Dopo la diffida alla RAI, abbiamo appena inviato un atto di diffida e messa in, e messa in mora formale ai vertici della GDO, cioè la grande distribuzione organizzata, GDO italiana, per la carne di tacchino e le uova del progetto pilota, vaccinazioni aviaria H5 con sieri a vettore virale vivo OGM. Stanno per arrivare queste carne, queste uova, nei banchi frigo dei nostri supermercati. Lo Stato ci ha confessato per iscritto due cose gravissime. Zero etichette, la legge non obbliga a scriverlo sulla confezione. I cittadini compreranno questa carne e le uova a loro totale insaputa. Punto 2. Zero studi. Il Ministero ha ammesso di non avere studi tossicologici indipendenti sulla sicurezza a lungo termine di questi residui nei tessuti che mangeremo.
il paradosso europeo, mercato chiuso, cioè l'Europa e i paesi terzi hanno chiuso le dogane, cioè l'Italia ha accettato il divieto assoluto di esportazione. Eh sì, anche perché è una sperimentazione, no? Quindi non possono prendere prodotti sperimentali all'estero. Il risultato, quello che il resto del mondo rifiuta per rischi biologici, ce lo mangeremo noi. L'Italia è diventata una gigantesca coorte di consumo coatta. Quindi ai colossi della distribuzione abbiamo dato un avvertimento legale inequivocabile. Il vuoto normativo sull'etichettatura non vi salva dalle vostre responsabilità, punto esclamativo. Se mettete in vendita i lotti provenienti dai 5 allevamenti di Verona e Mantova, nascondendo ai consumatori la loro natura biotecnologica, state violando l'articolo 8 del regolamento europeo 178/2002 sulla trasparenza alimentare e vi riterremo legalmente ed economicamente responsabili per ogni violazione del consenso informato dei cittadini. La GDO ora deve scegliere: o rifiuta questi lotti, come ha fatto la Francia incenerendoli, o li etichetta chiaramente per farci scegliere. Non siamo cavie da discount, condividete, eccetera. E a breve pubblicheremo sul canale di, credo sia di Leonardo Guerra, il modello semplificato affinché ogni singolo cittadino possa inondare di PEC i supermercati della propria città. Ecco, Roby, l'ho letto. Ora mi metto in contatto con la dottoressa Maria Luisa Pasut e parleremo di agroomeopatia. E nel frattempo vi lascio in compagnia di un brano musicale. Ecco. Salta per l'indignazione, direi che dovremmo essere indignati e saltare, muoverci, come si diceva una volta, azzannare chi ci indigna. Allora, ecco qua.

0: Ecco, mi senti Maria Luisa? Bene,
1: Sì.
0: bene, ora sei in onda, sei in
1: Bene,
0: diretta. Buongiorno
1: allora intanto buongiorno Gennaro, grazie per il gentile invito
0: a
1: e
0: te.
1: grazie anche alle persone che ci stanno ascoltando. È un piacere essere con voi e un onore, devo dire. Mi
0: Bene.
1: presento brevemente, io
0: Sì.
1: sono Maria Luisa Pasutta, un medico di Verona, come dico sempre, felicemente in pensione.
0: Ah, sei già in
1: Perché dopo
0: pensione,
1: 40 anni di
0: come
1: attività a tempo pieno in ospedale,
0: però.
1: ho avuto finalmente il tempo e lo spazio per dedicarmi con calma allo studio dell'omeopatia, che è una scienza molto bella e molto complessa.
0: Brava, direi
1: E
0: che è una
1: quindi mi sono
0: scienza.
1: iscritta alla Scuola di Medicina Omeopatica di Verona, che è una delle più antiche d'Italia, diretta dal dottor Federico Allegri, dove ho trovato uno staff di insegnanti davvero fantastici, che mi hanno appassionata allo studio di questa materia, che in realtà è molto di più, come spesso dite sempre anche voi, mi pare, è una vera e propria arte della cura, che
0: Già.
1: finalmente rimette la singola persona al centro, al di là dei famigerati protocolli che si applicano in ospedale, e che la riporta alla sua omeostasi, che in realtà, come sottolinea sempre il nostro eminente scienziato, professor Paolo Bellavite, in realtà è una omeodinamica, perché nel nostro organismo non vi è nulla di statico se non la morte, ma tutto è sempre
0: Sì,
1: dinamico.
0: Maria Luisa,
1: Io parlo un po' a ruota, ecco,
0: aspetta, sì,
1: interrompimi tu se
0: esatto, ti interrompo subito
1: non va bene, perché sono
0: brevemente.
1: anche un po' chiacchierona. Quindi,
0: Certo,
1: dopo 3 anni
0: mi
1: è
0: senti, Maria
1: l'appuntamento di
0: Luisa?
1: studio, è arrivato il
0: Pronto?
1: momento di pensare ad una tesi.
0: Maria Luisa, mi senti?
1: Sì.
0: Ok, ti interrompo un attimo per
1: Io ti
0: ricordare.
1: sento poco però, sai?
0: Ah
1: Ti puoi
0: sì?
1: alzare?
0: Dunque, vediamo se provo.
1: Pronto?
0: Sì, così mi senti meglio?
1: Dai, adesso ti sento meglio.
0: Ok. Allora, per chi volesse conoscere da vicino la Scuola di Medicina Omeopatica di Verona, ricordo, l'avevo già detto tempo fa, che sabato 10 ottobre c'è una giornata di
1: Certo.
0: introduzione all'omeopatia che è aperta a tutte le persone interessate, gratuita. Sì.
1: È gratuita e troverete questi meravigliosi insegnanti che faranno degli interventi e sinceramente chi può consiglio di partecipare perché ne vale veramente la pena, indipendentemente dal fatto che poi uno si voglia iscrivere o meno. Ma però è un momento culturale veramente importante.
0: Eh sì, ecco, per saperne di più basta che voi scriviate Scuola di Medicina Omeopatica di Verona, ma anche solo Scuola Omeopatia Verona e beh, viene fuori tutto,
1: Certo.
0: molto facilmente. Ecco.
1: E troverete una meravigliosa segretaria, Maria
0: Sì,
1: Teresa,
0: Mary.
1: che risponderà a tutti i vostri quesiti, vari ed eventuali.
0: Esatto, e la salutiamo perché so che è
1: Sì.
0: all'ascolto.
1: Ah, che
0: Bene,
1: bello. Ciao
0: allora dai.
1: Mary.
0: Ciao, ciao
1: E
0: Mary.
1: quindi andiamo avanti perché il
0: Sì,
1: tempo passa,
0: certo.
1: volevo un po' incuriosirvi perché dopo 3 anni è arrivato il momento di fare questa benedetta tesi. E la
0: Già.
1: tesi è arrivata da sola attraverso una serie di coincidenze. E qui vorrei citare il famoso dottor Maurizio Castellini, omeopata di Verona, che saluto e ringrazio,
0: Sì,
1: quando afferma che, lo...
0: che è stato il fondatore della
1: che è
0: scuola di
1: stato il
0: Verona.
1: fondatore della scuola di Verona, scusa Maurizio.
0: Tanti anni fa.
1: E lui dice sempre, recentemente lo ha molto ben stilizzato questa affermazione, che l'omeopatia non è solo una terapia, ma è un modo di essere nella realtà. Ed è proprio così perché questa realtà per me si è materializzata nel momento in cui ho detto, boh, come, di cosa parlo? E allora sono successe appunto una serie di coincidenze, cioè due dottoresse amiche omeopate che lavorano alla clinica del Postimed in Svizzera avevano partecipato al congresso mondiale di omeopatia a Siviglia e e avevano ascoltato la relazione di una delle più famose dottoresse agromeopate, che era la dottoressa Niurka Meneses Moreno, la quale è una cubana, è ricercatrice in fisica nucleare presso l'Università di Berna, si occupa di ricerche su nanoparticelle, proteomica, agromeopatia e collabora con due importanti università di riferimento per gli omeopati, cioè Candegabe in Argentina e Climasur in Cile. È una scienziata meravigliosa, molto semplice, umile, lei lavora proprio con i contadini e quindi loro l'hanno messa in contatto con uno dei custodi dei grani antichi siciliano, Giuseppe Lirosi. Per chi non lo sapesse, come non lo sapevo io, confesso, i custodi dei grani antichi sono quegli agricoltori che si impegnano a conservare e a coltivare le varietà di grano tradizionali mantenendone la purezza genetica.
0: Sì, lo sappiamo.
1: Estremamente fondamentali, perché mentre agli inizi del Novecento questi grani antichi costavano di 250 varietà, ora siamo rimasti solo a 52, perché le tecniche di mutazione genetica, i fertilizzanti, i diserbanti chimici, tra cui il famigerato glifosato, che è stato dimostrato essere potenzialmente cancerogeno, ne hanno veramente ridotto la quantità. Quindi Giuseppe e Niurka si sono incontrati presso l'azienda, bellissima azienda che ha Giuseppe, terre frumentari ad Aidone, in provincia di Enna, dove fra l'altro, ennesima coincidenza, era stata rinvenuta la statua proprio di Cerere Demetra, che è la dea dell'agricoltura.
0: Non sapevo questo.
1: Ed è conservata proprio al museo di Aidone, per dire quanto ha ragione il dottor Castellini.
0: Quindi, coincidenze.
1: Non sono coincidenze.
0: Certo.
1: Io ormai sono convinta, siamo tutti in una rete, siamo tutti connessi.
0: Campo quantico.
1: Ma veramente, se tu esprimi una volontà, diciamo con un'intenzione, consentitemi la parola pura, le cose si realizzano, non c'è niente a fare. E questi due signori insieme hanno programmato sia questa sperimentazione di cui io ho tratto vantaggio per la tesi, ma anche il primo workshop di agromeopatia che si è tenuto nell'azienda.
0: Ricordiamo il nome, scusa Maria Luisa, il nome dell'azienda agricola.
1: Allora, si chiama Terre Frumentarie.
0: Come frumento, Terre Frumentarie.
1: Ma poi se vuoi ti do il contatto.
0: Sì, io ce l'ho, certo, ce l'ho.
1: Comunque, questo workshop viene tenuto due volte all'anno. Allora, io consiglio chi fosse anche vagamente interessato di partecipare, perché sono due giorni meravigliosi. Intanto vivi in un ambiente che è un paradiso terrestre. Sono scesa a maggio e devo dire, una fioritura, profumi, insomma, lasciamo perdere da quanto era bello proprio il posto. E poi la dottoressa, ti dico, con una semplicità veramente unica, ti introduce non solo alle nozioni base di omeopatia, ti parla della materia omeopatica, del repertorio, e poi comincia a parlare di agromeopatia, che non è altro che l'applicazione dei principi omeopatici al regno vegetale e alle colture agricole. La differenza è che si tiene conto anche del sistema ambientale che circonda la pianta, cioè il terreno in primis, e poi delle persone che se ne occupano, perché scoperta, fatta lì in luogo, la pianta risente anche dello stato d'animo della persona che se ne occupa, e quindi assorbe la malattia dell'agricoltore, se ci fosse.
0: Così come gli animali domestici assorbono,
1: come gli animali, esattamente,
0: le nostre
1: veramente
0: malattie.
1: Tutto bello. Fra l'altro ennesima e forse non ultima coincidenza, io conosco molto bene Giuseppe perché da anni frequentiamo l'Accademia di Studi Spirituali di Coscienza in Rete di Fausto Carotenuto, che anche voi conoscete.
0: Certo.
1: E quindi mi ha invitato a partecipare a questo workshop. Io sono scesa veramente molto molto volentieri.
0: Ti credo.
1: E ho imparato tante cose. Prima di tutto,
0: ecco, ricordo, scusa Maria Luisa, ricordo che Fausto Carotenuto, per chi ancora non lo conoscesse, è uno studioso steineriano. Magari non si definisce antroposofo al 100%.
1: No, non si definisce infatti, più antroposofo, però lui
0: però
1: è
0: studia Steiner,
1: approfondito tutta la materia steineriana e la traduce in maniera meravigliosa.
0: Sì,
1: veramente.
0: Sì, sì. L'abbiamo sentito in varie occasioni anche qui in radio, sì, molto interessante. Ecco, quindi sì.
1: E quindi io ho imparato, e confesso, no, non lo sapevo, tra le varie cose di cui ero ignorante, c'era anche questa, che noi dal 1974 addirittura non mangiamo più il grano tradizionale, perché da lì sono iniziate le tecniche di manipolazione genetica con le mutagenesi indotte. Cioè, da prima hanno iniziato a modificare il DNA delle piante, portando a selezionare la prima varietà di frumento maneggiato, che è il creso, da cui sono derivate tutte le altre. E poi sono arrivate le fimosetea, le tecniche di evoluzione assistita. Adesso mi pare che abbiamo fatto l'ennesimo salto peggiorativo, perché l'Unione Europea ha approvato questo provvedimento per cui ci verranno somministrati cibi OGM senza che questo venga dichiarato sull'etichetta, che è una cosa gravissima.
0: L'ho appena letto, quindi, guarda, questo scandalo l'ho appena letto poco fa.
1: È veramente vergognoso. Quindi a maggior ragione bisogna proteggere queste situazioni. Quindi noi abbiamo due varietà di grano, il grano moderno e quello antico. E la differenza è fondamentale, perché il grano moderno, naturalmente qui si guarda sempre la produzione e il ricavato, ha una maggiore produzione annua, ma è molto meno nutriente perché c'è una perdita importante di aminoacidi essenziali, ha un glutine molto più tenace, per cui al giorno d'oggi sono quasi tutti celiaci. I miei colleghi portino pazienza gastroenterologi, ma ormai sono tutti celiaci. In realtà non è vero, è una sensitività non celiaca al glutine, si chiama così. E quindi appunto, perché questo glutine di questi grani è molto tenace e quindi alle persone
0: irritante.
1: Sensibili è altamente irritante. Non solo, ma questi grani moderni sono piuttosto bassini, sono alti 80-90 centimetri, vengono quindi soverchiati dalle piante infestanti, e per coltivarle bisogna utilizzare diserbanti tossici, tra cui il famoso glifosato. Si ammalano molto più facilmente, quindi devono essere erogati con fungicidi, pesticidi, eccetera. I grani antichi, che chi è un po', diciamo, grande come me se li ricorda, perché andavo a giocare con le pannocchie, sono molto alti, 150-220 centimetri. Quindi non solo vincono la competizione con le piante infestanti, non hanno bisogno di diserbanti, di fungicidi, di pesticidi, ma soprattutto hanno un gluten index più basso, sono molto più digeribili, più saporiti e più nutrienti. E quindi evviva il progetto di Giuseppe e di Nurka.
0: Giuseppe, allora, Lirosi, della,
1: Giuseppe Lirosi
0: dell'azienda agricola Terre Frumentarie.
1: Sì, ma poi se vuoi ti mando dei riferimenti. Ecco, purtroppo ci siamo molto molto allontanati quindi dalla famosa affermazione di

0: dell'agromeopatia. Intanto è facile da applicare, è economica rispetto a tutte le sostanze chimiche che vengono naturalmente utilizzate e quindi è molto sostenibile perché utilizza gli stessi medicamenti omeopatici che si utilizzano per l'essere umano, ma soprattutto è dimostrato che per le piante come per gli animali bastano basse potenze e bassi dosaggi perché non sono inquinati come noi dai farmaci chimici e quindi rispondono immediatamente a potenze, per esempio, di 6 CH, sono sufficienti. L'altro vantaggio, appunto, è che l'omeopatia applicata all'agricoltura migliora notevolmente i processi naturali con cui le piante si sviluppano, pulisce e bilancia il terreno in cui le piante crescono, aumenta la risposta difensiva delle piante ai parassiti e alle malattie e stimola una resistenza naturale senza bisogno di alterare il loro genoma.
1: Come si fa
0: Ultimo
1: normalmente?
0: punto, ancora più fondamentale, ma pulendo il terreno lavora per mantenere l'equilibrio ecologico della natura e anche ripristina lo stato di salute, non solo dell'agricoltore che sennò poveretto deve respirare tutte le schifezze che è costretto a erorare, ma
1: Sì, che
0: soprattutto
1: sono
0: di noi
1: cancerogene.
0: consumatori, esatto, di noi consumatori che finalmente ci nutriamo con alimenti sani, naturali e privi di sostanze chimiche.
1: Sì.
0: Allora, ti parlo brevemente di questo progetto.
1: Eh sì, certo.
0: Dunque,
1: E
0: loro
1: come
0: hanno,
1: funziona?
0: hanno preso 2 terreni, c'è da dire che l'azienda di Giuseppe era già pulita di partenza perché lui
1: Certo.
0: utilizzava solo prodotti biologici o microrganismi essenziali. Quindi hanno utilizzato 2 terreni. Il terreno dove si chiamano parcelle, che ho visto giù con un bellissimo stato da vedere, vengono distanziate, ci sono proprio dei corridoi liberi tra di loro proprio per evitare le contaminazioni. E quindi c'era una parcella da 150 metri quadri dove è stata eseguita la sperimentazione e una parcella, diciamo, testimone più piccola di 50 metri quadri. Allora, il terreno, il trattamento viene iniziato facendo prima la pulizia del terreno con 2 medicamenti omeopatici molto semplici, appunto Nux Vomica e Sulfur a bassa potenza, 6 CH, e straordinariamente il trattamento, il terreno viene irrorato dapprima lungo il perimetro per evitare nuove contaminazioni esterne, perché Newell ci ha insegnato che le piante comunicano tra di loro e quando sentono che c'è un terreno pulito, le loro radici in qualche modo tendono a spostarsi in quella zona. Poi viene
1: Incredibile questo.
0: irrorato, no? Ma
1: Se
0: guarda, ci si
1: sottolineo,
0: fanno delle cose
1: sottolineo,
0: che dico
1: Maria Luisa,
0: straordinarie.
1: Maria Luisa, mi senti?
0: Sì.
1: Sottolineo una parola che hai detto. Le piante comunicano fra di loro. Per te magari è sottinteso,
0: Assolutamente,
1: però vorrei sottolinearlo, no?
0: assolutamente. Allora, finisco un attimo questo, poi apro una
1: Certo.
0: piccola parentesi perché è quella che mi ha affascinato di più.
1: Sì.
0: Quindi viene irrorata prima la periferia e poi all'interno si tracciano delle corsie a croce formando una struttura a rete, proprio perché le radici comunicano tra di loro e quindi le informazioni del medicamento omeopatico raggiungono tutte le piante senza bisogno di irrorarle separatamente. Ma la cosa straordinaria che abbiamo imparato è appunto questa similitudine fra la pianta e l'organismo umano che si basa sulla famosa ipotesi cosiddetta cervello-radice che già era stata formulata dai filosofi greci e ripresa poi da Darwin, in
1: E
0: cui noi
1: anche da
0: possiamo
1: Steiner, sì.
0: considerare gli esseri umani come le piante, cioè come esseri umani capovolti, e confrontare le varie parti della pianta con quelle dell'essere umano. E questo facilita, per per chi è un po' abituato a curare omeopatia, la repertorizzazione.
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: Uno dei problemi è come repertorizzare la

0: pianta, perché chiaramente
1: non parla.
0: con la pianta non parli, però attraverso l'agricoltore tu sai quando
1: Si
0: è
1: possono
0: portato il
1: avere
0: problema, che
1: informazioni.
0: tipo di problema, insomma le varie similitudini, ma questo è un argomento che chi vuole potrà affrontare nel seminario oppure nei libri della dottoressa che sono meravigliosi. A questo punto quindi sono stati scelti i medicamenti omeopatici e in particolare è stato fatto si sono assimilate le tre calcaree, la carbonica, la sulfurica e la fluorica, con la quale è stato irrorato il terreno. Prima però i semi sono stati messi a bagno per dargli maggior struttura in silicea, in un processo che si chiama concia per gli agricoltori. Ecco, e dopodiché appunto c'è stata la semina e quindi nei mesi da marzo, dunque Giuseppe aveva seminato a fine gennaio. Poi nei mesi da marzo ad aprile il terreno è stato irrorato 5 volte con questo complesso delle tre calcaree. Allora, solo ovviamente la parcella dedita alla sperimentazione, mentre l'altra è rimasta tranquilla e non è stata strattata, nemmeno il seme è stato trattato nel terreno concimato.
1: Quindi era di
0: Allora, io
1: confronto.
0: sono scesa ai primi di maggio e se tu hai visto le fotografie della tesi, cioè la differenza tra i due terreni è
1: Ah sì,
0: veramente
1: molto
0: straordinaria,
1: evidente, sì.
0: perché il terreno trattato con l'omeopatia aveva già le spighe, erano già tutte fuori, tutte spuntate ed era 20 centimetri più alto dell'altro terreno, quindi già lì colpo d'occhio dici mamma mia, ma qua cosa è successo? Gli alieni, no, le calcaree banalmente. E ricordo, per chi non lo sapesse, insomma, che un tubetto di granuli, insomma, ce ne sono 90, credo che costi 8-9 euro,
1: Sì.
0: mentre mi diceva Giuseppe tutti i diserbanti sono dei costi elevatissimi e tanti agricoltori nemmeno riescono a sostenerli questi costi. Quindi arriviamo ai risultati, perché è la cosa più interessante. Giuseppe ha trebbiato poi alla fine di luglio, perché il frumento deve essere assolutamente asciutto prima di essere trebbiato, e alla fine lascio stare le percentuali relative, ti dico solo in sintesi il risultato. Lui ha ottenuto il 44% in più di semi nella parcella trattata con i medicamenti omeopatici
1: Caspita,
0: rispetto a quella non trattata. E quindi
1: 44%.
0: c'è quasi il
1: Infatti.
0: 50% in più di prodotto, con una spesa tutto sommato irrisoria. C'è da dire che Giuseppe, apro una piccola parentesi, io l'ho conosciuto appunto a Orvieto, è una persona che ha una grandissima etica e un grandissimo amore per la sua terra, e lo vedi perché l'azienda è tenuta perfetta, e questo fa secondo me la differenza, proprio l'intenzione è fondamentale. E quest'anno lui ha ripetuto la sperimentazione, sono in attesa dei risultati perché ci vuole un attimo di tempo, ma anche quest'anno è andata molto bene. Non solo, ma lui ha creato una rete in Sicilia a cui afferiscono, innanzitutto lui insegna agli agricoltori questo tipo di coltivazione e poi le farine che vengono prodotte vanno a fornire pasticceri, pastai, pizzaioli, panificatori, cioè c'è tutta una rete che sa cosa e dove andare a comprare. E non so se l'hai vista nella tesi, la fotografia finale, abbiamo mandato dei pani meravigliosi prodotti da una gentile signora che nella vita precedente faceva l'avvocato. Cherobbi ha cominciato a produrre questi pani con le farine di Giuseppe e ha avuto un tale successo, è stata così felice di poter vivere in mezzo finalmente alla natura, che ha chiuso lo studio di avvocato, la panificatrice. Quindi è un invito per chi ci ascolta
1: A cambiare vita.
0: se potessero, sì.
1: Un netto miglioramento della qualità di vita. Sì.
0: Assolutamente. E allora, insomma, io se posso citare per concludere una frase di Hahnemann, che è il padre dell'omeopatia, che dice, al secondo paragrafo dell'organo, l'ideale più alto di una guarigione è stabilire la salute in maniera rapida, dolce, duratura, ovvero togliere e distruggere tutta la malattia per la via più breve, più sicura e di minor pregiudizio, basandosi su principi di facile comprensione. E credo che questa sperimentazione l'abbia dimostrato.
1: Sì. E anche è una riprova, un'ulteriore prova che l'omeopatia funziona non solo sugli esseri umani, non solo sugli animali, ma addirittura sulle piante, che insomma non è che ci sia
0: l'effetto. Non ce lo saremmo aspettato, perlomeno io ti dico, ho veramente fatto questa immersione in questo mondo meraviglioso, ma fra l'altro cito così, ho letto il libro di Stefano Mancuso, Verde brillante, sensibilità e intelligenza del mondo vegetale. Cioè lui è un grandissimo esploratore del mondo vegetale e veramente capisci tante cose. Ecco, un'abitudine che io ho smesso, per esempio, che ho imparato dal professor Mancuso, non annaffio più le piante di sera, perché di sera le piante dormono. È come se a noi facessero la doccia mentre siamo nel letto a dormire. Che è una curiosità, ma interessante.
1: Sì.
0: E lui cita tantissime di queste cose, perché uno quando le legge dice: ma in che mondo meraviglioso stiamo vivendo e non ce ne accorgiamo?
1: Già.
0: Questa è la domanda.
1: Quindi bisogna innaffiare le piante al mattino presto.
0: Al giorno, sì, meglio al mattino.
1: Durante il giorno.
0: Di notte loro dormono esattamente come noi. Chiudono gli stomi e si fanno il loro sonnellino. Recuperano energia come noi.
1: Ecco.
0: Senti, dico un'ultima cosa.
1: Sì.
0: Allora, per me è stato un viaggio meraviglioso. Questa tesi non ha sponsor, non ha nessuna, come dire, secondo fine. Io la metto a disposizione se qualcuno avesse la voglia, la curiosità di leggerla. Ti lascio libero di diffonderla come vuoi a chi vuoi.
1: Certo, sì, me l'hai inviata, quindi basta che mi contattino, ecco, lo dico.
0: Certo, molto volentieri, molto volentieri.
1: Mi contattate in studio e vi giro questa interessante e originale tesi, che ha vinto anche il premio come miglior tesi, appunto.
0: Sì, abbiamo vinto con la scuola e con il supporto della dottoressa Cristina Marcolin, che è stata gentilissima e mi ha fatto da tutor. Abbiamo vinto il primo premio al congresso nazionale sugli omeopatia.
1: Ecco, la Cristina
0: è
1: Marcolin
0: è una bella soddisfazione per la scuola, soprattutto.
1: Certo. La Cristina Marcolin è una veterinaria di Vicenza.
0: È una veterinaria bravissima di Vicenza, che mi permetto, insomma, visto che sono medico, ne sa come un medico e qualche volta anche di più.
1: E pensa che, come ti dicevo, così capisci anche la mia età, veneranda, è stata una mia allieva, credo 25 anni fa circa.
0: Sono orgoglioso. Sono più veneranda io, però.
1: Però
0: non lo diciamo in diretta.
1: No, non lo diciamo. Vabbè.
0: Manteniamo la suffanza.
1: Sì, beh, gli ascoltatori sanno che sono sulla soglia dei 70 anni. Il prossimo anno ne faccio 70.
0: Io l'ho superata la soglia l'anno scorso.
1: Ah, caspita.
0: Abbiamo detto anche questo.
1: Guarda, dalle foto non sembra, quindi complimenti.
0: Grazie. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta.
1: Ascolta, un'altra informazione che vorrei dare ai radioascoltatori è che esiste un libro, perché La agroomeopatia potrebbe essere applicata anche sulle piantine nel vostro terrazzino, oltre che sul vostro campo, se avete un campo, se avete un orto, un frutteto, che ne so. Quindi,
0: allora, Newark ha scritto diversi libri, sono quasi tutti in spagnolo, però dai, possiamo fare una piccola confidenza. Il libro più bello, Giuseppe Lirosi l'ha tradotto, perché lui è uno studioso anche di lingue, l'ha tradotto in italiano. E se attendiamo i tempi di pubblicazione, insomma, diventiamo nonni tutti quanti, a me sono concesso di esserlo già, per cui io anche il libro ti ho mandato,
1: sì,
0: se
1: ho visto,
0: ritieni,
1: sì,
0: che
1: in italiano,
0: qualche persona interessata.
1: Glielo
0: giro. Chiedo solo, ecco, la tesi la potete diffondere, il libro
1: no.
0: Un po' meno, giusto per rispettare i diritti d'autore,
1: certo.
0: Chissà quando arriverà la traduzione, quindi
1: però ecco,
0: direi che facciamo una buona cosa se le persone ne possono usufruire,
1: sì.
0: E Newca sarebbe contenta. Fra l'altro, lei, se tu nelle sue pubblicazioni c'è la sua mail,
1: sì,
0: è talmente carina che se tu hai un problema con le tue colture e glielo sottoponi, lei ti risponde.
1: Caspita.
0: Non subitissimo, ma a breve giro di posta ti risponde.
1: Che poi ho visto è una fisica quantistica, è una fisica.
0: Lei è una scienziata, sì,
1: una scienziata proprio. Veramente.
0: Allora, ti dicevo che con questo nanosite lei sta esaminando, ci ha portato dei filmati, sta esaminando proprio le varie potenze di preparati omeopatici, dove si vedono proprio i cluster delle particelle d'acqua, ma finalmente le vedi con gli occhi, insomma, ed è tutta un'altra cosa, a seconda delle diverse potenze, ed è meraviglioso. Io spero che lo pubblichi questo lavoro, perché veramente apre un mondo meraviglioso.
1: Sì, anche sul funzionamento dell'omeopatia, che è ancora un po' misterioso per la scienza, no?
0: Ma è misteriosa per chi non apre la mente, insomma.
1: Esatto,
0: poi
1: esatto.
0: I misteri si svelano da soli. Non hai neanche bisogno di cercarli, perché è lei che viene a te, e cito ancora Maurizio Castellini, non me ne voglia, perché sì, questa è la vera legge di attrazione, insomma, è la tua vibrazione che attrae a te quello che in quel momento ti serve.
1: Sì, ma infatti Maurizio Castellini lo dice sempre anche da questi microfoni, la legge di risonanza, no? Che poi è la legge di attrazione.
0: Che è la legge di attrazione. Che dipende tutto da noi, quale livello ci vogliamo assettare.
1: Infatti.
0: Adesso cerchiamo di assettarsi su un livello di insomma, combattere queste multinazionali che ci vogliono ammazzare in tutti i modi. Vi è andata male con la pandemia, adesso col cibo ci stanno attaccando in tutti i modi. Però noi, in particolare a Verona, stiamo resistendo molto bene e gli stiamo proprio rompendo le scatole abbastanza.
1: Infatti. Beh, guarda, sulla home page, la pagina principale del mio profilo Facebook, ho scritto già da anni: ricorda che vivi in un mondo programmato per farti ammalare. Se vuoi stare bene, devi diventare un pensatore autonomo. Questo l'ha detto Alan Golda Meir. È fondamentale pensare con la propria testa, sviluppare la capacità di pensiero e la curiosità,
0: e pensare anche mi permetto, lo spirito, insomma, perché
1: assolutamente
0: non solo di corpo siamo fatti,
1: infatti il pensiero è divino, il pensiero con la P maiuscola è questo soffio divino che ci è stato donato e che ci differenzia appunto dagli animali. Comunque,
0: ed è quello che ci salverà assolutamente.
1: Sì, infatti. Comunque, per chi conoscesse lo spagnolo, che poi non è difficile, ho visto qualcosa, esiste comunque già in vendita agroomeopatia se volete. Già dovrebbe venire fuori scrivendo agroomeopatia libro, viene già fuori, si trova anche in rete, insomma, mi sembra che sia IBS che l'ha pubblicato, sì, IBS.
0: Se però, io ho citato nella tesi, ne ho citati due, allora agromeopatia è un'alternativa para all'agricoltura ecologica, e questa è una guida pratica del 2016, e nel 2024 lei ha pubblicato agromeopatia recuperando los conexiones con l'ecosistema. E questo si chiama gruppo editoriale Le Trame.
1: Le Trame. Ok. Ci sono delle domande di alcuni ascoltatori che mi hanno mandato messaggi qui in diretta.
0: Volentieri.
1: Allora, dunque, per disinquinare il terreno, mi scrive Enzo, che cosa si può fare? Beh, per esempio, rispondo già io, Nux Vomica è uno dei rimedi che potrebbe essere utilizzato, no? Come per bonificare un terreno.
0: Allora, nella sperimentazione appunto sono stati utilizzati in sequenza da prima Nux Vomica da sola, 6CH, e successivamente Sulfur 6CH.
1: Anche il sulfur, lo zolfo.
0: Sì, si aspetta un paio di giorni e poi si procede con l'altro medicamento omeopatico, così si è sicuri di avere una pulizia completa.
1: Ecco. E, ovviamente non è che dovete mettere il granulino per terra, dovete prima metterlo in acqua.
0: No, certo, io non ho parlato delle preparazioni,
1: certo,
0: perché è una cosa un po' tecnica, però se volete ne parliamo brevemente.
1: Allora, sì, accenna un attimo.
0: Se si usano i granuli, bastano da 3 a 5 granuli. Se si adoperano i globuli, un tappo dosatore. Se si utilizza la soluzione idroalcolica, sono 5 gocce.
1: Ecco, i globuli.
0: Questi...
1: Scusa Maria Luisa, perché non tutti sanno cosa sono i globuli. Sarebbero i globulini, quelli piccoli che fanno parte delle monodosi di solito. Quindi ci vuole almeno un tappo di questi, un tappino.
0: Certo.
1: Oppure i granuli, che sono quelle palline più grandi, allora ne bastano 3, 4, 5. Insomma.
0: Sì, 3, 5 dicevano loro. Insomma.
1: Sì.
0: Quindi si prende appunto o granuli, o globuli, o gocce, si diluiscono in un litro di acqua e si dinamizza, perché sapete, immagino gli ascoltatori sapranno, che il principio fondamentale dell'omeopatia è diluire e dinamizzare. Per le diluizioni successive questo non serve più, perché se tu, per esempio, l'agricoltore utilizza una pompa a spalla e questa contiene 10 litri d'acqua, o a maggior ragione se il trattamento viene effettuato da una cisterna di irrigazione che sta sul trattore da 50 o 100 litri, la aggiunta d'acqua e anche le succussioni che avvengono all'interno della cisterna dinamizzano da sé il preparato.
1: Giusto.
0: E si creano dei vortici a spirale che si automantengono. E questi, ed è uno degli studi che sta facendo appunto la dottoressa Menezes, eccitano le particelle, le caricano e formano degli agglomerati che si chiamano cluster. E nei video che lei ci ha fatto vedere vedi proprio questo alone attorno a questi cluster, che non è altro che il campo elettromagnetico eccitato. E quindi poi si mantiene da sé, si automantiene.
1: Ecco, comunque, per chi volesse proprio diventare un esperto e magari frequentare il workshop, questi seminari che vengono tenuti due volte all'anno, mi dicevi?
0: Sì, li fa a maggio e a settembre.
1: Ecco, basta contattare Terre Frumentarie, come frumento, Terre Frumentarie,
0: certo.
1: In rete trovate il numero di telefono. Vicino ad Enna, questo paese,
0: Aidone, si
1: Aidone,
0: chiama.
1: Sì. E potete,
0: Provincia di Enna.
1: sì, vi fate una bella vacanza in Sicilia e imparate qualcosa.
0: Avete l'Etna davanti, quindi una goduria anche per gli occhi.
1: Infatti,
0: e
1: infatti.
0: Potete, se volete, insomma, chi è interessato a andare, potete dire a Giuseppe che vi ho dato io il contatto.
1: Ecco, sì.
0: E così siete un po' magari più
1: raccomandati.
0: Avvantaggiati,
1: esatto.
0: Come dicono loro, dai.
1: Sì. Ecco, qua mi arrivano vari complimenti, grazie per la trasmissione, grazie alla dottoressa.
0: Grazie a voi per l'invito, davvero inaspettato, ma molto gradito.
1: No, grazie a te per aver accettato, anche da con un brevissimo preavviso, ci siamo sentiti ieri, quindi grazie
0: insomma,
1: a Maria Luisa.
0: Guarda, è una materia che amo ormai talmente tanto che vado a braccio, come hai visto, no? Non ho neanche
1: sì,
0: bisogno,
1: certo,
0: di...
1: certo. Sì,
0: e che è una fonte di insegnamento di vita, devo dire, ecco,
1: sì.
0: Come dice giustamente Maurizio, è un insegnamento di vita continuo su tutti i fronti, animali, piante, qualunque cosa, veramente.
1: Maurizio, intendi Castellini, per i radioascoltatori. Sì, Maurizio,
0: sì.
1: Castellini, che ogni tanto invito nelle mie trasmissioni, sempre volentieri.
0: È sempre un piacere ascoltare.
1: Infatti. Bene, Maria Luisa, grazie di nuovo.
0: Grazie a te e complimenti per la trasmissione.
1: Grazie. Fammi sapere quando esce il libro in italiano, che lo pubblicizziamo.
0: Certo, adesso magari le mando una mail, glielo chiedo, perché
1: sì, se per caso
0: cosa mi dice.
1: Sì,
0: dai, anche per rispettare.
1: Se l'hanno pubblicato, certo.
0: Certo. Grazie ancora
1: Bene.
0: A tutti voi dell'ascolto, buona giornata a tutti e buona vita con l'omeopatia.
1: Grazie altrettanto a te, Maria Luisa.
0: Ciao, arrivederci, a presto.
1: Ciao, a presto. Ecco. Bene. Allora, qua mi sta arrivando vari messaggi. Vabbè, intanto mancano 5 minuti, visto che siamo in Sicilia, terre frumentarie, questo paesino vicino a Enna, davanti al vulcano. E quindi sentiamoci una canzone del grande Franco Battiato, e potrebbe essere proprio La cura, no? Visto che abbiamo parlato di curare anche le piante, di disintossicarle, bonificarle. Ecco qua.

Eccomi di nuovo con voi, sempre Gennaro, sempre da Radio Gamma 5, ovviamente. Allora, avete sentito la dottoressa Maria Luisa Pasut, visto che Roberta da Treviso mi chiedeva il cognome. Pasut. E poi, dunque, c'erano altri messaggi. Buongiorno dottore e alla sua ospite, scrive Fabio Becker. A proposito di omeopatia sulle piante, mia moglie ha salvato un ulivo che stava per essere divorato dalle formiche con l'olio essenziale di tea tree. Grazie e complimenti per la trasmissione, Fabio Becker. Bene, mi fa piacere, anche se l'olio di un olio essenziale non è omeopatia. È comunque medicina naturale, ma l'omeopatia è un'altra cosa. E comunque, sì, grazie del messaggio. E complimenti alla moglie. E, allora, poi vediamo. Dunque, questo è quello di Enzo. Maria Luisa mi scrive: buongiorno dottor Muscari, ha saputo quanto segue? A Pavia c'è stata una maxi frode nel commercio del riso biologico. 14 aziende agricole coinvolte, 17 indagati, tra cui il sindaco. Riso coltivato con sostanze vietate, quindi i soliti pesticidi, fitofarmaci, fertilizzanti. Il riso è stato spacciato per biologico e commercializzato come tale. Cosa mi può dire? Grazie, un caro saluto Maria Luisa. Beh, allora, nel mondo del biologico ci può essere qualche disonesto, è capitato anche in passato, ogni tanto qualche scandalo, però c'è tutto un sistema di vigilanza e di controlli anche interni, perché una notizia così porta discredito a tutto il mondo del biologico. Quindi vengono fatti periodicamente dei controlli proprio per verificare che prima di dare il marchio del biologico che sia effettivamente tale. Per cui insomma è strano che sia successo, però può succedere. Insomma, io conosco il mondo del biologico da quando è nato, sono stato uno dei primi clienti del primo negozietto biologico a Mestre, che non so se vi ricordate voi mestrini che ascoltate, era sopra il supermercato della PAM in via Piave, che adesso non c'è più, e c'era appunto questo negozietto che vendeva i primi prodotti biologici. E quindi insomma sono rarissime queste frodi, ecco. Perché ci sono non solo i controlli da parte dell'associazione di consumatori che li fanno periodicamente, ma anche controlli interni. Certo, l'ottimo sarebbe conoscere direttamente l'azienda agricola, il contadino e rivolgersi magari tramite un GAS, cioè un gruppo di acquisto solidale, anche per risparmiare rispetto a negozi bio che insomma notoriamente sono piuttosto cari, ma non perché ci siano speculazioni. Ma vabbè, qua insomma si entra in un altro argomento complesso, ma più che altro perché il biologico è ancora caro, perché è ancora una nicchia in grande aumento, e quindi quando non ci sono i grandi numeri di clienti, insomma, il prezzo sale. Quando invece si riesce a vendere a milioni di persone, allora ti puoi permettere anche un prezzo minore, no? Ed è questo la missione di
che ne so, Fabio Brescaccin, per esempio, per chi lo conosce, il fondatore di Ecor Natura Sì, o almeno uno dei fondatori, la loro missione è quella di far arrivare il biologico a tutti, quindi di estendere il più possibile il cibo sano alla popolazione. Questa è la loro missione e nessuno di loro fondatori si è arricchito. Io conosco anche la sua famiglia e vi garantisco appunto che non c'è stata speculazione, nessuno di loro è diventato ricco col biologico. Bene, allora... Dunque, stesso risultato, scrive Beppe Biodinamico, dell'effetto entourage degli estratti di CBD, cioè cannabidiolo, ma al contrario, Beppe Biodinamico, sì, ti riferisci a, sì, all'intervista di prima. E poi, sempre Beppe scrive, al poggio di Camporbiano, Alberto mi disse: nessuna certificazione ti proteggerà dalla mancanza di moralità di chi coltiva il cibo che mangi. Sì, vero, vero. Ci vuole moralità. È fondamentale. Dunque, vediamo. Ecco, Sandra Pozzobon mi scrive: sarei interessata a studiare la tesi sull'agro-omeopatia. Vediamo se riusciamo ad applicarla sul frutteto biologico che abbiamo. Grazie, la mia mail è sandrapozzobon@libero.it. Grazie molto di questa intervista. Allora, io me la copio, questa mail tua, Sandra, e ti prometto che ti manderò, appena mi è possibile, ti mando la tesi completa, ok? E poi magari c'è anche il libro, ti dirò, insomma. Quindi ecco, se altri sono interessati, magari mi contattano in studio, basta scrivere il mio nome su internet, viene fuori il numero dello studio e alla mattina risponde sempre la segretaria, lasciate una mail e io vi giro appunto questa bella tesi, premiata tesi sulla agro-omeopatia. Bene. Allora, vediamo cosa tocca adesso. Sì, adesso vi, come vi dicevo all'inizio, vi parlerò, vi leggerò qualcosa di interessante che ho trovato sull'intelligenza artificiale. E cominciamo proprio dalla canzone della radio che è stata musicata, non le parole ovviamente, ma la musica, i cori, le voci, eccetera, provengono da un programma informatico intelligente. E quindi sentiamoci l'inno della radio.

Ecco, allora leggo un messaggio interessante di, dunque, chi è? Non vedo. Ah sì, Laura da Treviso, l'hai messo all'inizio del messaggio, il tuo nome. Se posso, le pongo due domande. Per chi abita in provincia di Belluno ed è spesso nei boschi, cosa può consigliare in merito all'infezione della zecca? C'è effettivamente un rischio o la probabilità è bassa? È bassa, Laura. Anch'io sono spesso nei boschi, da quelle parti, anche sul Cansiglio, sul Nevegal. Insomma, da decenni che frequento anche quelle montagne, sono un appassionato di montagna, oltre che per l'Alto Adige, che però è molto più lontano da dove abito, e non mi è mai successo niente. Certo, il rischio c'è e quindi bisogna osservare alcune accortezze, come appunto tenere i pantaloni lunghi, certo d'estate, magari d'estate si cerca di non andare in mezzo all'erba, di non sfiorare e toccare le erbe sporgenti sul sentiero, toh, ecco. E invece a mezza stagione ti tieni i pantaloni lunghi, magari leggeri, ormai ce ne sono tanti di leggerissimi pur essendo lunghi, e questo è già la prima difesa, no? E poi comunque è facile curarsi. Certo, bisogna osservare che non ci sia la zecca, quindi controllarsi un po', farsi controllare nei punti dove non si riesce a vedersi, e comunque le terapie ci sono, insomma, non è difficile curare un'infezione di questo tipo. Il vaccino lo sconsiglierei, ecco, mi stai chiedendo, no? Tanti spingono sul vaccino. C'è un modo per curarsi una volta contratta la malattia anche senza fare l'iniezione del vaccino? Certo che c'è. E poi, seconda domanda che mi poni, Laura, per chi è allergico alle punture di vespe? Ho sentito parlare del trattamento preventivo di immunoterapia, cioè i vaccini desensibilizzanti. Sì, certo, la persona che conosco è già provvista di adrenalina, perché appunto è un po' a rischio, ma gli consigliano di fare anche questo trattamento preventivo, cioè desensibilizzante, perché il lavoro che svolge lo espone con alta probabilità alle punture dell'insetto. Ci sono effetti indesiderati di questi vaccini desensibilizzanti? C'è solo il veleno isolato oppure anche adiuvanti o cose estranee, poco sane? Mi chiede Laura. Allora, Laura, ci sono due tipi di vaccini. Quelli acquosi, vaccini desensibilizzanti, che non sono dei veri e propri vaccini come li intendiamo noi, sono praticamente piccolissime quantità del veleno di vespa, è un po' il principio omeopatico, no? Che vengono iniettati e raggiungono nell'organismo si raggiunge una desensibilizzazione, appunto, cioè è un po' la mitridatizzazione, come il re Mitridate. Ti abitui alla piccola quantità di veleno e poi, appunto, anche se ti punge la vespa, non hai reazioni esagerate. Quindi ti dicevo, ci sono i vaccini acquosi che non hanno adiuvanti. E quindi c'è solo il veleno di vespa puro, purificato, liofilizzato e sciolto in una soluzione acquosa. E
e agisce velocemente nel giro di pochi giorni, anche in poche ore, e viene usato spesso come prima scelta. Può dare delle reazioni locali maggiori, tipo gonfiore, arrossamento, possono dare un po' più di infiammazione nel sito di iniezione perché sono assorbiti molto rapidamente. E questi sono quelli che ti consiglio, che consiglio al tuo amico. E se no, ci sono i vaccini adsorbiti o depo, che vengono depositati, depo vuol dire deposito, insomma. E questi sì hanno adiuvanti tossici come l'idrossido di alluminio, un po' come tutti i vaccini, che ha la funzione di trattenere il veleno nel sito di iniezione, rilasciandolo in modo lento e graduale. Questo ovviamente rende minime le reazioni locali, tipo l'infiammazione nel punto di inoculo, però ti becchi l'alluminio, l'intossicazione da alluminio nel sangue, quindi è sconsigliabile, insomma. Inoltre possono avere anche della L-tirosina, che è un amminoacido naturale. Questo non dovrebbe essere tossico, però non so se esistano perché io non l'ho mai fatti, né su di me né sui pazienti. Non so se esistono vaccini depo solo con la L-tirosina, senza l'alluminio. Non lo so. Quindi, comunque, insomma, ecco, devi chiedere che tipo. Oppure tu chiedi il vaccino acquoso e così è senza adiuvanti di sicuro, insomma. Bene, vediamo un po'. Allora, Paolo da Treviso scrive macchiata, Treviso, macchinata volevi scrivere probabilmente. Rileggete i messaggi prima di inviarli. Comunque sì, ci sono arrivato. È Macchinata Treviso Cansiglio. Ciao, se vuoi il 27 puoi salire in compagnia, ho 3 posti auto. Mi basta inviare un SMS qui in radio per il contatto. Ecco, salire in macchina con Paolo. E qualcun altro perché c'ha 3 posti liberi, quindi probabilmente una macchina da 5. Vabbè, comunque, insomma, per il 27 per andare sul Cansiglio c'ha 3 posti auto. Paolo, chi fosse interessato, scriva qui un SMS. Oh, poi vediamo se c'è qualche altro messaggio dall'altra parte, perché ho sia gli SMS che i WhatsApp. Buongiorno dottor Gennaro, dove posso trovare l'articolo sui pesticidi che ha letto all'inizio? Sergio, tutto ciò che leggo in radio, la mia rassegna stampa, poi la ritrovate sul mio canale Telegram, quasi tutto, insomma. Quindi basta scrivere il mio nome su Telegram, quindi Muscari T, insomma, vabbè, sono due cognomi, Muscari T.Gennaro, oppure sul mio profilo Facebook. Casomai adesso controllo se l'ho messo, mi sembra di sì, casomai lo ripubblico. Bene. Non ci sono altri messaggi, mi sembra, per cui sentiamoci un altro brano musicale e un'altra bella canzone. Rimaniamo sulla Sicilia,
quindi Franco Battiato, che credo che abitasse proprio lì da quelle parti, mi sembra alle falde dell'Etna, con questa bellissima canzone che già il titolo ti fa innamorare. Il titolo è "Tutto l'universo obbedisce all'amore". Amore con la A maiuscola.

Andrea Sceriffo mi scrive: bella intervista, Doc, con la dottoressa mia concittadina, ma si sa, i veronesi hanno una marcia in più. Punto esclamativi. Io personalmente ne ho ben 14 di marce nel camion. E la riascolterò con tranquillità domani mattina nel notturno. Eh sì, fino alle 8 di domani mattina circa potete riascoltare la trasmissione. Dunque, c'era un altro messaggio. Ah sì, buongiorno mitico dottore, prima non sono riuscito a sentire il titolo del libro sull'omeopatia in agricoltura. Gentilmente lo potrebbe ripetere? Grazie Paolo da Borso del Grappa. Certo, è agro-omeopatia, tutto attaccato. Per ora c'è solo in spagnolo, su IBS, edito da IBS, ma lo stanno traducendo anche in italiano, o è già tradotto, anzi, però deve essere ancora pubblicato. Quindi se te la senti di affrontare lo spagnolo, lo trovi, agro-omeopatia. IBS, se no aspetti, credo poco, non ti so dire esattamente, che sta per uscire anche in italiano. Magari quando esce la Maria Luisa Pasut mi avvertirà e lo pubblicizzerò più che volentieri, perché io ho letto qualcosa.

Comunque, l'intelligenza artificiale non ci sottrae il pensiero in un colpo solo, ce lo sottrae poco alla volta la capacità di pensare. Può abituarci una delega dopo l'altra, cioè noi deleghiamo un lavoro, un lavoro intellettuale, lo deleghiamo all'intelligenza artificiale. Quindi può abituarci a considerarlo un lavoro preliminare che qualcun altro deve fare per noi. Ecco, cioè la prima volta, per esempio, le chiedi di sistemare una frase, un periodo che hai scritto, no? E magari eviti mezz'ora di esitazioni, due verbi sbagliati, magari sbagli i congiuntivi, una punteggiatura che non teneva, e quindi va bene, insomma, no? La seconda volta però aumenti, le chiedi anche di ordinare gli argomenti. La terza volta vai ancora oltre, gli chiedi di trovare il punto debole di quello che hai scritto, poi di proporre la tesi, di anticipare l'obiezione, quindi eventuali antitesi, e di scegliere il tono anche. E poi a un certo punto, senza che te ne sia quasi accorto, rimani davanti a un testo corretto e non sai più dire in quale riga tu sei entrato davvero, cioè alla fine l'ha scritto quasi tutto l'intelligenza artificiale. Non è accaduto nulla di spettacolare, nessuna macchina ha preso il potere, nessun essere umano è stato costretto ad obbedire. Abbiamo semplicemente risparmiato fatica, perché è la più grande abilità che abbiamo, è quella di risparmiare fatica. Ma è anche la più pericolosa. Quindi la domanda, allora, non è se l'intelligenza artificiale è in grado di pensare. La domanda giusta da porci è: quale parte del nostro pensiero smettiamo di allenare mentre la controlliamo, mentre controlliamo, l'intelligenza artificiale? E c'è una finestra di Overton che molti di voi sanno che cos'è, no? La finestra di Overton che poco alla volta ci abitua a qualcosa, no? Ciò che all'inizio sembra inaccettabile, poi parlandone piano piano diventa accettabile, dicibile, cioè si può dire in pubblico, fino poi a essere addirittura regolamentata con una legge, quindi diventa proprio di pubblico dominio, diventa legale. Questo c'è il rischio che accada, per esempio, con la pedofilia, no? Che una volta proprio scandalizzava chiunque. Adesso qualcuno comincia a ritenerla. Beh, sì, ma però forse. Quindi ecco, si sta aprendo una finestra di Overton addirittura anche su temi assolutamente tabù. E quindi si è aperta una finestra di Overton anche sull'intelligenza artificiale. Quindi all'inizio sembra inaccettabile far scrivere ad una macchina, al tuo computer, insomma, una lettera intima, una lettera per la tua amorosa, al tuo amoroso, coniuge, partner, consorte, come si volete chiamarlo, ma poi diventa tollerabile chiederle una bozza così per una lettera d'amore. E poi è normale farle scegliere le parole. Infine,

Ma perché perdere un'ora? Se in pochi secondi lei me la scrive, allora gli puoi ordinare all'intelligenza artificiale: scrivimi una lettera, una lettera per mia moglie, dicendo che la amo follemente. Insomma, all'inizio non c'è nulla di sbagliato, o almeno sembra. Poi, nel passo successivo, uno studente usa un esempio successivo, usa l'intelligenza artificiale per capire un passaggio di un testo, poi anche per riassumere l'intero capitolo. Poi lo studente chiede di fare la domanda che dovrebbe guidare lo studio, produrre una domanda che guida lo studio. Alla fine il compito non consiste più nell'apprendere, ma nel consegnare un oggetto, cioè uno studio plausibile entro la scadenza. Quindi alla fine te lo fai fare dall'intelligenza artificiale completamente. Altro esempio, un professionista, mettiamo un avvocato, chiede all'intelligenza artificiale di esaminare le norme di legge. E vabbè, fin qua tutto plausibile, è assolutamente innocuo, no? Ti risparmia tempo di cercare le norme, eccetera. Poi però l'avvocato può chiedere di scrivere l'arringa, cioè tutto il discorso da fare in tribunale. A un certo punto l'avvocato si trova a firmare una raccomandazione, un'arringa, che non ha scritto, dopo averla letta abbastanza da non provare imbarazzo. Però è capitato che l'intelligenza artificiale abbia sbagliato e quindi l'avvocato è andato nei guai. Perché non è facile trovare l'errore, no? Se non sei proprio un esperto. Quindi la finestra di Overton si sposta così, non perché qualcuno ci vieti di pensare, ma perché il pensiero non assistito comincia a sembrare inefficiente, artigianale, magari a un certo punto persino irresponsabile. E si può arrivare a dire: ma come? L'hai scritto tu? Cioè si arriverà a farci scrivere tutto dall'intelligenza artificiale, e se qualcuno lo scrive si meraviglieranno, capito? Questa è la fine della finestra di Overton, che si allarga finché appunto ti diranno: ma come, l'hai scritto tu? E poi, perché impiegare 3 ore se in 30 secondi si ottiene una risposta migliore della media? E vabbè, quindi questo insomma è la finestra di Overton. Comunque si può, finora insomma non abbiamo usato macchine, computer, e magari ci sono persone che hanno ripetuto per tutta la vita pensieri ricevuti, cioè ciò che trovano così in giro e lo ripetono in continuazione, e non è un loro pensiero, ma semplicemente riferiscono. Succede spesso, no? Certo, magari ci piace un certo pensiero, un certo argomento, un certo tema, e lo ripetiamo, una certa frase. Quindi si può usare un modello di intelligenza artificiale anche ogni giorno e costringerlo, ecco, qui è interessante, ascoltate con attenzione. Costringere l'agente di intelligenza artificiale, lo chiamano modello di intelligenza artificiale, costringerlo a diventare un interlocutore scomodo. Cioè, chiedergli all'intelligenza artificiale la migliore confutazione alla propria tesi. Cioè, tu scrivi qualcosa, scrivi un pensiero, e gli chiedi di confutarlo, cioè di trovare i punti deboli del tuo discorso che vuoi fare in pubblico, per esempio,
oppure di fargli distinguere dati e interferenze, inferenze, gli puoi chiedere di verificare le fonti che siano valide, credibili, gli puoi chiedere all'intelligenza artificiale di confrontare versioni incompatibili e di rifiutare la prima sintesi. Quindi potrebbe diventare un buon interlocutore, non perché debba prendere il nostro posto, capito? Un buon interlocutore non prende il nostro posto, lo rende meno comodo. Cioè, se un interlocutore ti dà sempre ragione, non è molto utile, è comodo ma non è molto utile, no? Quando invece l'interlocutore ti mette in crisi e ti rende un po' più scomodo il tuo posto, allora potrebbe essere utile, potrebbe farti ragionare, potrebbe metterti in crisi, e sapete che dalla crisi nasce poi il progresso. L'intelligenza artificiale restituirci una domanda più precisa, non soltanto una risposta più rapida. Dovrebbe mostrarci il punto in cui stiamo confondendo una preferenza con un fatto. Dovrebbe produrre controesempi. Dovrebbe obbligarci a dichiarare i criteri con cui sceglieremo. Dovrebbe, insomma, metterci in difficoltà, non aiutarci. Allora diventa veramente utile l'intelligenza artificiale e stimolerebbe il nostro pensiero. E soprattutto dovrebbe lasciarci qualcosa da fare, insomma, utilizzare la nostra testa, qualcosa da fare che non sia cliccare su accetta il suo lavoro già pronto. Se la usiamo per generare ipotesi da smontare, per confrontare fonti, per rendere visibili le omissioni, noi potremmo omettere qualcosa nel nostro discorso e lei potrebbe renderlo visibile, renderla visibile questa omissione, allora l'intelligenza artificiale può diventare un allenatore, come in una palestra. Ma la palestra funziona soltanto se il peso lo sollevate voi, non qualcun altro, mentre noi osserviamo lo schermo. Quindi c'è una frase che ci fa ci mette già in crisi solo a leggerla, nel senso che è difficile, ci obbliga a riflettere. È questa: il pericolo più grande con l'intelligenza artificiale è che smetteremo di pensare il giorno in cui non ci accorgeremo più di averlo fatto. Questa frase, che vi ripeto perché appunto all'inizio ci rende un po' scettici, detto, ma cosa? Il pericolo più grande è che smetteremo di pensare il giorno in cui non ci accorgeremo più di averlo fatto. Questa è attribuita allo psichiatra e sociologo Paolo Crepè, che tocca una delle paure più profonde e contemporanee legate all'evoluzione della società, della tecnologia e dell'essere umano. Il fulcro del suo pensiero risiede nel concetto di automatismo inconscio. Il vero pericolo non è semplicemente l'atto di smettere di pensare. Pensare non a cosa devo comprare oggi a fare la spesa, ma pensare come riflessione profonda, come un pensare critico, un pensare autonomo. La cosa peggiore che è insita in questa frase che vi ho letto è l'assenza di consapevolezza di questa perdita. Perdita della capacità di pensiero, quando non ci accorgiamo più
che non stiamo più pensando noi, no? Che deleghiamo tutto. Ecco, quindi la delega tecnologica, affidiamo sempre più decisioni, ricordi e giudizi agli algoritmi dell'intelligenza artificiale e ai dispositivi digitali, al nostro cellulare. Quando la tecnologia però pensa per noi, suggerendoci cosa guardare, cosa comprare, come rispondere, il nostro cervello si adegua al minor sforzo cognitivo. Il rischio è che questa transizione avvenga in modo così fluido che neanche ce ne accorgiamo. Soprattutto se diventiamo soggetti passivi, insomma. E poi c'è l'illusione dell'iperconnessione, cioè essere costantemente bombardati da informazioni e stimoli. Non equivale a pensare. Il pensiero richiede silenzio, noia, tempo e isolamento. Senza questi elementi, la mente si limita a reagire agli stimoli esterni invece di elaborare riflessioni originali. Infine, c'è il conformismo sociale, cioè quando smettiamo di esercitare il dubbio, iniziamo ad accettare acriticamente le narrazioni dominanti o le opinioni semplificate dei social network. Ecco, quindi accettiamo acriticamente, per esempio, la narrazione del periodo Covid, la narrazione dominante, senza criticarla. La fine del pensiero critico coincide con il momento in cui consideriamo nostre delle idee che ci sono state sottilmente somministrate, si sono insinuate nella nostra mente, non da sole, ce le hanno somministrate. Quindi Paolo Crepè lancia questo severo avvertimento. La più grande forma di schiavitù moderna è quella invisibile, in cui l'individuo rinuncia alla propria libertà intellettuale senza nemmeno accorgersene, scambiando il comfort dell'automatismo per benessere. Ecco, allora, Patrizia da Treviso scrive: Salve gentilissimo dottor Muscari e buona giornata a tutti. Ho fatto una scoperta. Il suo cognome, Muscari, è il nome di un delizioso fiorellino delle liliacee, il Muscari armeniacum, che anche nel mio giardino spunta intorno a Pasqua e che mia mamma chiamava Pasquetta o Pasquette. Eh sì, Patrizia, certo, io ovviamente l'ho sempre saputo da quando ero bambino. I miei genitori me l'hanno detto, anche se vabbè, io ho un doppio cognome, Muscari Tomaioli, ma vabbè, quello deriva Tomaioli da altro. Grazie comunque, Patrizia. Sisto scrive: Non dimentichiamo. Con il rendere più ampio il nostro ragionamento attraverso l'intelligenza artificiale, non dimentichiamo che non tolga lo spazio all'intuito, e questo lo abbiamo solo noi umani perché proviene dalla coscienza. Ciao Sisto. Ah, non c'è dubbio, non ha intuizioni l'intelligenza artificiale. Non è, e nemmeno è creativa come possiamo creare noi, no? Con l'arte, per esempio. Ecco che torna sempre valida la frase di Steiner, che l'arte salverà il mondo. Bene, poi Walter. Ciao Gennaro, il termine intelligenza per me è errato. Infatti è matematica. L'intelligenza è altra cosa. L'intelligenza è pensiero, creatività, fantasia. Dimostratemi che un computer può pensare. È solo algoritmi e matematica.
risaluto, non so se è stato letto il mio SMS sull'agroomeopatia. Saluti Walter. Adesso però non lo trovo, mi è difficile risalire. Walter, magari rimandamelo. Ah sì, eccolo qua. Walter. Ciao Gennaro, essendo un produttore biodinamico ho provato a portare delle foglie di vite ammalate di peronospera ad un omeopata unicista che le ha messe in una macchina che aveva in studio e ha creato un rimedio che dopo ho spruzzato sulla vite, però non mi ha funzionato. Probabilmente o abbiamo sbagliato qualcosa. Walter, allora, un omeopata unicista non dovrebbe adoperare macchine, prima cosa, e quindi è la macchina che ha sbagliato qualcosa. Dovresti prenderti il libro di agroomeopatia e cercare il rimedio più adatto ad una vite ammalata di peronospera. Magari ti fai aiutare dal tuo omeopata unicista nello scegliere il rimedio, ma lascia stare le macchine. E poi segui anche la prassi, la farmacoprassia indicata sul libro Agroomeopatia, che fra poco esce anche in italiano, per ora è in spagnolo. Vi dirò a breve quando esce. Ok, mancano 6 minuti. Roby da Mestre mi chiede l'ombra della luce di Battiato. Va bene, mi sa che oggi non faccio in tempo, la prossima volta. E Stefano da Vicenza mi scrive: è anche vero che se verifichiamo le risposte dell'intelligenza artificiale mettendola alla prova con delle nostre conoscenze, viene da pensare che sia anche lei creata per favorire il consumismo. Per esempio, è cosa nota tra collezionisti d'auto d'epoca che una vettura degli anni 60 è riuscita ad arrivare alla bellezza di oltre 5 milioni di chilometri. L'intelligenza artificiale riguardo quello specifico motore dava un massimo di percorrenza di 400.000 km. Se il proprietario fosse ancora vivo, dato che morì nel 2020, chissà a quale altro record arriverebbe. Sì, Stefano, certo, può sbagliare. L'intelligenza artificiale, lo scrivono sempre. E Marco di Cittadella scrive: buongiorno, visto che nessuno tra gli stati più avanzati in sviluppo dell'intelligenza artificiale vuole accettare delle regole che stabiliscano un limite alla degenerazione che ne può derivare da un uso indiscriminato, puntini puntini, mi chiedo, allibito, ma se poi si scontrassero fra loro le intelligenze artificiali? Chissà cosa succederebbe. Sì. Allora, vi leggo ancora qualcosa. L'impatto della tecnologia e dell'intelligenza artificiale sulla nostra capacità critica è uno dei dibattiti più urgenti del nostro tempo. È un po' una ripetizione. Ecco, la tecnologia non deve essere una protesi che sostituisce il cervello, ma uno strumento che estenda le nostre possibilità. Non deve essere un approccio passivo, e questo è pericoloso, e quindi usare l'intelligenza artificiale come un oracolo a cui credere ciecamente o a cui demandare ogni nostra decisione, questo porterebbe all'analfabetismo funzionale di ritorno, di cui parla anche Paolo Crepè. Invece dovrebbe essere il nostro un approccio attivo, usarla
come un interlocutore per il brainstorming, per esempio, cioè vuol dire temporale nel cervello, una specie, traducendolo letteralmente, cioè uno strumento per sfidare le proprie tesi. Quindi chiedere all'intelligenza artificiale di trovare i punti deboli di questa mia argomentazione. Sapete che potete anche parlare con l'intelligenza artificiale senza scrivere tutto. In questo modo la tecnologia non spegne il pensiero, ma lo costringe ad elevarsi. Quindi la tecnologia può amplificare ciò che siamo. Se smettiamo di farci domande, l'intelligenza artificiale diventerà la nostra gabbia invisibile. Ma se continuiamo a coltivare la curiosità, diventerà un potente acceleratore culturale. Quindi può tornare utile, un acceleratore culturale, e quindi usarla per metterci in crisi. Trova i punti deboli in questa mia argomentazione, in questo mio pensiero. Usatela così, ecco, l'intelligenza artificiale. Bene, manca un minuto e mezzo. Vi ricordo, l'ho detto la settimana scorsa, che il sindaco di New York è stato saggio. Il democratico Zoran Mamdani ha vietato l'uso dell'intelligenza artificiale nelle scuole pubbliche di New York per gli studenti delle scuole elementari e medie, ed è stato limitato il tempo che trascorrono davanti agli schermi dei dispositivi. E secondo le regole, eccetera, eccetera, agli studenti delle superiori sarà consentito l'accesso alla IA solo nell'ambito di progetti pilota. Bravo sindaco. Vediamo se trovo chi l'ha scritto. Eccolo qua, Massimo Silvano Galli ha scritto questo bell'articolo sull'intelligenza artificiale e l'ha titolato Intelligenza artificiale e delega cognitiva. Quando smetteremo di pensare? Punto di domanda. Quindi le intelligenze artificiali ci stanno rubando il pensiero naturale se deleghiamo tutto.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata in forma. Oggi è mercoledì 23 settembre 2026 e sono le 12:14. Come si diceva una volta, sono le 12 e tutto va bene. si diceva, era degli addetti che giravano di notte per i paesi e scandivano l'ora. Ad ogni ora dicevano, passando per i paesi, per i villaggi, sono le una e tutto va bene, urlando così, anche perché una volta non c'erano gli orologi e quindi o erano molto rari evidentemente, e quindi si aveva così un'idea dell'orario anche per merito di questi guardiani della notte. Chissà perché mi è venuto in mente questo, che non c'entra niente, vabbè. Allora, leggo subito il messaggio di Andrea Sceriffo da Verona, che mi scrive: buongiorno carissimo dottor Gennaro, buona trasmissione e in attento ascolto. E fai bene, Andrea, perché oggi avrò un ospite davvero interessante fra un'ora circa, che è un medico veterinario, Maria Luisa Pasut, di Verona, della tua città, chissà se la conosci, e parlerò, anzi lei ci parlerà, insomma sarà un dialogo di agromeopatia. Sì, proprio così. Esiste anche l'omeopatia per le piante, l'omeopatia da usare in agricoltura. E quindi sentirete che meraviglie che può fare l'omeopatia anche in agricoltura. Sì, una tua compaesana, Andrea. Allora, sono le 12:17, vi terrò compagnia fino alle 15 e, con argomenti attinenti anche alla trasmissione precedente. Infatti stavo parlando con Ettore che sarebbe stato bello fare un mix tra le due trasmissioni, perché oggi parlerò comunque di ambiente, di pesticidi e quindi anche di agromeopatia, ma non solo. Poi nella seconda parte, dopo le due, parlerò di intelligenza artificiale, come anche conviverci anche psicologicamente, perché sta entrando nella vita di molti di noi, me compreso. Vediamo di conoscerla un po' meglio e di avere il giusto atteggiamento, il giusto approccio verso questa entità, non so come definirla. Non è proprio un essere, anche se contiene esseri elementali, parlando così antroposoficamente. E vabbè, insomma, a dopo, dai, dopo le due, intelligenza artificiale. Allora, cominciamo con leggere le iniziative organizzate dalla radio. Magari ci sentiamo Shantam di sottofondo, che anche lui è veronese. Andrea, non so se l'hai sentito. Shantam sarebbe Stefano Crespin, che fa musica di meditazione, musica da meditazione, è un esperto anche di suono, scienza del suono. Andate a cercarlo, Stefano Crespin, in arte Shantam con l'SH. Ecco, per esempio, questo è Butterfly, farfalla.

ho ricevuto una correzione dall'amica Mary, che è la segretaria della scuola di medicina omeopatica di Verona, che la Maria Luisa Pasut, che intervisterò fra un'ora circa, non è medico veterinario come mi sembrava, ma è un medico umano, diciamo, come me, insomma, siamo colleghi. Ecco, è giusto correggere subito. Bene, allora sentiamo un po' di iniziative organizzate dalla radio, ricordando sempre che la radio ha bisogno del vostro sostegno costante, sostegno per continuare con la propria attività. Quindi va sostenuta anche, per esempio, con il 5 per 1000, che sapete non costa nulla, basta mettere il codice fiscale sulla vostra denuncia dei redditi, che ha questo numero: 0159 8090 288. E comunque ci sono molte altre forme di sostegno per la radio che trovate sul sito radiogamma5.it, senza trascurare, anche se può sembrare tabù, senza trascurare anche la possibilità di un lascito testamentario. Qui non abbiamo nessun tabù. Poi cosa c'è? Venerdì 25 settembre, quindi questo venerdì di questa settimana, dalle ore 20 alle 22 su Canale Italia, che sembra che sia il canale 71, digitale terrestre 71, sì. Ma anche in streaming naturalmente, ci sarà Alfredo Belluco e Riccardo Rocchesso alla trasmissione Notizie Oggi Linea Sera, dove ovviamente Belluco porta avanti la sua battaglia contro questo disegno di legge 978 del 2023. E poi ci sarà una mobilitazione a Vicenza sabato 17 ottobre, e ne parlerà proprio questo venerdì su Canale Italia alle ore 8 di sera. Poi questa domenica 27 settembre la radio andrà nella foresta del Cansiglio in nome di Chris Mara e in ricordo delle due grandi donne, Cristina e Mara, che hanno passato la soglia e ora stanno probabilmente meglio di noi. E vabbè, come sentite in pubblicità, ci si trova alle ore 10 presso il rifugio Casa Vallorc sul Cansiglio. Poi si può mangiare al sacco oppure presso la stessa Casa Vallorc, ma in questo caso dovete prenotare da Donna Franca di Casa Vallorc al numero 349 0946 001. Poi l'11 ottobre si torna
sul Vaillant per ripercorrere le tappe della tragedia 63 anni dopo. Bella la coincidenza, è accaduto nel 1963 e siamo a 63 anni dopo, no? Dunque ci si trova alle 10 al cimitero di Fortogna, che è lì vicino. Per mini info e prenotazioni c'è il numero di Luca, che è ormai famoso, 329 0038 988. E poi sabato 10 ottobre alle ore 17 c'è un'interessante conferenza su Oxy, che si scrive con la XHY, Oxy, e con il suo fondatore, il suo fondatore o cofondatore e anche CTO, che è Roberto Germano, un fisico quantistico. Infatti Oxy, il titolo della conferenza è L'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi, nuova energia. Un'occasione per conoscere da vicino Oxy, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua. Acqua esposta all'onnipresente, è ovunque, radiazione infrarossa, e quindi comprenderne il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future. Oxy, cercatelo anche su internet. E comunque questo convegno, non ho detto dove si terrà, attiene presso Casa Insieme, che è in via Braghettone 20, sabato 10 ottobre alle ore 17. Molto molto interessante, ve lo garantisco, cercherò di andarci anch'io.

E a proposito di alberi e di ambiente, anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni, naturalmente, non certo le palme. E basta prenotare entro il 30 settembre presso l'ufficio ambiente del comune di Campodarsego, che risponde al numero 049 92 99 8 e 45. Sì,

Ecco, poi ricordate per i vostri annunci ciaobei.org, un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. E chi vuole può anche contribuire, aiutare ciaobei.org, almeno per la diffusione del progetto, e può chiamare il numero 049 538 55 77, oppure andate su ciaobei.org, potete scrivere, c'è la mail dentro, che è info@ciaobei.org.

Ettore, se sei all'ascolto, in macchina che stai tornando dalla RA che hai appena trasmesso, hai dimenticato la tua giacca della tuta, la giacca nera con uno stemma del parco di Yellowstone, quindi credo proprio che sia tua.

È arrivato un messaggio da Paolo di Treviso che scrive: a Corzana Denard mi disse, in quella pozzanghera ho aggiunto una soluzione omeopatica, le api bevono e mi fanno il trattamento al meleto, mele buonissime e belle. Ah, grazie Paolo di questo messaggio. Dopo ne parleremo più a fondo di agroomeopatia. Andrea, anche lui non l'ha mai sentita. Ah, forse non l'hai mai sentito. La dottoressa Maria Luisa Pasut, che ripeto non è veterinaria come erroneamente ho detto all'inizio, ma è un medico veronese.

Sì, Andrea. Forse avrai sentito parlare di agro-omeopatia, ma non della dottoressa, che ha fatto una tesi, era un'allieva, è stata allieva della scuola di medicina omeopatica di Verona, ha fatto la tesi di fine triennio, di fine corso, proprio sull'agro-omeopatia. E dopo, alle 1:10 circa, dopo la pubblicità delle 1, potremmo sentirla, che la contatterò per telefono.

hanno fatto sapere che c'è un'altra truffa che gira su WhatsApp, che dice questo: se ricevete un messaggio anche da parte di un contatto a voi noto, quindi un numero che avete nella vostra rubrica tra i vostri contatti, e un messaggio che invita a votare per un concorso, non so, di qualsiasi tipo, tramite un link, e magari richiede di inserire un codice ricevuto tramite SMS, ebbene, questo è un tentativo di truffa. Qualcuno vuole ottenere il controllo del tuo account WhatsApp per richiedere denaro ai tuoi contatti. Ecco, quindi se qualcuno dei tuoi contatti ti chiede di effettuare dei pagamenti urgenti, fermati, chiama al telefono il richiedente per verificare l'attendibilità del messaggio. Quindi attenzione a queste truffe. Le studiano tutte.

E sempre su WhatsApp mi è arrivata questa battuta, beh, me l'ha girata Cristina. Sentite che bella, fa riflettere. Magari non la capite al volo, ma se ci riflettete un attimo. Attenzione, quando te mori, scusate il mio dialetto veneto, non è proprio eccellente. Quando te mori, non te sa di essere morto, non te soffri, ma perché altri asè dura, per chi rimane è dura. Quando ti semona, se è la stessa roba.

sulla verità di oggi non c'è nulla che mi interessi, almeno come medico, e quindi non vi riporto notizie dalla verità di oggi. Invece su quella di ieri, sì, c'è una notizia che mi sembra interessante. Allora, un articolo di Francesco, dell'ottimo Francesco Borgonovo, che abbiamo avuto la possibilità di conoscere tramite BioBlu, era spesso su BioBlu. Allora, Speranza e Company, da allegra compagnia, oggi, cioè ieri, gridano che nelle nostre classi ci sono solo bambine e bambini, non stranieri e italiani, quindi non si discrimina sulla razza, no, certo. Eppure nei tristi giorni della pandemia si distingueva il ministro Speranza, si distingueva, non solo lui, tutti distinguevano tra non vaccinati e vaccinati. Lì c'era la discriminazione. E mentre i vaccinati andavano tranquillamente a scuola, gli altri venivano relegati a casa. Quindi gli unici alunni discriminati furono i Novax.

Ecco, è finita questa musica di Shantam, che è un musicista, compositore veronese, e altra notizia, sempre che mi fa sapere Mary, grazie cara, che la tesi, ma dopo lo ripeto magari, la tesi della Maria Luisa, della dottoressa Maria Luisa Pasut, di cui parleremo fra una mezz'ora circa, ha vinto anche il concorso per la miglior tesi di diploma in omeopatia. Ogni anno viene fatto questo concorso presso la FIAMO, che è la Federazione Italiana delle Associazioni e dei Medici Omeopatici, di cui sono stato nel consiglio direttivo per una decina d'anni, forse anche qualcuno in più, girando tutta l'Italia anche come no, ispettore, come osservatore, ecco, come osservatore agli esami di omeopatia del fine anno. Avevamo anche noi sempre un osservatore che veniva da un'altra scuola per verificare gli esami come venivano fatti, no? In una scuola diversa dalla propria. Quindi, così per

dare un'ulteriore garanzia di serietà alla FIAMO, questa Federazione delle Scuole di Medicina Omeopatica. Allora sono le 12:45. Ecco, e cominciamo proprio con parlare di ambiente, ecologia e pesticidi. Sentite un po', purtroppo vi devo dare questa notizia, ma insomma, non è. C'è la speranza, c'è comunque la possibilità di cavarsela, no? Allora, i pesticidi e il cancro. Il rischio di cancro aumenta con i pesticidi del 150%. Non è una boutade sensazionalistica, ma il dato messo nero su bianco da uno studio pubblicato su Nature Health, si scrive Health, Salute, no? E Nature, quindi Nature Health, da ricercatori dell'Istituto Pasteur di Tolosa e insieme all'Istituto Nazionale di Malattie Neoplastiche del Perù, quindi una collaborazione Tolosa col Perù, cioè vivere in aree ad alta esposizione agricola ai pesticidi aumenta in modo significativo la probabilità di sviluppare certi tumori, anche quando nessuna delle sostanze coinvolte è classificata dall'OMS come cancerogeno umano accertato. Quindi, incredibile, è un paradosso, no? È un paradosso apparente che questa ricerca aiuta finalmente a spiegare. Quindi, pur non essendoci nei pesticidi, delle sostanze cancerogene, però almeno accertate, non ci sono, accertate dall'OMS, eppure aumenta il rischio di tumori del 150% con i pesticidi. Uno degli aspetti più inquietanti emersi da questo studio riguarda le popolazioni indigene e contadine. Queste comunità sono esposte in media a 12 pesticidi diversi rilevati ad alte concentrazioni e soprattutto contemporaneamente, tutti contemporaneamente, un dato che mette in crisi l'approccio tossicologico classico, basato sulla valutazione di una sostanza volta per volta e sulla definizione di soglie di sicurezza individuali. Il punto cruciale è proprio questo. Nessuna delle 31 sostanze chimiche agricole analizzate nello studio è classificata dall'OMS come cancerogeno umano accertato. Eppure, quando si combinano nell'ambiente e nell'organismo, il rischio cambia in modo drastico. È la miscela che fa la differenza, non la singola molecola. È il famoso effetto cocktail dei pesticidi che fa diventare l'insieme di pesticidi molto più dannoso del singolo pesticida. Quindi 12 pesticidi diversi, capite bene, che possono fare molti danni, come aumentare il rischio di cancro del 150%. Per la prima volta i ricercatori hanno adottato un approccio integrato capace di mettere insieme dati ambientali, un registro nazionale dei tumori e analisi biologiche sui contadini, sugli indigeni. Indigeni vuol dire che autoctoni, vuol dire che abitano in quella zona, che risiedono lì. No, non è che l'indigeno sia per forza qualcuno di strano, di esotico. Possono esserci indigeni anche,
da noi, insomma, quelli che abitano nel luogo di cui si sta parlando. Quindi hanno modellato con questi ricercatori la dispersione di 31 sostanze chimiche agricole nell'arco di 6 anni, dal 2014 al 2019, creando una mappa ad alta risoluzione delle aree a maggior rischio di esposizione. Incrociando questa mappa geografica con i dati di oltre 150.000 pazienti oncologici diagnosticati tra il 2007 e il 2020, i ricercatori hanno potuto identificare con precisione le zone in cui l'esposizione ambientale ai pesticidi e l'incidenza di certi tumori coincidono in modo statisticamente significativo. E come spiega Georges Holmes, dottore in epidemiologia all'Università di Tolosa, due punti: abbiamo prima modellato la dispersione dei pesticidi nell'ambiente in un arco di 6 anni, creando una mappa ad alta risoluzione e identificando le aree a più alto rischio di esposizione. Vabbè, questa è una ripetizione. Quindi lo studio mostra qualcosa di particolarmente rilevante per chi si occupa di prevenzione. Due punti. Le alterazioni biologiche indotte dai pesticidi compaiono prima che il cancro si sviluppi. Sì, molto interessante. Si tratta di effetti precoci, cumulativi e silenziosi, che rendono i tessuti più vulnerabili ad altri fattori di rischio, come infezioni, infiammazioni croniche o stress ambientali. Capite? Ripeto, i pesticidi rendono i tessuti più vulnerabili e questi tessuti sono diversi da persona a persona, cioè ogni soggetto ha il suo punto vulnerabile, il vulnus. Quindi rendono i tessuti più vulnerabili ad altri fattori di rischio, come infezioni, infiammazioni croniche o stress ambientali. Quindi si ammalano più facilmente, le persone, che vengono esposte ai pesticidi. Si infiammano, hanno un'infiammazione cronica e si sa che le infiammazioni croniche, silenti spesso, e prolungate, proprio perché sono croniche, facilitano il cancro. Le analisi molecolari condotte all'Istituto Pasteur dal gruppo dei ricercatori Pascal Pinault dimostrano che i pesticidi perturbano i processi che mantengono la funzione cellulare e l'identità delle cellule stesse. Per esempio, il fegato è organo chiave nel metabolismo delle sostanze chimiche, è lui che ci disintossica, insieme ai reni naturalmente. Il fegato risulta particolarmente esposto e viene considerato un vero e proprio organo sentinella dell'esposizione ambientale. Un altro elemento rilevante è che alcuni tumori, pur colpendo organi diversi, mostrano vulnerabilità biologiche comuni legate alla loro origine cellulare, vulnerabilità che possono essere indebolite proprio dall'esposizione ai pesticidi. Sì. Lo studio introduce anche un'ulteriore variabile: i fenomeni climatici estremi, come El Niño, aggravano l'esposizione alterando l'uso dei pesticidi e la loro dispersione nell'ambiente. Quindi un intreccio tra crisi climatica, modelli agricoli insostenibili, come questi, con i pesticidi, e disuguaglianze sociali, che questo intreccio si trasforma in un rischio concreto per la salute delle popolazioni più vulnerabili. Le conclusioni di questa ricerca invitano a cambiare passo nello screening delle sostanze rischiose per la salute, valutare i pesticidi uno alla volta, stabilire soglie di sicurezza per singola sostanza
e ignorare il contesto socio-ecologico reale non è sufficiente a proteggere la salute delle persone. Serve un approccio che tenga conto della complessità delle esposizioni reali, cioè l'effetto cocktail dei pesticidi, e delle loro interazioni biologiche con l'organismo umano e anche delle condizioni ambientali e sociali in cui vivono queste comunità di contadini o comunque di indigeni che vivono intorno a campi irrorati con tutti questi pesticidi. Allora, vediamo. Ciao Superdoc, mi scrive un ascoltatore, un'ascoltatrice Antonella o Antonio, ma dopo questa bella musica ci starebbe bene anche quella di Battiato e ti vengo a cercare. Grazie infinite, Anto. Ma grazie a te, Anto, dell'ascolto e anche di questo suggerimento che accolgo volentieri. Quindi, e ti vengo a cercare, non c'è dubbio, la metto volentieri, basta scrivere e ti vengo. Sentiamo la live, la versione live. Nel 2003.

Eccomi di nuovo in diretta, sempre Gennaro, dai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi mercoledì 23 settembre. Allora, leggo un altro po' di messaggi. Fabio mi scrive: buongiorno, e non si parla più di tutti i morti abbandonati al loro destino nelle strutture ospedaliere e di degenza, senza più visite da parte dei loro cari. L'unica speranza è di vedere questi pagliacci criminali in galera. Eh sì, Fabio. E poi, dunque. Buongiorno, dottor Muscari. Qui a Treviso siamo presi così. Media italiana 2023, 3,2 kg per ettaro di superficie agricola, credo che in pesticidi, no? Contaminata, irrorata da pesticidi. 3,2 kg di pesticidi, anzi, per ettaro di superficie agricola. La media nella provincia di Treviso, sempre nel 2023, 17,5 kg, mamma mia, cos'è? 5 volte di più per ettaro di superficie agricola. L'anno dopo, nel 2024, Treviso ha usato 20 kg per ettaro, ancora di più. E questo è l'ultimo dato ARPAV. Buono il prosecco, vero? Eh già, perché la maggior parte, mi sa, che di questi pesticidi vanno proprio nel prosecco. Mamma mia, come siamo messi, eh? Allora, questo era Ale con questo messaggio. Dunque, ce ne sono altri. Sì, Adamo. Mi scusi, che fiducia posso avere io dell'OMS, di cui un suo finanziatore rilevante è Bill Gates, il quale ha detto alla TED che bisogna ridurre la popolazione? Adamo. Sì, infatti, non, ormai sono organizzazioni mondiali che non hanno più la nostra fiducia, non sono più credibili. Chissà che o cambiano o vengano ignorate e marginate. E purtroppo ancora hanno molta voce in capitolo, sanità. Bene. Allora c'è un altro articolo, eccolo qua. Allora, attacco alla grande distribuzione, la nostra diffida ai supermercati. Di Leonardo Guerra, me lo manda Roby da Mestre. L'associazione Trilli, la gente come noi APS, che è un'associazione di promozione sociale, vuol dire APS, passa all'offensiva sul fronte commerciale. Dopo la diffida alla RAI, abbiamo appena inviato un atto di diffida e messa in, e messa in mora formale ai vertici della GDO, cioè la grande distribuzione organizzata, GDO italiana, per la carne di tacchino e le uova del progetto pilota, vaccinazioni aviaria H5 con sieri a vettore virale vivo OGM. Stanno per arrivare queste carne, queste uova, nei banchi frigo dei nostri supermercati. Lo Stato ci ha confessato per iscritto due cose gravissime. Zero etichette, la legge non obbliga a scriverlo sulla confezione. I cittadini compreranno questa carne e le uova a loro totale insaputa. Punto 2. Zero studi. Il Ministero ha ammesso di non avere studi tossicologici indipendenti sulla sicurezza a lungo termine di questi residui nei tessuti che mangeremo.
il paradosso europeo, mercato chiuso, cioè l'Europa e i paesi terzi hanno chiuso le dogane, cioè l'Italia ha accettato il divieto assoluto di esportazione. Eh sì, anche perché è una sperimentazione, no? Quindi non possono prendere prodotti sperimentali all'estero. Il risultato, quello che il resto del mondo rifiuta per rischi biologici, ce lo mangeremo noi. L'Italia è diventata una gigantesca coorte di consumo coatta. Quindi ai colossi della distribuzione abbiamo dato un avvertimento legale inequivocabile. Il vuoto normativo sull'etichettatura non vi salva dalle vostre responsabilità, punto esclamativo. Se mettete in vendita i lotti provenienti dai 5 allevamenti di Verona e Mantova, nascondendo ai consumatori la loro natura biotecnologica, state violando l'articolo 8 del regolamento europeo 178/2002 sulla trasparenza alimentare, e vi riterremo legalmente ed economicamente responsabili per ogni violazione del consenso informato dei cittadini. La GDO ora deve scegliere: o rifiuta questi lotti, come ha fatto la Francia incenerendoli, o li etichetta chiaramente per farci scegliere. Non siamo cavie da discount, condividete, eccetera. E a breve pubblicheremo sul canale di, credo sia di Leonardo Guerra, il modello semplificato affinché ogni singolo cittadino possa inondare di PEC i supermercati della propria città. Ecco, Roby, l'ho letto. Ora mi metto in contatto con la dottoressa Maria Luisa Pasut e parleremo di agroomeopatia. E nel frattempo vi lascio in compagnia di un brano musicale. Ecco, salta per l'indignazione, direi che dovremmo essere indignati e saltare, muoverci, come si diceva una volta, azzannare chi ci indigna. Allora, ecco qua.

0: Ecco, mi senti Maria Luisa? Bene,
1: Sì.
0: bene, ora sei in onda, sei in
1: Bene,
0: diretta. Buongiorno
1: allora intanto buongiorno Gennaro, grazie per il gentile invito
0: a
1: e
0: te.
1: grazie anche alle persone che ci stanno ascoltando. È un piacere essere con voi e un onore, devo dire. Mi
0: Bene.
1: presento brevemente, io
0: Sì.
1: sono Maria Luisa Fasutta, un medico di Verona, come dico sempre, felicemente in pensione.
0: Ah, sei già in
1: Perché dopo
0: pensione,
1: 40 anni di
0: come
1: attività a tempo pieno in
0: però.
1: ospedale, ho avuto finalmente il tempo e lo spazio per dedicarmi con calma allo studio dell'omeopatia, che è una scienza molto bella e molto complessa.
0: Brava a dire
1: E
0: che è una
1: quindi mi sono
0: scienza.
1: iscritta alla Scuola di Medicina Omeopatica di Verona, che è una delle più antiche d'Italia, diretta dal dottor Federico Allegri, dove ho trovato uno staff di insegnanti davvero fantastici, che mi hanno appassionata allo studio di questa materia, che in realtà è molto di più, come spesso dite sempre anche voi, mi pare, è una vera e propria arte della cura, che
0: Già.
1: finalmente rimette la singola persona al centro, al di là dei famigerati protocolli che si applicano in ospedale, e che la riporta alla sua omeostasi, che in realtà, come sottolinea sempre il nostro eminente scienziato, professor Paolo Bellavite, in realtà è una omeodinamica, perché nel nostro organismo non vi è nulla di statico se non la morte, ma tutto è sempre
0: Sì,
1: dinamico.
0: Maria Luisa,
1: Io parlo un po' a ruota, ecco,
0: aspetta, sì,
1: interrompimi tu se
0: esatto, ti interrompo subito
1: non capisco,
0: brevemente.
1: sono anche un po' chiacchierona. Quindi,
0: Certo.
1: dopo 3 anni
0: Mi
1: è arrivato
0: senti,
1: il momento
0: Maria
1: di
0: Luisa?
1: studio, è arrivato il
0: Pronto?
1: momento di pensare ad una tesi.
0: Maria Luisa, mi senti?
1: Sì. Io
0: Ok. Ti interrompo un attimo per
1: ti
0: ricordare.
1: sento poco però, sai?
0: Ah,
1: Ti puoi
0: sì?
1: alzare?
0: Dunque, vediamo se provo.
1: Pronto?
0: Sì, così mi senti meglio?
1: Dai, adesso ti sento meglio.
0: Ok. Allora, per chi volesse conoscere da vicino la Scuola di Medicina Omeopatica di Verona, ricordo, l'avevo già detto tempo fa, che sabato 10 ottobre c'è una giornata di
1: Certo.
0: introduzione all'omeopatia che è aperta a tutte le persone interessate, gratuita.
1: È gratuita
0: Sì.
1: e troverete questi meravigliosi insegnanti che faranno degli interventi e sinceramente chi può consiglio di partecipare perché ne vale veramente la pena, indipendentemente dal fatto che poi uno si voglia iscrivere o meno. Ma però è un momento culturale veramente importante.
0: Eh sì, ecco, per saperne di più basta che voi scriviate Scuola di Medicina Omeopatica di Verona, ma anche solo Scuola Omeopatia Verona e beh, viene fuori tutto,
1: Certo.
0: molto facilmente. Ecco.
1: E troverete una meravigliosa segretaria, Maria
0: Sì,
1: Teresa,
0: Mary.
1: che risponderà a tutti i vostri quesiti, vari ed eventuali.
0: Esatto. E la salutiamo perché so che è
1: Sì.
0: all'ascolto.
1: Ah, che
0: Bene,
1: bello.
0: bene,
1: Ciao
0: allora dai.
1: Mary. E
0: Ciao, ciao Mary.
1: quindi andiamo avanti perché il
0: Sì,
1: tempo passa.
0: certo.
1: Volevo un po' incuriosirvi perché dopo 3 anni è arrivato il momento di fare questa benedetta tesi. E la
0: Già.
1: tesi è arrivata da sola attraverso una serie di coincidenze. E qui vorrei citare il famoso dottor Maurizio Castellini, omeopata di Verona, che saluto e ringrazio,
0: Sì, che è il
1: dando ferma
0: fondatore, che è stato il fondatore della
1: che è
0: scuola di
1: stato il
0: Verona.
1: fondatore della scuola di Verona, scusa Maurizio.
0: Tanti anni fa.
1: E lui dice sempre, recentemente lo ha molto ben stilizzato questa affermazione, che l'omeopatia non è solo una terapia, ma è un modo di essere nella realtà. Ed è proprio così perché questa realtà per me si è materializzata nel momento in cui ho detto, boh, come, di cosa parlo? E allora sono successe appunto una serie di coincidenze, cioè due dottoresse amiche omeopate che lavorano alla clinica del Postimed in Svizzera avevano partecipato al congresso mondiale di omeopatia a Siviglia e e avevano ascoltato la relazione di una delle più famose dottoresse agromeopate, che era la dottoressa Niurka Meneses Moreno, la quale è una cubana, è ricercatrice in fisica nucleare presso l'Università di Berna, si occupa di ricerche su nanoparticelle, proteomica, agromeopatia e collabora con due importanti università di riferimento per gli omeopati, cioè Candegabe in Argentina e Climassur in Cile. È una scienziata meravigliosa, molto semplice, umile, lei lavora proprio con i contadini e quindi loro l'hanno messa in contatto con uno dei custodi dei grani antichi siciliano, Giuseppe Lirosi. Per chi non lo sapesse, come non lo sapevo io, confesso, i custodi dei grani antichi sono quegli agricoltori che si impegnano a conservare e a coltivare le varietà di grano tradizionali mantenendone la purezza genetica.
0: Sì, lo sappiamo.
1: Estremamente fondamentali, perché mentre agli inizi del Novecento questi grani antichi costavano di 250 varietà, ora siamo rimasti solo a 52, perché le tecniche di mutazione genetica, i fertilizzanti, i diserbanti chimici, tra cui il famigerato glifosato, che è stato dimostrato essere potenzialmente cancerogeno, ne hanno veramente ridotto la quantità. Quindi Giuseppe e Niurka si sono incontrati presso l'azienda, bellissima azienda che ha Giuseppe Terre Frumentari ad Aidone, in provincia di Enna, dove fra l'altro, ennesima coincidenza, era stata rinvenuta la statua proprio di Cerere Demetra, che è la dea dell'agricoltura.
0: Non sapevo questo.
1: Ed è conservata proprio al museo di Aidone, per dire quanto ha ragione il dottor Castellini.
0: Quindi, coincidenze.
1: Non sono coincidenze. Io ormai sono convinta, siamo tutti in una rete, siamo tutti connessi.
0: Campo quantico.
1: Se tu esprimi una volontà, diciamo con un'intenzione, consentitemi la parola pura, le cose si realizzano, non si riesce a fare. E questi due signori insieme hanno programmato sia questa sperimentazione di cui io ho tratto vantaggio per la tesi, ma anche il primo workshop di agromeopatia che si è tenuto nell'azienda.
0: Ricordiamo il nome, scusa Maria Luisa, il nome dell'azienda agricola.
1: Allora, si chiama Terre Frumentarie.
0: Terre Frumentarie.
1: Ma poi se vuoi ti do il contatto.
0: Sì, ce l'ho.
1: Comunque, questo workshop viene tenuto due volte all'anno. Allora, io consiglio chi fosse anche vagamente interessato di partecipare, perché sono due giorni meravigliosi. Intanto vivi in un ambiente che è un paradiso terrestre. Sono scesa a maggio e devo dire, una fioritura, profumi, insomma, lasciamo perdere da quanto era bello proprio il posto. E poi la dottoressa, ti dico, con una semplicità veramente unica, ti introduce non solo alle nozioni base di omeopatia, ti parla della materia omeopatica, del repertorio, e poi comincia a parlare di agromeopatia, che non è altro che l'applicazione dei principi omeopatici al regno vegetale e alle culture agricole.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244. AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
7: Grazie!
8: E ancora grazie!

0: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
1: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
2: Chris Mara.
3: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Ballorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
0: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
4: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
2: Tosa ben così.
1: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate.
2: È nostro Leon.
3: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8
4: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
0: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con

E buongiorno a tutte le radioascoltatrici, radioascoltatori di Radio Gamma 5 da Giovanni, che oggi è sabato 26 settembre 2026, sono le 8 e 12 minuti e iniziamo le trasmissioni in diretta. Radio Gamma 5, 94 MHz la sua frequenza, ci troviamo a Campo d'Arsego, via Antoniana 66, ed è un'emittente autogestita, non sponsorizzata, quindi l'aiuto di tutti per sostenerla. Per sostenere la radio avete varie possibilità. Potete fare un versamento postale utilizzando il classico numero di conto corrente postale, il 25 38 64 59, oppure potete fare un bonifico bancario online e per questo vi serve l'IBAN che trovate all'interno del sito di Radio Gamma 5. Diciamo che potete anche decidere di portare direttamente in sede nelle varie occasioni il contributo da voi stabilito, quindi consegnarlo ai coloro i quali sono autorizzati a riceverlo, e cioè i responsabili, quindi membri del consiglio d'amministrazione, quindi che possono e sono autorizzati appunto a ricevere quanto da voi destinato. Sottolineiamo subito che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio e la cooperativa ringrazia già quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5, che ormai è superato di gran lunga il 50° anniversario di età. Poi un'altra possibilità che c'è da quest'anno è il 5 per 1000. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000, chiaramente è già in qualche modo è già avvenuto per chi ha deciso, e ma a livello informativo va sempre bene, 5 per 1000, quindi durante la dichiarazione dei redditi, chi la fa naturalmente, visto i numeri che vengono pubblicati, e il 5 per 1000 che a voi non costa proprio nulla viene destinato in questo caso alla radio che deve essere indicata, ma soprattutto deve essere riportato il codice fiscale che corrisponde appunto agli estremi di Radio Gamma 5 e che è lo 01 59 80 90 288, ma comunque lo trovate all'interno del sito di Radio Gamma 5 e ovunque ci sono indicazioni che riguardano Radio Gamma 5 stessa. Vediamo altre iniziative, quella che organizza Radio Gamma 5 domenica 27 settembre nel Sospiro della Foresta del Cansiglio con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano della nostra Cristina, appunto, in Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorca, 10:30 inizio escursione, ore 13 pranzo e poi incontro appunto con il monaco Shaolin Pietro Biasucci, nonché la presenza di Danilo Leo Lazzarini che dirigerà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le Navi Incantate. C'è un numero per informazioni ancora, se volete, il 3290038988. E poi questo riguarda un'altra iniziativa, quella di per non dimenticare 1963, quindi 63 anni dopo, domenica 11 ottobre, ripercorreremo le tappe della tragedia del Vajont. Vajont, genocidio di poveri, saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna e quindi lì le varie iniziative che vengono svolte. Anche qui informazioni 3290038988. Alle ore 13 c'è il pranzo per chi appunto poi vorrà organizzarsi in qualche modo, ma prima di questo alle 13 si va tutti insieme presso la falesia, di fronte alla falesia di Erto, e appunto poi in compagnia si procederà a concludere la giornata.
Ecco, con questo concludiamo l'informativa per quanto riguarda la radio e presentiamo invece gli argomenti che affronteremo oggi. Oggi affronteremo tre argomenti e quindi avremo tre ospiti. Il primo ci parlerà di Trieste Next, quindi è un festival relativo a tecnologia e non solo, tutto quello che riguarda l'era che oggi ci appartiene in un modo o nell'altro, e quindi è importante approfondire vari aspetti, e lo faremo con il dottor Antonio Maconi, che è il direttore, adesso poi farò una introduzione di quello che andremo, di cui andremo a parlare, e che riguarda appunto prevalentemente tecnologia attuale, quindi intelligenza artificiale, ma non solo, aspetti positivi e negativi, quindi ci saranno varie possibilità per ascoltarlo. È già iniziato praticamente ieri, si concluderà domani. Vi sono varie iniziative e l'ingresso è gratuito, chiaramente bisogna prenotarsi, e vediamo dopo come è organizzato. Dopo la pubblicità delle 9, intorno alle 9.05 più o meno, avremo il professor Stefano Uccella, professore di ginecologia e ostetricia presso l'ospedale di Verona, che ci parlerà di endometriosi. Se ne parla poco in realtà, o meglio non a sufficienza, visto il problema grave che determina, riguarda naturalmente le donne, e ci sono vari aspetti interessanti, soprattutto per quello che riguarda la conoscenza da parte delle donne e soprattutto anche dei medici, perché a detta degli specialisti c'è notevole ritardo nella diagnosi, che spesso è il motivo per cui quando si giunge alla diagnosi già le donne affrontano un calvario notevole, perché quando si sviluppa nelle forme ectopiche, cioè disseminate, poi spiegheremo perché cosa, i dolori sono molto molto forti, difficili da gestire, ed è una malattia evolutiva, per quanto non sia maligna dal punto di vista dell'aggressività, però ha una malignità, diciamo così, clinica, perché determina nelle forme più importanti una invalidità generale veramente della donna, perché fa fatica a svolgere tutte quelle che sono le sue funzioni generali che riguardano una persona, specialmente una giovane donna in fase fertile. Dopo questa intervista, a cui affronteremo anche l'introduzione di un farmaco per quanto riguarda la gestione e il blocco della malattia, vedremo come, perché è molto complicato in realtà, per evitare chiaramente la chirurgia. Dopo questa esposizione ci trasferiremo a Roma e all'ospedale, presso l'ospedale San Camillo Forlanini, e avremo come ospite il professor Giuseppe Cardillo, che ci parlerà di diagnosi precoce nel tumore polmonare. Abbiamo sempre fatto una distinzione, ne abbiamo sempre parlato e sempre lo faremo in queste circostanze, che diagnosi precoce non ha nulla a che vedere con la prevenzione. Per quanto riguarda la prevenzione, che viene indicata nelle modalità di primaria, secondaria e terziaria, quella che ci riguarda di più è la cosiddetta prevenzione primaria, cioè dire evitare che le malattie si sviluppino.

che la malattia diventi di difficile gestione, prima che, come succede purtroppo spesso, si sviluppino le metastasi, perché a quel punto diventa di difficile trattamento dal punto di vista chirurgico, mentre quando la malattia viene individuata in fase iniziale, specialmente se in forma focale, è molto più semplice la rimozione della malattia e quindi si può ritenere guarita la persona. Nel caso contrario, quando la malattia invece si sviluppa in maniera importante e lo stadio avanzato, le probabilità di una guarigione cosiddetta assoluta sono relativamente difficili, se non pensare alla cosiddetta guarigione clinica o cronicizzazione, ma staremo a vedere dopo, appunto, quindi con il professor Giuseppe Cardillo, che è il direttore della chirurgia toracica dell'ospedale San Camillo Forlanini di Roma. Ecco, questi sono i tre argomenti fondamentali. Adesso facciamo un breve stacchetto musicale e poi introduciamo i temi che affronteremo, giusto soprattutto quelli un pochino più ostici, un pochino magari meno conosciuti, e di modo che quando andremo ad intervistare l'ospite sappiate di che cosa stiamo parlando. Ecco. Allora.

E rieccoci di nuovo in diretta, Radio Gamma 5, 94 MHz, Giovanni, quindi primo argomento che affronteremo è il Trieste Next, quindicesima edizione, 25-27 settembre, Festival della Ricerca Scientifica. Oggi, o almeno in questa edizione, titolo, chiamiamolo così, oppure il filo conduttore è la forma del pensiero. Già la forma del pensiero ci fa pensare, no, al cervello, un po' come quando si parla con i neurochirurghi che dicono: all'inizio, quando intervenivo sul cervello, mi sembrava, aprendo la scatola cranica, credevo che aprendo la scatola cranica e incidendo il rivestimento che lo protegge, la dura madre, quindi le varie membrane, i vari strati che proteggono il cervello, una volta incisa l'ultima, quindi credevo di vedere uscire i pensieri, no? In realtà, no, non è che si vedono uscire pensieri, ma è lì che si formano. Quindi la forma del pensiero è già, ci viene in mente il cervello, ma in questo caso potremmo pensare a una forma di interazione tra cervelli e in qualche modo intelligenze. Diciamo, il pensiero si forma nel cervello, il cervello è una struttura biologica con le sue caratteristiche, i suoi neuroni, la plasticità, eccetera eccetera. Chiaramente il nostro cervello dal punto di vista biologico è uguale a quello del vicino, se lo vediamo nel suo insieme in linee generali è pressoché identico, è contenuto all'interno della scatola cranica, è avvolto dalle membrane e contenuto all'interno di una cavità con del liquido per ammortizzarne i traumi, quindi sembra uguale. Però come mai ciascuno di noi formula un pensiero diverso rispetto alle varie situazioni? E allora gli esperti dicono perché il cervello è uguale dal punto di vista biologico, è costituito da neuroni, vi è la glia, vi sono neurotrasmettitori, tutto quello, insomma, no, di cui è costituito il cervello, questa sede principale del nostro essere. Però il cervello si sviluppa e quindi crea pensiero perché noi siamo immersi in una storia, in una realtà, in un sistema, in un meccanismo collettivo che in qualche modo cambia e modifica in base alle esperienze la formulazione del pensiero anche rispetto a uno stesso argomento. Quindi è vero che il cervello è uguale per tutti dal punto di vista biologico e funzionale, ma non è vero che il cervello funziona nel senso della produttività in maniera identica a quello di un altro, assolutamente no. Parleremo di Trieste Next, questo avvenimento importante che si collega anche al Festival di Galileo, Festival Galileo di Padova. Nasce, si può dire qui, che si svolge a Trieste appunto, e dove vi è la collaborazione, la partecipazione di tanti enti come l'Università di Trieste, un'importantissima università, il Comune di Trieste, il Gruppo Nord-Est Multimedia, il Piccolo, la Regione Friuli Venezia Giulia, eccetera. Ora, Trieste Next, quindi intitolato appunto La forma del pensiero, invita un po' a riflettere, un po' quello di cui parlavo prima, no? Perché noi ascoltiamo, formuliamo il nostro pensiero, spesso si maturano perché siamo condotti anche da altri, se volete, ascoltando, facendo nostri pensieri altrui, sviluppiamo e maturiamo i nostri. Quindi invita a riflettere che cosa significa pensare oggi,
Oggi è un po' più complicato, perché specialmente per i cosiddetti nativi digitali che nascono con in mano uno strumento che è importantissimo per lo studio, la ricerca, ma che talora trova molte scorciatoie, e talora queste scorciatoie non vanno di pari passo con una formazione culturale adeguata. Quindi, dal punto di vista dell'intelligenza, si corre il rischio che, perdendo alcuni aspetti e caratteristiche, questo modo di utilizzare oggi la tecnologia e quindi la cosiddetta intelligenza artificiale nelle varie modalità possa andare a minare lo sviluppo e la crescita intellettuale di ciascun soggetto e di formulare quindi e creare un soggetto unico nel suo genere per ciascuna persona che abita il mondo. Se invece ci lasciamo condurre da una serie di meccanismi, tra i quali gli automatismi, rischiamo di sviluppare un pensiero che diventa simile per tutti coloro i quali abitano questo mondo. E quindi la diversità va verso una direzione sbagliata. Quindi c'è un confronto tra le cosiddette forme di intelligenza, come la cosiddetta intelligenza plurale, l'intelligenza naturale, artificiale, emotiva, sociale e intelligenza collettiva. E si indaga quindi su quella che è l'intelligenza artificiale e la tecnologia digitale in generale, che stanno veramente trasformando tutti i processi cognitivi, quello che dicevo prima, che da un lato possono, se utilizzati bene, dare un supporto alla crescita di ciascuno di noi, ma se utilizzati o facendosi all'incontrario utilizzare, rischiamo veramente di ridurre lo sviluppo cognitivo di ciascuno di noi. E quindi vedremo cosa ci dirà in merito il direttore Antonio Maconi, e che in merito a quello che abbiamo accennato adesso, e soprattutto come si organizza, quali sono le figure di riferimento che parleranno, circa 200 incontri, tutti gratuiti, bisogna chiaramente andare sul sito. Il vantaggio è in streaming, quindi collegandosi, registrandosi, si possono ascoltare i vari temi che possono interessare anche in streaming, e quindi vedere cosa dicono in merito appunto alla questa nuova realtà che sta imponendosi in un modo o nell'altro, imponendosi, e lo sapete benissimo, negli ultimi mesi c'è stato un catastrofismo, qualcuno ha gridato attenti all'apocalisse, in realtà non credo che sia questo, ci sono degli interessi che probabilmente aumentano il coinvolgimento finanziario di queste strutture, e quindi ecco lo sviluppo e la produzione miliardaria. Però è importante che venga gestita, utilizzata nel modo corretto, per evitare che l'umanità possa subirne dei danni importanti. Quindi tra qualche minuto appunto ci collegheremo con Trieste, col Festival Trieste Next, la 15ª edizione, e il nostro ospite sarà Antonio Maconi. Se volete fare qualche domanda, non state a telefonare, perché è inutile come al solito, e utilizzate l'SMS, fate la domandina, magari non troppo lunga, se siete interessati o qual è l'argomento che vi stuzzica di più, quindi utilizzando il numero 334-7102-672, e quindi la domanda viene girata all'ospite, che poi risponderà secondo il suo diciamo così, la sua visione, il suo pensiero. Il dottor Maconi è esperto nell'organizzazione di questo festival, che è l'anima veramente del Trieste Next, e quindi certamente riuscirà a sintetizzare in pochi minuti, perché è in corso il festival, quindi certamente non avrà, ma almeno un 10 minuti, un quarto d'ora ci potrà spiegare
un po' la linea di condotta, diciamo, del festival. Quali sono gli elementi di punta che andremo ad ascoltare, in che modo si possono ascoltare, eccetera, eccetera. Ecco, quindi vedremo un po' che cosa ci dirà in merito a questo tipo di domande che verranno poste. Allora, facciamo uno stacchetto musicale e in modo da avere il tempo di andare a intercettare il nostro ospite Antonio Maconi. Ecco, stacchetto musicale.

0: Ecco, rieccoci, rieccoci in diretta, siamo in collegamento con il nostro ospite, il dottor Antonio Maconi, che ringrazio e saluto. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutte e tutti.
0: Grazie della disponibilità, so che è preso, visto che è in pieno festival, è iniziato ieri. Allora, 15ª edizione Trieste Next, dove c'è un filo conduttore, diciamo così, la forma del pensiero, quindi già pensiamo ai cervelli, intelligenze, c'è una commistione di eventi, 200 eventi, tutti gratuiti, adesso ci spiegherà lei come è organizzato quest'anno. Allora, 15ª edizione, direttore Maconi, di Trieste Fest e Next, quindi evento annuale sulla c'è un approfondimento su ricerca scientifica, come si è strutturato quest'anno, come si presenta, quali sono gli aspetti di rilievo, ecco.
1: Allora, quest'anno riportiamo la formula che è ormai classica qui a Trieste, cioè la manifestazione si divide in due parti, una parte in Piazza Unità d'Italia con questa strepitosa vista sul mare, dove ci sono una cinquantina di laboratori per tutti, per tutte le età, per tutte le preparazioni scolastiche, per scoprire le ultime scoperte appunto scientifiche, proprio mettendo le mani in pasta, io dico così. Poi a fianco di questa parte molto interattiva c'è invece un palinsesto, come lei diceva giustamente, di circa 200 appuntamenti con 400 relatori, che sono invece dei momenti di approfondimento e di discussione della tematica di quest'anno, che è appunto la forma del pensiero, come si sviluppa il nostro sistema di pensiero sia a livello individuale che collettivo. Allora, mi chiedeva quali sono i grandi eventi. Beh, ieri sera abbiamo avuto un Teatro Verdi gremito, più di 1000 persone per l'Ambrus Malafuris e Umberto Galimberti. Questa sera ripeteremo con uno spettacolo con la voce narrante di Telmo Pievani e la musica di The Producers sul tema del DNA, ma poi oggi avremo tra i grandi ospiti Maria Chiara Carrozza, Vera Gheno, Vittorino Andreoli, quindi sarà una giornata parecchio intensa, ecco.
0: Sì, come dicevo prima, forma del pensiero, chiaramente mettiamo in relazione tutto quello che c'è di tecnologico oggi, dall'intelligenza artificiale a tutto quello, al digitale nel suo insieme, tutto quello che può rappresentare nel bene e nel male. Siamo in un momento in cui qualcuno ha gridato un aiuto globale per fughe e ricostituzioni di cervelli, di entità di cervelli che non ben conosciamo, quindi affrontate in pieno di un problema veramente notevole e globale, quello dell'intelligenza artificiale e tutti i suoi aspetti più estremi. Quindi come cercherete di collocare e di sviluppare oggi questo tema e in che modo lo volete spiegare a chi ascolta come noi, che si può sentire anche in streaming, no?
1: Assolutamente, tutti gli appuntamenti sono in streaming, quindi io invito subito gli ascoltatori e le ascoltatrici di andare ad ascoltare la conferenza di ieri sera, appunto, con Nello Cristianini, uno dei massimi esperti di intelligenza artificiale, che ha presentato il suo ultimo libro, che non a caso si intitola Forma Mentis, la forma della mente. Allora, come sempre, Trieste Next ha questo obiettivo, quello di fornire ai cittadini e ai partecipanti lo strumento e gli strumenti per capire ciò che ci circonda da un punto di vista scientifico e di interazione tra le varie scienze in un'ottica multidisciplinare. Quindi, appunto, tornando ad esempio al tema della conferenza di ieri sera con Nello Cristianini, chiaramente si è affrontato rischi, pericoli e opportunità dell'intelligenza artificiale, proprio in un'ottica di dire, al di là delle grandi dei grandi titoli che spesso compaiono sui giornali, ma proprio per spiegare quali sono i limiti e quali sono anche ovviamente i rischi che si trovano di fronte a noi. Questo proprio per poter avere una visione consapevole e orientarsi in quello che leggiamo e che ascoltiamo.
0: Certo, comunque per fortuna non si parla solo di intelligenza artificiale, di digitale, si parla anche di ambiente, natura, quindi il rapporto dell'uomo con l'ambiente che le circonda. Quindi questo è un altro tema importante che viene svolto e sviluppato in questa 15ª edizione, come poi ogni anno più o meno, perché il festival mi pare che abbia questa questo aspetto di fondo, quello di fare di sviluppare, di far conoscere a chi ascolta tutti gli eventi che avvengono intorno a noi durante il tempo che ci interessa.
1: Assolutamente, non a caso noi abbiamo usato nel sottotitolo due parole al plurale, cervelli e intelligenze. Non c'è solamente il cervello e l'intelligenza umana, ma c'è ovviamente l'intelligenza artificiale di cui abbiamo già parlato, ma ci sono anche le intelligenze animali e vegetali. Ieri sera proprio con Umberto Galimberti abbiamo fatto, anzi lui ha proposto questa riflessione sul rapporto tra natura, cultura e tecnica, come si sia in un certo senso scissa, rotta la relazione tra l'uomo, quindi la cultura e la natura. Quindi il nostro obiettivo è proprio quello di ragionare ad ampio spettro e scoprire appunto delle forme di intelligenza diverse, naturalmente da quella umana, ma altrettanto sofisticate.
0: Se ascolti, dottor Marconi, spesso si sottolinea il fatto che sì, è vero, noi abbiamo questa grande opportunità del digitale in generale, però il pericolo è quella della, chiamiamola anche, dell'ignoranza che può derivarne da un cattivo utilizzo, cioè non essere l'uomo a utilizzare il digitale, ma farsi utilizzare in qualche modo dalla tecnologia. Questo aspetto, secondo voi, organizzatori, ma anche i relatori, quanto può essere importante e soprattutto pericoloso per le nuove generazioni?
1: Ma è assolutamente fondamentale, nel senso che noi come approccio abbiamo sempre avuto nei confronti dell'intelligenza artificiale, ma così come anche della robotica, no? Di cui si sta parlando moltissimo, il tema degli umanoidi per esempio, abbiamo sempre avuto un approccio abbastanza chiaro, che è quello: sono strumenti a disposizione di noi esseri umani, fondamentalmente strumenti per potenziare le nostre attività e la nostra esperienza. È necessario chiaramente per poter usare questi strumenti averne totale competenza. Facendo un esempio molto basilare, molto basico, è come se io dessi in mano una macchina per andare da A a B a una persona che non ha mai preso in mano un'autovettura. È chiaro che l'incidente è lì dopo pochi secondi, no? Quindi proprio la necessità è quello anche di fare una formazione adeguata, non solo nelle nuove generazioni, ma anche nelle generazioni, ad esempio, più la cosiddetta Silver Economy, no? La Silver Age, l'età più avanzata, perché comunque anche i nostri anziani si trovano ad avere a che fare con un mondo in cui non si può non avere a che fare con le tecnologie digitali, e bisogna saperle usare per non incorrere in rischi e pericoli.
0: Ascolti, dottor Marconi, una cosa importante è l'organizzazione degli eventi sotto forma anche di laboratori per far conoscere, presumo, ai visitatori e agli ospiti un po' che cosa vuole trasmettere in tutte le sue aspetti Trieste Next. Questo si sviluppa all'interno della città, nelle varie più aree più suggestive. Come risponde, qual è l'ospite, ma soprattutto la curiosità che può nascere da questo tipo di intrattenimento?
1: Ma guardi, le dico due cose. Ieri mattina abbiamo iniziato come d'abitudine con le attività per le scuole, che è proprio un taglio del naso simbolico del festival, e avevamo più di 2000 studenti da tutto il Friuli Venezia Giulia e dal Veneto che sono venuti qui per partecipare alle attività, tutto esaurito in pochi minuti fondamentalmente. Ma in generale c'è una fortissima curiosità, una fortissima attenzione verso queste tematiche. Non più tardi di una settimana fa sono stato avvicinato da un volontario dell'Università di Trieste, ci sono più di 200 studenti dell'università che partecipano e ci danno un contributo fondamentale per la manifestazione, e mi ha confidato di aver iniziato a studiare fisica perché da bambino, una decina d'anni fa, era venuto con la scuola a Trieste Next e aveva partecipato ai laboratori, no? Allora, questa è una testimonianza chiaramente individuale, però che descrive bene che tipo di impatto può avere una manifestazione di questo tipo su sulla vita di tutti.
0: La curiosità. Ecco, andando
1: Sì.
0: verso la conclusione, un altro aspetto importante ed è in realtà la quarta edizione è quello della, diciamo, di designare il vincitore su una cinquina di finalisti relativi ad alcuni aspetti che vengono scelti su cui scrivere. E questa è la quarta edizione, quest'anno già sono stati indicati i finalisti, già penso ci sarà il vincitore domani, non lo so, mi dica un
1: Allora
0: po'
1: sì,
0: come funziona.
1: stiamo parlando del premio Trieste
0: Sì,
1: Next,
0: sì.
1: premio al libro dell'anno di divulgazione e appunto a giugno, abbiamo a fine giugno la giuria scientifica che è presieduta dalla rettrice dell'Università di Trieste, ha selezionato la cinquina finalista. Oggi incontreremo le quattro autrici e l'autore
0: Sì.
1: finalista, perché è una cinquina composta da quattro
0: Donne.
1: scrittrici e uno scrittore, e domani mattina aspettiamo a Trieste i 200, più di 200
0: I lettori,
1: giurati che da tutta
0: giurati.
1: Italia arrivano per votare. Quindi al momento non sappiamo ancora nulla sul vincitore
0: Quindi
1: o la
0: domani.
1: vincitrice, perché appunto scopriremo tutto domani mattina alle 11:30.
0: Ascolti, lei prima ha citato l'Università di Trieste, però l'evento è sostenuto dal Comune, appunto dall'Università, dal Gruppo Nord-Est, quindi il piccolo, la Regione, quindi veramente da subito si è intravisto un interesse istituzionale e locale, ambientale della Regione, ma anche a livello nazionale importante. Quindi diciamo, la possibilità che il Festival Trieste Next cresca notevolmente ancora è possibilissimo. Lei cosa pensa per il prossimo futuro?
1: Ma allora, la strada è tracciata, nel senso che appunto, come diceva Trieste Next, è uno sforzo corale di tutti gli enti di Trieste, Città della Conoscenza, ma anche con importanti partner nazionali. Cito ad esempio la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, la Fondazione Telethon, il Parlamento Europeo con la rappresentanza a Milano, che sono qui presenti a Trieste, oppure l'Istat. La dimensione più naturale, data anche la posizione geografica di Trieste, che una volta raggiunta, diciamo così, la dimensione nazionale, si vada oltre confine. E quindi il mio sogno, ma che insomma stiamo già
0: Ma vuole,
1: costruendo,
0: certo.
1: che è già realtà, in realtà è quello proprio di far diventare Trieste Next, la manifestazione internazionale, insomma, di riferimento
0: Certo.
1: dal punto di vista della divulgazione scientifica. La Slovenia, la Croazia, l'Austria sono a pochi chilometri da qua, e già in questi giorni abbiamo accolto infatti a Trieste moltissimi studenti da tutta Europa che sono venuti per seguire la manifestazione.
0: Certo, comunque io le faccio i complimenti, dottor Marconi, perché
1: Grazie.
0: certamente questa è una sua creatura, perché insieme a Galileo Festival, eccetera, sono eventi importantissimi per il territorio, quindi
1: Assolutamente.
0: credo che la coinvolga anno per anno in maniera intensa, perché organizzare non è da solo, certamente, però organizzare eventi così ci vuole grande sforzo da parte di tutti, quindi veramente congratulazioni per quello che fa.
1: Grazie.
0: Che fate, quindi appuntamento al prossimo anno.
1: Assolutamente, grazie a lei e a tutti gli ascoltatori, e grazie anche a tutte le persone che lei ha citato, che contribuiscono a costruire questo festival.
0: Bene, grazie, buona giornata e buon festival fino a domani.
1: Grazie mille,
0: Buona
1: buona giornata a
0: giornata,
1: tutti.
0: buon lavoro,
1: Grazie,
0: buongiorno.
1: arrivederci.
0: Ecco, quindi concludiamo questa intervista appunto con questo evento così importante che si colloca ormai a livello nazionale ma anche internazionale, proprio coinvolgendo personaggi notevoli a livello mondiale di varie che riguardano vari aspetti della di quello che ci appartiene come esseri umani, dall'ambiente, imparare a rispettare l'ambiente, dalla tecnologia, perché prevalentemente un festival di tipo scientifico, ma andando ad analizzare aspetti positivi e negativi, quindi creando una, come si può dire, una conversazione diciamo multipla tra coloro i quali intravedono un pericolo e coloro i quali che invece intravedono il vantaggio dell'applicazione di una tecnologia, come sempre succede, quindi i pro e i contro. E queste riflessioni aiutano anche a capire, sentendo parlare gli esperti, perché non tutti siamo esperti degli argomenti, quindi abbiamo bisogno, chiunque, me compreso, soprattutto di capire bene dove stiamo andando attraverso il pensiero di altri che approfondiscono i temi per me e quindi ci permettono di conoscere veramente la tecnologia del presente, ma soprattutto quella del futuro, e in particolare per non averne paura, perché poi alla fine l'elemento principale è quello, cercare di utilizzarla al meglio affinché non si possano ottenere degli elementi che poi si possono far pentire, come dire, no, di averla utilizzata. Ma non credo che sarà così. Ecco, come tutte le tecnologie importanti e avanzate hanno degli angoli bui, come i TIR, no, che non permettono di vedere, ma che poi alla fine comprenderemo tutto.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

E rieccoci, rieccoci in diretta. Adesso cambiamo argomento, ci spostiamo da Trieste a Verona per andare alla ricerca del nostro ospite, il professor Uccella Stefano, che è primario presso l'ospedale di Verona, Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia, nonché direttore della scuola di specializzazione in Ostetricia e Ginecologia. Parleremo delle problematiche che riguardano l'endometriosi, delle difficoltà diagnostiche, dell'evoluzione, del perché è così complicato diagnosticarla precocemente ed eventualmente di terapie che possono, come dire, cambiare il futuro, sperando in questa modalità di evitare la chirurgia, che non è cosa semplice. Quindi tra un attimo appunto andiamo alla ricerca del nostro ospite e ci sentiamo in diretta. Intanto sentite questo, il brano ancora.

0: E rieccoci in diretta, siamo in collegamento con il nostro ospite, il professor Stefano Uccella, che è il primario del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Verona, nonché direttore della scuola di ginecologia e ostetricia, sempre presso l'Università di Verona. Buongiorno professor Uccella.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie della disponibilità. Allora, il motivo della nostra conversazione questa mattina riguarda l'endometriosi, una patologia quindi del sesso femminile, che riguarda i suoi aspetti, per giungere poi a una terapia, una innovativa terapia, un nuovo farmaco, per vedere che cosa, che diciamo futuro si può prospettare alle donne che eventualmente sviluppano questa patologia. Intanto, professor Uccella, che cos'è l'endometriosi e come si manifesta prevalentemente?
1: Allora, l'endometriosi è una patologia infiammatoria cronica. Colpisce ragazze giovani in età riproduttiva, quindi possiamo dire tra i 14 e i 50 anni, è caratterizzata dalla presenza di quel tessuto che normalmente sta all'interno dell'utero, che si chiama endometrio, che dovrebbe accogliere la gravidanza o che mestrua tutti i mesi quando una gravidanza non c'è. Questo tessuto lo troviamo in posti che non sono i suoi, quindi non dentro nella cavità uterina, ma in altre localizzazioni. Sia nella parete uterina sia fuori dall'utero, quindi nella pancia, soprattutto vicino all'utero, e si caratterizza per dolore cronico, dolore alle mestruazioni, ma anche dolore ai rapporti e qualche volta anche con infertilità.
0: Ascolti professore, il motivo della difficoltà diagnostica della malattia, perché mi risulta che si arriva sempre molto tardi a diagnosticarla, sì, perché probabilmente la storia clinica, così si dice, lei mi corregga, della malattia sarebbe completamente diversa.
1: Sì, allora qualche anno fa era uscito uno studio molto allarmante che aveva fatto vedere come in media queste ragazze dovevano soffrire 7 anni e cambiare 4 o 5 ginecologi prima di ricevere una diagnosi accurata. Questo è dovuto a diversi fattori. Il primo, secondo me, è che queste persone sono state poche volte prese sul serio in passato. Il dolore si tendeva a normalizzarlo, si diceva alle donne che il dolore mestruale era una cosa normale, il dolore ai rapporti poteva essere normale. Quindi una questione di normalizzazione di questa esperienza negativa, ed è una cosa brutta, triste. Poi è anche, come dire, abbastanza difficile vedere queste lesioni, ci vuole un occhio esperto, una capacità di fare una visita accurata e un'ecografia che non è la banale ecografia ginecologica, è un'ecografia un po' più approfondita e soprattutto guidata da una mano e da un occhio più esperti. Ecco, questi sono i motivi principali del ritardo diagnostico. Poi siamo migliorati negli ultimi anni e quindi credo che questa cosa sia sicuramente a vantaggio delle donne che hanno l'endometriosi.
0: Certo. Ascolti, si dice che spesso già con le prime mestruazioni si assiste a una sintomatologia che, se valutata nel modo corretto, potrebbe orientare verso una diagnosi, ma sì, sono anche le stesse ragazze, le donne in generale, che però si preoccupano, perché viene descritto come un fatto piuttosto normale il dolore, sì, di una certa entità, e quindi non si rivolgono né al medico curante, sì, tantomeno al ginecologo.
1: Sì, è proprio quella questione che dicevamo della normalizzazione del dolore, trovare un dolore forte alle mestruazioni, anche alle primissime mestruazioni, non è una cosa normale e merita di essere approfondita. Se poi insorgono dolore pelvico cronico, che significa praticamente dolore tutti i giorni del mese, o dolore all'ovulazione, o anche dolore ai rapporti, beh, certo, queste cose devono far scattare un campanello d'allarme, e una buona anamnesi, cioè parlare con la paziente, lasciarla parlare, ci aiuta a fare una diagnosi corretta. Certo. È molto importante parlare con queste donne.
0: Lei prima ha citato una statistica di qualche anno fa. Oggi la situazione è migliorata secondo la vostra esperienza, la sua esperienza di, sì, primario, sì, di ginecologia?
1: Sì, c'è molta più cultura sull'endometriosi, c'è molta più informazione. Questo è lodevole, ci sono associazioni che lavorano proprio attivamente, sì, per informare le ragazze, vanno nelle scuole, e questo ha portato gioco forza anche i medici a migliorare.
0: Certo.
1: Sono migliorate le tecniche, è migliorata anche e soprattutto la conoscenza di questa malattia e la capacità di trovarla, certo, anche solo con l'ecografia e la visita.
0: Certo. Ascolti, giusto per completare quello che è il percorso diagnostico, qual è il percorso diagnostico più adeguato per fare una corretta diagnosi, anche per individuare esattamente le aree di disseminazione? Perché lei ha detto prima in apertura, è un tessuto endometriale, però a un certo punto fuoriesce, non nel senso che si trova extra, in aree extrauterine in varie parti, ma la sua caratteristica è quella che risponde agli ormoni che agiscono a livello uterino, quindi da lì nasce tutto il problema. Quindi qual è l'esame diciamo diagnostico dirimente?
1: Guardi, la stupirò. La cosa più importante, lo dicevo prima, è far parlare la paziente senza interromperla noi con le nostre domande o con una fretta di andare avanti, perché si parte dai sintomi. I sintomi di questa malattia sono molto indicativi, poi ovviamente non bastano, però quella che è la vecchia pratica della anamnesi, cioè di ascoltare le pazienti, è molto importante. Poi l'esame più importante in questo momento è l'ecografia transvaginale. L'ecografia transvaginale ci permette di trovare praticamente quasi tutte le lesioni, soprattutto quelle in pelvi, ce le fa vedere in maniera molto accurata, molto approfondita, come se fosse una risonanza magnetica, ma ovviamente la capacità di, la possibilità di poterla fare è molto più facile, l'accesso è molto più semplice rispetto a una risonanza magnetica.
0: Certo.
1: Quindi dietita, ecografia e anamnesi sono queste le
0: elementi
1: fondamentali che ci permettono di fare diagnosi.
0: Ascolti, professor Rusella, io leggendo così per documentarmi al minimo, sono imbattuto su una percentuale, dice il 41% delle donne con endometriosi soffre di allergia al polline o quantomeno ha delle allergie, e questo si collega con i mastociti, sono quegli elementi cellulari che veicolano l'istamina, ma non solo. Quanto c'è di attendibile su questo, e se c'è realmente un rapporto con questa possibilità, con questo problema?
1: Sì, allora questi sono dati molto interessanti che si mettono poi in un contesto più ampio. Le ragazze che hanno l'endometriosi hanno più spesso la celiachia, hanno più spesso il colon irritabile, hanno più spesso problemi gastrointestinali e di allergia. Tutte queste cose hanno in comune l'infiammazione. Le cellule mastocitarie sono cellule infiammatorie, e infatti l'endometriosi è una patologia infiammatoria. Spesso, quando si legge magari su internet, si è fuorviati, perché il linguaggio che viene usato ancora oggi è un linguaggio che è preso dalle malattie oncologiche, come se l'endometriosi nascesse da una cellula, poi ne fa due, poi ne fa quattro e poi invade tutto. Invece l'andamento è più infiammatorio. Il motivo esatto per cui si correla alle allergie, al colon irritabile, a altre patologie infiammatorie, non è chiarito in fondo, cioè fino in fondo.
0: Certo.
1: Ma il minimo comune multiplo di tutte queste cose è il fatto che probabilmente nella genetica e nella epigenetica, quindi nell'ambiente che influenza i nostri geni, c'è qualche cosa che favorisce l'infiammazione,
0: sì,
1: e quindi favorisce questa malattia.
0: Sì.
1: Non dobbiamo trattarla però come un tumore,
0: certo,
1: perché non si comporta come tale.
0: Sì, è proliferativa, ma non invasiva nel senso oncologico,
1: sì,
0: del termine. Ecco.
1: Sì, e poi alle volte va avanti, alle,
0: sì,
1: volte si ferma.
0: Certo.
1: È molto
0: Pussè,
1: particolare,
0: diciamo,
1: è un
0: si dice tecnicamente, sì. Ascolti, professor Rusella,
1: sì,
0: cosa vuol dire che a un certo punto la patologia passa da una caratteristica che ha un dolore acuto a quello cronico e addirittura poi a quello neuropatico? Cioè, cosa significa tutto questo? È sempre legato all'infiammazione veicolata dai,
1: sì,
0: masticiti, elementi tra l'altro del sistema immunitario, quindi.
1: Sì, allora noi abbiamo diversi modi di sentire il dolore. Uno è quando c'è uno stimolo doloroso,
0: sì,
1: e questo è il dolore nocicettivo, cioè io mi faccio del male e arriva un stimolo doloroso al mio cervello,
0: sì,
1: e questo è l'inizio della malattia, il dolore acuto. Dopodiché, se questo dolore è continuo, continuo, continuo, anche se rimuovo la causa del dolore, rimane la memoria del dolore, i miei nervi rimangono infiammati e quindi mantengo il dolore anche quando non c'è più quello stimolo lì. È un po' la sindrome dell'arto fantasma, se vogliamo banalizzarla un po', ma far capire.
0: Certo.
1: A quel punto poi, se il dolore continua, continua, continua, è diventato cronico, diventa nociplastico, cioè svincolato completamente da qualsiasi stimolo, cioè rimane nella memoria della nostra corteccia, rimane nella memoria dei nostri nuclei encefalici, e quindi noi sentiamo un dolore, queste ragazze sentono un dolore anche magari quando lo stiamo curando nella maniera giusta, anche quando magari sono state operate correttamente. Quindi la soluzione di questi dolori non è facile, non è banale.
0: Certo. Ascolti, professore, giusto per giungere poi al tema, cioè all'argomento per cui ci siamo sentiti, quindi la terapia farmacologica. A un certo punto queste persone, se non, queste donne, se non risolvono il problema, devono ricorrere alla chirurgia. La chirurgia è sempre risolutiva?
1: No, perché è una patologia infiammatoria cronica e quindi può recidivare, può rimanere. La chirurgia è un'ottima soluzione per alcuni casi. Deve essere fatta bene in centri di riferimento, in posti che siano abituati a curare queste malattie, ma non è la risposta a tutte le ragazze che hanno l'endometriosi. Alle volte una persona può pensare: ok, tolgo la malattia, la chirurgia mi toglie la lesione e quindi sarò liberata. Non funziona esattamente così, perché come tutte le patologie infiammatorie croniche, la chirurgia è un'arma, ma non è l'unica soluzione possibile.
0: Ma allora mi sorge un dubbio su qualcosa che ho sentito, cioè dire che ho letto, cioè dire l'asportazione dell'utero in una donna con endometriosi, eventualmente, non so se in questo caso vengono coinvolte anche le ovaie, per eliminare lo stimolo ormonale, ha un senso?
1: Sì, ha un senso.
0: Ma è assoluto?
1: Però, allora, è un po' una sconfitta. Dobbiamo pensare sempre che sono donne giovani. E poi c'è da distinguere. Dipende, ci sono alcune donne in cui è assolutamente indicata l'isterectomia, è giusto farla. Ci sono donne in cui è veramente una sconfitta. In più, rimuovere l'utero rimuove solo una parte delle lesioni della malattia, che cresce sotto lo stimolo degli estrogeni. Gli estrogeni sono prodotti dalle ovaie, quindi se io tolgo l'utero ma lascio lo stimolo ormonale, se ci sono lesioni nella pancia, nell'addome, nella pelvi, e rimangono le ovaie producono gli estrogeni fanno crescere. Quindi la rimozione dell'utero da solo non è la soluzione definitiva. Se rimuovo anche le ovaie, blocco la crescita della malattia per sempre,
0: però
1: se rimuovo le ovaie a una donna che non è ancora in menopausa, tolgo gli ormoni, gli estrogeni, e sostanzialmente, detto in termini molto sintetici, rischio di accorciare la vita a quella donna, perché gli ormoni non servono solo a far crescere le lesioni endometriali, ma anche il cervello.
0: È quello a cui pensavo, sa perché? Perché proprio in questi giorni, parlando, una ragazza è stata sottoposta a isterectomia, però giovane, però senza togliere le ovaie, proprio perché, come diceva lei, non le può togliere, che è troppo giovane, altrimenti generiamo altre problematiche. Quindi la possibilità che la sintomatologia permanga è elevata, allora?
1: Esiste, dipende dalla radicalità della chirurgia, cioè quanta malattia è stata tolta. Se una malattia è stata tolta in maniera, possiamo dire, completa, allora i sintomi miglioreranno tantissimo, anche se sono state lasciate le ovaie.
0: Certo. Ascolta, professor Lucella, adesso torniamo a noi. È stato presentato pochi mesi fa, un anno, due fa, insomma, che mi pare che si utilizza, un farmaco proprio specifico per l'endometriosi, e che ancora mi risulta non essere proprio disponibile in senso assoluto, forse nei centri di riferimento, ed è il nome commerciale, credo che sia Linzagolix, lei mi corregga e mi dica esattamente, ed è un farmaco che avrebbe, diciamo, intrinseco come obiettivo quello di evitare

0: appena approvata una nota che consente al mio ospedale e a molti altri in Regione Veneto di prescrivere questo tipo di terapie. Funzionano e sono efficaci in quanto, da una parte, questo principio attivo induce menopausa, e se noi abbiamo detto prima che la malattia cresce con gli estrogeni, prolifera con gli estrogeni, bloccare la produzione di estrogeni blocca la crescita della malattia e toglie i sintomi. Sono però dei farmaci che vanno abbinati a quella che in termini tecnici si chiama ad hoc therapy, che significa bisogna dare degli estrogeni e del progesterone, perché altrimenti ci sarebbero tutte le conseguenze negative in ragazze giovani della menopausa. E uno dice: allora, se le danno gli estrogeni, che cosa abbiamo fatto? Non è così, perché si azzera la produzione interna, che di solito è una iperproduzione di estrogeni in queste ragazze, e si dà loro la quantità di ormoni giusta che serve alla loro età, nella loro situazione, senza avere un eccesso, ecco, di estrogeni. E questo fa sì che la malattia rimanga sotto controllo e i sintomi si riducano, e supera anche una di quelle che sono i maggiori limiti delle terapie tradizionali, che sono le terapie a base di progestinico, che funzionano, per carità, ma queste terapie poi a lungo andare sviluppano una resistenza nelle pazienti alla terapia di circa un terzo dei casi. Quindi in un terzo dei casi, anche se davamo la terapia giusta, poi le pazienti non erano contente. Ecco, questa classe di farmaci nuovi consente di andare oltre quei risultati e di avere un tasso di risposta superiore. Certo. Poi è chiaro che anche questi farmaci alle volte non hanno efficacia, quindi non è una regola generale, però hanno sicuramente una efficacia superiore rispetto a quello che era il dato.
1: Sono pazienti, professore, che devono essere selezionate, come si dice in questi casi, per essere trattate con questo tipo di terapia? O si può fare in maniera generale, una volta stabilito che, insomma, piuttosto che arrivare alla chirurgia?
0: No. E torniamo al discorso che dicevamo prima. Certo. È importante avere dei centri che seguono queste ragazze, certo, in cui ci sia una cultura forte di questa malattia, in cui ci sia un approccio interamente, cioè il complessivo, ecco, diciamo, alla questione, che prenda in considerazione anche gli aspetti dietetici, gli aspetti dell'attività fisica, aspetti relazionali, psicologici, tante cose. Oltre che anche la chirurgia, cioè alle volte questa malattia va operata, e quindi è giusto che sia un centro dove si opera anche bene.
1: Certo. Ho visto anche che queste donne talora vengono sollecitate a seguire una alimentazione un po' particolare, cioè utilizzando dei farmaci che vanno un po' a ridurre la produzione estrogenica e quindi lo stimolo ormonale. Questo può essere un aiuto, o effettivamente, se ben fatto, può dare una mano, magari nei casi non conclamati, non così gravi?
0: La dieta è molto importante in queste pazienti. Si è visto che alcuni tipi di dieta riducono il dolore. Non si può sperare che la dieta da sola, certo, risolva il problema, però in alcuni casi, fosse più lievi, oppure come adiuvante alle varie terapie, anche la dieta ha un ruolo molto importante. Si parla di dieta antinfiammatoria e soprattutto povera degli zuccheri, in particolare gli zuccheri semplici, certo, quelli che addolciscono, che rendono magari più buoni i cibi, ma che possono infiammare.
1: Ascolti, professore, io ho visto che io ne approfitto, sa, professore, un attimo, perché il tema è estremamente importante. Vedo anche dai messaggi più o meno che con queste domande che arrivano, simili a quelle che le sto girando, e il numero delle donne interessate è elevatissimo. Si calcola di circa 3 milioni di donne in Italia che sono che manifestano o che hanno avuto una diagnosi conclamata di endometriosi. Un numero elevato, insomma.
0: Sì, confermo, i numeri sono alti. Puoi dire esattamente la prevalenza di questa malattia in assenza di uno studio che vada a prendere ogni singola persona e la studi in una maniera adeguata? Sono delle stime, ovviamente, però sì, siamo intorno a quei numeri là. È una prevalenza di malattia che probabilmente è un po' più alta rispetto al passato, non solo perché facciamo più diagnosi, siamo più consapevoli, siamo più capaci di riconoscere queste pazienti, ma anche per altri due fattori. Il primo è che si fanno meno figli, e questa cosa, e si fanno più avanti, Questa cosa fa sì che la mestruazione incessante

0: corso della vita, possa favorire come evento infiammatorio mensile l'insorgenza di questa malattia. È una teoria questa, non ci sono prove, diciamo, inconfutabili, però è una teoria molto accreditata nel mondo scientifico.
1: Certo.
0: E l'altro aspetto probabilmente è legato a inquinanti e interferenti ambientali. È probabile, ma anche qui siamo nell'ambito della teoria, che ci sia nel nostro mondo moderno, comodo, confortevole, qualche cosa all'interno di questa confortevolezza che facilita l'insorgenza di questa patologia. Cioè. Poi non abbiamo dati storici affidabili e quindi, ripeto, rimaniamo nell'ambito delle ipotesi.
1: Bene. Professore, io ascolti, concluderei così, la ringrazio, anche perché veramente io per la prima volta ho affrontato questo tema circa 15 anni fa e sembrava preistoria, perché attraverso un libro scritto da una paziente, e prima non c'era nulla, cioè se non nei libri di testo cui voi studiate e vi formate eccetera, però in realtà per chi doveva informarsi c'era pochissimo. Lei ha fatto sottolineato prima e diceva appunto delle associazioni che nascono anche in seguito a queste cose, e questa informazione è oggi quanto è importante? Poi ci salutiamo, professore.
0: Credo che sia importantissima e è veramente lodevole l'iniziativa, lo spirito di iniziativa che hanno avuto le pazienti, probabilmente spinte anche dal fatto che non trovavano dovunque risposte mediche adeguate. Questa cosa ha spinto le pazienti a organizzarsi, a promuovere la conoscenza, e alla fine ha avuto un risultato estremamente positivo, perché tutto il mondo medico è stato spinto ad avere più attenzione, e anche il mondo non medico, anche la società civile ha aumentato il suo grado di consapevolezza intorno a questa malattia. Quindi veramente questo è un caso virtuoso in cui le pazienti si sono spese.
1: Ci salutiamo con un ultimo, perché un messaggio mi dice, a cui tengo a rispondere, mi dice: a 12 anni è presto valutare una ragazza?
0: No, potrebbe avere già qualcosa, però bisogna anche ricordarsi che a 12 anni alcune indagini, per esempio l'ecografia transvaginale, non si possono fare, per cui abbiamo una capacità di diagnosi inferiore e quindi dobbiamo accontentarci dell'anamnesi, della visita, eventualmente se proprio fosse necessario di un imaging con un'ecografia transaddominale o con una risonanza magnetica proprio nel sospetto forte di un problema.
1: Bene, professore, io la ringrazio. Ricordo che abbiamo ascoltato il professor Stefano Uccella, che è primario, professore ordinario di ginecologia, primario presso l'ospedale di Verona e direttore della scuola di specializzazione in ginecologia ostetrice, sempre Università di Verona. Professore, la ringrazio molto e alla prossima
0: grazie
1: opportunità. Grazie mille, buon fine
0: grazie
1: settimana. Grazie.
0: Arrivederci.
1: Sì, quindi chiudiamo la nostra intervista su questo tema. Vedo che volevo cancellarmi, ecco, sì, credo di essere aiuto. Ah, ok, ecco, facciamo un brevissimo stacchetto e poi ci dirigiamo verso Roma.

Giusto un attimo, adesso cambiamo argomento e destinazione e ci collegheremo con l'ospedale San Camillo Forlanini di Roma, e il nostro ospite sarà il professor Giuseppe Cardillo, che è il direttore della chirurgia, dipartimento chirurgia toracica. Ecco, quindi tra breve appunto ascolteremo il professore.

0: E rieccoci in diretta, siamo in collegamento con il nostro ospite, con il direttore Giuseppe Cardillo, direttore del Dipartimento Chirurgia Toracica dell'ospedale San Camillo Forlanini di Roma. Il nostro tema è la diagnosi precoce sul tumore polmonare, vedremo i vantaggi. Intanto buongiorno direttore, buongiorno professor Cardillo, grazie della
1: sua disponibilità. Buongiorno a voi e agli ascoltatori, buongiorno.
0: Grazie. Allora, ospedale San Camillo Forlanini da un paio d'anni ha iniziato questo progetto sulla diagnosi precoce del tumore polmonare, penso anche sulla scia di uno studio che è stato fatto sia in Inghilterra che negli Stati Uniti, dove qualcosa di simile insomma ha fatto capire quali potrebbero essere i vantaggi, credo sia quello l'obiettivo di uno screening polmonare. Poi lei mi correggerà insomma se io dico delle cose non adeguate. Non corrette. Allora, intanto quindi il San Camillo Forlanini affronta da 2 anni questo tema della diagnosi precoce su alcune tipologie di pazienti. Ma prima di parlare di diagnosi precoce, lo stato dell'arte di oggi del tumore polmonare, professor Cardillo?
1: Sì, certamente. Il tumore polmonare è una delle grandi malattie dei nostri tempi. Purtroppo in Italia colpisce circa 40.000 persone ogni anno e di cui i morti sono circa 36.000. Quindi purtroppo c'è ancora in questa malattia un'alta incidenza, ma soprattutto dei dati, diciamo, non confortanti di mortalità a distanza, per cui il tumore colpisce e spesso è letale. Allora diciamo che noi stiamo concentrando tutti gli sforzi verso questa malattia, perché se lei pensa che a 5 anni l'aspettanza di vita di un tumore del polmone è intorno al 16-18%, quindi molto più bassa rispetto ad altri tumori a noi noti come mammella, come colon, quindi è un tumore che è molto aggressivo. E perché è aggressivo? Perché noi facciamo diagnosi in fase tardiva. Quindi questo è il problema, cioè noi non riusciamo a intercettare i pazienti col tumore polmonare in fase precoce. E allora cosa abbiamo pensato noi, ma tutti gli scienziati, di trovare il metodo per fare diagnosi precoce. Da tanti anni si sta sempre consolidando, diciamo, la tematica dello screening, cioè della diagnosi precoce. Fatta come? Fatta intanto nei soggetti a rischio. Noi tutti sappiamo che il tumore del polmone è per definizione la malattia dei fumatori, e questo è vero soprattutto negli uomini, dove circa 85 su 100 soggetti sono fumatori, anzi forti fumatori. Quindi diciamo che noi abbiamo visto l'esperienza prima negli Stati Uniti, poi in Europa, in Belgio e Olanda, e poi adesso ultimamente in Inghilterra, che scegliendo i soggetti più a rischio, che sono in genere i fumatori, cosa si intende? Fumatore è un soggetto che ha fumato almeno 20 sigarette al giorno per 25-30 anni, e che, se pensiamo bene, poi è un dato comune, perché la gente purtroppo inizia a fumare intorno ai 18 anni, e quindi a 55-60 anni un soggetto già ha fumato per circa 40 anni, e quello che conta è il rapporto tra numero di sigarette fumate e anni, per cui se vediamo che 20 per 30 è un numero molto cospicuo, vediamo come anche 15 per 45, quindi sì, quello è. Cui questi soggetti che hanno fumato, si è visto che facendo in questi pazienti un esame, un TAC a basso dosaggio, quindi un TAC che non fornisce molte radiazioni ionizzanti ai pazienti, ma che è veramente poco dannosa, quasi niente, si permette di trovare delle lesioni in fase iniziale. I numeri sono ormai acclarati, chiari: un TAC del torace, un soggetto a rischio, può salvare la vita di questi soggetti. Perché? Perché se il tumore viene diagnosticato in fase precoce, quando è all'inizio, l'aspettanza di vita è straordinariamente alta, 85, 90, 95%. Ascolti, e quindi questa lezione che abbiamo preso dai nordamericani e da nord europei ha indotto anche noi, come San Camillo Forlanini, a cercare di percorrere questa strada. E perché in Italia che succede? In Italia non è ancora nei LEA, quindi lo screening non è ancora considerato essenziale. C'è qualche centro che lo fa, ci sono dei progetti pilota anche in Italia che si chiamano RISP, però non c'è un progetto nazionale che coinvolge tutti i cittadini. Noi a San Camillo Forlanini, che è un ospedale con grande tradizione pneumologica, abbiamo messo a punto questo nostro progetto. Come funziona il progetto? Noi offriamo a tutti i cittadini un questionario online. Questo questionario può essere compilato rapidamente da chiunque voglia, e questo questionario permette di identificare i soggetti che sono più a rischio. Diciamo, ci sono dei cutoff che noi abbiamo studiato, quindi il soggetto a rischio compila il questionario online sul sito dell'azienda San Camillo Forlanini, molto semplice, su internet, e alla fine del questionario immediatamente ottiene la risposta del rischio che ha. Se il rischio di sviluppare un tumore polmonare nei prossimi 5 anni è alto, noi calcoliamo oltre l'1,5%, allora il questionario automaticamente diventa verde e permette al paziente di fornire le proprie generalità sotto tutela della privacy e quindi di essere inserito nel nostro database. I pazienti vengono nel giro di alcune settimane contattati e gli offriamo non una TAC solamente, ma gli offriamo prima una visita pneumologica. Quindi il
0: Certo.
1: paziente subisce un secondo screening, cioè viene dallo pneumologo, conferma tutto quello che ha scritto, quindi diciamo che c'è un doppio test, non basta compilare questo, bisogna anche parlare col medico specialista con cui magari si discute con tutti i fattori di rischio, perché conta tanto il fumo, ma conta tanto anche la familiarità, purtroppo, conta anche l'ambiente di vita, quindi tanti altri fattori. E il nostro medico pneumologo, una volta accertato la congruenza del paziente, gli prescrive un TAC torace che automaticamente viene eseguito in poco tempo. È un TAC del torace di ultima generazione, a bassissimo dosaggio, e con questo TAC noi vediamo tutto quello che può essere rischioso per il paziente.
0: Certo.
1: E quindi i pazienti successivamente vengono anche avviati ad un progetto di disassuefazione dal tabagismo, dal fumo di sigaretta. Per cui
0: Scatta una
1: diciamo che
0: sorta di presa in carico, diciamo così.
1: sì, ci sono tre elementi fondamentali: visita pneumologica, TAC del torace a basso dosaggio e ambulatorio per smettere di fumare. Quindi abbiamo una presa in carico totale.
0: Certo.
1: Ovviamente, cosa abbiamo fatto in questi 2 anni? Abbiamo fatto circa 1.000 TAC, abbiamo avuto 3.000 risposte al questionario, quindi grossi numeri. Di questi 3.000 soggetti, 1.800 sono risultati idonei, e quindi hanno fatto le visite pneumologiche. Piano piano, chi ha fatto la TAC, chi non l'ha fatta perché non era ad alto rischio, e quindi abbiamo fatto questo progetto. Quanti tumori abbiamo trovato?
0: Esatto, sì.
1: Quante persone abbiamo salvato? Abbiamo trovato circa 27 tumori polmonari, tutti in fase iniziale, tranne uno. Quindi dati, e tutti questi pazienti sono stati operati, tutti in fase precoce, in primo stadio, e
0: Certo.
1: sono assolutamente guariti
0: Sì. È
1: dalla malattia del tumore del polmone,
0: uno di
1: cosa
0: quei
1: che
0: pochi
1: però avessi
0: casi dove
1: avuto
0: la
1: la
0: chirurgia
1: fortuna.
0: risolve la malattia, diciamo.
1: Sì, perché poi nei soggetti in fase, in questi casi, la chirurgia è mini-invasiva, noi la facciamo prevalentemente con il robot da Vinci,
0: Sì.
1: ma se oppure con la laparoscopia,
0: Con
1: quindi tutte
0: l'endoscopia,
1: tecniche
0: sì.
1: mini-invasive, il paziente, diciamo, si dimentica dell'esperienza tumore polmone e prosegue la sua vita in maniera
0: Certo.
1: tranquilla. Per cui ecco come noi abbiamo fatto un progetto molto molto utile per i pazienti. Noi siamo contenti. Adesso abbiamo fatto anche un QR per cercare di diffondere il più possibile il nostro progetto. Io vorrei che questo QR circolasse sui mezzi pubblici, nelle metropolitane. Certo, è difficile perché purtroppo non abbiamo finanziamenti, il nostro progetto lo facciamo assolutamente come azienda San Camillo Forlanini, è un progetto autofinanziato, non abbiamo avuto nessun finanziamento esterno.
0: Certo, ascolti, l'investimento in questo caso andrebbe, come dire, a giustificare il fatto che su 1.000 persone abbiamo evitato 27 pazienti che avrebbero potuto richiedere dopo qualche anno trattamenti completamente differenti?
1: Assolutamente sì. Lei pensi oggi uno dei de, purtroppo, come le dicevo, su 100 tumori del polmone, solo uno su 4 viene operato. Quindi su
0: Certo,
1: 100 tumori del
0: certo.
1: polmone normalmente ne operiamo 25. In questo modo li operiamo tutti quanti. E considerate che quando il paziente è inoperabile, quindi è la grande maggioranza dei casi diagnosticati, fa terapie che sono per il paziente impegnative dal punto di vista proprio
0: Impegnative, sì.
1: del paziente, ma costose per lo Stato. Un
0: Certo.
1: anno di terapia, di immunoterapia costa 150-200 mila euro. Un
0: Certo.
1: intervento chirurgico per il tumore del polmone costa allo Stato circa 9 mila euro.
0: Certo, una bella
1: E il paziente è
0: differenza.
1: guarito. E poi pensa a tutto quello che c'è l'indotto, l'ora di lavoro che perde il paziente,
0: Sì,
1: che perdono tutti quelli che
0: la
1: sono
0: qualità
1: intorno
0: della
1: al paziente, non solo i
0: vita, la
1: familiari, i
0: famiglia, certo.
1: caregiver.
0: Certo.
1: Quindi
0: Ascolti, ascolti, professor Cordino, un'osservazione che arriva che è inevitabile, no? Questi progetti, almeno non so se il vostro ha le stesse caratteristiche, cioè dire prevede l'esecuzione di un TAC a basso dosaggio. Spieghiamo subito che un TAC normale emette circa 6 millisievert, mentre un TAC a basso dosaggio ne emette 1, quindi una quantità minima. Questo a lungo andare potrebbe essere un problema, lo sappiamo, è verificabile oppure no?
1: abbiamo tutti i dati sulla radio, sugli effetti degli aerosolizzanti, però in questo caso noi stiamo riducendo di molto. Ha detto bene lei, una TAC normale sono 6 millisievert, ma adesso noi il nostro il fine è quello di abbassare sempre i millisievert che noi diamo. Ha detto siamo sotto l'1, diciamo
0: Certo.
1: come obbligo che ci siamo posti, ma spesso andiamo a 0,6, 0,5. Il
0: Certo.
1: futuro è quello di dare
0: Certo.
1: con una TAC a basso dosaggio le stesse variazioni di un RX torace. Questo è quello che noi non abbiamo ancora raggiunto questo, ma è il nostro fine, cioè rendere sempre meno dannoso il nostro screening, perché lo screening non deve essere dannoso, deve essere qualcosa che aiuta il paziente. E poi consideri che con lo screening noi troviamo anche altre malattie. Abbiamo trovato oltre 27 tumori del polmone, 5 tumori in altre sedi, mammella,
0: Certo.
1: rene, timo, quindi altri pazienti che sono stati salvati.
0: Certo.
1: E poi possiamo identificare l'enfisema polmonare in fase precoce. Quindi se abbiamo trovato circa il 3% di tumori polmonari nelle nostre TAC, e questo è un dato altissimo rispetto allo screening standard che ha una percentuale di un detection rate, cioè di identificazione del tumore intorno al meno del 2, 1,5%, e noi possiamo anche fare diagnosi di altre malattie.
0: Certo.
1: Quindi sicuramente la costo efficacia della
0: Certo.
1: diagnosi, dello screening, è assolutamente salvaguardata, è nota a tutti, cioè, i dati sono inevitabili. Noi siamo convinti che anche l'SSN metterà nei LEA quanto prima. Certo è un problema di finanziamento, perché poi è chiaro che noi riusciamo a essere virtuosi come azienda, a essere quasi, è un progetto che si autofinanzia, però che si paga l'azienda, il direttore generale lo ha approvato, lo sta spingendo, ci crede molto. Quindi il dottor Aliquo è uno che si è molto impegnato in questo progetto e mi ha spinto a sostenere, me lo
0: Certo,
1: sostiene.
0: certo. Ascolti,
1: Però sembra chiaro
0: professore,
1: che.
0: una domanda piuttosto, diciamo, tecnica. Cioè, dal punto di vista della gestione, come mai il sistema sanitario nazionale, quindi lo Stato, non vede l'importanza di questo particolare atteggiamento, quindi rivolto allo screening, visto anche i buoni risultati che si possono ottenere ed evitare veramente poi delle spese decisamente peggiori, maggiori, al di là della inoltre la sofferenza poi dei pazienti, che non è facile poi diciamo, affrontare una patologia oncologica polmonare al terzo o quarto stadio, è molto complessa.
1: Guardi, questa è una domanda politica, io le posso solo dire dal
0: Certo,
1: punto di vista
0: certo.
1: scientifico, i dati sono acclarati, sono incontrovertibili, confermati dagli Stati Uniti all'Inghilterra, al Belgio, all'Asia, dovunque sono confermati, è incontrovertibile. Purtroppo ancora pochi paesi del mondo lo hanno capito, ma questo è un problema del decisore politico, un problema tutto
0: Certo, certo.
1: politico. Io le dico solamente dal punto di vista del medico, di chi studia il tumore del polmone, è ovvio che andrebbe fatto lo screening. Anzi,
0: Certo.
1: noi lo facciamo ai fumatori, ma prima o poi arriverà anche a soggetti non fumatori, per dire insomma che è fondamentale fare un TAC del torace per studiare il polmone, fondamentale.
0: Certo. Ascolti, il progetto che lei dice appunto autofinanziato, che vi dà la possibilità insomma di eseguire un controllo così elevato a livello regionale, diciamo diciamo, Lazio, ma anche a livello regionale e nazionale, avete altri possibili, cioè, avete dei confronti con questo tipo di indagine, ed eventualmente il vostro lavoro sarà pubblicato sia a livello nazionale che internazionale per dare maggiore stimolo eventualmente al sistema nazionale per riprenderlo in visione?
1: Sicuramente noi stiamo lavorando sul costo-beneficio, per, diciamo, c'è un indice che si chiama Quali, che sono gli anni di vita guadagnati usando tecniche di screening, e questo ci stiamo lavorando. I risultati sono, ci servono ovviamente dei dati a distanza, perché dobbiamo calcolare il follow-up dei pazienti, per dire che i pazienti stanno bene bisogna controllarli a distanza, quindi lo studio costo-beneficio richiede un po' di tempo in più. Però a livello nazionale, con martedì 29 abbiamo un incontro con i politici della regione, però alla fine purtroppo il politico, poi la regione deve chiedere al ministero. Noi
0: vabbè, comunque voi intanto state facendo un gran bel lavoro che va a dimostrare l'importanza dell'applicazione eventualmente dello screening, che va tutto a favore di quei cittadini, di pazienti a rischio che potrebbero in percentuale elevatissimo sviluppare una malattia di tipo oncologica polmonare, quindi il vostro certamente è encomiabile, quindi è importante. Voi non vi scoraggiate, andate avanti, magari avremo delle risposte nazionali, soprattutto se poi si associano altre regioni come, non so, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, insomma, che magari poi
1: la Lombardia sta partendo, parte adesso, quindi la Lombardia da questo punto di vista ha fatto un passo in avanti,
0: e quindi insomma può essere un ulteriore stimolo per le istituzioni nazionali, che magari vedono più chiaro e allora affronteranno il tema. Allora, professor Cardillo, io la ringrazio, complimenti anche a questo tipo, perché è un impegno notevole, non solo di tipo professionale, ma anche quello di andare a individuare le persone, lavorare sul territorio e far capire l'importanza di questo tipo di studio, che può dare degli ottimi risultati. Quindi buon lavoro e complimenti ancora, grazie della sua disponibilità e alla prossima occasione.
1: Grazie a lei. Saluto tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. Arrivederci. Abbiamo ascoltato il professor Cardillo, appunto, che è direttore di chirurgia toracica presso il Dipartimento dell'Ospedale di San Camillo Forlanini di Roma. Bene, facciamo uno stacchetto musicale, ci avviamo verso la conclusione di questo spazio e poi consegneremo il microfono a Massimo Conte.

0: Rieccoci in diretta. Allora, giusto per avviarci verso la conclusione, chiedo scusa a Gianni, ho visto adesso il messaggio per quanto riguarda le sigarette elettroniche, intendo un po' a seguire la conversazione. Beh, oddio, con quello che si dice adesso, la risposta certamente è quella che non è che con le sigarette elettroniche abbiamo risolto tutto, perché poi anche lì dipende da quello che viene utilizzato, come viene utilizzato, per quanto tempo, la sollecitazione locale del calore, del braciere, anche se è abbastanza freddo. Quindi non si escludono problematiche legate appunto all'utilizzo della sigaretta elettronica. Poi dipende anche in che modalità si usa, cioè se per poco o se uno per tanto tempo, in che modo viene utilizzato, le concentrazioni nicotiniche. Comunque, visto la tipologia della ricerca che è stata fatta, da quello che ho visto nell'articolo che era stato pubblicato appunto dall'ospedale San Camillo Forlanini di Roma e dal Dipartimento di Chirurgia Toracica appunto diretta dal professor Giuseppe Cardillo, diciamo che il tipo di studio riguarda il tabagismo classico e gli ex tabagisti, soprattutto di notevole entità, perché raccoglie i dati di circa 20-25 anni, proprio per mettere insieme dei dati che poi possano essere presi come dati validi per una pubblicazione, cioè, quindi 25 anni fa le sigarette elettroniche non c'erano, quindi questi dati sarebbero stati decisamente minati e manomessi da un dato che non può essere messo a confronto con il consumo delle sigarette convenzionali. Quindi il consiglio che si dà alle istituzioni è quello che eseguire questo tipo di indagini può aiutare a individuare diagnosi precoci, che è una forma di prevenzione, però in questo caso di una malattia non eccessivamente sviluppata nel suo stadio, perché quando un tumore polmonare lo troviamo già al secondo stadio, con linfonodi magari positivi nel mediastino a livello ascellare e a livello toracico, soprattutto in terzo o quarto stadio, la diagnosi chirurgica è pressoché inesistente come terapia curativa, se non come una coadiuvante di un trattamento medico, quindi di tipo radiochemioterapico, perché la chirurgia sarebbe solo per rimuovere parte di tessuto che magari va a compromettere l'albero bronchiale, va a compromettere i vasi adiacenti o strutture nervose, tutto quello che sono presenti insomma nel tratto toracico e nell'area mediastinica, dove spesso si sviluppano. L'area mediastinica è quell'area detta lo sterno, quindi che viene denominato in questo modo. Quindi pubblicità, Massimo è arrivato e noi ci sentiamo la settimana prossima. Buongiorno a tutti.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244. AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
2: Radio Gamma. Programma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
3: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
4: Chris Mara.
5: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Ballorc.
1: Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
2: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
1: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
4: Tosa ben così.
3: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
4: È nostro Leon.
5: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
4: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
2: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con

0: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont è genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
4: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
2: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3
8: 2
9: 9
5: 0 0
9: 3
5: 8
8: 9
1: 8
4: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8 e 15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto.
10: Vi

0: Eccoci, ci siamo. Buongiorno, Radiocamera 5, 94 MHz, in questo sabato 26 settembre 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il biarchitetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia ogni sabato mattina fino alle 13. Radiocamera 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Cose da raccontarvi anche oggi. Vi ricordo che oggi abbiamo il piacere di ospitare l'OIPA, e quindi dopo, come di consueto, verso le 11, dopo le 11, dopo la pausa pubblicitaria delle 11. E direi che possiamo anche andare, ciancio alle bande o bando alle ciance, come si suol dire, e sigla iniziale, un pochettino di musica e poi torniamo. Pronti? Via!
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana, e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada. Mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo, c'ho il mitra alla nuca, lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

Il potere politico non si conquista alle urne. Si vince molto prima, in riunioni a porte chiuse dove i grandi investitori valutano i candidati come si valutano le azioni in borsa: potenziale di rendimento, rischio di esposizione, capacità di fornire risultati. Quando voti, la partita è già decisa. Il candidato che arriva a te è già stato filtrato, finanziato e modellato da interessi che non appariranno mai nei dibattiti televisivi. La democrazia che abbiamo funziona come un mercato dove si scommette sul futuro politico. Chi ha i soldi definisce chi sarà vendibile, chi avrà la struttura per competere, chi occuperà gli spazi di visibilità. Schopenhauer notò che ogni verità attraversa tre fasi. Prima viene ridicolizzata, poi violentemente combattuta e infine accettata come ovvia. La verità sul finanziamento politico è ancora nella seconda fase. Parlarne è scomodo perché espone il vero meccanismo. Il tuo voto non sceglie i governanti, si limita a dare validità a coloro che sono già stati scelti dal denaro. Il sistema non ha fallito, funziona esattamente come è stato concepito. Per mantenere l'elettore con la sensazione di partecipazione, mentre le decisioni reali avvengono fuori dalla sua portata, la versione ufficiale presenta il voto come lo strumento massimo del potere del popolo, come se mettere un foglio in un'urna fosse sufficiente per determinare il destino di una nazione. Questa è l'illusione meglio costruita della politica moderna: far credere al cittadino di scegliere, quando in realtà si limita a convalidare. Prima che avvenga qualsiasi elezione, un filtro economico ha già eliminato decine di possibilità. I candidati senza accesso a ingenti somme di denaro semplicemente non esistono nel radar pubblico. Non importa quanto siano rilevanti le loro proposte o quanto sia legittima la loro traiettoria, senza un forte finanziamento non c'è una campagna competitiva. Senza una campagna competitiva non c'è visibilità. Senza visibilità non ci sono voti. Il processo elettorale funziona come un imbuto dove il denaro è il primo e più efficace filtro. Chi controlla le risorse controlla chi sarà presentato come un'opzione valida. La popolazione vota tra alternative già scelte, credendo di esercitare una scelta libera quando sta solo scegliendo tra prodotti che hanno già superato il setaccio del denaro. Questo sistema si traveste da democrazia perché mantiene l'apparenza di un processo partecipativo. Ci sono urne, ci sono dibattiti, c'è propaganda elettorale, ma tutto questo è una messa in scena. Il palco è allestito, gli attori scelti, la sceneggiatura scritta. L'elettore entra nel teatro credendo che la sua presenza definisca lo spettacolo, quando la sua funzione reale è solo quella di applaudire alla fine. Dietrich Bonhoeffer avvertiva che la prova della moralità di una società è ciò che essa fa per coloro che sono nell'ombra. Nel sistema politico attuale, chi è nell'ombra sono proprio i finanziatori, coloro che non devono mai competere per i voti, per

governa per chi lo ha votato, governa per chi ha finanziato la sua ascesa. La validità democratica è solo la vernice che copre una transazione commerciale. Credi di aver scelto un rappresentante, ma in pratica hai solo autorizzato qualcuno a rappresentare interessi che non sono i tuoi. Le moderne campagne elettorali spendono budget superiori al PIL di piccole nazioni. Questi valori astronomici non sono spesi per generosità o per fede in progetti politici. Sono investimenti strategici con una chiara aspettativa di profitto. Ogni euro investito in una candidatura porta con sé una promessa di pagamento occulta. Il politico che accetta finanziamenti sa esattamente cosa sta vendendo: la sua autonomia decisionale. In pratica, la morale diventa un concetto puramente decorativo che non resiste al primo assegno di campagna. Il discorso pubblico parla di etica, trasparenza e impegno per il bene comune, ma dietro le quinte prevale una crudele logica di mercato. La lealtà politica è proporzionale al denaro ricevuto. Nessuno finanzia campagne milionarie per altruismo. Le banche non donano ai candidati perché credono nella democrazia. Le imprese di costruzione non sponsorizzano partiti per amore della patria. Le industrie non finanziano la propaganda elettorale per interesse nello sviluppo sociale. Tutti questi gruppi economici investono nella politica come in qualsiasi altro attivo, cercando un ritorno finanziario misurabile. Il ritorno si manifesta in molteplici forme. Arriva in concessioni pubbliche assegnate senza la dovuta gara d'appalto. Arriva in esenzioni fiscali che dissanguano il bilancio pubblico. Arriva in regolamentazioni ambientali ammorbidite per non ostacolare i profitti. Arriva in leggi sul lavoro rese più flessibili per ridurre i costi operativi. Arriva nel silenzio istituzionale di fronte a pratiche dubbie. Arriva nella protezione contro indagini scomode. Il politico finanziato diventa una risorsa controllata. Può avere l'apparenza di autonomia, ma le sue decisioni più importanti sono già ipotecate. La campagna elettorale funziona come un'asta sofisticata, dove le coscienze vengono messe all'asta al miglior offerente. Il candidato che raccoglie più fondi non è necessariamente il più competente o il più onesto. È quello che ha dimostrato la maggiore disponibilità a servire gli interessi di chi paga. Questo sistema crea una selezione al contrario e distorta. I più finanziati tendono a essere i più compromessi con interessi particolari, mentre coloro che si preoccupano veramente dell'interesse pubblico restano senza denaro per competere. Nietzsche notò che non ci sono fenomeni morali, solo interpretazioni morali di fenomeni. Nel momento di finanziare la politica, l'interpretazione morale serve solo da maschera. La realtà nuda e cruda è uno scambio. Il denaro compra l'accesso. L'accesso genera influenza. L'influenza determina le politiche pubbliche. L'elettore comune non percepisce questi meccanismi perché il sistema è fatto per mantenere la mancanza di chiarezza. Esistono leggi sulla trasparenza, è vero, ma funzionano come cortine fumogene. Mostrano abbastanza solo per far sembrare che ci sia supervisione, mentre il vero denaro circola attraverso canali oscuri, donazioni indirette, società di comodo e operazioni di fondi neri. Quando qualcuno ingenuamente chiede perché i politici eletti abbandonano rapidamente le loro promesse elettorali, la risposta è semplice: perché le promesse fatte agli elettori sono usa e getta, ma gli impegni assunti con i finanziatori sono contratti di ferro. Nessun candidato competitivo arriva al pubblico al naturale. Prima di apparire nei programmi elettorali, è già passato attraverso un processo di modellamento industriale che trasforma le persone in prodotti. Le agenzie specializzate in marketing politico funzionano come catene di montaggio. Prendono la materia prima umana e la trasformano in un prodotto elettorale appetibile, facile da accettare. L'immagine pubblica di un politico è costruita con la stessa logica usata per vendere saponi o automobili. Si identifica il pubblico di riferimento, si mappano i suoi desideri e le sue ansie, si sviluppa una narrazione che risuona emotivamente e tutto viene confezionato in una presentazione attraente. Il politico di oggi non comunica le sue convinzioni, comunica i risultati dei sondaggi d'opinione. Ogni discorso, ogni apparizione pubblica, ogni post sui social media passa attraverso sofisticati calcoli di coinvolgimento e accettazione. Nulla è spontaneo, tutto è strategia.

0: Se un candidato mostra indignazione, questa indignazione è stata prima testata per vederne l'impatto sui tassi di approvazione. Se adotta una certa postura nei dibattiti, è perché i dati hanno indicato che quella performance converte i voti degli indecisi. Se cambia opinione su temi controversi, è perché il termometro elettorale ha avvisato che la posizione precedente costava voti. L'autenticità diventa impossibile in questo contesto, perché l'autenticità non necessariamente vende. Ciò che vende è l'illusione di autenticità. Il candidato deve apparire vero senza esserlo realmente, deve simulare convinzione anche quando sta solo seguendo copioni scritti da consulenti. Le tecniche di persuasione utilizzate sono raffinate all'estremo. La neuroscienza è usata per capire come il cervello elabora i messaggi politici. I principi della psicologia comportamentale sono applicati per creare comunicazioni che aggirano il pensiero critico e colpiscono direttamente le strutture emotive. Errori di pensiero noti, bias cognitivi, vengono sfruttati per manipolare le percezioni senza che l'elettore si accorga di essere manipolato. Il risultato di questo processo è che gli elettori non scelgono tra politici veri, scelgono tra versioni editate, tra personaggi creati per il consumo. Votano per ologrammi accuratamente proiettati, non per esseri umani con complessità e contraddizioni reali. La campagna elettorale diventa una sfilata di imitazioni, simulacri, dove il vincitore non è chi ha le migliori proposte, ma chi ha ingaggiato i migliori pubblicitari. Questa dinamica erode qualsiasi possibilità di un vero dibattito politico. Quando tutti i candidati sono prodotti di marketing, la contesa smette di essere sulle idee e diventa su quale confezione è più seducente. I programmi di governo diventano irrilevanti perché nessuno li legge veramente. Ciò che importa è se il candidato trasmette sicurezza, carisma, competenza o qualsiasi altro attributo che i dati indicano essere decisivo per quell'elettorato specifico. L'elettore crede di fare una scelta razionale, basata sull'analisi delle proposte, quando in realtà è guidato da stimoli emozionali accuratamente calcolati. Chi ha capito questo sull'illusione elettorale vorrà andare più a fondo. Ciò che l'algoritmo non ha permesso di inserire, qui si trova sul Patreon di The Observer. Il link è nel primo commento fissato. Schopenhauer affermò che l'uomo può fare ciò che vuole, ma non può volere ciò che vuole. Nel contesto elettorale, questo assume una dimensione concreta. Puoi votare chi vuoi, ma chi vuoi votare è già stato determinato da processi di condizionamento che agiscono al di sotto della tua coscienza. L'allontanamento dalla politica è l'effetto collaterale inevitabile di questo sistema. Quando la politica è ridotta a marketing e i politici sono ridotti a prodotti, il dibattito pubblico perde la sua essenza. Questioni complesse sono semplificate in slogan. Problemi strutturali sono ignorati a favore di temi che generano più coinvolgimento emotivo. La popolazione si abitua a consumare la politica come intrattenimento. Cerca il candidato più carismatico, il discorso più impattante, la narrazione più emozionante, senza chiedersi se ci sia un contenuto reale dietro la presentazione. I veri centri di potere politico non hanno volti pubblici né competono nelle elezioni. Sono grandi aziende, gruppi finanziari, holding multinazionali che agiscono dietro le quinte del processo democratico senza mai dover passare dallo scrutinio popolare, la valutazione del popolo. Questi gruppi economici esercitano più influenza sulle politiche pubbliche di qualsiasi parlamentare eletto, ma rimangono invisibili al cittadino comune. Le banche centrali determinano politiche monetarie che influenzano il costo della vita di milioni, ma i loro leader non sono scelti dal voto popolare. I fondi di investimento premono sui governi per adottare misure di austerità che distruggono i servizi pubblici, ma non devono rispondere agli elettori. Le aziende transnazionali negoziano trattati commerciali che annullano le leggi nazionali, ma non appaiono nei dibattiti elettorali. Il potere reale è migrato dalle istituzioni democratiche a strutture economiche che operano oltre la portata del controllo popolare. Questo cambiamento non è avvenuto per caso. È stato il risultato di decenni di deregolamentazione finanziaria, globalizzazione economica e cattura dello Stato da parte di interessi privati. Il politico eletto è diventato un intermediario, un delegato che traduce le esigenze delle aziende in leggi ufficiali, occupa formalmente la carica di potere, ma in pratica è solo un esecutore di piani elaborati nei consigli di amministrazione e nelle riunioni degli azionisti. L'influenza di questi gruppi economici è esercitata in molteplici forme, direttamente attraverso il finanziamento delle campagne e il lobbying esplicito, indirettamente attraverso il controllo dei media che plasmano l'opinione pubblica, strutturalmente dalla dipendenza che i governi creano nei confronti degli investimenti privati e dei mercati finanziari. Un governo può essere stato eletto con il sostegno popolare per implementare certe politiche, ma se queste politiche dispiacciono ai mercati finanziari, il paese subisce fuga di capitali, svalutazione della valuta e crisi economica finché il governo non recede. Questo ricatto strutturale è più efficace di qualsiasi colpo di Stato. Non ha bisogno di carri armati per le strade. La speculazione finanziaria è sufficiente per rovesciare governi insubordinati. Il risultato è che le democrazie formali convivono con vere oligarchie economiche, dove pochi ricchi comandano. Puoi votare chi vuoi, ma le decisioni fondamentali su come il denaro viene distribuito, come le risorse pubbliche vengono utilizzate e quali sono le priorità nazionali, sono già state prese in luoghi che il tuo voto non raggiunge. Il Parlamento discute i dettagli e approva versioni annacquate di riforme che gli interessi delle aziende avevano già pianificato. Il potere esecutivo implementa misure che sono già state negoziate con rappresentanti del settore privato. Il potere giudiziario giudica all'interno di leggi che proteggono la proprietà privata al di sopra dei diritti sociali. Questa architettura del potere crea una democrazia a bassa intensità. C'è partecipazione popolare a livelli superficiali, ma le decisioni principali sono protette dall'interferenza democratica. Il cittadino può scegliere tra candidati, ma non può scegliere di mettere in discussione il sistema economico che determina le condizioni materiali della sua esistenza. Può protestare contro politiche specifiche, ma non può sfidare gli interessi che impongono tali politiche. Può votare per il cambiamento, ma il cambiamento reale è fuori dal menu elettorale. Nietzsche avvertiva che non ci sono fatti, solo interpretazioni. L'attuale sistema politico inverte questo concetto. Esistono fatti di dominazione economica, ma solo interpretazioni democratiche che li mascherano. La realtà è un governo corporativo travestito da democrazia rappresentativa. L'interpretazione ufficiale è che viviamo in società libere, dove il voto popolare determina il destino collettivo. Questa dissonanza, differenza, tra il fatto e l'interpretazione è mantenuta, perché fa comodo a tutti i soggetti coinvolti. I potenti mantengono il potere senza resistenza, i politici mantengono lavori lucrativi come intermediari e la popolazione mantiene l'illusione confortante di vivere in una democrazia. La storia comune tratta la corruzione come una deviazione, come un'anomalia, qualcosa fuori dal normale, che deve essere combattuta ed eliminata affinché il sistema funzioni correttamente. Questa prospettiva è confortante perché suggerisce che il problema ha una soluzione. Basta punire i corrotti, eleggere persone oneste e rafforzare le istituzioni di controllo. Ma questa storia è fondamentalmente falsa. La corruzione non è un difetto dell'attuale sistema politico, è la sua modalità operativa. Il sistema non è rotto, funziona esattamente come è stato concepito. La dipendenza strutturale che i politici hanno dal finanziamento privato crea, per necessità, una dinamica corrotta. Un candidato che ha bisogno di milioni per essere eletto deve ottenerli da chi li possiede. Coloro che hanno queste risorse le offrono in cambio di considerazioni future, favori. Questo scambio non è corruzione nel senso legale stretto, ristretto, perché è codificato, registrato, nelle leggi sul finanziamento delle campagne, ma è corruzione nel senso sostanziale, reale. È la subordinazione dell'interesse pubblico agli interessi privati attraverso una compensazione, ricompensa. Il sistema legale legalizza la corruzione e poi finge di combatterla. Le leggi sulla trasparenza elettorale richiedono la dichiarazione delle donazioni, ma le permettono. Le regole di rendicontazione, accountability, monitorano le spese di campagna, ma non si chiedono perché le campagne debbano costare fortune. Esistono punizioni per la corruzione flagrante, evidente, ma ignorano la corruzione sistemica che è incorporata, insita, nel disegno istituzionale stesso. È come cercare di asciugare un'alluvione con i secchi, mentre il rubinetto rimane aperto. Ogni scandalo di corruzione che emerge, paradossalmente, in modo contraddittorio, funziona come una valvola di sicurezza. Genera indignazione momentanea, produce alcuni arresti esemplari, alimenta la sensazione che ci sia supervisione, ma non tocca mai le strutture che generano continuamente corruzione. Il politico che ha accettato una tangente viene arrestato, ma il sistema che rende la tangente inevitabile non viene messo in discussione. La deviazione di risorse pubbliche viene indagata, ma non si indaga perché le risorse pubbliche sono sistematicamente, continuamente, dirette a beneficio di interessi privati, attraverso meccanismi legali. La corruzione spettacolarizzata sui titoli dei giornali è solo la punta dell'iceberg. La maggior parte della subordinazione del pubblico al privato avviene entro i limiti della legge, attraverso il lobbying, le porte girevoli, revolving doors, tra i settori pubblico e privato, la cattura normativa e il finanziamento elettorale. Un politico che approva una legge che beneficia la sua base di finanziamento non ha commesso alcun crimine secondo l'ordine legale, ma ha corrotto la sua funzione pubblica legiferando per interessi particolari invece che per l'interesse collettivo. Dietrich Bonhoeffer notò che la prova di una società è ciò che essa fa per i suoi vulnerabili. Una società in cui il sistema politico è strutturalmente corrotto fallisce per necessità, questa prova, perché i vulnerabili, i più deboli, non hanno denaro per comprare rappresentanza. I loro interessi non vengono difesi perché non c'è un ritorno finanziario nel difenderli. Le politiche per i poveri vengono approvate solo quando convengono anche ai ricchi, sia come controllo sociale che come mercato di consumo. La riforma di questo sistema non verrà dall'interno, perché tutti coloro che hanno il potere di riformarlo beneficiano del suo mantenimento. I politici eletti devono le loro carriere al sistema corrotto, non distruggeranno la macchina che li ha prodotti. I finanziatori delle aziende traggono enormi profitti dall'attuale assetto, non rinunceranno volontariamente alla loro influenza. I media tradizionali dipendono dai ricavi pubblicitari delle stesse aziende, non esporranno sistematicamente, continuamente, i meccanismi del sistema. La popolazione rimane nell'illusione, perché l'alternativa è affrontare una verità scomoda, che la democrazia in cui credi di abitare è in gran parte un teatro, che il tuo voto ha un impatto marginale, esiguo, e che il potere reale è nelle mani di coloro che non hai mai eletto e non potrai mai rimuovere con il voto. L'attuale sistema politico ha sviluppato una capacità sofisticata: trasformare le persone in risorse che possono essere sfruttate mentre le convince di esercitare potere. L'elettore comune crede di essere il protagonista della democrazia quando è solo la sua materia prima. Il suo voto non è un'espressione della sovranità popolare, il potere del popolo, è un input, contributo, che alimenta la validità di un sistema che lavora contro i suoi interessi. In ogni ciclo elettorale la stessa dinamica si ripete. I candidati appaiono facendo promesse, gli elettori si mobilitano credendo nei cambiamenti, si vota, il vincitore assume l'incarico e implementa politiche che servono coloro che hanno finanziato la sua campagna. L'elettore si frustra, ma alla prossima elezione il ciclo ricomincia con la speranza rinnovata che questa volta sarà diverso. Questa speranza ciclica è il combustibile essenziale per mantenere il sistema in funzione. Se gli elettori perdessero completamente la fede nel processo, il sistema perderebbe validità e sarebbe costretto a trasformarsi o sarebbe rovesciato. Ma finché ci sarà speranza, ci sarà partecipazione. E la partecipazione, anche se inefficace, genera l'apparenza di consenso. Anche la tua indignazione è una risorsa che può essere sfruttata. Quando ti rivolti contro un politico corrotto, non stai minacciando il sistema, lo stai rafforzando. La tua rivolta è canalizzata per chiedere la punizione di quel politico specifico, non per mettere in discussione la struttura che produce politici corrotti in serie. Il sistema ti permette e persino ti incoraggia a indignarti per casi individuali, perché questo distoglie l'attenzione dai meccanismi strutturali. Una persona corrotta viene arrestata, la popolazione applaude la giustizia e intanto altre 10 vengono prodotte dalla stessa macchina. Anche la tua fatica politica, stanchezza, è funzionale al sistema. Quando rinunci a seguire la politica, quando decidi che sono tutti uguali e smetti di coinvolgerti, il sistema non si indebolisce, si rafforza. La tua assenza dà ancora più spazio agli interessi organizzati per operare senza resistenza. L'elettore disilluso che si allontana dalla partecipazione politica sta, senza volerlo, cedendo tutto lo spazio a coloro che hanno un interesse diretto a catturare lo Stato. L'allontanamento politico della popolazione non è un fallimento del sistema, è un obiettivo raggiunto. Schopenhauer disse che gli uomini sono come bambini nel cui governo i folli hanno sempre successo. L'attuale sistema politico infantilizza l'elettore di proposito. Offre storie semplici per problemi complessi, promette soluzioni magiche per questioni strutturali, presenta comodi cattivi affinché tu diriga la tua rabbia senza minacciare le vere strutture di potere. Sei mantenuto in uno stato di partecipazione superficiale che non genera trasformazione reale. L'elettore va alle urne, segue le notizie, discute di politica sui social media, si sente coinvolto, ma tutto questo coinvolgimento avviene entro parametri che non sfidano i fondamenti del sistema. Si può discutere all'infinito su quale partito sia migliore, quale candidato sia più onesto, quale proposta sia più fattibile, ma non ci si chiede mai perché le politiche pubbliche dipendano dall'approvazione di chi ha i soldi, perché la rappresentanza politica sia mediata dal denaro, perché la democrazia sia diventata sinonimo di scegliere tra opzioni preapprovate dal mercato. Alla fine l'elettore non sceglie il futuro, sceglie quale gruppo delle élite avrà il privilegio di gestire il suo presente. Non decide politiche strutturali, principali, decide chi firmerà le politiche che sono già state decise in altre sfere. Non esercita la sovranità popolare, il potere del popolo, fornisce il consenso minimo necessario affinché la dominazione continui a sembrare legittima. Il sistema non ha bisogno del tuo accordo attivo, ha solo bisogno che tu non ti rivolti in modo organizzato ed efficace. La tua partecipazione ritualistica ad ogni elezione, la tua indignazione controllata contro scandali puntuali, la tua stanchezza che ti allontana dalla lotta politica, tutto questo serve perfettamente agli interessi di coloro che governano realmente. Credi di giocare, ma sei solo una pedina mossa. La democrazia rappresentativa è diventata una facciata sofisticata per nascondere una plutocrazia funzionale. E ora che hai visto come il sistema...
1: Credi di giocare, ma sei solo una pedina mossa. Mamma mia, che roba, ragazzi. Sta roba qua, anche oggi, mi sembra bella, bella tosta. Che dire, la metterò sul canale Telegram Massimo Conte Architetto e così ve la potrete ascoltare di nuovo e magari, non so, che dire, piangere su un angolino? Boh, non saprei neanch'io cos'altro aggiungere. Comunque proviamo, respiro profondo e andiamo avanti. Radio Gamma 5, 94 MHz in questo sabato 26 settembre 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto e di consueto, come di consueto, vi tengo compagnia sabato mattina fino alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Avete sentito come di consueto la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, quello che avete poi, quello che sentiamo di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration, e oggi vi ho fatto ascoltare questo lungo audio, Il potere politico non si conquista alle urne. Parole che magari, non so, sapevamo o sappiamo già, però sentirselo buttare così in faccia è stata, non so, vabbè. 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta, 334-7102-672 sms e whatsapp in diretta, 049-700-700-049-700-838 per le telefonate un pochettino più tardi. Intanto vi preannuncio già che anche oggi avremo il piacere di ospitare l'OIPA tramite la sua referente provinciale di Padova, provincia di Padova, Marina Barzon, e anche oggi porterà degli interessanti temi, diciamo, anche con degli ospiti, però dopo, fra mezz'oretta circa, dopo le 11 come di consueto. E mi sembra che intanto ci siamo, aspettate, leggiamo, così è una roba fatta, come si suol dire, le iniziative della radio. E poi siamo anche, ah no, aspettate, il meteo, mi stavo dimenticando. Grazie per chi me l'ha ricordato, aspettate, dove è andato, aiuto, mi sono perso, eccolo qua, abbiate pazienza, chiedo venia, dov'è, eccolo qua, scusatemi. Allora, è zona alta padovana, sabato oggi soleggiato, anzi a proposito ho sentito, ho letto che sembrerebbe esserci un ritorno di, diciamo, ritornerebbe un po' il caldo, comunque per tutta la settimana fino a giovedì almeno per lo più soleggiato, per lo più soleggiato anche venerdì e sabato. Temperature non dovrebbero scendere sotto i 13-14 gradi, e principalmente in notturno, la notte, e non dovrebbero salire oltre i 25-26 gradi durante il giorno quando il sole c'è, però sapete che è già basso, per cui insomma vabbè. E il caldo torrido naturalmente abbiamo già notato che se ne sta andando, e bene o male insomma sta ritornando la stagione autunnale o qualcosa del genere, insomma staremo a vedere, quindi relativamente al cosiddetto bel tempo per tutta quanta la settimana. Questo era per fare due parole riguardo al meteo e come si dice, iniziative della radio, scusatemi. Allora, e questo ho visto anch'io ieri sera nel Canale Italia per quel che riguarda il nostro Alfredo Bellucco, e interessante intervista, penso insomma che si potrà rivedere, basterà cercarlo su internet per chi eventualmente non l'avesse vista. Domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris e Mara. Torniamo ad riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorca, 10:30 inizio escursione con le guide, ore 13 pranzo al sacco presso Casa Vallorca, nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e il riequilibrio. Per il nostro Danilo, e poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione del titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. C'è chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5, grazie. Per le prenotazioni 329 0038 988. Quindi per domenica 27 settembre sospiro della foresta del Cansiglio con Chris e Mara, per le prenotazioni 329 0038 988. Se qualcuno di noi è un po' in ritardo, provi a chiamare. Per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorca, chiamare direttamente Franca per la prenotazione 349 0946 001. Franca, ripeto, 349 0946 001. E poi ancora 1963 e 63 anni dopo Radio Gamma 5 come sempre non dimentica. Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont, genocidio di poveri. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda. Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. tragedia. Ore 13, pranzo tutti assieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio e tutto ad offerta libera. Grazie a chi porterà un dolce da condividersi, poi saliamo a visitare l'abitato di Casso con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del Toc. Per info prenotazioni 329 0038 988. Per chi vuole partenza puntualissima alle 8:15 dalla Coop di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto. Ecco. Gattini randagi, chi siamo? 5 volontari che si occupano di salvare e aiutare gatti randagi nella provincia di Padova, in particolare nella zona dei Colli Eugani. Ci appoggiamo a 2 associazioni, ma solo per poter fare raccolte cibo nei negozi di animali. Cosa facciamo? Ci prodighiamo per curare, sterilizzare e cercare adozioni ai gatti adulti, cuccioli e gatti incinte che recuperiamo sul territorio. Non avendo una struttura dove poterli accogliere, ognuno di noi usa la propria casa per gli stalli. Per far fronte a spese veterinarie e farmaci, sabbietta, cibo e altri materiali necessari per gli stalli, facciamo delle raccolte fondi, utilizziamo teaming e facciamo dei mercatini quando possiamo con delle creazioni fatte da noi. Vuoi aiutarci? Per aiutarci ci sono moltissimi modi. Seguici su TikTok Gattini Randagi, Facebook Caterina Turetta. Condividi i nostri contenuti per cercare casetta al Pelosoni e farci conoscere. Iscriviti al Teaming, una piattaforma online 100%. Crea il tuo account, cerca Gattini Randagi e iscriviti donando 1 euro al mese. Ti verrà addebitato automaticamente sul tuo conto. Puoi fare una donazione tramite PayPal caterinaturetta@gmail.com, caterinaturetta@gmail.com, PostePay Caterina Turetta, e qua c'è comunque proviamo a leggere. Allora, PostePay Caterina Turetta 5333 1721822985900, codice fiscale TRT CRN 73H49L840J e a P2P senza spese, salvando il numero di telefono 349 69 59 726. Poi c'è l'IBA, c'è troppe robe. Di persona, negozio zero emissioni, chiedendo a Codrina o Caterina in via Sant'Agostino 110, Fossona di Cervarese di Santa Croce, Padova, negozio Eco Store, a Paolo Annunziata in via dei Colli 11, Padova, ambulatorio veterinario Paolo Girotto in via Carducci Giosuè 2 Montegrotto, Padova. Gattini randagi, ok. Poi ancora l'energia che non ti aspetti, acqua infrarossi, nuova energia. Sabato 10 ottobre alle 17 e alle 19:30, un'occasione per conoscere da vicino Oxy, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa e comprenderne il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future. Con Roberto Germano, fondatore Oxy, presso casa insieme, via Braghettone 20 Atene, contributo libero 10 euro, info e prenotazioni 333 238 2403. L'energia che non ti aspetti, acqua infrarossi e nuova energia, ripeto 333 238 2403. Questo per questo appuntamento alle 19:30, dov'è? Presso casa insieme, via Braghettone 20 Atene. F Energia riprende da giovedì 24 settembre, quindi adesso ha ripreso anche le consulenze qui di F Energia. Anche quest'anno il comune di Campodalsico aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura, ve ne ho già parlato parecchio, e cercate sul sito internet Alberi in Pianura perché riguarda molti altri comuni qui del Veneto. Cerco appartamento o casetta anche se un po' vecchiotta, in affitto per fine locazione a settembre. Sono un pensionato, persona onesta, ringrazio infinitamente se qualcuno può darmi una mano, chiamare Alfonso 349 585 5160. poi ancora affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile a un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare a Mistura Duomo. Telefono 049 710 204, chiedere di Enrico o Paolo. Poi ancora ciaobei.org, date un'occhiata al sito e ricordiamo come sempre di 5 per 1000, possibile quest'anno di versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono codice fiscale 0159 80 90 288, ripeto 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Sosteniamo la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, tramite un bonifico alla Banca di Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN lo troviamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Direi che possiamo anche procedere come di consueto con la prima pausa musicale, e sapete già di chi si tratta, vero? Vediamo se tutto parte, perché non parte, non si sa. Dai che ce la faremo, ce la faremo. Eccolo qua.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

Eccoci, eccoci, ci prendiamo gli applausi anche noi. Eccoci ritornati, Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo in questo sabato 26 settembre 2026. Butto l'occhio sul calendario per non sbagliarmi come mi succede qualche volta. Allora, facciamo velocemente la frase del giorno, l'angolo filosofico. So che voi ci tenete perché mi mandate così i vostri messaggi e quindi apriamo questa piccola parentesi. Allora, inizio come di consueto sempre io. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile sempre. Poi ancora, nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. E sapete che io qua ci tengo un pochettino, vero? Poi ancora, buongiorno Massimo e buona trasmissione a tutti in ascolto. Frase del giorno, il valore di certi attimi la comprendi solo quando diventano ricordi. Dunia, grazie Dunia. Proverbio veneto dice, è meglio contentarsi che lamentarsi. Questa è sempre Dunia, grazie Dunia, sempre veramente piacere averti. Buongiorno, potresti farci sentire questa canzone dopo? Vediamo, ben volentieri, grazie Mariano anche del tuo aiuto. Poi Fabio, buongiorno Massimo, felicissimo di risentirti anche oggi con le tue trasmissioni molto importanti, interessanti. Buona trasmissione Fabio. Sì, oggi ho il piacere appunto di ospitare OIPA, quindi a maggior ragione sarà molto molto interessante. Buongiorno Massimo, ottimo audio all'inizio. Aggiungo, le banche centrali di ogni paese non sono nazionali ma una società privata con sedi in Svizzera di capitali sionisti, dice. Saluti per te e per tutti, questo è Mario Cappellotto. Mario, non so che cosa, cioè, o meglio, saprei cosa aggiungere, però mi limito così a leggere le tue considerazioni e poi naturalmente Radio Gamma 5 in qualche modo, come si dice, come la frase, si astiene, no? Qualcosa del genere, insomma, ci siamo capiti, per non mettersi un po' tra virgolette nei guai, vero? Va bene, va bene, va bene. Come facciamo adesso? Allora, facciamo così, chiudo io, aspettate che avevo già preparato qualcosa e arrivo, chiudo io come di consueto, eccolo qua, oggi vi leggo questa, sentite qua. Il nostro tempo è il regalo più bello che possiamo fare agli altri, e che vi sembra? Eccolo qua, bene, bene, bene.

0: Bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni, forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo, usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla! Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Se no, quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come concludo sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci ritornati. Allora, vi dicevo, in questo sabato 26 settembre 2026, oggi abbiamo il piacere di ospitare OIPA Dialoghi con la sua referente qui della provincia di Padova, Marina Barzon. E anche oggi ha portato dei lietissimi, si dice così, Marina, ospiti. Vediamo se, aspetta che da bravo speaker devo aprire i microfoni, se no non facciamo niente. Proviamo, grazie Marina.
2: Ciao Massimo. Ciao.
1: Là, perfetto, bravissima. No. Aspetta che qua, forse sono un po' alto io. Grazie Marina.
2: Riprovo?
1: Sì, grazie, okay. Stai sempre vicina.
2: Grazie Massimo e grazie a tutti e ciao.
1: Grazie davvero. E OIPA, ricordo, Organizzazione Internazionale protezione animali. Vi rimando al sito così e non vi leggete tante cose, tante iniziative, tanti sforzi, vero Marina? E cose che c'è sempre da fare.
2: C'è il sito nazionale, poi abbiamo la nostra pagina, la pagina Facebook, abbiamo Instagram e noi siamo OIPA Padova, la sezione di Padova e provincia.
1: Esatto,
2: cioè quindi, 101 comuni.
1: Vabbè. Sento che lo dici un po' con
2: disperazione certe volte, altre volte un po' più con allegria, dipende dalle giornate.
1: Ma so che siete, mi raccontavi, appunto abbiamo avuto piacere di ospitarti, quindi ci hai raccontato e le persone che ci ascoltano da casa ti conoscono, so che avete, diciamo, non sono mai abbastanza per carità, però un bel gruppo di volontari.
2: Sì, noi siamo abbastanza forti perché non lo saremo mai con gli stalli, però abbiamo sempre bisogno di volontari, non solo per cani e per gatti.
1: Ricordiamolo.
2: Perché OIPA in generale è un'associazione antispecista. Infatti noi siamo qui oggi per parlare di piccioni. E tu mi dirai perché di piccioni? E io ti risponderò perché no?
1: È perché sai, uno dice mamma mia ce ne sono un sacco di piccioni, vuoi che sia un argomento che possa essere...
2: Sono degli animali stupendi, spesso bistrattati, spesso odiati, e invece sono meravigliosi, molto intelligenti, empatici anche, e dovrebbero essere più conosciuti.
1: Dai che adesso
2: abbiamo pochissimi volontari, e questo è il problema, abbiamo pochissimi volontari che si occupano di piccioni. Noi ne abbiamo due qui in studio oggi.
1: Esatto,
2: abbiamo,
1: dai che adesso ci presenti gli amici che ci hai portato, appunto, diciamo che sono nell'ambito, così in che modo sono entrati in questo nel discorso dei piccioni?
2: Beh, con Lucrezia com'è che abbiamo iniziato? Con dei gatti. Uh-huh. Perché la famiglia di Lucrezia ha adottato da noi due gatti, anzi tre. Forse ci potrebbe essere anche il quarto in un prossimo futuro. No, però non si sa mai.
1: Okay. Com'era il detto, non c'è tre senza quattro, qualcosa del genere, forse lo allunghiamo sempre di più noi.
2: E poi abbiamo conosciuto Lucrezia, che ha questa passione per tutti gli animali, esatto. Loro hanno anche un cane, e soprattutto per i piccioni, perché Lucrezia ha un sogno, quello di aprire...
3: Un ospedale per piccioni.
1: Ma aspetta Marina, che prima Lucrezia si deve un po' presentare, perché da casa non la vedono, quindi
2: certo.
1: Non hanno idea se è grande o piccola.
2: Lucrezia, quanti anni hai?
3: Ho 10 anni, ho 4 animali, il cane ha 11 anni, dopo i due gatti che hanno 2 anni e qualche mese.
2: E come si chiamano?
3: Pino e Luna, il cane si chiama Filippo, e Zoe ha compiuto 1 anno da qualche giorno.
2: Zoe è entrata un po' come infiltrata,
1: come
2: perché
1: ultimo.
2: Doveva essere solo uno stallo,
3: sì,
2: giusto?
3: Come gli altri due.
2: Ah, è vero, come gli altri due.
1: E poi invece, come si dice, si sta trovando bene, per cui non vuole più andarsene, qualcosa del genere.
2: Dobbiamo dire che Lucrezia è la... È la prima, è la prima bimba veramente responsabile in tutto e per tutto. Perché? Perché ha voluto firmare lei il modulo preaffido, vero?
3: Sì, di tutti e tre.
2: Lei. Perché noi facciamo, quando facciamo le adozioni, facciamo un modulo per affido.
1: Certo. Ma aspetta che adesso ho io un vuoto. 10 anni, quindi che classe fai? Scusami Lucrezia.
3: Quinta
1: elementare, sì. Tanto così il nome della scuola, se vuoi salutare qualcuno, dopo magari facciamo anche in tempo.
3: E la scuola Vendramini.
1: Stiamo parlando di Padova, Padova?
3: Sì,
1: ah,
3: Padova.
1: Ok. Quindi poi magari ci ricordiamo, saluti anche i tuoi amici, eccetera.
2: E poi abbiamo Donatella. Vai Donatella.
1: Aspetta Donatella che ho un problema. No, forse se mi fai il favore di avvicinarti al microfono di
2: Lucrezia.
1: Ah, perché
2: non funziona quello, forse?
4: Sì. Buongiorno a tutti.
1: Grazie. Sì, dai, andiamo, facciamo così, perché abbiamo un sacco di cose, non so neanche più dove mettere le mani. Abbi pazienza, perfetto. Benissimo. Quindi, hey Marina, poi sì, ricordiamo che poi abbiamo anche dei collegamenti telefonici, quindi io e te dobbiamo un attimino gestire questa cosa qua con gli orari. Tu sei...
2: Sì, io sono preparatissima con gli orari,
1: grazie.
2: Sono una persona molto puntuale. Io amo la puntualità.
1: Cosa vorresti dirmi, Marina? No, vabbè, dai.
2: No.
1: Niente, io e te ci siamo capiti. Sì. Grazie.
2: Donatella, vuoi presentarti intanto? Perché Donatella ha iniziato da poco questa avventura con noi.
5: Sì, io ho iniziato da pochissimo e come sempre la vita ci presenta delle occasioni che dobbiamo essere
1: mai penseremmo
5: a cogliere e che richiedono, come aveva detto prima, il nostro tempo, che è il regalo più bello che possiamo fare, che è un po' secondo me anche l'anima del volontariato,
1: certo.
5: Il tempo e il cuore che ci mettiamo. Io avevo trovato un piccione messo malissimo che continuava a sbattere contro l'obelisco di Piazza dei Signori a Padova. Quello che mi aveva molto ferita è stata l'indifferenza generale delle persone che schifavano, si può dire, questa povera bestiola, e io mi sono trovata in una condizione di non accettare questa indifferenza, che ho trovato veramente poco umana, di un'umanità veramente non bella. Quindi mi sono attivata telefonicamente cercando una soluzione per questo povero animale e per fortuna, che non è una fortuna, ho trovato Marina. Ho trovato Marina che si è subito attivata e la cosa molto gradevole è che il piccione si è salvato e adesso è ancora vivo. E lì ho cominciato ad accorgermi di questa parte di animalità che non conoscevo, perché io mi sono sempre occupata di cani, di gatti. I piccioni, sì, ho dei ricordi da bambina, di quando eravamo in Piazza Duomo, che ce n'erano tantissimi e c'era il venditore di granaglie, per cui la domenica, insomma, ti dava il cornetto con le granaglie, che è l'alimentazione dei piccioni, che ricordiamo non è il pane, non sono i panificati. E quindi ho iniziato
2: e non sono neanche i cracker.
5: Esatto, bravissima. E ho iniziato così a occuparmi, ho trovato la mia collega Katia, che oggi non è potuta essere qui, e mi sono accorta di una cosa che non avevo mai focalizzato nella giusta prospettiva, e cioè le zampe. Noi spesso vediamo questi piccioni con tutte le zampe, che mancano le dita, che mancano... E senza zampe non possono scendere a mangiare e quindi sono destinati a una morte oggettivamente orribile. Quindi ho iniziato ad attivarmi, grazie anche a Katia e al supporto di Marina, a sbrogliare le zampe dei piccioni, accorgendomi che se loro hanno le zampe così non è perché i piccioni sono sporchi, ma è perché raccolgono lo sporco che noi lasciamo per terra. E è un'attività che mi ha molto coinvolta, che richiede molta pazienza, molta tranquillità, ma non è niente di impossibile per nessuno, insomma basta non...
1: Come tutte le cose, vero? Se ci si crede, se si vuole, si fa, si arriva, sì. Poi sì. Si trovano anche le forze intorno, ci si fa coraggio, sono un po' queste le solite cose.
5: Esattamente, vero? Quindi noi facciamo questo, poi abbiamo sempre un po' bisogno, comunque, come diceva Marina, di stalli, perché anche i piccioni possono venire stallati, non solo cani e gatti, perché può capitare che magari prendiamo un piccione che ha bisogno di cure, quindi lo portiamo dal veterinario e magari deve stare sotto antibiotico per 4-5 giorni, quindi necessitiamo di persone che possano tenerli.

0: con gli animali, la dolcezza serve sempre.
1: E una piccola parentesi, aiutami tu Marina, ricordiamo il concetto di stallo.
2: Sì, perché lo magari stallo non è un tutti... affido temporaneo finché esatto. l'animale o non guarisce o deve trovare adozione, dipende dallo stallo.
1: Quindi viene collocato in un ambiente, come dire,
2: familiare,
1: protetto, adeguato, in ambito...
2: Perché ci deve essere comunque... Deve essere un ambiente
1: seguito.
2: Dove c'è amore, è fondamentale per noi questo. Lo stallo deve essere una coccola per l'animale, perché l'amore aiuta a guarire
1: certo.
2: sempre.
1: Questo vale anche per noi naturalmente.
2: Vale anche per noi, sì. È che mi viene più spontaneo parlare di animali.
1: Sì. Certo, certo.
2: E niente, vogliamo iniziare con l'intervista a Lucrezia?
1: Certo, Lucrezia. Da dove cominciamo? Mi raccontavi Marina che Lucrezia ha un po' questo sogno, vero?
2: Di aprire questo ospedale per i piccioni, e io sono molto curiosa, come lo chiameresti questo ospedale?
3: Lo chiamerei ospedale Piume d'Oro.
2: Ah, ospedale Piume d'Oro.
1: Che brava, ha già in mente il nome.
2: E allora, intanto il nome c'è.
1: Guarda che importante il discorso del nome, sai, perché così
2: sì,
1: uno intanto
2: certo.
1: si crea, vero? Si crea già il, come dire, la base, il contenitore.
2: Certo,
1: il,
2: anche perché il pensiero crea è importantissimo.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Allora, partiamo da
1: Bravi.
2: Queste piume d'oro e i colori?
3: Blu elettrico e grigio polvere.
2: E perché questi due colori?
3: Perché il blu mi piace tanto, è uno dei miei colori preferiti, e il grigio è proprio perché i piccioni sono grigi.
2: Hanno questo piumaggio, sì.
3: Sì.
2: È vero, è vero.
1: Com'è che così ti è venuto in mente, Lucrezia, un po' questa cosa? Com'è nata? Hai un po' un ricordo? Perché magari, non so, c'è un motivo particolare? Beh, vivendo a Padova sono sicuro che sono animali che vedi tantissimo... eccetera.
3: Non mi ricordo tanto bene, però ero a Rosolina e stavamo portando a spasso il cane e vedevo questo piccione che stava morendo e stava facendo proprio...
2: Era un po'
1: certo.
2: debilitato,
3: sì.
2: vero? Forse anche per il caldo.
1: Non so. Saprei, dici. Sì, sì.
2: E poi
3: io sono andata su, io sono tornata a casa, mi sono messa a piangere perché mi faceva pena e mi è venuta un po' questa idea.
1: Allora hai pensato,
2: ma animali bistrattati che nessuno.
1: Allora hai pensato, chissà come mai, cosa mai potrei fare per questi animali, insomma, così da aiutarli, vero?
3: Più o meno.
2: E da lì è partita l'idea dell'ospedale Piume d'Oro. Ma dove lo vorresti fare? Vicino a casa, ovviamente.
3: Sì, vicino a casa, sì.
2: E serve un giardino per farlo?
3: Sì, un giardino con la rete per tutto recintato, perché proprio se un piccione sta ancora male ma riesce proprio a volare, vola via e non lo troviamo più.
2: Allora servirà una voliera molto grande.
3: Sì.
2: E la mamma e il papà cosa dicono di questo tuo sogno?
3: Mi sostengono,
1: si fidano,
3: mi portano sempre alle bancarelle, alle bancarelle
2: a fare i banchetti. Sì, sì, sì, perché Lucrezia fa i banchetti con noi, fa i banchetti raccolta fondi, fa i banchetti natalizi, vero? Lei è la sua
1: quindi,
2: piccolina.
1: Quindi non è solo un'idea, diciamo,
2: no,
1: ma
2: no,
1: si sta agendo
2: certo.
1: anche operativamente,
2: sì,
1: dando
2: sì,
1: da fare.
2: L'anno scorso ha preparato le tazze, vero?
3: Sì.
2: Racconti come hai preparato le tazze natalizie. Che la mamma non era molto convinta, invece sono andate vendute quasi tutte.
3: Allora, abbiamo preso una cesta, una ciotola, non è proprio una ciotola, è più una cesta d'acqua. E abbiamo preso delle tazze bianche. Dopo Marina ci ha dato
2: degli smalti. E dentro gli smalti li abbiamo messi dentro l'acqua, vero?
3: Abbiamo immerso le tazze.
2: E sono uscite delle tazze molto belle.
1: Che sono piaciute,
2: sì. Sì, sì, sì, sì,
1: vedi,
2: piaciute.
1: Quando, com'è Marina, quando uno si dà da fare, poi l'energia, vero, in qualche modo arriva, gira.
2: Sì.
1: Basta credersi, così è, vero? A volte può sembrare anche più semplice di quello che magari uno immagina o cose di questo tipo.
2: Poi sai, anche se le cose non sono semplici, bisogna comunque riprovarci.
1: Esatto, poi magari non, la perfezione ci si arriva, si può cominciare.
2: E poi anche se non c'è la perfezione non cambia nulla, anzi, vero?

0: assolutamente.
1: Adesso dovrei fare una cosa, dovrei cercare di contattare una veterinaria.
0: Va benissimo,
1: la dottoressa
0: sai
1: Toniolo.
0: Cosa facciamo? Aspetta che tu prova intanto, sì? Io potrei già, aspetta che ho un attimo un vuoto, e mettere un pochettino di musica, tanto per... Aspetta che in questi casi mi piace questa, ci arrivo, eh? Eccola qua, ce la faremo. Un pochettino di musica e poi torniamo.

0: Aspetta, allora, guarda, allora abbiamo già risolto. Ritorniamo appunto qui con l'OIPA oggi, radiogramma 5 94 MHz, e abbiamo già in linea. Aspetta, scusami, che qua sto facendo un
1: Tutto
0: po'
1: in
0: di.
1: diretta.
0: Eccolo qua, perfetto, grazie. Parla pure Marina.
1: Ci sente?
2: Io sì, mi
1: Sì,
2: sento molto bene.
1: ok, perfetto. Allora,
0: Vai, vai.
1: aspetta Massimo, sì, dimmi.
0: No, vai, vai, sì.
1: Ok, allora, niente, intanto grazie dottoressa per aver
2: Ah, grazie a voi.
1: accettato il nostro invito e possiamo già iniziare con
0: Le diamo il benvenuto qui dalla radio, Radiogamma
1: Radiogamma
0: 5.
1: 5, è vero, sì, su questo sono un po'.
2: Grazie, grazie.
0: Abbiamo piacere, appunto, abbiamo già ascoltato Lucrezia, abbiamo ascoltato già degli amici che oggi ci ha portato la Marina, e quindi abbiamo piacere anche di sentire anche la tua voce. E nel senso, poi ci parlerà anche oggi, scusami, si parlerai anche lei di piccioni, vero? È questo qua
1: Sì,
0: l'argomento.
1: allora partiamo un po' con un'intervista generale e poi passiamo all'argomento piccioni, che è il nostro argomento odierno.
0: Odierno.
1: Allora, sì, l'idea mia era quella di iniziare un po' in maniera generale, appunto, e poi passare all'argomento dei piccioni. Una prima domanda è: cosa ha pensato quando l'associazione le ha chiesto di questa intervista? Cioè, il suo.
2: Beh, non è la prima volta, sinceramente, che mi chiedono un'intervista in radio, giornale o televisione, quindi non
1: Era già
2: sono stata più
1: preparata.
2: che tanto sorpresa. Mi ha molto interessato l'argomento perché raramente mi chiedono dei piccioni in particolare, ecco.
1: Sì, che sono animali sempre un pochino
2: Un
1: bistrattati,
2: po'
1: come dico
2: troppo
1: io.
2: bistrattati, direi, sì, poverini, decisamente.
1: Allora, intanto ci può spiegare anche la differenza tra fauna selvatica e fauna urbana?
2: Fondamentalmente la fauna selvatica sono quegli animali che vivono liberi nell'ambiente selvatico, quindi può essere un bosco, per esempio, in riva al mare, in riva al fiume, ma soprattutto sono animali che si cibano di solito procacciandosi il cibo da soli, quindi per esempio predando, cacciando, e non hanno interazione con l'uomo, almeno che non sia accidentale, vivono in zone non antropizzate, quindi con poche case, per esempio. Mentre la fauna urbana è una sottocategoria, quindi sono gli stessi animali, diciamo, selvatici, che però si sono avvicinati a zone invece dove vive l'uomo e hanno imparato a procacciarsi il cibo utilizzando per esempio i rifiuti abbandonati dall'uomo, quindi vengono molto più spesso in contatto, sono zone più antropizzate, sono più abituati ad avvicinarsi alle persone, hanno anche meno paura e questo sta cominciando a causare dei problemi di interazione e convivenza, chiaramente.
1: Eh sì, anche questo sarebbe un altro discorso da iniziare a fare
2: Ah, sì.
1: divulgazione. Allora, nel suo lavoro troverà sicuramente momenti difficili
2: Ah,
1: e
2: sì.
1: momenti impegnativi e altri invece quelli più belli, quelli che danno più soddisfazioni. Ci vuole
2: Certo.
1: fare degli esempi?
2: Beh, i momenti, io ho imparato in 30 anni di lavoro a cercare di lasciare in ambulatorio le emozioni e non portarmele a casa, perché avendo quasi sempre a che fare con animali malati o sofferenti, per chi come me li ama particolarmente, è molto difficile poi non portarsi a casa la tristezza, il dolore. Pensi durante un'eutanasia cosa può soffrire anche un veterinario, che è una cosa che non si pensa mai, ma ci rimaniamo malissimo anche noi. Magari è un animale che seguiamo da 15-20 anni, quindi ci sono dei momenti veramente, veramente duri. E poi ci sono i momenti spiacevoli, ma di solito quelli hanno più a che fare col cliente che non con il paziente, ecco, il
1: con l'essere
2: paziente
1: umano.
2: raramente ci dà problemi il paziente,
1: Sono più le
2: ecco.
1: persone.
2: Esatto, e momenti piacevoli, secondo me, veramente gli antichi greci dicevano che è divino chi allevi il dolore, ecco, per me poter alleviare il dolore di un animale è sempre il momento più appagante della professione.
1: Quali sono gli animali che incontra più spesso nel suo lavoro? E soprattutto
2: Beh, io mi
1: negli
2: occupo
1: anni.
2: di animali considerati pet, quindi non mi occupo di cavalli, bovini, per capirci, animali da reddito, io mi occupo di pet, però nella maggior parte dei casi, ormai anche perché siamo pochissimi a occuparcene, io mi occupo tantissimo di volatili. Direi che ormai negli ultimi 10 anni sono quasi 70-80% degli animali che vedo
1: Ah
2: quotidianamente.
1: sì, più di cani e di
2: Sì.
1: gatti.
2: Ma sì, perché veterinari che si occupino da 30 anni di patologie aviarie, e poi io ho un altro interesse che è, per essere così generici, è la medicina naturale, sappiano quindi anche applicare l'omotossicologia, l'omeopatia, la fitoterapia all'aviaria, è molto raro, quindi ricevo richieste anche da fuori regione e qualche volta anche da fuori Europa.
1: Ah, questo non lo sapevamo,
2: Sì.
1: complimenti.
0: Sia per quel che riguarda animali in cattività, immagino anche animali, come dire, liberi, voglio dire, può essere.
2: Allora, per gli animali cosiddetti in cattività, nel senso che l'uccello ornamentale da gabbia sicuramente 100%
0: Sicuramente.
2: sono quelli, ogni tanto arriva anche la richiesta del volatile, non solo, della fauna, per esempio anche riccio, per dire, in questa stagione, della fauna cosiddetta urbana, quindi selvatica. Di quelli cerchiamo di convogliarli come dovrebbe essere in base alla normativa ai centri CRAS, quindi i centri di recupero animali selvatici. In Veneto, per esempio, ce n'è uno molto noto a Polesella, dove vengono seguiti da un veterinario che se ne occupa per conto, diciamo, della regione, ecco, ha un rimborso spese esiguo, ma insomma se ne occupano loro di quelli selvatici, perché come sapete non si possono tenere in casa, non è che se trovate il riccio o l'uccellino ferito potete tenerlo in casa finché sta meglio, no, non funziona così. Ecco.
1: Sì, ci sono i CRAS che anche lì dovrebbero certe volte forse funzionare meglio, anche loro hanno delle grosse difficoltà, hanno delle carenze, non hanno
2: Pochissimi
1: personale,
2: fondi,
1: perché
2: la
1: non
2: gente non li
1: hanno...
2: conosce, non c'è pubblicità,
1: Infatti.
2: uno che trova un animale non sa cosa fare, ancora un riccio, ma pensate di trovare un cerbiatto ferito, brancolato un po' nel buio, non sapete cosa
1: Però
2: fare.
1: è
2: A volte anche
1: anche...
2: le forze dell'ordine non sono informate adeguatamente su cosa fare.
1: Sì, è vero. È anche vero che abbiamo uno strumento che è internet, che invece di usarlo per cercare cosa fa Fedez alla domenica, ci si potrebbe informare.
0: Anche in
1: Sì,
0: questo
1: così.
0: senso, certo.
1: E vabbè, passiamo allora all'argomento piccioni. Questi
2: Va
1: animali
2: bene.
1: così, niente, così poco amati, ecco. Perché? Da dove
2: Come
1: nasce,
2: dice?
1: secondo lei, questa cattiva reputazione?
2: Intanto perché sono molto frequenti, cioè ne abbiamo tanti e creano dei danni economici non indifferenti, per esempio i monumenti antichi, perché il loro guano corrode proprio gli strati superficiali di edifici, statue, e quindi è un impegno molto gravoso per le amministrazioni locali far fronte alla pulizia. E poi se ne sa molto poco su che malattie possono trasmettere all'uomo, in che modo, e hanno anche un modo, secondo me, di approcciarsi alle persone perché sono un po' invadenti, e anche se meno di un gabbiano, per esempio, ma sono invadenti, e hanno modo di volarti addosso molto vicino, che insomma, se uno non è abituato, può un po' spaventare.
1: E le famose malattie che possono, ci sono delle malattie che possono essere trasmesse all'uomo?
2: E allora, non vorrei creare allarmismo, ma chiaramente sì. Ovviamente hanno tutte le malattie di ogni animale, quindi dai parassiti interni e esterni, batteri, funghi, virus, chi più ne ha più ne metta. In teoria la maggior parte sono trasmissibili all'uomo, ma io sono 30 anni che ho a che fare con i volatili, non ho mai preso niente. E ovviamente basta un minimo di condizioni igieniche, come sempre quando ci approcciamo un animale, soprattutto se lo vediamo che è un po' debilitato, non sta bene, poi insomma almeno laviamoci le mani, insomma.
1: Ma
2: Se poi invece abbiamo a che fare, sì.
1: questo vale per tutti gli animali comunque, non solo per i
2: Tutti gli
1: piccioni.
2: animali, sì, non è che in
1: Infatti,
2: particolare i volatili ci devono fare paura, anzi è una specie molto lontana da noi, quindi ho poche probabilità di prendermi qualcosa proprio di diretto da un volatile. Anche la famosa clamidia, l'ornitosi psittacosi di cui tutti hanno molto paura, insomma, io non l'ho mai incontrata praticamente in 30 anni, quindi un po' di norme igieniche di base, insomma,
1: Eppure c'è
2: anche quando
1: questa
2: troviamo un
1: psicosi.
2: animale ferito per terra, un uccellino, insomma, mettiamoci almeno dei guanti prima di occuparcene, poi laviamoci le mani. Invece un altro problema che si può avere con i volatili sono le feci, però anche lì. Non è cambiare la gabbia del tuo canarino il problema. Il problema è se devi entrare in un edificio chiuso, abbandonato, con 10 centimetri di guano per terra, devi cominciare a spazzarlo, insomma, almeno una maschera mi pare proprio il minimo per non respirarle, ecco, perché sono Cryptococcus, istoplasma che possono prendere,
0: Mi
2: sì,
0: fa
2: sforzando i
0: piacere,
2: guanti, le settimane.
0: sentire queste considerazioni da un'addetta, diciamo, al settore, nel senso che quindi tranquillizziamo che anche se vediamo, perché magari il problema potrebbe essere un animale magari malato, eccetera. Per chi effettivamente tutti i giorni si occupa di animali malati, sentirsi ricordare che non è il problema se si attuano le
2: Ma
0: minime
2: certo.
0: attenzioni ragionevoli come si fa sempre per tutto e
2: Ma come
0: tutti.
2: bisognerebbe fare con chiunque, anche se
0: Esatto.
2: io accarezzo per mezz'ora il mio cane e poi vado a lavarmi le mani prima di mangiare, insomma, è proprio il minimo, l'ABC dell'igiene normale, ecco.
0: Quindi questo qua è bene ricordarlo, insomma, perché magari uno si allontana, pensa che cosa e come, invece in realtà non è assolutamente un problema. Bella, bella questa
2: Se invece
0: considerazione.
2: stiamo parlando di malattie, come posso dire, importanti dal punto di vista economico, ricordiamo che in questi anni, in particolar modo nel Veneto, perché abbiamo grandi allevamenti di politachini, abbiamo il problema dell'influenza aviaria, chiaramente, che fino al 2006 si pensava che i piccioni fossero chissà perché esenti, invece no, la trasmettono anche loro, ma non riguarda un problema per l'uomo, riguarda un problema economico per gli allevamenti, perché se entra l'influenza aviaria in un allevamento di tacchini è un disastro dal punto di vista economico, ma non una malattia di cui si deve preoccupare l'uomo perché chissà cosa gli succede,
0: E
2: insomma.
0: ricordiamolo, aiutatemi magari se sono impreciso, che il problema sembrerebbe, insomma, è legato sostanzialmente al problema dei cosiddetti allevamenti intensivi, per cui tanti animali tenuti insieme
2: Certamente.
0: in modalità che non si capisce cosa e come, uno dirà è logico, è pensare che quello sia il problema, però sembrerebbe che per il momento non si voglia capirlo, oppure lo si capisca anche troppo bene e si cerchi un po' di svincolare
2: Eh
0: da
2: sì, è
0: questa.
2: ovviamente una motivazione economica. Comunque i problemi più seri sono i volatili acquatici, perché sono loro che migrano,
0: Ah,
2: tipo le
0: ok.
2: anatre per capirci, spostano l'influenza aviaria, e sono quegli allevamenti che non hanno un tetto, per esempio, perché se allora l'anatra, quel che si appoggia vicino a un allevamento di tacchini scoperto, è molto più facile, insomma, se c'è l'allevamento amatoriale senza un tetto, lì cominciamo a avere problemi. Influenza aviaria.
0: Scusami se tengo ancora un po' questa parentesi, magari specificavi prima che non è proprio il vostro campo, giusto? Questo ambito, però effettivamente cioè, questo problema sussiste realmente? Io non so, a volte ho così la sensazione di queste malattie che siano anche un po', come dire, spinte per vari motivi, non so.
2: Allora, se stiamo parlando di parassiti, batteri, funghi e clamidia, io non mi preoccuperei se uno dà delle condizioni dell'uccello che ha in gabbia privato in maniera decente, perché le assicuro che io vedo delle gabbie terrificanti con persone che puliscono il fondo della gabbia ogni 3 settimane e invece andrebbe pulito almeno 2 volte a settimana. Quelli non sono comunque grossi problemi per la salute umana. Se stiamo parlando di influenza aviaria, è un problema enorme dal punto di vista economico, anche perché, insisto, il Veneto è uno dei più grandi produttori al mondo di carne di tacchino, oltre che abbiamo ovviamente gli
0: So.
2: allevamenti intensivi per le
0: Purtroppo.
2: uova e la carne dei polli. E quindi quello è un problema economico veramente disastroso, perché se entra un virus, un'influenza aviaria in un allevamento, bisogna fare stamping out di tutto, cioè non c'è una cura. Si riparte da zero e per l'allevatore è un danno economico enorme. Per noi veterinari che andiamo in giro è un problema, perché mi hanno contattato l'altro giorno da un'altra associazione che voleva portarmi in giro per allevamenti di tacchini per vedere il benessere degli animali. A me avrebbe anche fatto piacere aiutare sul benessere con i poveri tacchini, ma fare il giro oggigiorno degli allevamenti di tacchini, entrando in tutti, uscendo e spostandosi, è una delle peggiori cose che potevamo fare per influire l'influenza aviaria. Infatti, ho dovuto dirgli no. Perché così, cioè, bisogna mettersi una tuta prima di entrare, buttare via la tuta appena si esce, calzari, mascherine, insomma, è un problema.
0: È l'unico,
2: economico però, non di salute dell'uomo.
0: Sì, è l'unica cosa. Adesso sì, noi qua, diciamo, in questa famiglia qua, ragioniamo anche non solo per la perdita economica di tutto
2: sì.
0: Quanto.
2: Vabbè, vuol questa... dire la morte di migliaia di persone.
0: Esatto, questa è un'altra.
1: E se non ci fossero questi allevamenti intensivi?
2: E sarebbe molto più contenuta l'influenza aviaria, ovviamente, perché se abbiamo solo due polli e muoiono solo quelli, ovviamente se lasciassimo questi animali un po' più liberi, invece che stiparli, ovviamente stipare un animale vuol dire che si contagia con quelli vicini immediatamente, è stressato, il suo sistema immunitario non reagisce bene a tutto quello che passa, come virus, batteri, si propagano parassiti di ogni tipo che possono passare il sistema immunitario anche.
1: Allora sì. Cioè, partiamo dal fatto che bisognerebbe fare più divulgazione e informazione su questi allevamenti intensivi che assolutamente non dovrebbero esistere.
2: Sì, è un po' una lotta persa se, secondo me, se non partiamo dall'alimentazione, ma allora diventa un discorso molto più complicato, perché
1: certo.
2: Se vogliamo continuare ad alimentarci così, l'alternativa non c'è.
1: Ma forse le persone non...
2: l'introito di carni, allora sì, però è allora un discorso molto più complicato.
1: Certo,
2: ovviamente.
1: Ritorniamo ai piccioni e magari riapriamo sì. Questo argomento in un altro momento. Che...
0: Scusa Marina, approfitto della disponibilità finché abbiamo il collegamento telefonico. Luca ci scrive, aspetta. Buongiorno a tutti, volevo chiedere alla veterinaria se il riccio porta la malattia del topo. Buona giornata da Luca. Aiutami a capire se la domanda ha una sua
2: non so cosa sia la malattia del topo, ma se
0: ah, no, sai cosa?
2: L'ectospirosi.
0: Brava, sì, adesso che ci penso, perché anch'io sento, diciamo, comunemente definita la malattia del topo, la spirosi, com'è che si chiama?
1: Leptospirosi.
0: Ecco, sì, esatto, deve essere
2: allora,
0: questo forse.
2: La leptospirosi è una spirochetta, quindi in teoria può colpire più animali, cioè anche il cane, per dire, non per niente, viene vaccinato, ok? E non mi preoccuperei tanto del riccio, mi preoccuperei più se ho un giardino molto grande in cui sono certo che passano topi, ratti, pantegane, chi più ne ha più ne metta, allora insomma diventa, non ci lascerei volentieri il mio cane razzolare e bersi l'acqua delle pozzanghere dove può aver fatto pipì un topo, ma che io mi preoccupi proprio del riccio non vedo, perché proprio lui, insomma, le spirochette possono prendere più o meno molte specie, non capisco perché proprio il riccio, ecco, non me ne farei
0: no, ma magari così in maniera, come dire, un po' ingenua da parte dell'ascoltatore chiede giustamente
2: sì, quello
0: chiede.
2: Sicuro, ma cioè, il riccio come un altro, insomma,
0: sì,
2: intendo
0: sì.
2: Allora anche un'altra specie, la volpe, per dire, no? Il topolino di campagna, chi più che altro, forse è riccio perché magari quando lo troviamo è carino, va a finire che lo prendiamo in mano, ce ne occupiamo, mentre se vediamo un topolino lo lasciamo là, ecco.
1: Sempre ritornando
2: magari
1: al discorso.
2: Gli interessa più riccio, teniamo sempre presente che quando troviamo riccio lasciamolo stare, almeno che non sia in grave difficoltà, e allora come sempre si chiama il CRAS, non si porta in casa il riccio e si fa del nostro meglio per farlo stare bene. No, bisogna chiamare un CRAS, se ne deve occupare un veterinario specializzato.
0: Una piccola parentesi per le esperienze che ho avuto io con i ricci, cioè sono velocissimi, come dire, a scomparire.
2: Ah, sì?
0: Mi ha impressionato questa cosa qua.
2: Sono alti, non ne pensiamo, ma quando scorre si alza sulle gambe e sono più lunghe di quanto pensiamo.
0: Sì, mi è capitato di vedere, non so, presumo fosse una mamma con sti piccoletti, quindi ero anche contento, ho detto ah, guarda che bello, presumo che il giardino sia anche, come dire, ospitale, insomma, se li vedo e
2: sì.
0: Come li ho visti, nel senso che così è, dopo pochi, vorrei dire, non so, più visti, spariti, non so, esatto,
2: Io ho il giardino pieno, la sera vengono a mangiare e a bere perché io lascio l'acqua e poi non metto nessun tipo di diserbante né niente, quindi ho il giardino pieno nonostante io abbia il cane, che li ignora per fortuna, sì, non faccio tempo, se li vedo dalla finestra non faccio tempo a scendere, andare giù, perché sono già spariti.
0: Sono già spariti, mi ha veramente impressionato sta cosa qua. E, va bene, aspetta Marina, abbi pazienza. Allora, e qua mi scrivono: a differenza di uccelli acquatici, anatre, oche e gabbiani, che sono il serbatoio naturale del virus, i piccioni sembrano avere una resistenza fisiologica maggiore ai ceppi più aggressivi come H5N1. Questo è un nostro ascoltatore che mi sembra di intuire.
2: Sì, dicevo, addirittura durante la famosa epidemia del 2006 di H5N1, quindi stiamo parlando di influenza aviare, fino ad allora si pensava che fossero proprio esenti. Ah. Invece gli ultimi studi dicono che anche loro possono portarle, sono quasi sempre portatori sani. Certo, come dicevo anch'io prima, il problema grosso sono le migrazioni degli anatidi, quindi gli uccelli volatili acquatici fondamentalmente, e una cosa che si tiene in considerazione poco purtroppo è che le guerre fanno spostare gli animali selvatici, quindi per esempio può tornare la rabbia perché si spostano volpi, orsi, dove cadono bombe, ma lo stesso vale per i volatili, non fanno solo le migrazioni normali purtroppo, fanno anche le migrazioni dovute ai bombardamenti, alle guerre.
0: Certo.
2: E quindi si spostano in paesi più tranquilli, come per fortuna il nostro.
0: E poi mi viene anche da aggiungere che naturalmente questo, come per tutti, è uno stress anche per gli animali, per cui a maggior ragione, certo, possono essere come dire sottoposti a
2: certo,
0: problematiche di
2: tutto
0: salute.
2: Lo stress abbatte il sistema immunitario, qualunque tipo di stress.
0: Esatto. E leggevo, mi ha colpito, beh sì, ce lo sentiamo dire, però continuo a trovarlo che in generale il 90% delle malattie all'uomo e immagino anche agli animali sarebbe dovuto allo stress. Adesso, per carità, con il termine stress comprendiamo un ampio spettro, giusto?
2: Sì, chiamiamoli, in essenza si chiamano gli stressori, ma gli stressori può essere tutto, se parliamo,
0: esatto,
2: dell'uomo, anche l'insonnia, la cattiva alimentazione, ma vale anche per gli animali.
1: Il lavoro.
2: Buona parte del nostro sistema immunitario è nell'intestino, in fin dei conti. I cinesi lo dicevano già allora, che pensavano che avessimo un cervello nell'intestino, è vero.
0: E dopo ci tengo sempre a ricordarlo che in realtà lo stress è, tra virgolette, un po' è come noi reagiamo a quello che ci succede, perché gli eventi in teoria, in pratica, sono delle cose che succedono, sta a noi. E per carità, poi ci sono limiti eccetera, è facile a dirlo che magari a farlo è come noi rispondiamo, è come noi corrispondiamo.
2: Sicuramente.
0: Con
2: ovviamente per gli animali è un po' più complicato, perché non sono in grado di fare questo ragionamento sul dovrei reagire meglio a uno stressore, chiaramente
0: in
2: per
0: un
2: gli
0: modo
2: animali è ben più difficile.
0: Perfetto.
2: Però già l'essere molto a contatto con l'uomo e avere un'alimentazione che non è più quella che avrebbero in natura, già questo comincia essere uno stress non indifferente per il sistema immunitario.
0: Certo. E, ricordo Marina che magari abbiamo altri 5 minuti,
1: sì,
0: così
1: possiamo fare le ultime domande,
0: poi,
1: allora, magari, e poi in un secondo,
0: grazie,
1: momento ritrovarci se la dottoressa è disponibile.
0: Visto, allora, approfitteremo, d'accordo, della disponibilità in altre occasioni ben volentieri.
1: Certo.
0: Grazie.
1: Abbiamo altre domande, tipo come comunicano fra loro? Ed è vero che sono rimangono insieme per tutta la vita una coppia?
2: Allora sì, sono monogami, diciamo,
1: sono
2: così, di solito quando si scelgono è per tutta la vita, sono addirittura molto bravi perché almeno in teoria si alternano molto nella cova maschio e femmina, tipo il maschio piace di più l'orario del primo pomeriggio eccetera, l'ora di pranzo, mentre la femmina si fa tutta la notte, la prima parte della mattina, in modo che possano andare a mangiare. Producono il latte del gozzo entrambi.
1: Sì, che bella questa, ci può spiegare questa meraviglia?
2: Il latte del gozzo è un prodotto molto ricco di proteine e grassi che serve per nutrire i nidiaci, di solito almeno i primi 5 giorni praticamente solo con quello, sembra un po' il colostro, ricorda come idea, ovviamente non come composizione. Proviene dalle cellule di sfaldamento della mucosa interna dell'ingruvia, quindi quella specie di prima dello stomaco, diciamo, quel gozzo che hanno. E non tutti gli uccelli lo fanno, per esempio lo fa il fenicottero, che fa latte di gozzo rosa, molto chic, perché e lo fa il pinguino reale, ma gli altri uccelli in linea di massima no, una caratteristica più del piccione, infatti si chiama proprio latte di piccione, e lo produce sia il maschio che la femmina, per proprio il loro modo di nutrire e di diaci la prima settimana, poi cominciano a portargli il cibo e vanno scalando nella produzione del latte di gozzo. E come comunicano li avete visti tutti, si chiama infatti tubare quando due fidanzatini si fanno le coccole, quindi hanno quel vocalizzare tipico delle tortole, dei piccioni, poi hanno il loro movimento di colli quando si sono scelti, è proprio una danza, e siccome non hanno dimorfismo sessuale, quindi è molto difficile capire chi è il maschio e chi è la femmina, e il maschio di solito lo si riconosce in momento del corteggiamento, perché è quello che fa tutto grosso e segue la femmina e cerca di convincerla, ecco.
0: Ma non è anche più grande, mi sembra? Un po' percettivamente, no, dicevo, ma non è anche più grande il maschio? Mi sembra di
2: non è detto. Sì, okay. Se lo vedete da solo, secondo me non riuscite a capire tanto se è un maschio o una femmina. Se li vedete vicini, magari è più semplice. Ma ormai mangiano tanto. Io ho il giardino anche di questi pieno e sono cicciotti, quindi è difficile capire qual è il maschio se non li vedi insieme.
1: Ah, infatti c'è Donatella, la nostra volontaria dei piccioni, che vuole fare delle domande, soprattutto sull'alimentazione, vero?
3: Sì, io mi sono accorta che c'è moltissima ignoranza, mentre l'alimentazione è fondamentale.
2: Oh, altro che.
3: Come per gli animali, anche per noi, come già abbiamo un po' intradetto. Se può spendere proprio due parole, proprio come diffusione.
2: Il piccione in natura è un frugivoro, quindi vedete anche la forma del becco. Ecco, lui dovrebbe raccogliere piccoli semini, cereali, mangerebbe anche mini chioccioline, insettini molto piccoli, germogli di piante ovviamente non tossiche. Ovviamente, essendo adesso diventato fauna urbana, mangia un po' quello che trova. Il problema è che la gente gli rifila qualunque cosa. Nella peggiore delle ipotesi, prodotti per l'uomo lievitati, che quindi contengono farina, sale, zucchero, lievito, tutte cose che in natura non mangerebbero, quindi pane, grissini o peggio pizza, chi più ne ha più ne metta, che gli fanno malissimo come per tutti gli altri volatili, oppure vanno nei rifiuti a trovare quello che buttiamo via, allora stanno mangiando decisamente in maniera sbagliata, oppure pensando di fare bene c'è chi compra quintali di mais, per esempio secco, di granini di mais da gettarli, quella è una carica di zuccheri troppo elevata, o gli dà tutto su un colpo un sacchetto intero di semi di girasole, semi di zucca, che ok, sono semi oleaginosi, fanno bene, hanno vitamine liposolubili, ma non in quella quantità là. Teniamo sempre per esempio che natura ne troverebbe un po' e poi deve volare chilometri, andarsene a cercare altri, quindi attenzione anche a fornire troppo tutto insieme, che poi magari andiamo in vacanza per 10 giorni in montagna, non diamo più nulla e quell'animale non si è più abituato a andarselo a cercare, si trova improvvisamente senza cibo, e quindi sia la quantità che cosa gli diamo può essere molto sbagliato, bisognerebbe conoscere un po' di più cosa devono mangiare.
1: In pratica noi umani per fare danni siamo veramente speciali.
0: Sì, sì. Siamo veramente sì, sì, speciali.
1: Dottoressa Toniolo, le volevo... Allora, qui abbiamo noi in studio una piccola volontaria che ha 10 anni, vero Lucrezia? E lei ha un sogno, quello di...
4: fare un ospedale per piccioni.
1: E abbiamo intanto...
2: Sembra un sogno bellissimo, poi ieri è la giornata mondiale dei sogni, quindi ti auguro che si realizzi.
1: E abbiamo già il nome, vero Lucrezia?
4: Sì, Piume d'Oro.
1: Piume d'Oro.
2: Pensa che quando volevo aprire un ambulatorio tantissimi anni fa, c'era Harry Potter già, e io lo volevo intitolare Grifondoro, quindi...
1: Ecco.
2: Perché mi piacevano i volatili già allora.
1: Bellissimo. E abbiamo anche i colori, nome. Vero Lucrezia?
2: Bellissimo.
1: Abbiamo anche i colori, cioè
4: blu elettrico e grigio polvere,
2: che sono proprio i colori delle pennette riflesse del collo del colombo.
0: Volevo leggere qualche messaggio, Marina, perché poi fra un attimo, fra un minutino.
1: Allora salutiamo la dottoressa.
0: No, sì. sono riguardano bellissima, okay. Utile intervista. Complimenti alla veterinaria appassionata. Ciao, questa
2: grazie.
0: È Roberta, vero? Ciao Massimo, ci fai ascoltare sempre messaggi che ci fanno riflettere. Buona trasmissione. E vediamo poi ancora Paolo, coinvolga questo. tutto, aspettate, ok, poi ancora, ciao Massimo, buona trasmissione, perché non so perché non si collega sul terminale, sto leggendo dal telefono, lo scopriremo un giorno. Ciao Massimo, buona trasmissione, sono Emilio, e poi ci manda i saluti. Manca un minutino, Marina.
1: Ci salutiamo allora intanto, grazie.
0: Ricordiamo, perché non ho afferrato, di dov'è allo studio, giusto per...
1: Sì, non l'abbiamo detto.
2: Allora, io essendo un veterinario che si occupa di volatili, sono freelance. Quindi, siccome mi interessa vedere la gestione della gabbia, sono io che vado a domicilio delle persone. Quindi ovviamente mi prenotano tramite telefono, WhatsApp, mail, chi più ne ha più ne metta, e poi sono io che vado a casa loro a vedere come tengono l'animale.
0: Facciamo così,
2: sia
0: Marina.
2: Che sia un cane che un gatto, ma soprattutto un volatile.
0: Chi è interessato, perché vedo che qua qualcuno mi chiede, eccetera, chi è interessato contatta te, o
1: sì,
0: eventualmente
1: sì,
0: poi...
1: Sì, Lucrezia, sì, vai.
4: Ma quindi i piccioni non possono mangiare sale... roba del genere.
2: Non è che non possono mangiare sale, è che dovrebbero mangiarlo all'interno del cibo che mangiano, un po' come noi, non dovremmo lanciare sale da fargli da mangiare, ecco, perché squilibra completamente gli elettroliti.
0: Salutiamo Marina,
2: mangiano,
0: perché siamo arrivati.
2: Dovrebbe essere il cibo che mangiano.
1: Ci dobbiamo salutare.
5: Fai conoscere.
0: Grazie, alla prossima.
5: Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
6: Dopo 9 settimane e mezzo.
7: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
6: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
7: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
6: Radio Gamma
8: 5 per 1000!
9: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
10: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
6: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
7: Ripeti?
6: Ripetitore, e il mistero dei jack per le cuffie.
11: Ma quanto mi costa sta radio?
7: Ma quanto mi costi a sta radio?
12: La sequenza magica è la seguente.
10: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
7: 01 59 80 90 288.
6: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
8: 5 per 1000!
6: A Ioanni, in matematica, come andavito?
7: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
13: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
6: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
14: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
15: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
16: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di La Solar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
6: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
15: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
17: Vajont è genocidio di poveri.
18: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
19: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
20: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
21: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
22: Ore 13, pranzo tutti assieme.
18: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
20: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
19: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
22: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
21: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
6: Per info e prenotazioni
19: 3
22: 2 9
19: 0 0
22: 3
19: 8
22: 9
6: 8
8: 8
18: PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

0: Eccoci ritornati, Radiogamma 5, 94 MHz, vi dicevo in questo sabato 26 settembre 2026. Oggi abbiamo il piacere di ospitare l'OIPA con dei graditissimi ospiti. Abbiamo salutato la veterinaria Toniolo Benedetta, che abbiamo in qualche modo già precettato per altre occasioni. Poi abbiamo qui ancora Lucrezia, una giovane, come si dice, che aiuta, vero? Volontaria, brava, grazie Marina, di 10 anni, e poi anche Donatella, che diciamo sempre dà una mano così in quest'ambito. Abbi pazienza Marina, abbiamo ancora bene mezz'oretta, come si dice, abbondante. Vedo che c'è una telefonata, aspettate che vedo cosa sto combinando. Pronto, pronto?
1: Sì, pronto. Ciao Massimo.
0: Grazie, ciao Carla.
2: Ciao
0: sempre
2: Carla.
0: Un piacere sentirti.
1: Ciao Marina, ciao Donatella, ciao Lucrezia. E grazie per questo regalo che ci fate almeno una volta al mese di entrare nella vita vera.
0: Non so mai Carla se perché così ogni volta tiriamo fuori argomenti che richiederebbero un'attenzione
2: maggiore,
0: sì, a parte il tempo, ma anche poi al di fuori di questo ambito anche un'attenzione, non so mai se fa più male, giusto, aiutami tu Carla, continua, scusami, mi stavo un po'
1: Vai tranquillo, che dopo ti rispondo.
0: No, è che sai, sono queste cose qua che magari a volte uno preferirebbe non parlarne, per non stare male così, va bene, troppo sdolcinato, cosa dici? Dimmi pure Carla.
1: No, sono d'accordo, però fino a un certo punto, nel senso che umanamente ne viene da mettere la testa sotto la sabbia.
0: Brava, ecco, hai già capito che qual è un po', anche
1: però,
0: prima, se hai sentito un po' prima, abbiamo parlato con una veterinaria del problematica degli allevamenti intensivi, eccetera, eccetera, e là, al di là di star là a preoccuparsi come fare star meglio gli animali, bisognerebbe fare un passetto più prima, giusto? E magari neanche...
1: Facciamo sto piccolo in questo argomento, piccolissimo passetto. Cominciamo a non chiamarla più carne o bistecca, ma animale in modo,
0: ecco,
1: di prendere pian piano coscienza che quello che abbiamo nel piatto è una vita che abbiamo ucciso, che a sua volta però uccide ovviamente anche noi, perché soprattutto per questi allevamenti intensivi non mangiamo un alimento, mangiamo antibiotici, ormoni, sofferenza e morte. Se siamo illusi che questo ci possa far bene, è solo una pia illusione. Quindi cominciamo questo piccolo passo di prendere coscienza delle nostre azioni, perché ormai siamo in un vortice di assoluta incoscienza dove non riusciamo neanche più a capire non solo quello che facciamo, ma chi siamo. Quindi già su questo argomento, questo piccolo passo, visto che bisogna cominciare a piccoli passi, perché povero essere umano deve essere sempre molto molto soft la sua vita, i suoi passaggi, non capendo un'altra cosa per me importantissima, che questo nostro cercare di essere soft, di essere felici, ci stiamo autodistruggendo con le nostre manine. Quindi credo che sia ora, ormai tutto ce lo sta dicendo, tutto, basta aprire gli occhi. Questo disastro Padova, ma non solo Padova, questo disastro ambientale che comporta dai 7-8 gradi in più, con tutte le conseguenze del caso, quindi basta aprire gli occhietti, correre di meno e rendersi un po' più responsabili delle nostre azioni, se vogliamo noi stare bene in primis, non tanto per gli altri, ma per noi stessi, perché siamo in un vortice assolutamente assurdo. torno sull'argomento piccioni, se mi permetti, Marina, è bellissima brigata di salutare mentalmente, perché naturalmente non è più con noi, il grande Mario Coi, uno dei primissimi, credo sia stata la seconda associazione qua a Padova che lui ha aperto, la LAN, che aveva sede in piazza Cavour. C'era già l'EMPA, ma era abbastanza fiacchetta. Lui è stato veramente un grandissimo, enorme amico della Charmanzoli, naturalmente. È stato super attivo e credo sia stato il primo a porre proprio il tema piccione. E lui, grande amante, ha vissuto per gli animali, ha dato tutta la vita e tutte le sue risorse economiche e fisiche. E è stato il primo a porre il problema appunto dei piccioni, per quello che lo saluto mentalmente e lo nomino, perché fino allora non c'era praticamente nessuno. Le prime battaglie con il comune, che è sempre stato così ostico da sempre verso questi poveri animali, difatti allora ce n'era, parliamo degli anni 70, primi anni 70, ce n'erano veramente tanti, e oggi vediamo i risultati. Sono pochissimi, spauriti, maltrattati, bistrattati ingiustamente,
2: odiati,
1: perché anche qua, prego,
2: odiati, sono animali veramente
1: addirittura odiati.
2: Sì,
1: allora ringrazio la dottoressa, bravissima, però vorrei ricordare alcune cose. Certo che il guano fa danni, ma il guano degli uomini quanti danni fa? Piccola precisazione, per esempio la grande, meravigliosa, stupenda, e non lo dico in maniera ironica, Sardegna, lo dico perché è bellissima, però le acque della Sardegna una buona metà sono piene di Escherichia coli, che è il guano degli umani, non è il guano dei colombi, perché là praticamente in mare ne va. Quindi cerchiamo di essere un po' più obiettivi, di conoscere un po' di più i danni che fa l'uomo e i danni che fa l'animale. Siamo veramente di gran lunga noi i grandi, cioè i grandi inquinatori. È ovvio che anche l'animale naturalmente mangia e fa i suoi escrementi, però prima di tutto la misura è talmente ai poli, no? Quello che, cioè, già il fatto, basta, mi viene in mente un primo dato, che l'uomo uccide 90 miliardi di animali all'anno. Tanto per dare un primo dato così che mi viene in mente, per capire la differenza del danno umano e del cosiddetto, che non è un danno, è un danno, siamo noi che abbiamo sconvolto tutto, che allora il guano dei colombi va nelle statue, perché questo non sarebbe il loro habitat naturale. È chiaro che ne trova più niente in giro da mangiare, è chiaro che sì, però insomma non credo che sia questo il problema. È l'uomo del suo, non l'uomo in quanto uomo, che comunque è un essere stupendo e meraviglioso, anche l'uomo, però sta avendo sempre di più dei comportamenti contro la vita, e di conseguenza se è contro la vita è anche contro tutte le sue forme di vita, in primis se stesso e in secondo verso la natura e gli animali. Ricordo che comunque ho avuto modo di salvare più di qualche piccione. Sono esseri adorabili, affettuosissimi, dolcissimi, e a loro modo ti vogliono bene, sarà per interesse, però quando loro ti riconoscono, quando ti avvicini a loro, naturalmente non per fargli del male, ma intanto con amore, e dopo per portare un po' di cibo, quello giusto, come vi diceva la veterinaria, e ti riconoscono all'improvviso da migliaia di persone. Quindi questo cosa significa? Se ti riconoscono, perché hanno anche loro una grandissima sensibilità.
2: Sono animali molto intelligenti, infatti, sì.
0: Che l'uomo ha perso, o perlomeno diamoci un po' di speranza, non tutti, che qualcuno ha perso, diciamo così, dai.
1: Ma non credo neanche, voglio essere buona stamattina, contrariamente al solito, non credo che l'uomo abbia perso, Massimo. L'uomo l'ha soffocata,
0: ecco,
1: in preda a mille stupidaggini,
0: ecco,
1: in preda a una vita che non è più vita. Ecco perché è favoloso farci questo regalo e di avere in casa un animale, perché l'animale ti riporta alla vita vera.
2: Infatti, vita, Lucrezia, quanti animali hai, Lucrezia?
3: 4.
2: Lucrezia ha 4 animali in casa.
1: Bravissima, naturalmente bravissima la tua famiglia, che ti ha fatto il dono più grande che ti poteva fare.
2: Sì,
1: perché essere, vivere, crescere a contatto con un animale, appunto, è quello che ti riporta alla vita vera. Basta vedere, cioè, l'animale quando si butta per terra oppure fa la sua corsetta sfrenata, proprio lì esprime la gioia di vivere. Quante volte una persona di qualsiasi età, a parte i bambini naturalmente, che ancora questa grande immensa fortuna di avere la gioia di essere vivo, della vita, di fare questo omaggio alla vita, che ci infonde questa gioia di vivere. Solo l'animale che ci riporta, ecco perché è importantissimo, oltre all'amore che l'animale, cioè esci 10 minuti, dopo 10 minuti impazzisce di gioia quando ti rivede, le persone non lo fanno. Purtroppo, perché no, non perché non abbiamo questa sensibilità, perché l'abbiamo soffocata. Ecco perché è favoloso parlare di animali, perché entriamo in un altro mondo. Faccio anche un altro piccolo esempio. Entrare in un ambulatorio veterinario, che non è mai comunque il massimo, però è tutto un altro discorso che entrare in un ambulatorio medico. C'è già più rilassamento, si respira un'altra atmosfera. Perché? Perché c'è un'energia data dai nostri amici animali che è completamente diversa. Al massimo loro sono impauriti, però comunque riescono a darti quella serenità che un ambulatorio del persone normale non c'è.
2: È vero questa cosa, è vero Carla, è verissimo. Sì,
0: molto,
2: sì,
0: molto acuta questa osservazione, e magari uno non ci pensa, però effettivamente è molto acuta. Piccola parentesi Carla, ricordo che Lucrezia si occupa di animali che erano in difficoltà, perché non vorrei che passasse il messaggio che uno deve prendersi un animale magari costoso e insomma tutti quei discorsi là, adesso no, magari tra di noi
3: io ho preso degli animali senza razza, perché quelli con razza, cioè, non ha senso che costino, perché sono comunque animali.
0: E infatti, hai capito Carla, vero? Noi lo diamo per...
1: Ma non avevo dubbi, vero? Comunque, difatti,
0: noi lo diamo per scontato, però piacere che venga, come dire, sottolineato per gli amici che ci
2: non
0: ascoltano.
2: Non si compra un animale, vero Lucrezia?
0: Soprattutto.
2: Anche perché è l'animale che alla fine sceglie noi. È vero?
1: Assolutamente. Che poi gli animali, c'è un commercio, altra parentesi, cosiddetti animali di razza, c'è un commercio vergognoso, vengono tutti dall'est, ci sono allevamenti mostruosi, su 50 cani ne sopravvivono 7-8, ogni tanto ne beccano qualcuno, vengono portati via, strappati alla loro mamma, assolutamente prima di 2 mesi, anzi dopo 20-30 giorni, sicché non hanno né gli insegnamenti, né l'amore, né la salute che trasmette la mamma con le sue, col suo accudirli. Quindi c'è un commercio assolutamente mostruoso. Comprare i cani di razza oggi è doppiamente deluttuoso: primo, perché l'amore non si compra; secondo, perché abbiamo tanti cani stupendi che attendono una carezza per riempirci di amore; terzo, perché incrementiamo questo commercio schifoso, che c'è gente che si arricchisce, naturalmente sempre sulla sofferenza degli animali, senza contare che questi cani senza controllo, poi se non sono perfettini li danno ai combattimenti, a chi tiene i combattimenti tra cani, perché succede anche questo, perché non li vuole poi più nessuno, quindi loro vogliono i soldi. e gli unici che pagano sono quei brave persone che allestiscono i combattimenti tra cani.
0: Certo.
1: E finiscono naturalmente nelle fauci a son di bastonate, e fa la fine che fa. Quindi mille motivi per prenderci questo, per farci questo regalo, andare in qualche canile e prenderci un cagnolino, una cagnolina, dipende dai nostri, cioè, anzi sarà, se facciamo un giretto sarà giustamente come che diceva Marina a sceglierci.
2: Sì, sono loro che scelgono noi, io sono proprio convinta di questo.
1: Assolutamente, ricordo un'ultima cosa, che una passeggiatina in un giardino con il nostro cane ci riempie di tutti gli effetti positivi per la nostra salute, benessere mentale, perché basta 20 minuti tra il verde assieme al cane che ti rilassa, che ti riporta a fare qualche risata, a ti riporta a fare due chiacchiere con l'altra persona che accompagna il suo familiare cane a fare la passeggiatina, ci regala una botta di salute. Questo è ormai sottoscritto da un sacco di medici, quelli naturalmente un po' più fuori dagli schemi. E ricordo un'ultima cosa, che effettivamente può essere, cioè sia la omotossicologia, l'omeopatia è fantastica per i nostri animali. Ricordo, se vogliamo saperne anche di più, il libro di dottor Bianchi, omotossicologo, che l'ha scritto negli anni 90, Omotossicologia per i nostri pet.
0: Grazie
1: per lo spazio.
0: Grazie a te, Carla, Marina, di aver ricordato anche questo.
2: Grazie, Carla. Grazie.
0: È sempre un piacere. Ti salutiamo, abbiamo anche dei messaggi da leggere. Grazie, Carla, alla prossima.
1: Grazie a te, Massimo, per lo spazio e per la partecipazione.
0: Ciao. Sai, brava Lucrezia, la tua nobile passione è bellissima. Fatti regalare dei libri che parlino di uccelli e animali, così incominci a imparare bene bene. La tua passione ha una professione veterinaria. In gamba, nobile anima che sei, Lucrezia, e complimenti ai tuoi genitori. Questo è il nostro amico Mario Cappellotto, direi che ha perfettamente centrato come dire, l'animo di Lucrezia, vero?
2: Sì.
0: Io la vedo e ho, diciamo, anche questa possibilità di vederla, quindi doppiamente posso confermare e condividere. Aspetta, che poi c'era ancora, vi leggevo, sì, insomma abbiamo ancora un po' di tempo. Volevo prima leggere qualche messaggio di saluti, eccetera, poi ne ho uno che è molto molto interessante. Aspetta che devo leggere qua. E perché? Cosa succede qua?

0: vita. Beh, per noi volontari è praticamente impossibile. Io non, mi rendo conto che vivo una vita non frenetica, credo di vivere in 24 ore 5 vite. Arrivo alla sera che non mi rendo conto di tutto quello che ho fatto. Lo faccio volentieri, assolutamente, però allo stesso tempo mi rendo conto che è anche pesante, stressante. Per questo noi siamo sempre alla ricerca di volontari. Noi dobbiamo assolutamente cercare di, intanto, di portare dentro di noi, verso di noi, i ragazzi, i giovani che mancano, vero Lucrezia? Ci sono pochi ragazzi pronti a recepire la voglia di iniziare a fare volontariato, perché comunque è un impegno.
1: Ce ne sono
0: E
1: pochi che piacciono gli animali
0: ce ne
1: proprio.
0: sono, e beh, tu devi ringraziare comunque dei grandi genitori che ti hanno passato questo amore, assolutamente fondamentale, che ti è resa più ricca sicuramente, ricca di esperienza, di empatia, di dolcezza, di tante cose positive che ti porterai poi lungo la vita.
2: Anche Maurizio saluta Lucrezia, chiede se fa scuola straniera o simili. E non so perché mi chiedono questo. Complimenti anche ai suoi genitori da parte di Maurizio. Hai idea di che cosa? Chiede se fai una scuola straniera. No,
1: No.
2: no, no. Così forse era. Beh, qua non so se leggerlo, però forse capiamo che cosa ci vuole dire. Dice, se i bambini di Gaza fossero animali, forse sarebbero più rispettati. Questa qua,
0: Sì,
2: vabbè.
0: non apriamo questo tema
2: Brava,
0: perché
2: esatto,
0: non ha
2: grazie. Ci
0: senso.
2: siamo capiti, però insomma. E poi salutano Carla, grazie. E poi ancora.
0: Beh, io
2: Questa.
0: nel frattempo posso
2: Ah,
0: chiedere a
2: scusami, no, ho
0: Lucrezia. Ah,
2: sbagliato io a
0: ok, scusa.
2: leggere. Abbi pazienza. Chiedeva se fai la scuola steineriana, non straniera. Scusami, no, fai una scuola normale, diciamo
1: Sì.
2: le medie a Padova. E mi chiedevano
1: La
2: questo.
1: primaria.
2: Io ho tanti piccioni e stanno sopra il tetto della mia casa. Porto loro ogni giorno semi vari di piante erbacee e cereali. Quello che preferisco è il farro, che preferiscono il farro. Quando sentono che mi affaccio alla finestra, partono dal loro tetto in stormo e fanno dei giri festosi intorno alla casa, mentre io li saluto e loro si avvicinano il più che possono, facendomi sentire uno spostamento d'aria sempre più forte. Questa è Patrizia. Grazie Patrizia. Bella anche questo tuo intervento. Adamo scrive: mese scorso gli amministratori del comune di Padova, ben incravattati e con la camicia bianca appena stirata che copriva la loro grossa pancia, hanno chiuso l'acqua nelle fontane delle piazze perché i cittadini dovevano lavare la macchina e l'acqua era poca. Adamo, vabbè, Adamo,
0: Abbiamo
2: questa.
0: fatto una grande battaglia, noi a
2: Ah.
0: OIPA abbiamo scritto ai giornali, abbiamo scritto a Facebook, abbiamo scritto al comune che sinceramente ci ha
2: Ci
0: quasi
2: sembrava.
0: ignorato, sì.
3: È stata una grande sofferenza non solo per i piccioni, ma anche per tutti gli insetti che hanno bisogno di acqua. Le api, gli insetti sono stati molto pochi e la siccità non aiuta. Quindi l'acqua è fondamentale per tutti e privare anche degli animali dell'acqua è stata veramente per loro una
0: È
3: grande
0: stata
3: sofferenza.
0: una
3: Sì.
0: cattiveria e una grande ignoranza, perché la cosa si poteva, sicuramente c'era un'emergenza idrica, ma si poteva risolvere in un'altra maniera, cercando magari di aprire la fontana un giorno sì, un giorno no, oppure cercando di tenere un piccolo flusso.
2: Brava,
0: C'erano
2: tipo
0: tantissime
2: modo da
0: possibilità.
2: tenere, sì.
0: E invece diciamo che il comune di Padova non è molto vicino agli animali, anzi. Però, vabbè, non apriamo anche qui una
2: Questa
0: polemica su.
2: parentesi.
0: Volevo invece fare un'ultima domanda a Lucrezia. Lucrezia, allora, diamo un superpotere al piccione. Cosa sceglieresti?
1: Credo nessuno perché
0: È già perfetto
1: sì.
0: così. Brava.
2: Sentite qua. Allora, Buongiorno, Iesi, Comune delle Marche, e me ne sono tenuto apposta questo messaggio perché è molto interessante. Allora, buongiorno, Iesi, Comune delle Marche sta dando un esempio

0: esemplare nella gestione della popolazione di piccioni. Si sta introducendo il metodo delle colombaie con il modello tedesco, che in patria dà ottimi risultati perché si agisce sulle cove dei piccioni e contemporaneamente li si fidelizza in quel luogo come rifugio e scorta alimentare. Va da sé che anche il guano si concentra in un unico punto, per cui diminuiscono pure le spese per il decoro urbano e la città rimane molto più pulita. Ovviamente per tutta la spazzatura che creano i cittadini, tutta un'altra storia, e qua ci siamo capiti. Se qualche altra amministrazione illuminata si mettesse in contatto con il membro dell'amministrazione comunale di Iesi, qua mi danno anche un nome, Alessandro Tesei.
1: Come?
0: Alessandro Tesei, che è andato in Germania per studiare le varie sfaccettature del progetto e sta tentando di affermarlo nel suo comune per primo in Italia. Magari le cose sarebbero diverse e migliori dai vari punti di vista. Ad Alessandro Tesei stesso si rende disponibile con coloro che vogliono intraprendere questa strada.
1: Lo chiameremo sicuramente. Vero? Vero Donatella? Anche perché?
2: Vai. Io avevo contattato Marina proprio perché il mio sogno sarebbe esattamente questo, fare tutta una rete di colombaie intorno alle mura di Padova, che sarebbe bellissimo, lo spazio c'è, le difficoltà sarebbero molto limitate perché comunque sono in ambienti già verdi, quindi il guano comunque è, diciamo, un po' alla stregua delle tame di cavallo, quindi non darebbe nessuna difficoltà lì. Dov'è? Diciamo, la gestione di queste colombaie sarebbe ovviamente probabilmente a carico di noi volontari, che però saremmo ben felici di potercene occupare in serenità, e sarebbe anche molto bello, molto istruttivo, sarebbero anche meno odiati perché il fenomeno sarebbe più contenuto anche dal punto di vista proprio della procreazione, perché lì sarebbe veramente molto facile riuscire a controllarla, visto che in tanti si lamentano di questo. E io avevo proprio contattato Marina perché il mio sogno sarebbe come il sogno di Lucrezia, l'ospedale, speriamo di poterli riuscire a realizzare.
0: Beh, naturalmente
2: entrambi.
0: Può essere un motivo per unire tutte queste cose in un unico sogno, direi io. Anzi, mi viene anche da pensare che potrebbe essere anche una caratteristica del luogo questa cosa qua. E poi mi viene anche da pensare che probabilmente si tratterebbe di, come dire, mirare un po' meglio delle esborsi economici che magari il comune ha già,
1: certo,
0: per questa, chiamiamola, non so come si dice, voce di bilancio, giusto? Adesso
1: voce
0: magari
1: voci di bilancio.
0: Esatto,
1: certo.
0: Per cui probabilmente si tratta un pochettino di spostare qualcosina, e una volta che effettivamente si comprende l'opportunità e la possibilità, e probabilmente anche si potrebbe anche pensare di risolvere entro certi limiti anche la cosa, che non magari dover tirare fuori dei soldi per riparare continuamente, perché sappiamo un po' com'è il discorso.
1: Beh, come ha detto prima la veterinaria, che comunque portano delle problematiche soprattutto ai monumenti, e noi di questo ne siamo consapevoli.
0: Certo.
1: E poi anche un'altra cosa, noi siamo animalisti, abbiamo questa cosa che parte da, ma non siamo tutti uguali, e bisognerebbe iniziare a capire che forse ad alcune persone i piccioni danno fastidio, perché sono tanti, perché sono ingombranti, perché sono un po' invasivi, e allora bisognerebbe iniziare a cercare di trovare delle soluzioni, che non sono sicuramente quando partono che iniziano a sparare, mamma mia non mi viene in mente adesso,
0: cioè per dissuadere,
1: sì partono proprio degli abbattimenti da parte dei comuni, e quella è una cosa allucinante. Senti per ore e ore e ore gli spari, e sai che li stanno uccidendo. Invece si potrebbe appunto creare, come ha fatto questo Alessandro Tesei, che sicuramente contatteremo, con le colombaie. Il mondo degli animali è molto vasto, e noi volontari siamo pochi, ci sarebbero tantissime idee, ci sarebbe tantissimo da fare, che siamo pochi, perciò non fermiamoci a questa a questa trasmissione. Andiamo oltre, chiamateci, iniziamo a fare rete.
0: Magari se qualcuno, esatto, che ha qualche informazione,
1: sì, ma
0: in
1: anche
0: più.
1: Provare. Non, poi magari vedi che non fa per te, ma proviamoci, usciamo da quel mondo, perché spesso le persone sono convinti di amare gli animali e di essere volontari perché mettono un like, un cuoricino e un mi dispiace. No, non funziona così. Sì, utilissimo anche questo, però dobbiamo iniziare a sporcarci le mani, a fare volontariato attivo, ad esserci, e anche perché fa bene fare rete, fa bene stare insieme.
0: Mi piace
1: insieme.
0: Di più mettersi le mani, Marina,
1: sporcarsi. Non sporca. No, perché lo sporco non è, io non lo vedo,
0: sì,
1: in
0: d'accordo,
1: maniera così negativa. E ecco, insomma,
0: mettere le mani in pasta,
1: mettiamo le mani, però dopo le mani te le sporchi quando col della pasta,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì, sì,
1: ok,
0: certo.
1: E dobbiamo iniziare veramente a capire che il volontariato è una forma che anche per stare insieme e che ci aiuta forse a ritornare un pochino più umani.
0: Che adesso è retorica, vero, che ne avremo anche bisogno, e vabbè, d'accordo. Cosa dite, come aspettate Hermes, vediamo. Ciao Massimo, ogni famiglia ai tempi dei nostri nonni, grazie Hermes, mi sembra interessante quello che mi stai dicendo. Ogni famiglia ai tempi dei nostri nonni avevano le colombaie, al mattino partivano i colombi per cibarsi e alla sera ognuno ritornava nella propria colombaia e sapevano qual era. Col progresso poi quante case vecchie buttate giù per erigere condomini, e così sparivano tutte l'equilibrio naturale. Ma ti dirò di più, io così come per la mia professione, quando ho studiato gli esempi di edifici agricoli, queste cose qua, l'elemento della colombaia architettonicamente aveva una sua valenza, mi viene in mente il Palladio, appunto, aveva una sua valenza, aveva una sua importanza. E dai che mi avete solleticato davvero per provare ad approfondire anche questo tema, anche questa cosa. Grazie Hermes di avercelo ricordato.
1: Noi siamo qui, chiamaci.
0: Perfetto. E cosa dici, Marina? Abbiamo qualcos'altro da chiedere? Ci salutiamo, ci diamo. Beh, con te, ti ricordi sempre, abbiamo l'appuntamento mensile, quindi ti ringrazio per questa tua costanza, e davvero mi fa veramente piacere averti qui, avere anche sempre i tuoi ospiti.
1: Lasciamo concludere a Donatella e a Lucrezia, e io vi saluto qui allora.
0: Grazie Marina. Sì, va bene. Cosa ci puoi dire un po', Lucrezia, per salutarci qualcuno? E poi magari mi viene da dire, tramite te Marina, se qualche compagno, non so come dire, amico giovane di Lucrezia potesse essere così interessato, magari tramite te ti contatta, o poi.
1: Beh, io direi che intanto Lucrezia deve iniziare a parlare di questa sua passione, di questo suo amore per gli animali, e poi si potrebbe iniziare anche a fare un lavoro nella scuola di Lucrezia, magari portando dei programmi, dei progetti. Tu cosa dici, Lucrezia? Si potrebbe provare?
3: Sì.
1: Ok, dai. Allora il prossimo progetto è questo.
0: Naturalmente tramite te, Marina, qui la radio è sempre disponibile. Ho ben piacere di ospitarti, anche se hai qualche indicazione, qualcosa da ricordare agli amici.
1: Guarda, ne parliamo dopo, perché ho già altre tante cose in
0: benissimo,
1: mente.
0: Benissimo.
1: Sì.
0: E, Donatella, invece, per salutarci.
2: Io ringrazio di questa opportunità per questi animali che appunto vengono anche poco capiti, e quindi è stato molto piacevole, e così una piccola esortazione: non voltiamoci dall'altra parte.
0: Questo dovrebbe essere sempre valido, e adesso ci sentiamo in particolare oggi di ricordarlo per i piccioni, vero?
2: Sì, vi capiterà di trovare un animale in difficoltà, pensate che chissà potete aiutarlo, che... e che potete farlo veramente, fare la differenza.
0: Chissà che lo vediamo anche in virtù di questo incontro di oggi, chissà che lo vediamo, ci aiuta, ci aiuti insomma a vederlo in maniera un po' diversa. Va bene, va bene, va bene. Direi che intanto io metto un pochettino di musica e poi ritorniamo. Aspettate.

0: Sfumiamo, vedo che ci sono anche delle telefonate. Pronto, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, salve, ciao Massimo.
1: Ah, no, sei in diretta, Massimo?
0: Sì, sì, sì.
1: Ah, ti chiedo scusa, no, volevo parlare privatamente, scusa.
0: Ah, dopo, dopo, ben volentieri, okay, sai?
1: Scusami tanto.
0: Grazie, scusami, grazie. Eccoci qua, allora aspettate, sì, manca un quarto d'ora. E allora, mi devo un po' riprendere perché anche oggi sono usciti un sacco di cose, un sacco di idee e veramente, veramente bello. Dai, chissà che magari sempre apriamo anche da parte vostra, siamo sempre così, insomma, aperti a, sì, ecco, ad aiuti esterni di qualsiasi tipo. Altra telefonata, pronto, pronto?
2: Sì, ciao Massimo.
0: Ciao.
2: Ciao, ciao, sono Beppi.
0: Ciao.
2: Ciao, senti, stavo riflettendo appunto su quello che dicevate prima, no?
0: Sì.
2: Noi abbiamo ricevuto una cultura per quanto riguarda gli animali, una cultura un po' così, cioè se a me da bambino o a noi, la mia generazione, da bambini avessero detto se viene il lupo nero, viene il lupo proprio, parlando qua in montagna, se viene il lupo, mettiamogli una ciotola di latte, e così se viene il lupo trova da mangiare. Sarebbe stato molto diverso,
0: bravo,
2: per noi almeno partire in questo senso, perché
0: bravo.
2: Quando io ho detto a mia mamma, quindi parlo della cultura con cui sono cresciuto, quando io ho detto a mia mamma sai che ho la volpe che viene di notte a mangiare nel bidone dei rifiuti dell'umido, no? E lei mi ha detto cancara copia. Capisci? Cioè noi veniamo da quella cultura,
0: sì,
2: là. Non è che, perché per loro era un problema la volpe, perché se avevano 5 galline e gliene mangiava una,
0: capisci?
2: Per loro era un problema la,
0: certo,
2: volpe, no?
0: Se, certo,
2: se invece avessimo col tempo, loro mi avessero detto guarda, la volpe fa il suo, noi facciamo il nostro, proteggiamo il pollaio dalla volpe, e dopo sa che vada da vicino, capito? Poteva, però noi adesso veniamo da questa cultura qua e quindi ci vuole un po' di tempo, ecco.
0: Un po' di tempo.
2: Tutto là è il discorso, va bene?
0: Hai assolutamente ragione, ti ringrazio Beppi, dai, che noi nel nostro piccolo cerchiamo di dare il nostro contributo, assolutamente, assolutamente, grazie per queste tue considerazioni. Va bene, va bene, va bene. Allora, mamma mia, tante robe anche oggi, poi mi prendo anche nota di questi numeri, di questi suggerimenti che effettivamente sono molto interessanti. Ricordo, beh, va bene, che la trasmissione poi viene trasmessa dopo circa la mezzanotte fino al domani mattina alle 8 alle 9, quindi in replica un paio di volte, e quindi la potete riascoltare e la trovate anche sul sito Radio Gamma 5 all'interno dei podcast, dove dove ci sono tutte quante le trasmissioni registrate da parte di tutti gli amici conduttori qui della radio, quindi trovate la mia così come quella di tante altre. Poi ricordo eventualmente il mio canale Telegram, Massimo Conte Architetto, dove trovate questo e un po', diciamo, tutto quello che riguarda un po' il mio come dire aiuto, contributo che posso dare alla radio. Va bene, va bene, va bene. Manca un quarto d'ora, 10 minuti, poco più, e quindi apriamo un po' la parentesi finale, come faccio di consueto, per quel che riguarda la mia trasmissione. Aspettate. Ah sì, c'erano dei messaggi che li ho tenuti alla fine perché riguardavano un po' cose, diciamo, che non erano proprio attinenti all'argomento di oggi. Paolo mi scrive: potere politico non si conquista alle urne, concetto in parte vero. La soluzione non è certo l'astensione, la soluzione è votare in massa quelli giusti. Questo è sicuramente è un messaggio che fa riferimento all'audio che vi ho fatto ascoltare oggi. Dicevo che ci tenevo a leggerlo appunto, sì, come conclusione per riguardo non attinente, insomma, all'argomento specifico dei piccioni, eccetera eccetera. Poi ancora vediamo qua anche questo, allora sempre ok. Buona trasmissione, sono Emilio. C'è, ah sì, mi chiedete se oggi c'è il gas, non mi risulta che ci sia il gas. Adesso mi fate venire il dubbio. Stamattina quando sono arrivato io non ho visto niente, non ho neanche letto niente sulla come si dice, sulle iniziative. Non mi risulta oggi ci sia il gas. Aspettate che sentiamo chi c'è alla radio. Pronto, pronto.
3: Buongiorno architetto.
0: Grazie Roberto, ciao ciao.
3: C'è una semplice domanda oggi.
0: Dimmi.
3: Allora, noi ci preoccupiamo della volpe, dell'orso che entrano nel nostro pollaio, che entrano nel nostro greggio di pecore e così via. E quando cominceremo a preoccuparci di quelli che ci stanno massacrando economicamente e con i vaccini? Allora, all'orso, alla volpe siamo pronti a sparare. Quando è che cominceremo a sparare contro questi infami?
0: Bella domanda. Naturalmente Roberto, la radio.
3: Buongiorno.
0: Sì, sì, come buongiorno, si dice, si aspetta, che qual era il termine, si dissocia, scusami, perché capisci anche tu Roberto. Grazie Roberto del tuo contributo. Allora, non esiste nell'uomo, ah sì, l'influenza aviaria. Aspettate, abbiamo ancora qualche altro minuto e leggiamo questo messaggio di Mario. L'influenza aviaria non esiste nell'uomo, so di certo, mi ha spiegato tutto il dottor Philippe Legard, oncologo di fama internazionale, che perché arrivi all'uomo dovrebbe passare millenni, che quella volta che è stata mossa dalla famiglia Bush i presidenti USA per recuperare la loro spesa d'acquisto della farmaceutica, che quella volta è stata una mossa della famiglia Bush, il presidente USA, per recuperare la loro spesa d'acquisto della farmaceutica, la Roche francese. Hanno inventato un laboratorio che ha dichiarato il falso, influenza aviaria è passata all'uomo, e tutti i paesi hanno comprato milioni di dosi ogni paese. Saluti a voi, a questa bellissima famiglia sensibile verso gli uccelli, la gente e la gentile dottoressa. E questo era Mario. Grazie Mario. E ho letto adesso il tuo messaggio, perché così abbiamo prima salutato i nostri amici. L'ho trovata anch'io questa considerazione qua, Mario, è che intanto magari facciamo bene ogni tanto a ricordarcelo. Va bene. Allora sì, vediamo che cosa vi potrei fare ascoltare oggi riguardo alla situazione un po' in generale, vero? Aspettate che vediamo che cosa vi avevo trovato. Ah no, allora eccolo qua, il nostro ROI, vediamo, eccolo qua. Paura diventa controllo. Da parte nostra sappiamo già di che cosa si tratta, però sentirselo dire ogni tanto non fa male. Sentite qua.
4: C'è un elemento che aiuta enormemente nel guidare le persone, e questo elemento è la paura. Quindi se tu riesci a impaurire le persone, tu facilmente le guidi. Io vi vorrei ricordare che si è riusciti a chiudere il pianeta a casa, le persone si facevano stampare sul telefonino un codice a barre che serviva per andare a lavorare, che serviva per andare al ristorante, che serviva per vivere, e lo hanno ritenuto una cosa normale, anzi addirittura necessaria. Tutto questo è stato possibile solo grazie alla paura. Se non ci fosse stato paura, che a un certo punto è diventato anche terrore, sarebbe stato impossibile.
0: Eccolo qua, se avessimo mai avuto dubbi, ecco, questo è una certezza. Aspettate, adesso che ci penso, volevo farvi ascoltare ancora, vediamo che cosa troviamo qua. Vladimir Putin non ha potuto tenere un discorso all'Assemblea Generale dell'ONU a causa del mandato di arresto del cos'è questo? Ma Benjamin Netanyahu può tenere il suo discorso all'ONU anche con il mandato di arresto. quanto controllo ha la lobby sionista sull'ONU negli Stati Uniti. Questo mondo ha completamente perso il suo significato. Questa sarebbe un'affermazione attribuita a Mel Gibson. Non so darvi non so darvi conferma. In classe per motivi religiosi, poi c'è l'annosa questione di immigrati, le scuole, non so cosa dire qua, cioè, o meglio, sì. Le promesse dei pagliacci, ci penso io ad un arrangiatevi.
5: Quante tasse si porta via lo Stato italiano su ogni litro di benzina? Più della metà della benzina che voi fate per andare a lavorare se ne va in accise, se ne va in tasse. Cosa faccio se vinco le elezioni? Non ho bacchette magiche, però faccio giustizia e taglio.
6: A few moments later.
5: È chiaro che a breve non caleranno né il costo del carburante, né il costo dell'energia, nel costo per le imprese, né il costo per le famiglie. Quindi o ti rassegni o ti attrezzi o ti prepari.
0: Questo era Salvini nel 2018 e invece nel 2026. A buon intenditore, poche parole. Ok, a Malta il problema è l'Italia e gli italiani. Aspetta che sentiamo questo.
7: Ragazzi, comunque è vergognosa sta cosa. La benzina 1,21 euro, no, il diesel 1,21 euro e la benzina 1,34 euro, che con 50 euro 37 litri. Il problema in Italia è che non sanno fare le leggi. Se vogliono, la benzina non costa un cazzo. Io in questo momento mi trovo a Malta, il problema è in Italia e soprattutto sono gli italiani, che il governo continua a fare il cazzo che gli pare e noi continuiamo a non fare niente, a subire stando in silenzio. Finché noi non cambiamo, nulla cambierà, quindi ce lo meritiamo. Ragazzi, comunque è vergognosa sta cosa. La benzina 1,21 euro, no, il diesel 1,21 euro e la benzina 1,34 euro, che con...
0: Ecco, dicevo, anche questo l'abbiamo sentito, sarebbe un video girato a Malta. E ciao, la radio deve dissociarsi sempre in certe affermazioni. Grazie Graziella, hai fatto bene a ricordarcelo, perché magari lo diamo per scontato, però non è mai, è bene sempre ricordarcelo. Ah bravo, sì, vi ricordo che quando dite chiamateci sarebbe bene citare il nome dell'associazione e di chi altro, perché noi ascoltatori potremmo esserci collegati tardi a malincuore, non aver colto il nome o il numero. Grazie Donatella. Grazie veramente, hai ragione Donatella, e non mancherò in altre occasioni. Aspettate, vedo che c'è una telefonata. Pronto, pronto?
8: Pronto?
0: Sì, ciao.
8: Sono in diretta?
0: Sì, grazie. Sì, sì.
8: Ultimi minuti. No, allora, quell'intervista a Salvini del confronto fra prima delle elezioni e dopo. Sì, volevo solo dire sì, anche quella della nostra presidente del Consiglio che andava in giro a sbandierare 50 euro così è pieno che si trattiene lo Stato. Dico solo, conclusione: votare non serve un CAXXO. Punto. Quindi mi perpetuo nelle mie intenzioni e spero, non so, la radio non viene, diciamo, incriminata perché mi esprimo in questo senso, penso possiamo ancora dirlo. Votare non serve a niente, continuerò per quanto riguarda europee e politiche nazionali a non esprimere il mio voto. Una volta l'ho espresso in occasione delle regionali l'anno scorso, dopo quella è stata l'ultima volta, va bene? Buona giornata.
0: Grazie, sai, la radio tra virgolette si dissocia, però abbiamo piacere avere le vostre opinioni. Vedo un'altra telefonata. Pronto, pronto?
9: Scusi architetto, se torno.
0: Dimmi,
9: ho dimenticato,
0: Roberto,
9: un particolare riguardo al Nord Stream. Si ricorda?
0: Sì?
9: Che gli ucraini l'hanno fatto saltare. Il Nord Stream sono quattro tubi, noi pensavamo due ma sono quattro.
0: Ah,
9: due di petrolio e due di gas.
0: Di gas.
9: Ma ne hanno fatti saltare tre.
0: Ah.
9: Uno del gas è rimasto intatto e il gas continua ad arrivare dalla Russia in Nord Europa. Ecco che si spiega perché, come mi ha detto un mio amico italiano che vive in Germania, pagano una miseria il gas.
0: Il gas.
9: Avete capito adesso?
0: Sì, sì.
9: E questo è solo un piccolo tassello. Mettetelo assieme a tutti gli altri che conoscete da più o meno 30 anni e vedete cosa ricavate. Buongiorno architetto.
0: Grazie Roberto, hai fatto bene a puntualizzare questa cosa e chissà mai cosa ne capiremo noi. Niente, anche oggi siamo arrivati alla fine, vi saluto, vi do appuntamento a sabato prossimo. Vi ricordo appunto che anche l'intervista che abbiamo fatto oggi, poi trovate tutto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, però la inserirò la prossima settimana, e comunque la trovate credo già da oggi nella sezione dei podcast all'interno del sito della radio. Andate a dare un'occhiata, così ci sono tutte quante le iniziative e quant'altro. Io vi do appuntamento poi vabbè, viene in replica la trasmissione per tutta la notte, da mezzanotte in poi fino alle circa le 8 o le 9 di domani mattina. Vi do appuntamento a sabato prossimo, che dire, attenzione perché il mondo è un postaccio, come direbbe qualcuno. Grazie di tutto e alla prossima. Aspettate che trovo la mia solita sigla finale, eccola qua.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: manna del cielo, una madonna col bio. Ta radio mai se muoia, e neanche a croia. Ta radio è come la dea Minerve, ma soprattutto si serve e non ci si serve. Cani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come che dire potuto stare senza.
1: E allora a sto punto, in quasi 20 anni, cosa te ha dato sta radio?
0: L'amore, l'amore, il furore dell'amore, splendore, calore e amore, per tutte le 24 ore. Viva Radio Gamma 5 e buon 50esimo a tutti qui davanti e a qui lassù, fino alle ultime comparse. E che altri che va a ciavarsi, che va a ciavarsi, che va a ciavarsi.

E allora per tutti quelli che sudano il salario, un ciao a tutti, è già sabato, ottimissima giornata, prontissimi noi per salire domani tra i forzieri magici della Foresta del Cansiglio, laddove saremo in parecchi anche domani, e quindi buona domenica a tutti, per chi resta a casa che si riposi, gli altri camminata, e poi abbiamo concentrata respiratoria e soprattutto la narrazione del nostro supersonico inconfondibile uomo venetista, ma venetista non nel senso partitocratico, ma nel senso storicissimo, venetissimo, vuol dire niente poco di meno che il nostro Danilo Leo Olazzarini, e allora vuol dire anche Cansiglio, ovvero le navi cantate, questo è il titolo della narrazione. Prima avremo il monaco Shaolin, saremo lì comunque a sospirare all'unisono con la grande foresta del Cansiglio nel ricordo della nostra Cristina e Mara, e domani le avremo per mano in maniera molto toccante e profonda. Faremo quindi con le guide anche una bella escursione, e ieri sera mi chiamava ed è ufficialissima la presenza del grande Giancarlo Ferron. Giancarlo Ferron ritorna quindi a calpestare sentieri, perché era stato operato ultimamente e quindi si era un po' bloccato, ma ha detto non posso mancare con Radio Gamma 5, e allora ieri sera mi ha dato l'ufficialità tra le guide che domani mattina quindi porteranno alle escursioni. Ripeto, ore 10 noi ci si trova di fronte a casa Vallorca per le questioni di parcheggio, dopodiché 10:30 partiamo, quindi è tutta camminata all'interno di un contesto favolosissimo, semplicissimo anche per tutti, previsto bel tempo, e quindi applauso, meteo applauso in questo caso da parte del sottoscritto. E poi quindi avremo soprattutto, dicevo, tra le guide Daniele, il figlio della Franca, e soprattutto il ritorno del grande Giancarlo Ferroni, insomma un portento su tutti i punti di vista. Gli ho detto, per i nuovi casomai presenti, di portare dei suoi libri, se qualcuno volesse a disposizione trovare qualcosina con una dedica e dintorni, nessun problema, è tutto fattibile, così come tutti quelli che hanno già chiamato e prenotato all'interno della struttura. Per gli altri si mangia al sacco, e domani faremo esattamente questo in quel della Foresta del Cansiglio, riempiendo una giornata nel ricordo di Cristina e Mara, che sono sempre vive da un punto di vista energetico, vibratorio, come diciamo spesso, e domani ancora di più, perché sono i loro luoghi, sono i grandi loro luoghi, laddove la Cristina amava abbracciare gli alberi tanto quanto la nostra Super Mara, e domani andremo quindi al loro fianco a conoscere ancora meglio il richiamo di questa magicità forestale, la grande foresta, grande demanio, e soprattutto anche siamo lì per dire per l'ennesima volte giù le mani dal Cansiglio. Questo è un saggio consiglio che noi rivolgiamo a tutti coloro che vorrebbero iniziare un percorso di privatizzazione, tanto quanto oggi cercano di fare nei confronti anche dell'acqua in quel di Napoli, e così anche per la Foresta del Cansiglio, partendo dall'ex albergo San Marco. Va bene, in apertura però volevo anche mandare un buon compleanno gigantissimamente gigantesco, quindi al nostro Ilario. Oggi Ilario compie gli anni, poi dalle ore 15 arriverà Enzo DJ e quindi lo sostituirà e aprirà le telefonate a tutti gli amici, ascoltatori, le spose, con la musica appunto delle spose, quella storicamente ormai trasmessa qua dentro dal nostro inconfondibile Ilario. Quindi Ilario, un abbraccio fortissimo e un augurio gigantesco più dell'oceano stesso, e ti aspettiamo il prima possibile al tuo posto di comando il sabato dalle ore 15 in poi, con la tua musica come da tanti anni sai fare e allietare anche i cuori delle nostre spose. Ascolto comunque intanto buon compleanno e tanti auguri appunto di buona festa, rimettiti il prima possibile, anche perché qua è Vicenza, ciao, ma più che Vicenza la nazionale, veramente miserrima nazionale, ieri ha confezionato l'ennesima debacle, 2-0 il Belgio a squadra, è ovvio, però va bene così, dobbiamo ancora partire, però l'importante è che le minestre riscaldate ogni tanto sono proprie di casa nostra, e così è stato anche stavolta con il ritorno del Mancio, ex Doriano Doc, adesso invece nuovo mister a stipendio basso, ma quando mai, non esiste. Poi andremo su altri temi, perché adesso devo chiamare invece un amico, perché c'è il biologico in piazza, e quando c'è il biologico in piazza bisogna andare in piazza, ragazzi, non possiamo stare a casa. E allora se il biologico prima domenica di ottobre è in piazza, noi siamo pronti a quindi reclamizzare tutto questo.

0: Proviamoci. Pronto?
1: Pronti.
0: Oh, pronti. Abbiamo messo in atto il piano B perché il resto non riesco a chiamarte, quindi non so, i messaggi non vanno, non riesco a chiamarte. Siamo partiti quasi in maniera blasfemica. Però ti sai che se bestemmo troppo, praticamente alimento il programma nel progetto De Vannacci che dice chi bestemmia deve pagare, quindi di conseguenza ritorno in auge quell'articolo della Costituzione. Ciao Franco, intanto come stiamo? Intanto partiamo da qua.
1: Ciao Luca, va tutto bene, grazie. Anzi, andrebbe tu anche meglio, ma insomma.
0: Esatto, però beh, tocca sempre cavalcare un condizionale.
1: Noi ce la mettiamo tutta.
0: Assolutamente sì. Per chi si fosse perso tutte le nostre puntate precedenti prima di arrivare al biologico in piazza, dopo 42 anni, la vostra cooperativa come sta? Parlo del Tamiso, come sta?
1: Sta ancora bene, nel senso che c'è un ricambio in corso, un ricambio che cambia le cose, come tutti i ricambi.
0: Ovvio.
1: Però sta funzionando, nel senso che c'è apprezzamento, c'è la nostra fama di azienda seria si mantiene, fortunatamente, e i consumi del biologico e anche del biologico locale,
0: sì,
1: ma ci sono. Ci sono e chiedono, e quindi esiste la possibilità di continuare questa esperienza, insomma, che dura da così tanti anni.
0: Beh,
1: partita in anni,
0: sì,
1: in preistorici rispetto ad oggi, però
0: beh, sì,
1: con
0: sì,
1: una serie di valori fondanti che
0: sì,
1: sono in qualche modo tradotti con il quotidiano, esistono, persistono e rimangono. L'importante è questo.
0: Dovessi partire in queste ultime annate post-Covid, sarebbe stato quasi impossibile, oppure l'avessi fatta secondo te? Tutt'altra roba sarebbe stata.
1: Beh,
0: difficile?
1: Noi siamo partiti nella fine degli anni 70, primi degli anni 80, con una classe giovanile, una generazione di gente che aveva, come dire, passato anni importanti, ma non dico difficili, ma anni di impegno e di contrasti e di... Quindi non so se oggi ci siano le condizioni. Dal punto di vista dell'iniziativa, della robustezza delle idee, della capacità di realizzare. Penso di sì, con difficoltà diverse.
0: Senti, la finalità principale a sto punto del Tamiso, sia quella di produrre meglio, caro Franco, o soddisfare, non so, la sostenibilità, aprirsi a una sana mutualità, o tutta sta roba messa insieme? Come siamo messi?
1: Beh, diciamo che queste cose vanno messe insieme e lette in ordine, nel senso che la partenza era quella di riuscire a essere utili a un miglioramento delle condizioni sociali, ambientali, non dico economiche, ma sociali sicuramente, di quello che allora era e veniva letto il modello agricolo agroindustriale e il modello alimentare agroindustriale. Abbiamo cominciato modestamente, avendo la capacità di collegarci sempre con il resto del mondo che andava avanti come noi, in Italia o all'estero, cercando di mutuare le esperienze altrui e con molto impegno, quindi cercando di aggregare all'idealità, ai valori, alla voglia di rappresentare un valore sostenibile, anche delle capacità professionali che non erano proprio il nostro dio, però piano piano si impara sbagliando e quindi cercando di essere, come dire, un soggetto che resiste anche sul piano economico, perché se non resisti sul piano economico non resisti neanche sul piano valoriale, o meglio vieni tradotto come un valore che non funziona.
0: Esatto.
1: Quindi questa è stata la nostra idea fin dall'inizio, tutto sommato continua, insomma, ecco, con persone nuove, più giovani di me sicuramente ormai, ma
0: sì. Tu ai vertici del Tamiso? Adesso che passai al giovane, no? Come si chiama il giovane direttore? Come si
1: il giovane presidente attuale si chiama Giovanni Parpaggiola, Galetardi, uno dei miei fiori.
0: Immagino.
1: E quindi,
0: ti cosa hanno fatto? 38-40 anni più o meno? 35?
1: Ma noi siamo, insomma, dal punto di vista formale siamo nati nel 1984, metti in conto un paio d'anni di elaborazione, di pensieri come fare, e dall'84 in poi io, insomma, ho mollato l'aspetto della presidenza 2 anni fa. Però sono ancora nel consiglio direttivo e sto cercando di agevolare il passaggio
0: Immagino.
1: Senti, nel frattempo abbiamo fondato la fondazione. La fondazione del Tamiso ETS, che io mi sono preso la briga di seguire con altri compagni di strada per mettere insieme un soggetto che abbia come scopo quello di mantenere questi aspetti culturali e ambientali, che si vedano, che ci siano, che vengano investite risorse su progetti anche di terzi, anche di altri, che vadano in un'unica direzione, che è quella che noi abbiamo, come dire, cercato di interpretare molto anche modestamente in tutti questi anni, insomma.
0: Immagino.
1: Quindi siamo più di metà della nostra vita professionale, mettiamola così. Anzi, neanche professionale, vissuta proprio.
0: Beh, immagino, sì. Senti, la calda o troppo calda estate 2026, se caldo anche oggi, quanto ha influito sul vostro sistema di coltivazione? Come che tu cercate di parare il torrido colpo? Come si comportai? Come si è andata?
1: Affrontando le difficoltà, perdendo dei raccolti, cercando di capire come fare e come adeguare anche il nostro modo di produrre alla novità, a ciò che sta cambiando, per cui da una parte si lecca le ferite rispetto a produzioni inferiori, a danni derivanti proprio dalla siccità, da parassiti nuovi, da malattie o da fenomeni che prima non c'erano. Voglio dire, nessuno fa più i fagioli a maggio giugno perché la fioritura non liga, se mi ha letto, non si può più. È questo che vadrio, perché il mais fatica a farlo, cioè che sono molti dei problemi. Stiamo cercando di, come dire, anche di affrontare con dei metodi di cambiamento, per quanto difficili. Tipo, adesso mi promuovo sempre il grano, il miscuglio evolutivo di grani, cioè si semina grani insieme, varietà diverse, in modo che alla fine si ottiene una miscela, e l'anno dopo sta miscela sarà diversa perché si sarà adattata alla stagione passata.
0: Il grande maestro è Ceccarelli, nel caso.
1: Esattamente, cioè la scuola Ceccarelli per noi è una delle più belle e affascinanti esperienze dal punto di vista anche del principio. E questo lo si sta facendo adesso un po' sul mais, si tenta sui fagioli, si tenta di dire mettiamo in pista la maggior diversità possibile disponibile, che non è poi più tanta ormai, e la si mette alla prova rispetto a ciò che all'adattamento, che purtroppo è, per quanto noi possiamo lottare contro il cambiamento climatico, ma anche l'adattamento è una necessità. Possiamo far finta.
0: Senti, l'altra volta abbiamo parlato di cosa? Sotto il salone a Padova, vi rispostai là, giusto? Come si è andata?
1: L'altra volta avevamo parlato di questo fatto, di questa luttuosa chiusura del banco di piazza, che era lì da decine di anni, anche quello, credo 42 anche quello. Per motivi di sostenibilità economica dei due punti vendita, in una piazza che sta subendo le ingiurie degli anni, nel senso che la città diventa sempre più mezzo Luna Park e la spesa si va a fare al centro commerciale. Noi abbiamo comunque insistiamo sul centro storico della città perché ci sembra una roba importante. Abbiamo rilanciato, revisionato, rimesso in pista il punto vendita sotto il salone, che è un luogo magnifico dal punto di vista commerciale, che però anche quello soffre del fatto di essere in centro a Padova e che mediamente i consumi vanno verso lo street food piuttosto che l'agroalimentare.
0: È brutto sentire, sì, esatto, McDonald's.
1: Però la realtà è questa, noi cerchiamo di resistere, ci mettiamo anche qualche soldino, devo dire, perché queste robe costano, insomma cerchiamo di resistere mantenendo un messaggio, anche perché le cose cambiano negli anni, io non credo che la città resterà sempre uno street food, prima o dopo succede che c'è bisogno di farla tornare città. Non potremmo mica vivere solo con B&B, non potrà essere un Luna Park sempre, perché i problemi vengono fuori col tempo.
0: Insomma, sta un po' tranquillo, mi serviria un po' di biancospino, insomma. Se dico biancospino e Salboro, sito ancora là?
1: Sì.
0: Se sei ancora,
1: sono ancora qua, stiamo lavorando, manteniamo questa piccola nostra esperienza agricola, che è socio del Tamiso, che lavora con Tamiso, però insomma, dal punto di vista agricolo la mia famiglia è ancora impegnata. Stiamo riducendo un po' perché gli anni passano, insomma, però è sempre una soddisfazione che ci vogliamo prendere.
0: Assolutamente sì. E allora 1988, 38 anni fa la prima edizione, da allora un grande crescendo, suppongo. 4 ottobre dalle 9 alle 19, Biologico in Piazza, siamo a Padova.

0: fondamentale a livello sociale, perché mette in relazione noi tutti, non solo i contadini, noi tutti i cittadini, con l'ambiente, con la sostenibilità e col paesaggio e con la salute, per cui di occuparsi di cibo c'è bisogno, e voi lo sapete bene perché avete un bel gruppo d'acquisto, perché sì, se ne parla da molto tempo, però non è, come dire, mai abbastanza, bisogna continuare a proporsi. Quest'anno facciamo la manifestazione, molti la conoscono, è una piccola kermesse di espositori, di piccoli agricoltori, di artigiani, dell'animazione per i bambini, dello spettacolo. Sì. Abbiamo cercato di dare, e non so neanche se stiamo andando in volantino, ma stiamo andando, di dare un tema quest'anno in più, che è quello un po' che è il suolo, la terra. E quest'anno faremo una cosa che uscirà sui giornali, credo da domani in poi. Sì. Facciamo un'analisi del terreno di qualsiasi persona che la voglia portare in piazza, sto campioncino di terra, del suo orto, del suo campo. La facciamo dal punto di vista microbiologico, quindi la vitalità del terreno, la facciamo in diretta sotto un gazebo con un microscopio, un vetrino e un proiettore. E quindi ci sarà una brava ingegnere ambientale che arriva da Bologna, Giorgia Liberati, che interpreterà il tuo terreno, quello vostro, chi vuole portarlo.
1: È bello, bello sta roba qua. Senti, dai, che consiglio, basta una manciata tolto dall'orto, dal terreno, dal giardino?
0: Cosa serve? Un chilo di terreno dell'orto, del campo. Un chilo è poco, è poco più di una manciata, un chilo, insomma, è un sacchetto non chiuso, perché noi stiamo misurando la vitalità, quindi i microelementi, la vita vegetale e animale che c'è dentro. Se noi chiudiamo ermeticamente, non respirano più, per cui un sacchetto tre manciate di terra,
1: ottima,
0: tolte appena sotto la superficie del terreno, quindi appena sotto 3 centimetri sotto, se vedete un po' l'erba, sotto l'erba. E tolti magari la mattina stessa o la sera prima, in modo che siano freschi, si viene in piazza, là c'è la Giorgia, c'è Maurizio Agostino di Rete Humus, facciamo, se l'iniziativa è tra la Fondazione Tamiso e Rete Humus, Rete per l'agroecologia italiana, con Nicola Manno, che forse qualcuno conosce, anche il nostro agroecologo locale, e raccontiamo per ogni campione, facciamo un commento pubblico al microfono. E dopodiché uno si porta a casa anche l'idea di come potrebbe fare per avviare un percorso di rigenerazione del suo terreno, se quel terreno fosse magari piuttosto stanco, povero o con poca vitalità. Quindi mi sembrava una roba piccola, magari, però è la prima esperienza in Italia che si prova una roba del genere.
1: No, interessante, dopodiché non so se in breve si possa fare un approfondimento così, però è interessante, che perché è assolutamente.
0: Faremo un elenco di campioni, daremo dei giudizi. Faremo una specie di classifica, non dico un concorso a premi perché non c'è il tempo e il modo, bisogna capire i criteri, però un modo per dire come siamo messi, e siamo messi male in generale, perché in Italia abbiamo la pianura padana, l'1% di humus nel terreno, fino a 20 anni fa era il 3%. L'humus è la parte organica del terreno stabile che garantisce la sua capacità di trattenere il carbonio. Quindi noi, i terreni agricoli coltivati fuori dall'agricoltura biologica emettono carbonio, quelli coltivati come noi lo trattengono, lo catturano, lo sequestrano, se dice adesso il termine che si usa tutti. Per cui stiamo parlando di un'emergenza climatica e ambientale di cui non ci si rende conto. La terra è stata maltrattata con un'agricoltura che purtroppo non sa sempre meno di agricoltura e più di speculazione. Pensiamo ai biogas, pensiamo all'agricoltura,
1: l'agrivoltaico, se no anche tutto e più, insomma.
0: Pensiamo che la terra deve diventare una specie di supporto sterile che non c'entra niente con la vitalità. Noi abbiamo bisogno di riprendere in mano sta roba dell'agroecologia, cioè di parlare di terra come un qualcosa che ci riguarda come comunità, come società.
1: Senti, a proposito di agroecologia, 24 aprile di quest'anno, grandissimo appuntamento che vi organizza Miguel Altieri, Clara Nichols e Maurizio Agostino. Com'è andata allora? Sto parlando dell'agroecologo dell'Università della California, Miguel Altieri, molto conosciuto.
0: Esatto, molto conosciuto, è un'autorità internazionale.
1: Esatto.
0: È andata molto bene, abbiamo fatto una visita all'azienda di Celestino Benetazzo della Franca, qui a Costovecchiani, a Saboro, che ha rappresentato per bene come si può, come si

0: è necessario fare agricoltura. Tra l'altro, domenica prossima, tra le tanti, adesso si dice talk, no? Tra le tante chiacchiere del palco che faremo, c'è da ricordare anche che parleremo della rete padovana per l'agroecologia, e viene giù un testimone della comunità vicentina per l'agroecologia, bravissimi giovani che sono riusciti col comune di Vicenza ad avere in gestione l'azienda agricola da Carpaneda, che è una storia che anche quella sta girando, in cui in qualche modo anche le nostre amministrazioni locali, compresa la nostra che è attenta a queste cose ormai, stanno cercando di, come dire, dare spazio a testimonianze vere che riguardano soprattutto gruppi giovanili o aggregazioni di cittadini che si occupano della terra come risorsa non più privata ma come valore per la comunità, quindi cibo, come dicevo prima.
1: Sì.
0: Poi ci viene anche qualcuno, c'è anche Paolo Cacciari, la Danella, come si chiama, non mi ricordo più il nome, o la Valentino, cioè il Volantino, che si parlerà delle comunità di supporto all'agricoltura, il CSA. Quindi
1: comunità supporto agricoltura, no, se non avevo sentito questa, sì, l'acronimo CSA,
0: sì, CSA, comunità di supporto agricoltura, in inglese CSA. Sarebbe stessa roba, supporto all'agricoltura, eccetera.
1: Cambia poco. Senti, dove si vive? Trovo qui prodotti biologici, stand numero 5 al MAP, tutti i giorni o quando?
0: Beh, chi vuol venire lì, dove... ci siamo dal lunedì a venerdì.
1: Lunedì a venerdì, da che mattina a sera? No.
0: Per i consumatori, per i singoli cittadini che vogliono passare al MAP, cosa che è possibile,
1: sì.
0: L'ingresso è libero dalle 8 a mezzogiorno, mi pare.
1: Non ho capito.
0: E quindi uno può comprare la cassettina, la confezione, può ordinare, insomma, da noi c'è disponibilità, ci sono diversi gruppi d'acquisto che vengono.
1: Sì, lo so. Ma portiamo anche a casa le cassettine volendo o no?
0: Noi facciamo servizio insieme con l'osteria di Fuoriporta, un servizio ormai da tanti anni, da 20 anni, che sta ancora funzionando, vuol dire che vale, vuol dire che serve. Si portano le cassettine in luoghi di aggregazione, non alla singola famiglia, ma se le va a prendere nel luogo vicino dove.
1: Ho capito, più vicino, assolutamente.
0: Sì. Quindi voglio dire, domenica prossima, se non hai niente da fare, vieni in piazza delle erbe, in piazza dei frutti,
1: sì.
0: C'è da mangiare, c'è da divertirsi. Il nostro presidente, tra l'altro, Giovanni, con la moglie Gloria, hanno anche un laboratorio enogastronomico,
1: un'azienda,
0: quindi
1: volta,
0: sono loro
1: sì.
0: che gestiranno l'aspetto gastronomico.
1: Sì.
0: Con la nostra pasta, quella lì del mescuglio evolutivo, con una serie di proposte, per cui è una giornata bella che vale la pena di godersela senza tante formalità. Magari mi pare che ci sia anche la fiera delle parole in questi giorni, quindi magari che c'è anche qualche.
1: Anche la fiera delle parole. Senti, però sulle fiere fieruccole, 1, 10, 100, 1000 chiamate a raccolto. Vedevo 22 novembre la data che ha messo il grande Tiziano Fantinella. Qui che sarei? Che sito? Veto? Sì o no?
0: Sì.
1: Te che vai sempre? Sì, te che sì, insomma.
0: Sì, ma è un appuntamento che quello che vorremmo cercare di sostenere. Mi pare che stia andando molto bene, l'anno scorso era pieno così, nel senso che
1: vuol dire
0: che l'argomento funziona, la gente ci sta, ci interessa, va, viene, compra, si porta a casa la manciata di sementi, no, veramente direi che è un argomento assolutamente centrale anche quello, non c'è dubbio.
1: Sì. Senti, se ti tornassi in Drio grazie alla macchina del tempo, ma nel tuo caso sarebbe il trattore del tempo, cosa cambieresti in questi oltre 40 anni? Cambieresti qualcosa oppure è andato ben tutto così? Cosa cambieresti?
0: Ma credo che vediamo sui molti passaggi, sia a livello padovano sia a livello nazionale, spesso siamo stati come movimento culturale un po' ingenui, un po' come dire, un po' troppo naif, quindi con fregature sul piano politico. Però in tanti casi devo dire che l'autonomia dalla politica, quella professionale, ti ha aiutato. Tutto sommato abbiamo anche fra qualche giorno, il 18 ottobre, abbiamo con l'iniziativa di Terra Comune a Roma, abbiamo un incontro con il gota della politica del centro-sinistra.
1: Ah, addirittura?
0: Sì, ci sarà Presidente Conte, che sarà Ricciardi, che sarà Schlein, che sarà qualcuno, qui della Cristina Guarda, bravissima nostra conterranea.
1: Ecco, Teito, bravissima, sentiamo... sua Cristina, guarda, sì, spero, sì, esatto, esatto. Gli ha bloccato anche l'altro giorno a manifestazione Propalte che hai visto, ieri in Belgio, adesso proprio lì a sbagliare, insomma. Sta fermata qualche ora fa, qualche giorno fa, insomma.
0: Lei è una di quelle, no, è una
1: combattiva,
0: lei
1: sì.
0: Rappresenta la speranza e un mondo giovanile che si sta impegnando.
1: Assolutamente sì. Senti, assolutamente. Per quanto riguarda la questione invece, che mi ha fatto che l'ultima serata qua con una folta partecipazione per quanto riguarda le tecniche di evoluzione assistita di XITEA, sì. ma per meglio dire i nuovi OGM, secondo il punto di vista, quando dico TEA, dico, caro Franco Zecchinato, un pericolo diretto e reale, o vista l'esperienza culturale che volte che vi matura e tante realtà come la vostra che matura, poi mo ci parla larga per aggirarli, oppure saremo quasi in scacomato? Come avete?
0: No, credo che sia un pericolo gravissimo per la biodiversità e quindi per la vita del nostro ambiente e per noi cittadini. E credo che dovremo spingere ancora di più, uno, l'azione politica nel creare, infatti questo faremo a Roma, tra i punti principali c'è anche questo, che è la prossima politica, che io spero che cambi, sì. Nel prossimo governo, io spero fortemente che cambi.
1: Fortemente, proprio?
0: No. Sì. No, perché siamo in una condizione francamente grottesca e ridicola quasi, purtroppo, insomma... Non è un governo di centrodestra, questo qua è una bufala tragica, che stanno regalando bigliettini per dire putene, ma ecco,
1: sì,
0: quella che i governi abbiano la capacità, non che il ministro dell'agricoltura sia sempre l'ultimo macaco che si trova in giro per strada, ma che siano soggetti sì. Che abbiano la capacità di tutelare la piccola agricoltura locale, il patrimonio di sementi e di cultura e enogastronomico che l'Italia, di cui l'Italia è ricca, sì. Tutelarlo con gli strumenti della tutela, così com'è siamo preda ancora delle multinazionali del cibo, quindi noi cittadini sensibili o responsabili o comunque attenti facciamo fatica a starne fuori, anche biologico, perché se non si ha un patrimonio di sementi disponibili, di piantine, di relazioni tra i produttori, e si lavora con sementi magari convenzionali in deroga, si dice, cioè non trattate, sì. Si rischia di usare sementi TEA nel biologico. Come tu sai bene, sì. Non è prevista l'etichettatura, la definizione, che sono tecniche di evoluzione assistita. Non credo che capiti all'azienda Biancospino e neanche a tante altre aziende del nostro territorio, ma la grande azienda agricola che lavora su grandi superfici, sì. A livello, non dico industriale, ma comunque di un certo livello, alla quale comunque si accede per garantire una continuità di prodotto, rischia di entrare senza saperlo in quel tipo di meccanismo, sì. E questo è il rischio vero che stiamo correndo oggi in Italia. Quindi la politica dovrebbe sì. Garantire il più possibile la separazione, purtroppo.
1: Senti, magari accenna al suolo, esattamente anche per l'appuntamento del 4 ottobre con il biologico in piastra. Mi hai appena detto bigliettino, quindi qui voteme. Ti dico, rotaie, pali neri, vedo, deviazioni, ingorghi, polveri sottili, cantieri, alberi battuti, consumo di suolo. No, dimmi chi che potremmo votare a Padova maggio-giugno 2027. Dimmi che ti te ti siete a casa, perché dimmi ti cosa a fare, perché l'elenco mi sono fermato, perché è devastante. Dimmi ti se qualche pseudo possibilità di uscirgene, cioè
0: io guarda, è una cosa che mi riservo di mandarti appena mi ho usato il telefono, di mandarti delle informazioni di prima mano, Luca,
1: sì?
0: Perché è recentissima l'iniziativa, nel senso che Padova, voi sapete, l'abbiamo seguita insieme per tanti anni, siamo al nono anno di storia, 10 anni che è partita l'esperienza di collezione civica,
1: sì.
0: Alla quale abbiamo partecipato tantissimi di noi, io compreso, come tanti altri, e ne siamo usciti dopo negli anni come tanti altri. Infatti dal 21% di 4 anni fa siamo passati, scusami, dal 21% di 9 anni fa siamo passati al 5% di 4 anni fa. Quindi adesso c'è fermento, perché pare che il centrodestra sia dormiente, se non arriva Marcato a cercare di svegliarli, pare che sia normale che la prosecuzione dell'amministrazione passi attraverso uno dei due esponenti di punta del PD, cioè Bressa o Michalizzi,
1: posto,
0: sì. Coalizione Civica sta facendo la sua festa che si chiama Manifesta, però io credo che stia scontando il fatto di essere stata sempre dentro un'amministrazione che ha fatto delle cose, ma la maggior parte delle cose che si ricordano sono il consumo di suolo, sono gli studentati privati, sono la lab lì, sono le cose che si ricorderanno, sono le cose negative, come è normale che sia, e sono cose pesantemente negative, per cui francamente di rivotare questa coalizione senza poter incidere in qualche modo mi sembra che sia
1: inutile,
0: poco interessante. E l'iniziativa nuova è che con Gianni Belloni, Gabriele Pernigotti, scusami, Pernigotti e la Annalisa Di Maso, l'altra sera abbiamo fatto una riunione, abbiamo raccolto una cinquantina di persone. Sì. La proposta è di mettere insieme 7-8 proposte di delibera di consiglio di iniziativa popolare, cioè 7-8 argomenti importanti, che più o meno sono quelli che ho già detto, parlando male dell'amministrazione, che dovremmo portare in consiglio comunale, al giudizio del consiglio comunale attraverso la possibilità di presentare leggi di iniziativa popolare, delibere di iniziativa popolare con le 500 firme previste dal regolamento comunale. Quindi attivare della partecipazione su degli argomenti attraverso non un'altra lista, ma attraverso un'aggregazione di cittadini che presentano degli argomenti e li sottopongono al consiglio comunale con i requisiti di proposte di delibera comunale. Di questa cosa, se vuoi, vi coinvolgiamo in qualche modo.
1: Addirittura, ma non ti sa che siamo distanti un po' da sto mondo qua.
0: No, ma vi coinvolgiamo nel senso come informazione.
1: Ah, beh, come informazione sì, perché l'esodo è tutto, per cui l'esodo anche interviste.
0: Perché è l'unica, era sul giornale di, era sul mattino di ieri o di oggi, l'annuncio. Ed è l'unica novità che c'è adesso. Perché il resto è ripetizione un po' stanca.
1: Sì. Se preoccupai però qua, se il Tamiso incontra i vertici apoiti, a questa mi preoccupa un po', che sia a destra o a sinistra.
0: Mino, vedo l'ora di andare a dire a Conte o a chi che viene o a Schlein, che Mino mi vedo un ministro dell'agricoltura futuro come Bonaccini, perché chiaramente là e a destra del PD, in Europa gli ha votato tutto, gli ha votato Itea,
1: esatto.
0: A parte le armi, gli ha votato tutto quello che non era, votabile, tutto quello che non era votabile lo ha votato, per cui io voglio anche dire che noi siamo un'altra cosa, ci aspettiamo cose diverse, dopodiché penso che le cose andranno come
1: devono andare, questo è sicuro. Vabbè,
0: campagna elettorale, Babonaccini come ministro dell'agricoltura non mi interessa.
1: Bravo, perché questi qua
0: hanno dimostrato di avere pensieri che sono totalmente contrari agli interessi nostri.
1: Beh, questo immagino. Senti,
0: mi pare che i 5 Stelle si siano mossi sui temi della guerra, sui temi delle armi, sui temi dell'ambiente. Mi pare che AWS si stia muovendo.
1: Sta sempre
0: conseguenza.
1: Sta un po' attento.
0: Che tanto a lavorare.
1: Sì, che sei troppo a lavorare. Senti qua, ciao Luca, dedico al tuo grande ospite la mia poesia del titolo Terra. Ogni giorno cammino su di te, sei un gigante che sta sempre sotto i miei piedi e ti adatti a tutti i miei desideri. Sei terra che trasformo, lavoro, semino, coltivo, che abbevero, curo o inquino, che nell'asfalto e cemento uccido. Sei sempre sotto di me, sotto il mio peso di ego prepotente. Mi sostieni come una madre e non dici mai niente. Sei un essere intelligente e paziente, ma il tuo grande cuore spesso trema di paura. Ogni volta che vede sgorgare sangue umano sulla tua pellenatura. Un abbraccio da Roby Lelpin, poeta itinerante, quindi te la dedica anche sta canzone. Qua dal titolo Terra, pacia mamma. Terra pacia madre, mamma. Pacia mamma, ha avuto che tende muore. Pacia
0: comunque, mamma. Comunque al nostro poeta mi piace ricordare che mi sono uno di quelli che ha la fortuna di essere io pestare a terra a casa mia, che pestava 2500 anni fa gli antichi romani nell'agricolato, e è ancora qua, e questa bravi in 2500 anni a lasciarmi sempre risorse per quelli che veniva dopo, e questa è la lezione che non ha di che modo smettere.
1: Noi tutela, ecco. Oh, noi tutela un emerito caso, se tu ti pagai dei soliti noti, questo ti manda RDM. Ma a parte questo, senti qua, ciao Luca, mi ripeti per favore in quale data fanno le analisi del terreno? Grazie Maria Grazia. Ora risponde che ti è Maria Grazia per quanto riguarda le analisi
0: domenica,
1: del terreno.
0: Domenica tutto il giorno in Piazza delle Erbe e dei Frutti, 4 ottobre 2026.
1: Bene,
0: domenica prossima.
1: Ottimo, buongiorno, ho perso l'inizio della trasmissione e per caso ha parlato del caso del riso finto bio del Pavese, si sa che con marchi che marchi era commercializzato, sarebbe giusto saperlo, grazie a Federico. Sento qualcosa ti per quando
0: non
1: riguarda...
0: ne ho parlato e ho letto un articolo al volo, non mi sono informato più di tanto, non è la prima volta che capita. Purtroppo succede come succede in qualsiasi altra cosa gestita da noi omuncoli, per cui credo che sta roba vada registrata con l'aspetto positivo che è stato trovato, mentre evidentemente molte altre truffe non vengono trovate. Quindi questo è stato trovato, bene, sono contento.
1: Senti una cosa, avete una locandina che gira per domenica a Padova con il programma? Se l'avete, se potete postarla nel canale Telegram di Franco Cararo, Maurizio, questo non so. Dove si chiama? Dove si chiama la locandina?
0: Lo trova su Facebook, sicuramente su Instagram lo stesso.
1: No, ma Facebook e... di cosa? Facebook del Tamiso o di cosa?
0: Qua Facebook dell'Associazione Biologica in Piazza, del Tamiso, di Instagram del Tamiso, del Biologico in Piazza, sul sito. E biologico in piazza.
1: Allora adesso nel sito biologico in piazza troverai anche tutto il programma dalle 9 alle 19 piazza, così
0: vi consiglio di andare sulla pagina Facebook di Il Biologico in Piazza.
1: È molto meglio.
0: Qualche problemino. Ecco, andate sulla pagina Facebook.
1: Pagina Facebook. Comunque dalle 9 alle 19 se trova da mangiare, che si c'è, che puoi divertirsi, che siete tutto
0: potete
1: e più.
0: Potete stare lì tranquilli dalla mattina alla sera, c'è tutto.
1: 38esima edizione Piazza delle Erbe e della Frutta.
0: Esatto, e dei frutti si dice.
1: E dei frutti, vabbè. Quanti espositori previsto che possa essere, Franco, più o meno?
0: Una sessantina tra una quarantina di espositori che noi chiamiamo economici, cioè quelli che propongono qualcosa anche da vendere, il fornaio, il produttore, l'artigiano, e una ventina che sono associazioni che propongono la loro proposta culturale e associativa, tipo Slow Food, chi ne ha più ne metta, insomma, ecco.
1: Qua mi arriva anche gallette bio di mais fiorentini, di questo marchio possiamo fidarci? E questo non so dirti, non abbiamo neanche il gas, via il gas, che ti trovi qualcosa e vai, oppure fate procurare una lista. Senti qua, il nostro Selvarego, che questo è uno come ticche che dà del tu alla Pachamama, mi dice: Bondi, l'aumento dei costi di produzione e il calo dei prezzi di vendita fa sì che molti lasciano incolti i terreni. Arriveremo a non produrre più in Italia e ad importare il peggior cibo, e se produci alimenti di qualità il popolo non acquista in quanto troppo costoso. Cosa ne pensa il signor Franco dal nostro appunto Selvarego? Dimmi.
0: Il nostro Selvarego, mi penso che è il momento che da fuori non arriva niente, o se arriva comincia a costare quello che vale. Sì. E penso che sia il momento di riprendere in mano la terra e gestirla dove si può, come si può. Penso che sia il momento di farsi un orto. Penso che sia il momento di accettare anche l'idea che non perché io decido da lì, ma che comunque il cibo è stato maltrattato negli ultimi decenni e si paga troppo poco, bisogna pagarlo di più se vale la pena di, che sia, se è il cibo che vale la pena di mangiare.
1: Sì, ti investi, insomma. Quindi, sì, esatto.
0: Bisogna dare più importanza, più valore al cibo e meno altre cose in generale, penso. Allora qualcuno si mette a farlo in maniera sana. Se invece viene pagato troppo poco, non lo fa più nessuno.
1: Senti, altri sì, anche a Cancella, molti gas, gruppi d'acquisto solidali, giusto? Senti, sì, prima una roba del genere.
0: Molti, sono un bel giro, sì.
1: Senta, che è un bel giro, sì, vedevo i nomi, insomma, è un bel giro assolutamente.
0: Un giro di relazioni che abbiamo anche fuori Padova, in Cadore in particolare, in Alpago, in Comelico, ci sono diversi gruppi che ci seguono da molti anni.
1: Se dici poco, senti Franco, se ti dico il fior de Maserà, è il broccolo padovano, le zucche marine o altro, quella sia realtà culturale che ti ha dato più soddisfazione di tutti?
0: Beh, mi broccolo padovano, che non si vende tanto, però è stata una è anche il fior del Maserano, il variegato, il Trevisan, come ti sentiamo qua in dietro, abbiamo il Trevisan,
1: beh, come radice o Trevisan, sì,
0: è radice o Trevisan, sì. È stata una soddisfazione proprio per Padovan, che fra poco tra l'altro siamo di discutere con Slow Food e farlo diventare un presidio Slow Food, insieme con la zucca marina di Chioggia e la cipolla musona di Chioggia, cipolla bianca che non, sì, non si conosce più, perché Brocco Padovan l'abbiamo riscoperto noi come cooperativa, perché prima si era perso per strada, l'abbiamo in qualche modo trovato, i sementi qua a Salboro da qualche vecchio ancora al mondo, ricostruito delle storie, come, dove, perché, rimesso insieme delle ricette, e ha avuto, non dico un grande successo, però è rientrato tra le cose in cui si sente appartenenza. Magno Brocco e Padovan, che è come la casa mia, è una pianta storica che abbiamo sempre avuto, che è una risorsa alimentare importante per l'inverno, la primavera, sì, una bella soddisfazione, sì.
1: Sì.
0: Credo che se Tamisa non avesse avuto la capacità di investire su un po' di comunicazione, un po' di roba, forse se non voglio fare troppo il vanitoso, ma forse non che si neanche più.
1: Mi salvai, insomma, ecco, ottimo. Senti,
0: sì, credo che sì, sì. Abbiamo usato tutta la comunicazione che siamo buoni a fare, mettendo dentro il biologico, ma anche il recupero della varietà tradizionale.
1: Verde, bianco e rosso, bandiera nostra, ma se metto il nero diventa palestinese. Che tu ancora agancico qui da Palestina, qui datteri e dintorni? Sì,
0: sì? Ah, sì. No, siamo io ad importare i datteri ancora direttamente.
1: Da Cisgiordania a Gaza, e Cisgiordania, insomma.
0: Dal park, attraverso il park, che è la grande ONG agricola pubblica che è in Cisgiordania. Stiamo lavorando e stiamo seguendo soprattutto con Nicola Mano e ACS il tema di rifornire i palestinesi di piante di olivo, sì, dopo che si è passato altri a cavarle.
1: Qualche mese fa il gas prima della pausa estiva, sì, Nicola Mano è simpatico, preparato, ho fatto un'intervista.
0: Sta funzionando quel progetto. Sta
1: sì,
0: funzionando.
1: Sì, Madonna, mi diceva sì, assolutamente. Dopodiché, anche la figlia del nostro Agostino qua alla festa del gas domenica scorsa, ma pensavo un sacco di datteri, ma esedio andarsi a fare veramente in Cisgiordania, quindi è in prima linea, questo volevo dirti, assolutamente.
0: Sì. C'è da fare, mi sta qualche un decennio fa da quelle parti.
1: Sì. Ma se peggiorava questa roba.
0: Allora la speranza era poca.
1: Sì, adesso?
0: Per me sono in casa senza speranza, mi pare che sia confermato.
1: Ah, sì, esatto. Allora, perché qui tutti siamo fermi, 7 ottobre 2023. Allora, senti, Franco, stamattina mi chiama il nostro Salmaso, qua il dottore, il martedì, mi ha detto: Luca, guarda che arriva un po' il gas. No, guarda che il gas si è fatto sabato scorso. Vabbè, ma non è il gas, no, era sabato prima. No, ma che sia festa, però. No, l'ho fatta domenica scorsa. Lei è talmente sbagliata con l'agenda, perché io adesso parte per Tanzania due mesi, ma te parlo per un altro motivo. Mi ha detto: Madonna, goda a portare, e ora che abbiamo posticipato tutto questo a dicembre a sto punto, perché parte per due mesi, semi de ocra, quea bona ocra, ti conosci? L'ocra, sì, qua capa, sì. L'ocra molto nutritiva e tutto,
0: e ora,
1: insomma,
0: in Palestina, è la prima ocra che ho portato a casa, mia galà in Palestina, tra l'altro.
1: Okay.
0: E in un progetto di mantenimento delle sementi locali, tra l'altro uno dei due magazzini, uno dei due luoghi in cui faceva riproduzione, è uno di quelli di Hebron, mi pare che i stronzi ha demolito.
1: Hebron, sì, Gattaca, sì.
0: Ecco, e l'ocra. Gli africani la chiama, che non mi viene in mente il nome,
1: Gombo.
0: Si gombo, provato a farla che qua viene bene, che qua è. Non è un problema.
1: Cioè, ha bisogno del caldo, però, ovvio, perché se arriva da sì.
0: Ma a casa mia siamo abituati ormai. Bene. Ho fatto anche le sementi.
1: Ma per spiegarlo, sarebbe un ortaggio che ha un sacco di ricchezza, di fibre, vitamine, sali minerali,
0: sì,
1: e tutto.
0: Sì, il gas, soprattutto delle, come dire, una parte come si chiama quella che fa la
1: cosa, se
0: condensa, come pectina.
1: Ah, cioè, pectina,
0: è un addensante naturale. Per cui viene usata in maniera sistematica nelle salse che Orimagna, in particolare, il mondo africano, il mondo orientale, e quindi nelle salse che c'è sempre il gombo oppure l'ocra.
1: Sì, mi diceva che il gusto si lega anche agli asparagi, ai carciofi, insomma, siamo legati a che roba è, insomma, come ortaggio.
0: Beh, mica sono appassionato di assaggiare la roba cruda, sì. Non è proprio male, in caso che sì, che ricorda queste cose. da appena sbollentata un pelo, sì, è un buon prodotto.
1: Senti, visti i tempi, hai detto qualche segreto, in senso tra virgolette, qualche dritta per l'orto, il campo di casa, uno che ha, non so, il vaso in terrazzo, cioè hai detto qualche così, di preparati magici, che sei dei fertilizzanti vaidi naturalmente parlando, ti fito per che cosa? Arature profonde? Penso di no, pacciamatura, sovescio, no. Come sei tu messo ti? Pacciamatura, sovescio, cosa vedo?
0: Siamo messi che dobbiamo, vedo che anche il mondo convenzionale sta un po' cambiando, nel senso che se tu guardi intorno anche i terreni, le distese di terreni intorno a Padova, ci sono meno rature di una volta, si usa i Reaper, quell'attrezzo che scava, come dire, spacca il terreno in profondità, poi con i dischi lo affina
1: e non va bene.
0: Le arature stanno diventando più rare, perché non sono mai andate bene, sì, nel senso che sono arature troppo profonde,
1: sì,
0: perché l'aratura che faceva il Menono con le mucche, con le vacche, era 20 centimetri, insomma 15 centimetri, 20 di più non che riusciva, per cui è un rimescolamento della parte superficiale che permetteva di buttare sotto un po' di scarti vegetali e un po' di letame. Adesso da qualche ormai decennio, dal dopoguerra, che come si approfondire la profondità dell'aratro, rovesciando il terreno in maniera irresponsabile, creando grandi problemi sul piano della vita che sta sopra con quella che sta sotto. Mi ricordo che uno dei primi apprezzamenti che ho avuto come agricoltura biologica, la cooperativa Tamiso e Tosi, che è come si ha a fare notizia nei primi anni 80, è stato il professor Michele Cera, che è ancora vivente, molto anziano,
1: sì,
0: di meccanica agraria di Padova, suo nipote è uno dei nostri soci, bravissimo agricoltore, ha 23 anni, e lui è il primo luminare dell'università che ci ha tenuto a scrivere sul giornale, mi ricordo sta roba perché mi ha impressionato, che hanno ragione questi ragazzi del biologico, noi abbiamo sbagliato nell'elaborazione del terreno, perché lui era il professore di meccanica agraria,
1: sì,
0: dobbiamo riportare l'elaborazione del terreno a livello superficiale e adottare altri criteri che sono il sovescio, che sono il rispetto, la copertura del terreno, cose che io non mi aspettavo che un docente dell'epoca le dicesse. Ovviamente lui non capiva, come che gli universitari non capiva niente dal punto di vista fitosanitario, delle malattie o dei veleni, non se ne occupava proprio, lui si occupava solo di meccanica agraria. Però mi ricordo che il primo apprezzamento che si è arrivato dall'università è stato proprio quello di che la lavorazione del terreno deve diventare una roba da cui stare molto attenti, molto attenti.
1: Senti, molto attenti, 1 minuto e 20 secondi, ti saluto, ti ringrazio. Senti, fa l'ultimo appello, è il biologico in piazza, dove, come, quando, tranquillo.
0: Allora, l'ultimo appello, grazie a Radio Gamma 5 che ci aiuta, ci sostiene, ci dà la possibilità di raccontare e di divulgare. Ultimo appello, domenica 4 ottobre dalle 9 alle 19, Piazza delle Erbe, Piazza dei Frutti a Padova, vi aspettiamo tutti per tutte le cose che vi piacciono, che vi piacerebbe fare, comprare, curiosare, imparare, ragionare, come dire, confrontarsi, eppure avere un'analisi della vitalità del vostro orto in diretta, in piazza.
1: Sotto i gazebi, se più giovani o più anziani?
0: Beh, ti dirò che sono anche giovani, sì. Io sono
1: quindi
0: abbastanza
1: fa ben sperare sta roba, insomma, come dice Tiziano, che sono tanti giovani che si sta approcciando all'agricoltura.
0: Secondo me sì, e questo è uno degli aspetti positivi, ti ringrazio di averlo detto in chiusura, perché secondo me è importante dirlo e saperlo.
1: Ti saluto.
0: Sono molti giovani oggi in Italia, in Veneto, che si misurano con nuovi posti, nuove case in montagna, in collina, in Val Morel, di qua e di là, perché vogliono ricostruire una vita sostenibile. Ce n'è
1: partendo dal basso e calpestando il nostro piedistallo migliore, che è la Pacciamama, terra madre. Ti saluto, ti ringrazio. Se che sei altri aggiornamenti, siamo qua. E se no, se vediamo il 22 novembre, chiamata raccolto, se non in piazza qua. Ciao, bello.
0: Certo, ciao, grazie a tutti voi che avete ascoltato con pazienza, grazie Luca.
1: Ciao, grazie mille, ciao, ci sentiamo tra poco.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
3: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
1: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

di purple, profondo viola o di purple, aperto alla, alla vicentina. Ringrazio Oriano, l'uomo del luni, del martedì, del mercoledì, del giovedì, soprattutto arancionissimo anche oggi in sto momento, tanto quanto la penna che esibisco di fronte a lui, in maniera tale che abbiamo riequilibrato un po' il dissesto messaggistico e anche quello telefonico, grazie a lui. Vabbè, ok, perfetto. Speriamo bene, ovvio. Ciao a tutti intanto. Ripartiamo se desideri. Ripartiamo, ora Davide, poeta o pazzo. Dai ragazzi, dai, dai. Siamo già oltre l'oltre, siamo già oltre l'oltre. Va bene, detto questo, dove siamo? Ah no, aspetta, bisogna, è lunga qua. C'è un Luca Tabile. Luca Tabile. Tra sgaloppettate ortolerie, sempre al boia bontagnesco, tra passi pazzi, bungidano la tabella del citrioto. Così, malandatamente andato a farsi quattro pasti di omogenei matti col briscolo cariato. Non è da tutti. Sodimonimento cagante di non cartagirsi la pongida. A calendule ubriache di veli, a mirtilli con condizioni a raffreddore, 38 e povia. Termocittà del riscaldo a mani accese, sembrano sospiri del bruciato con ugoli piangenti, stile Assoli di Van der Ghetti. Davide è nostro, inconfondibile e anche intramontabile in molti aspetti. 6-2-5 Black Knight, Speed King, pezzoni viola dai più porporati di sempre, assolutamente sì. Saluto anche il nostro Mariano Bastinelli. Luca, buongiorno, potresti farci sentire questa canzone se hai uno spazio? Grazie Mariano. E questo arrivava ancora all'inizio, ma qua vedo che è un casino. Consenti, non consenti, cosa devo fare io? Consentire, vado fuori e quindi se vado fuori da tutto però qua, e questo non è che parta in maniera sublime, ragazzi, no, non parte in maniera sublime, anzi mi ha fatto fare un disastro, cosa è sovrumano, però non importa, boh, ma non riesco a farlo partire, no, mi chiede un sacco di fregnocci, niente da fare Mariano, non riesco assolutamente, però vedevo Berlusconi abbracciato al nostro putiniano personaggio esponente della Russia Unita, che col 50% ha stravinto l'ultima tornata elettorale domenica scorsa. Va bene, 2026, se allora era il 2001, vuol dire che sono passati 25 anni. Dal primo rombo sono passati praticamente 25 anni, allora era il 23 settembre 2001. Metti in moto un'idea, parole nel mondo, scusa il disturbo, no al transgenico, proprio di quello che accennavamo sotto formula di TEA, tecnica di evoluzione assistita, dicasi comunque nuovi OGM, anche se per noi sono assolutamente ancorati per moltissimissimi aspetti ancora al vecchio biotech, quindi transgenico. No, qua il volantino di uno spessore ciclopico elevatissimo, domenica 23 settembre, serpentone motorizzato non strumentalizzato a rombo della carica dei 1001, ma è incredibile. No, ricordo che il 23 settembre 2001, per dirla tutta, cadde con tante D di Domodosso la tanta di quell'acqua che metà bastò. Poi l'anno successivo noi ci trovavamo in 280 moto a rombare nelle strade venete, ma il 23 settembre 2001, primissima edizione, pioveva che Dio la mandava, eppure 60 e passa moto partirono e diversa gente anche lungo il percorso, va bene, stra organizzato col nostro Franco allora. E si arrivava a Torri di Quartesolo in provincia di Vicenza e gli spazi erano lì coperti e avevamo musica, concerti e multipietanze a volontà, ed era soprattutto il nostro primo punto di riferimento per quanto riguardava l'aprirsi a qualsiasi cilindrata, razza, forma di motocicletta, e quindi erano tutti benvenuti all'evento. Metti in moto, si parte, grazie, c'è un solo pensiero, però nel mondo, scusa il disturbo, questo è il primo slogan che noi abbiamo utilizzato. Poi abbiamo fatto una ventina d'annate di edizioni motorizzate. Era ancora vivo allora il grande Albert, il bar intendo dire, appunto, del Franco e compagnia a noi amica, e quindi però nel mondo, scusa il disturbo, poi abbiamo battagliato sui beni comuni e l'acqua e la terra e ma di tutto di più, ragazzi, gli OGM che metà basta, insomma, ecco. Va bene, quanto è cambiato il tutto da allora? Beh, tantissimo, se consideriamo che stamattina ci siamo risvegliati, o meglio ieri è arrivata la notizia di quanto dobbiamo applaudire il cane a sei zampe. Ma non è il cane a sei zampe e quindi non è lo scondizzolio del cane, è lo Stato che scodinzola di fronte a quella pietanza chiamata cane a sei zampe, cioè l'ENI, perché lo Stato ha detto in queste ultime ore quel lodevole atto di attenzione all'Italia, perché sapete,
adesso andremo a pagare la benzina nulla di nulla, 0,99 la benzina e 1,19 il gasolio. Vabbè, balla colossale, dirà qualcuno, beh, è ovvio, evidentemente sì, ci mancherebbe altro. Però abbiamo capito l'importanza di essere un'impresa price leader, leader del prezzo, e quindi colei che stabilisce quando intervenire e come intervenire. Nel frattempo hanno messo via vagonate di miliardi di euro e così continueranno a fare. Ci danno questo contentino perché da lunedì 28 di questo mese noi avremo il prezzo stabile per 30 giorni, prorogabile però fino a fine anno, quindi probabilmente il trenino di San Silvestro lo faremo con la benzina 1,99. Vi pensate o no, ragazzi? Che razza di applauso manifesto dobbiamo manifestare per il cane a sei zampe? È lo Stato che scodinzola nei confronti di una realtà chiamata, e dicasi, price leader, ma controllata al 30% dallo Stato. Vuol dire che l'altro 70% evidentemente non è sotto nessuna ala protettiva da parte statale. E quindi abbiamo le decisioni che ci condizionano, che parte a tutta quella realtà che abbiamo deciso nel frattempo di privatizzare in toto o in gran parte, come il caso dell'ENI, la quale a un certo punto ci dà questo contentino. Quell'1,99 laddove pagheremo al litro la benzina, dà quasi l'idea di sapete quando ci sono qui richiami furbetti, non so, invento, bricca a 0,99 centesimi, no? Perché noi abbiamo questa tragedia, nel senso che leggiamo da sinistra a destra, e da qualcuno, sì, siamo abituati, altrimenti siamo nel mondo arabo, da destra a sinistra, quello 0,99, no? Noi cominciamo a registrare il primo dato a sinistra, 0, qualcosina, e quindi non stiamo lì a far tanti conti e calcoli. Per noi non è un euro, e in effetti è un euro, perché è un po' di illusione monetaria, di fregatura profonda, ma è quello che tutti i supermercati fanno da immemore tempo, è molto chiara sta cosa qua. E così anche l'ENI è venuta in soccorso, però lo Stato ha detto quel lodevole atto di attenzione all'Italia. Non abbiamo lo Stato che poteva mettere in pratica l'abbattimento definitivo del mondo delle accise, come promesso anche dalla nostra grande Duceta nel 2019, con un video che ha spopolato in ogni dove. Ovvio, facile farlo quando sei all'opposizione, difficile quando sei messa lì sotto tutti i mille più ricatti del mondo e devi sottostare quindi a quelli che gestiscono il mobilitarsi dei fili ai quali tu sei legatissima, o qualsiasi altro governo precedentemente, parlando a quello meloniano o quello che arriverà prossimamente, nonostante anche questo sottobosco in piena fibrillazione per quanto riguarda il fronte del dissenso, quindi l'ENI dobbiamo lodarla. Quindi ha fissato il limite massimo per quanto riguarda il prezzo dei carburanti, e allora vedremo che cosa le fila a supporto di quelli di ENI Live, oppure tutti gli altri. Ecco, lo Stato dice, visto che noi abbiamo questo caposaldo che si chiama ENI, che si dà da fare con questo, quindi fissare di limite massimo 1,99 e il resto è 2,19, ora che è un furto sia l'uno che l'altro, sia molto chiaro, è un furto sia l'uno che l'altro, e quindi continueremo a pagare l'ira di Dio, tutta sta roba che si lega poi assolutamente a quel fenomeno che condiziona la nostra esperienza di vita italica da tanti decenni, ed è l'Anglo-Israele. Quindi è l'angolo di Anglo-Israele, fa molto USA e Israele, quest'ultimo binomio molto appiccicato addosso. Ed entrambi li abbiamo visti protagonisti all'ONU, a New York, a New York, no? Il sindaco aveva promesso che, tutto sommato, nel caso arrivasse quel personaggio là che è arrivato, Benjamin Netanyahu, che avete visto, no? Ci ha sfidato tutti, perché ormai l'onnipotenza del personaggio in questione è più elevata dell'onniscienza universale, ha superato anche Dio sto qua ormai, ragazzi, è arrivato col cerca persone per dimostrare esattamente come i bambini, i cei, gli anziani, anche qualcuno di Hezbollah sia stato trafitto nella fisionomica, perché anche morti, però tanti feriti, soprattutto quando hanno fatto esplodere in contemporanea, in simultaneità, qui cerca persone, siamo fermi un po' a tempi trascorsi, però lui è andato lì, quindi ha ad affrontare quelle sedie vuote, per gran parte, non tutte,
non tutte perché tanti sono alzati, e a un certo punto, prima di iniziare il discorso, avete sentito, ha detto: se c'è ancora qualche codardo seduto può alzarsi tranquillamente e andarsene, e andarsene. Molti l'hanno fatto, serve, non serve, non lo so, però molti l'hanno fatto. Ecco, dico che le poltrone che sono rimaste lì belle calde sono quelle della sponda italica. Tutti i nostri rappresentanti in quel di Nueva York, non c'era la Meloni, ve lo anticipo, sono stati belli seduti di fronte all'oratoria aggressiva, onnipotente di sua santità ormai Benjamin Netanyahu, anche perché ovvio diversamente non poteva fare. Di qui a un mese spaccato praticamente il 27 ottobre ci saranno le elezioni, non poteva presentarsi in altra maniera. Quindi un tempo abbiamo ingurgitato la provetta magica delle armi di distruzione di massa sul fronte iracheno e quindi vai ad esprimere guerra anche in quel contesto là, e adesso ci ha mostrato quello che hanno utilizzato per far capire la capacità anche tecnologica del fronte sionista. È l'unico momento di disattenzione, quel 7 ottobre 2023. Non riusciamo a capirlo, anche se comunque stiamo scherzando nuovamente. Comunque Eni fissa un tetto, noi dovremmo essere tutti contenti e soddisfatti. Non lo fa lo Stato, lo fa Eni, però rimane 1,99 la benzina, quindi fino a fine anno tutto va bene, 1,99, 2,19 il gasolio. Sono cifre folli, va bene. I nostri galletti cuginastri transalpini in Francia si stanno ribellando per l'ennesima volta e hanno dato tempo a Macron sino al 17 di ottobre, questa è la data fissata, altrimenti metteranno a ferro a fuoco nuovamente Parigi e dintorni, e laddove si farà esplodere questa ribellione di nuovi o comunque dei consueti gilet gialli in Francia. Vedevo che sono pronti, hanno dato un ultimatum al fronte francese dicendo che nel loro caso serve un cospicuo abbassamento del costo del litro della benzina, 1,70, noi 1,99 fino a fine anno, e applaudire il cane a sei zampe, ma è lo Stato che scodinzola nei confronti dell'Eni, sia chiaro, e poi 1,80 centesimi il diesel. Quindi vogliono i francesi ritornare i prezzi, quelli che erano già comunque altini, del 2025, 1,70, 1,80, noi invece dobbiamo essere soddisfatti, 1,99, 2,19, up the revolution, dicono gli inglesi, viva la rivoluzione. Vabbè, il governo aspetta l'effetto traino, perché o file chilometriche per risparmiare qualcosina, ma lì uno fa anche un sacco di chilometri in più e si ammagna tutto strada facendo, perché parte l'Eni e si dice a cascata sarà così anche da parte di tutti gli altri distributori, e quindi il 2,19 e l'1,99 sarà proprio anche degli altri distributori. Quindi speriamo nell'effetto traino, siamo messi in maniera veramente becera, quindi sempre di fronte all'illusione monetaria, questo tranello quindi psicologico. Perché ripeto, noi quando abbiamo il BRIC, come dicevo poc'anzi, a 0,99 centesimi, quindi siamo sotto di un nulla all'euro tondo tondo, l'occhio umano tende a focalizzarsi soprattutto sulla prima cifra a sinistra e quindi percepisce il costo come se fosse drasticamente inferiore rispetto a un euro, ma non lo è, non lo è. E quindi noi cominciamo a far elaborare il nostro sarveo, perché l'ancoraggio visivo è di predominanza assoluta, perché leggiamo da sinistra a destra, e così anche per quanto riguarda la questione dei numeri. Va bene, nulla di nuovo sotto il sole, dirà qualcuno. Beh, c'è stato da sorridere in riferimento soprattutto al fatto che le prossime elezioni forse Tajani ha messo un po' le mani in avanti, perché potrebbe andare anche male al fronte della destra centro, laddove ancorato nel cuore pulsante di questo etero diretto governo ci stanno anche le forze di Forza Italia. La realtà di Forza Italia, forse attraverso il suo strepitoso, straordinario, supersonico, superlativo, eroe dei nostri tempi, perché se uno continua ancora ad essere, e anzi a passare alla storia come il ministro più longevo del governo, più longevo nel senso ministro degli esteri, sto parlando di Antonio Tajani, ecco che siamo messi veramente molto male. Parlo delle ingerenze russe, perché ogni tanto si ritorna ancora a
a far rimbalzare la questione del rischio di queste ingerenze russe. Potrebbe essere quindi un tentativo da parte di Forza Italia, a nome, indirettamente parlando, del governo, dell'attuale governo in carica, per dire: beh, se le cose vanno male sarà colpa dei russi. Abbiamo già l'indice indicato da quella parte est-est-est, e quindi l'ingerenza russa. Al che sarebbe da porsi qualche domanda, e più di qualcuno l'ha fatto, in effetti, più di qualcuno l'ha fatto. Allora, noi siamo di fronte a un rischio di ingerenza russa, si intende, per la prossima tornata elettorale. Sarà aprile come sognerebbe la Ducetta, sarà ottobre come sognano tutti, nessuno escluso, quelli del Parlamento, anche se comunque noi si dovesse andare dopo il 14 aprile, anche i 184 lodevoli parlamentari che, se si vota prima, non ricevono il vitalizio, quando sarà da maturarsi a livello di loro vita, quindi dopo i 60 anni o quello che sarà, però 184 sono lì in balia degli eventi, perché nel caso non si arrivi a attraversare il 14 aprile 2027, per loro signori non si matura nulla, perché 4 anni, 6 mesi, un giorno non sono ancora quindi passati. Pensate come siamo messi, ma sempre la stessa identica maniera, non chiama niente nemmeno per quello che avveniva negli anni trascorsi. No, dicevo, ingerenze russe, no, torna il problema dell'ingerenza russa. Qui abbiamo due aspetti. Il primo aspetto a affrontarsi, secondo il punto di vista, è quello di dire: beh, tutto sommato, noi abbiamo l'ingerenza russa per la prossima tornata elettorale, come hanno fatto le ingerenze russe in tanti altri contesti di voto sparsi per il mondo, però qui intanto siamo in due a dover chiedere scusi in assoluto, sottoscritto e Michele da Venezia, perché noi abbiamo il cuore pulsante in maniera granata, torinisticamente parlando siamo tifosi del Toro, e quindi è un po' colpa nostra, perché tutta sta roba qua è partita, nel senso, si è giocato molto con titoli e sottotitoloni nei giornali anche del Cairo, e quindi Cairo. Poi abbiamo l'altra questione, perché noi dalle ingerenze russe passiamo ai droni russi, perché sapete, ormai sono lì posizionati, hanno messo nel mirino tre stati, Francia, Spagna mi sembra, e l'Italia, e quindi da o mare questi sparano. Beh, intanto dobbiamo ringraziare i droni russi, perché dal mare si parte, no, ringraziarli nel senso che la stagione balneare è ormai titoli di coda, quindi va esaurendosi, e quindi siamo fortunati, perché sarebbe stato brutto sentire questo durante la fase calda di luglio, agosto e metà settembre, in maniera tale da poter abbattere anche il nostro sistema di richiamo turistico a livello balneare, quindi le nostre spiagge sono libere, quindi possono portare i loro droni, quelli russi, il drone Gerbera, che è bellissimo, che fa molto fiore, no? La Gerbera simboleggia l'allegria, che ne so, la gioia, il divertimento, lo stare bene, l'ottimismo. Però qua abbiamo il drone Gerbera russo che ti arriva qua a far danni, senza danni fin là, non è che sia chissà che cosa, però

sulla questione ingerenze russe, la domanda che uno dovrebbe porsi seriamente o anche non seriamente è questa. Attenzione, allora, abbiamo sentore attraverso le parole di Antonio Tajani e di qualche altra qualche altro esponente della cozzaglia partitocratica italiana di queste ingerenze russe nella prossima tornata elettorale, prossimo voto. Bene, quindi vuol dire che se non abbiamo nessuna speranza il fronte del dissenso, figuratevi poi, sempre che non siano ancorati, perché più di qualcuno Mari era lì presente, Dorsi, ecco, Dorsi potrebbe prendere voti, però sinceramente, perché in quel caso i russi ha fatto da ragazzi, dai, era là i seggi, ha detto è tutto bene, tutto democratico, tutto a posto. E anche Ugo Rossi, però Ugo Rossi è col Vannacci, l'altro invece è con Agora, con l'accento sulla espressione di ciuffo bianco, ma anche di sinistra, seguendo il suo programma. Vabbè, a parte questo, si diceva ingerenze russe, uno si fa due conti in tasca e dice, allora, in un paese, dicasi Italia, con 120 basi americane, 20 sono segrete, ma sarebbe 120 meno 20, no, 120 più 20, ah, 140, 140 basi, perfetto, comunque noi 120, siamo fermi a 120, 120 basi americane, in una penisola bagnata per tre quarti dall'acqua, altrimenti saremmo un'isola, stacchiamoci, allora dal nord sarebbe meglio sinceramente, sogno leghista, non lo so, ma comunque stacchiamoci dal nord, ce la facciamo? Beh, con quei mezzi della well build e i signori del cemento riusciamo anche a staccarci sicuramente dai fronti, insomma, di nostro confine d'attorno, assolutamente sì. Però dicevo, dove il capo del governo, dove i nostri ministri, prendiamo quello delle finanze, prendiamo quello del tesoro, prendiamo, non so, Tajani, quello degli esteri, sono tutti decisi da Washington, e anche questo è vero ragazzi, sono tutti decisi da Washington, dove tutte le nostre decisioni da un punto di vista economico sono prese dalla capitale Bruxelles, laddove la nostra moneta è creata ed è quindi conficcata nel cuore pulsante di Francoforte o Francoforte sul Meno, ma però qua andiamo su dei porcate anni 70, però se la moneta, ripeto, è creata a Francoforte, dove ci sta la sede della BCE, se la cybersicurezza l'abbiamo data in gestione a Israele, se la stampa è tutta o quasi sotto l'influenza anglo qualche cosa, noi dobbiamo temere le ingerenze russe? Forse ho fatto un elenco veloce, no? Un elenco veloce. Cioè noi dobbiamo temere le ingerenze russe se siamo figli di tutto quello che abbiamo appena narrato ed elencato? No, assolutamente no, assolutamente no, non è possibile, non è possibile. Però attenzione adesso, perché allora la Russia avrebbe degli stati confinanti, la Polonia, ma a parte confinanti nel senso più vicini per mandare i droni, no, invece no, da si va in aperto mare, quindi grazie perché abbiamo svuotato le spiagge nel frattempo, grazie mille, fonte di introito anche per, quindi la grande lobby di chioschi, perché anche là non si muove foglia che non voglia Salvini e dintorni, perché anche là l'Europa impone assolutamente la messa in gara seguendo la direttiva Bolkestein, vi ricordate Bolkestein con la K, che nome ragazzi, anche siamo ancora condizionati da Maastricht, da sto qua Bolkestein, non si va da nessuna parte, non importa, ma nel frattempo però gli amici degli amici che portano voti in cassa di alcuni richiami di destra o centrodestra che dir si voglia, sono lietati appunto dal votare determinati personaggi, anche perché là tutto rimane come è stato in tutti questi ultimi anni, e quei chioschetti là di soldi tutto sommato ne incamerano parecchi, e poi vabbè, si tramandano insomma di generazione in generazione la gestione del tutto. Però noi siamo qui a parlare del drone Gerbera, sì, è un drone, ci dicono, russo multiuso, una versione più economica dello Shahed 136, quest'ultimo è iraniano, abbiamo sentito parlare sul fronte iraniano quanto la guerra si sia modificata in malo modo anche per il ciuffo arancione americano e dall'utilizzo di queste armi o comunque di questi appunto droni, che sono arrivati soprattutto nei paesi limitrofi, laddove le basi americane avrebbero dovuto quindi tutelare quelle popolazioni, cosa che non hanno fatto. Ci sono stati anche diversi morti, Washington Post qualche settimana fa ha detto non sono proprio pochissimi, neanche tantissimi ovvio, però molti di più rispetto a quelli che abbiamo denunciato sinora, e anche lì non possiamo dire tanto di più perché abbiamo in serbo l'appuntamento con il 3 novembre, le elezioni di mid term, quindi metà mandato, laddove i sondaggi non danno carta vincente sul fronte repubblicano, quindi in casa di Donald Trump, che nel frattempo si è incontrato con il suo omologo cinese, che comunque è molto più fisionomicamente vincente, anche se inespressivo al massimo livello, più felice, più salutante la sua consorte, sembra che fosse la sua consorte perché lui è un massiccio omone

0: e lei insomma era lì minuta al fianco della bionda odiante il marito Donald, poi sta ben insieme quella, e ha fatto uscire l'intervista l'altro giorno, avete visto, la mia infanzia sotto il comunismo è stata un'infanzia straordinaria. Vabbè, sto parlando della donzelletta che affianca la mogliettina di Donald Trump, Vabbè, quindi anche da questo incontro non è uscito nulla, però hanno spacciato quello che hanno voluto loro signori, quindi il sistema mainstream ci ha detto la Cina e Stati Uniti si sono incontrati, però sinceramente passi da giganti in avanti non ne abbiamo compiuti. Per nessun motivo al mondo, però era ovvio, anche perché la Cina è già messa molto meglio rispetto al fronte americano, laddove da un punto di vista economico, da un punto di vista dei sondaggi, da un punto di vista elettorale potrebbe anche pagarla più cara del previsto il fronte di Donald Trump, il quale ha detto che comunque le guerre lui le ha fermate, non so se sogna ancora il premio Nobel per la pace. In Norvegia comunque sono ad antenne sempre belle dritte, perché il ragazzo tornerà alla carica di qui a non molto probabilmente, però intanto sarà a vedere come ne uscirà, con ossa rotte o meno rotte, dalla questione appunto delle elezioni mid term. Quindi laddove abbiamo un sistema elettorale così ravvicinati e caldi, non possiamo permetterci nulla di nulla in termini di speriamo nella pace, speriamo che no. Addirittura il fico, noi abbiamo due fichi importanti in questi ultimi giorni, uno che purtroppo ha tradito in maniera profonda, sto parlando di quel fico proprio del Movimento 5 Stelle, che noi ovvio ricordavamo perché spesse volte al fianco nelle battaglie a difesa dell'acqua pubblica gira da sempre quella storicissima foto con lui con il gilet giallo, con la cartellina verde in mano, con il cartellone questa fontana si difende fino in fondo l'acqua pubblica e quindi no la mercificazione dell'acqua, e ovvio la prima stella poi rombante delle 5 del mondo grillino di allora, oggi sorpassato anche quel Beppe Grillo che va nel podcast di Fedez per lanciare nessun messaggio. Sinceramente tutti si aspettavano male l'idea che potesse sicuramente far scendere in campo un nuovo partito, cosa che invece non avverrà, anche perché l'ha fatto capire benissimo, non servo più, no questo lo diciamo noi, non servo più lo diciamo noi, lui dice siamo in una realtà molto molto difficile, hanno puntato su un nuovo cavallo che sarebbe Vannacci, basta unicamente seguire poi anche le domande che vengono poste a Vannacci, il quale 8,1% sembra essere stato raggiunto l'altro giorno, quindi il ragazzo continua ad ascendere e verso lidi straordinari, poi che sia vero o non sia vero non lo so, parleranno le urne, parleranno le prossime tornate elettorali, laddove se il ragazzotto in questione, il generale che ad Orvieto ha ricolmato nuovamente gli spazi a tutta sedia e gente in piedi, ebbene se dovesse allearsi con il fronte della Meloni, il governo attualmente parlando in carica avrebbe vita facile secondo il mio punto di vista nel vincere le elezioni. Se così non fosse, la questione sarebbe molto ma molto più delicata affrontarsi. Però io dicevo due fichi, uno è che purtroppo ha tradito, perché sto parlando soprattutto di quanto arrabbiati siano quelli di Benevento, cosa che ne frega, uno è Benevento dirà qualcuno, Malevento, no è Benevento in questo caso qua, Sannio, gli abitanti di Benevento sono quelli del Sannio, e proprio ieri Fico ha fatto finta di nulla in riferimento alla nuova gestione che quell'acqua dovrebbe subire, e la nuova gestione che quell'acqua deve subire passa attraverso una SRL o comunque molto distante rispetto a un'azienda speciale, quindi anche quella gestione dell'acqua, servizio idrico integrato, va a passare in mano ai signori che sogneranno il prima possibile quindi i grandi dividendi, azionisti e dividendi sono un binomio molto vivo e vivace in Italia. Fico italiano ha tradito, che metà basta, quei comitati sono incazzati neri con il tradimento politicante e politicoso e appiccicoso del signor Fico, sono incazzati in queste ultime ore. Anche in quel di Napoli la situazione non è delle migliori, lì però abbiamo un binomio Manfredi e Fico è governatore, attenzione, l'altro è il sindaco, e anche nella questione dell'ABC acqua bene comune, per quanto riguarda il fronte di Napoli, l'unica realtà di una certa entità, cioè di una certa grandezza, Napoli, che ha messo in pratica la vittoria referendaria, l'ultima che abbiamo ottenuto nel lontano ormai 12-13 giugno 2011 sull'acqua, il legittimo impedimento e sul nucleare. Il nucleare parlerò lunedì prossimo, e poi farò anche prima parte di special sulla questione del Vajont, laddove saremo l'11 di ottobre. Saliamo al Vajont e lo faremo anche a ricordo della grandissima e combattiva figura di Tina Merlin, Lady Trichiana, Belluno, pochi chilometri dal fronte della diga del Vajont, laddove abita il nostro grande Giorgio o Biciclettaro, che ha fatto il Giro d'Italia col nostro quindi logo. Ma sono passati 100 anni dalla sua nascita, perché 1926-2026, 100 anni da, ripeto, di nascita della grandissima Tina Merlin, allora staffetta partigiana, e soprattutto anche colei che sarà sempre posta al fianco delle battaglie al femminile anche nella zona di Vicenza, ma soprattutto in riferimento alla diga del Vajont, colei che aveva affiancato quei comitati, quei quindi montanari che a volte anche in maniera analfabeta dicevano: guarda che qua c'è un terremoto, guarda che qua succede il finimondo, guarda che la natura ci sta parlando. E d'altronde la montagna ci parla, e l'importante sarebbe saper ascoltare, cosa che non hanno fatto e continuiamo a non fare. Quindi tutto quello che doveva essere di monito, in maniera tale da non cadere ancora di fronte a determinate realtà naturali, sta purtroppo avvenendo, fortunatamente per alcuni aspetti in scala ridotta, perché lì abbiamo circa 2000 anime trafitte in maniera mortale dal profitto e dal potere, come sentite in pubblicità. Sono aperte quindi le prenotazioni, noi saliremo al Vajont, ha chiamato anche ieri per la questione costi non costi, non costa nulla, uno fa un'offerta durante il momento del pranzo portando un dolce, meglio, oppure anche non portando il dolce, noi andremo attrezzandosi come sempre abbiamo fatto di fronte alla falesia di Erto, come quindi momento di terza tappa, concludiamo la terza tappa e lì si pranza tutti assieme. Ah, volevo anche ricordarvi, mi ha telefonato la nostra Teresa di Casso, stata impegnata con un'operazione un po' di settimane fa, tutto a posto, tutto tranquillo, lei ha riaperto tranquillamente quindi anche il suo fronte di botteghetta, che a noi piace tantissimo, dove faremo questa sosta con quindi anche un po' di assaggi che loro mettono a disposizione. Quindi per chi lo volesse, noi siamo là, ripeto, l'11 di ottobre, ma se qualcuno vuol salirci anche magari domani, siamo tutti in foresta, dopo domani o durante l'arco della settimana, il negozietto è completamente aperto. Domani saremo quindi, ripeto ancora, in foresta del Cansiglio con il grande Giancarlo Ferron, è ufficiale la presenza come guida, e penso che una delle migliori in assoluto guide possa essere veramente Giancarlo Ferron. Poi ovvio Daniele e il figlio della Franca sono di una preparazione professorale, e quindi sarà assolutamente una strepitosa giornata anche domani, colorata e ingigantita poi anche da due grandi giganti, come piace a noi menzionali, li metto tra virgolette perché a loro non piace sentire questo magari, ma parlo di Daniele Leo Zarini e del monaco Shaolin. E quindi saluto anche Pietro Biasucci e la sua consorte. Detto tutto questo, però ero fermo ai due fichi, no? Giusto? Ecco, l'altro era Robert Fico, in questo caso è il primo ministro slovacco, che ha detto che abbiamo quindi qualcuno nella NATO che è lì a cercare di quindi poter far accendere sempre più questo fronte bellico nei confronti anche di Mosca, è quello che lui ha denunciato, e stiamo parlando di un capo di un governo che fa parte di un paese NATO, e quindi penso che siano parole che meritano assolutamente di essere ascoltate. E quindi ripeto, alcuni politici occidentali starebbero cercando di trasformare la guerra in Ucraina in un conflitto diretto proprio fra la NATO e la Russia. Intanto facciamo un po' di prove generali attraverso quei, cosa sono, 27.000 morti al mese, perché Tucker ha sottolineato essere questa la cifra dei morti, ma ha detto per difetto, perché saranno anche molti, ma molti, ma molti di più. Vabbè, nella speranza che il mondo possa trovare un po' di equilibrio, noi sappiamo che si bisognerebbe di un fronte nuovo che potesse veramente accalappiare, non so, l'attenzione di tanti italiani. È nato il partito Novax, è venuto anche a Vigonza l'altra, due settimane fa mi sembra più o meno, non c'è stata una grande partecipazione, non so se però era aperta a tutti per andare ad ascoltare quindi cosa ci sta nel programma del nuovo partito Novax. Noi conosciamo in prima linea e soprattutto Luca Teodori, che è stato tante volte qui fisicamente presente nella raccolta delle firme, nel lanciare allora il simbolo e tutto il programma del movimento 3V, verità, vogliamo vaccini, vogliamo verità. Adesso è passato un po' con gli azzurri, ma gli azzurri non se ne sente più parlare, anche perché si saranno resi conto essi stessi appunto di un testo per quanto riguardava l'inno e la voce del generale Pappalardo, io penso veramente da travasi, non di bile, ma di nausea profonda che porta al vomito, scusate la parola, ma nessuno sta masticando in questo momento, però di questo si trattava. Adesso hanno fondato, con Fortini in prima linea, hanno fondato questo partito Novax, e c'è un appuntamento a livello nazionale importante. Tantissimo, vogliono riempire la piazza con tanto orgoglio Novax il 17 ottobre. Il tempo di dire questo, 17 ottobre 2026, sento la voce di Landini, Maurizio Landini, che ha promesso comunque che non scende in politica, quindi non si addestra per un'eventuale sostituzione della signorina Ellie qualcosina, Ellie Slein, però ha detto che noi vogliamo battere un colpo importante in Italia con una manifestazione ciclopica nazionalmente parlando, e anche lui il 17 ottobre. Quindi il 17 ottobre già vi anticipo che dovremo per forza di cose avere unicamente i riflettori puntati da questa parte di qua, anche perché se andiamo a sindacare, i sindacati non esistono più in Italia, ci hanno tradito già allora, c'era ancora Franco in vita, e Franco tra poco ricorderemo i 20 anni dalla sua dipartita, anche se sentiamo tutti i nostri lassù molto molto legati da questi fili invisibili che energeticamente ci tengono ancora in vita. Bene, detto questo, però, temi e rivendicazioni di quella manifestazioni sono ampi, perché è la sanità pubblica un problema enorme da affrontarsi, ce lo fa capire finalmente il Maurizio nazionale, abbiamo i salari, abbiamo il fisco, abbiamo i diritti, abbiamo il welfare, abbiamo la democrazia, e quindi vogliamo portare a Roma il popolone, il grande popolo. E sono andato a leggermi un'intervista che ha rilasciato qualche tempo fa, no, non molti giorni fa comunque, in quel di Reggio Emilia, e lui ha detto: noi andiamo a Roma per una grande manifestazione, perché i temi che portiamo in priorità sono quelli basilari per il nostro funzionamento costituzionale, e così anche umanamente parlando, perché i salari, le pensioni, la sanità, la precarietà, la sicurezza sociale. Ecco, anche lui alla fine gli altri lo mettono davanti, i vanacciani lo mettono in primis, tanto quanto Meloni e dintorni, che sta recuperando un po' di terreno secondo lei nei confronti di Vannacci, perché molto si giocherà nella prossima campagna elettorale di quel promessaio che poi nello 0,000 infinito 1 in fondo oltre Campo d'Arsego lo avremo e lo terremo, e quindi di conseguenza non potranno mettere in pratica nulla di nulla di nulla. Però a noi interessa soprattutto queste manifestazioni che vanno a collidere, dire a qualcuno non lo so, sta di fatto che comunque è ovvio che aspettiamoci i riflettori, perché altrimenti uno potrebbe dirmi assolutamente no, non li avrebbero cagati nemmanco lo stesso. 17 ottobre ore 15, piazza Santi Apostoli, forse Apostoli? No, perché sapete la vecchia barzelletta, arriva il cameriere: apostoli, chi siete voi? Apostoli, forse come dire, è tutto a posto là, non li hanno mai serviti e sono morti di fame come l'asino di Buridano. Ecco, l'asino di Buridano è quello che non sapeva quale sacchettone scegliere di cibo, e quindi si è lasciato andare fino in fondo. Noi invece abbiamo un eterodiretto governo che vive ancora e prospera per quanto riguarda i ladri di Pisa, nel senso, se le danno in santa ragione durante il giorno e poi alla sera vanno tutti e due a rubare insieme. E questo bipolarismo, questo bipollismo, perché siamo dei polli veramente a credere che questi possono cambiare le nostre condizioni, anche se uno a forza di dai può crederci, nuove figure, nuove speranze, il Novax, la DSP, che non è la linea, come vai con nuova linea DSP? No. Democrazia Sovrana e Popolare, Toscano, sempre in video anch'esso dopo il tradimento di Marco Rizzo, e avete visto anche l'altra balla raccontata, ma di poco conto e poca entità, 500 calabresi che erano iscritti a Vannacci hanno deciso di passare con l'Italia Domani, che cacchio è titolo? Il nuovo partito di Marco Rizzo, ragazzi. Vabbè, quindi abbiamo già un bel po' di teste calde sul terreno, di quei fronti dell'alternativa, in fondo dovrebbe essere così, ma soprattutto del dissenso, e quindi quel divide e timpera che va benissimo fino in fondo. Però niente da fare, insomma, si sperava in questa Roma Novax, e sarà, speriamo di sì, non lo so, ma sta di fatto che l'altro ha detto: il 17 ottobre noi si vuole invadere Roma e saremo lì, anche perché abbiamo da raccogliere le firme. E allora sono andato a vedermi che cacchio di firme devono raccogliere questi signori qua, anche perché non avranno nessuna difficoltà a farlo, perché siamo nei momenti caldi di una raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare. Ah, stanno bassi anch'essi, non si tratta di referendum. Ah, stanno bassi, 50.000, ragazzi, basta un soffio della CGIL, se poi c'è la piattaforma digitale gratuitamente, è gratuita in firma, figuratevi, problemi zero. Però anche in questo caso qua, e quindi abbiamo soprattutto quindi da affrontare il tema dei subappalti e della sanità pubblica. Landini ha capito che deve puntare sulla sanità pubblica, lì raccatti tanti voti, ovvio la sicurezza, e lì si batterà molto anche il fronte destra 1 e destra 2, destra 1 è la Duceta, destra 2 Vannacci e Fratelli Cantanti. Però siamo questi, si dirà, però tutto sommato, Luca, abbiamo questa possibilità di risparmiare qualcosina con il bollo, ci torniamo su veramente per un minuto, perché sul bollo noi eravamo fermi a questa castroneria, nel senso sì, ok, una media di 168 euro risparmiati, o pian sotto, anzi fino a 80 kW, 109 cavalli se non erro, e la pandina ci entra, l'altra no, una macchina solo, un testattacco, ok, va bene così. Quindi è partita la campagna elettorale, ovvio, è partita la campagna elettorale, adesso dobbiamo ringraziare l'ENI per l'1,99, il 2,19, robe allucinanti, però non importa, sta di fatto che comunque sul bollo ci hanno detto siamo stati talmente bravi nel risparmiare i schei del PNRR, ma sarà da vedere se le generazioni che arriveranno di qui in avanti, quindi quelle future, saranno così felici di dover far rientrare con gli interessi appioppanti all'interno tutto quel fenomeno di PNRR, lì dove inizialmente con il Conte 1 e il Conte 2 molto draculesco ci spillava schei a destra e a sinistra, soprattutto ansia, terrorismo e paura fino in fondo con la mascherina e con il Green Pass. Ma se vi ricordate, con il PNRR, circa 200 miliardi di euro messi sul piatto da parte europea per chi li voleva quindi recuperare, siamo stati quelli che più di tutti ne hanno avuto bisogno, evidentemente, non lo so, sta di fatto che comunque eravamo convinti nelle prime letture, nei primi titoli a caratteri cubitali e quindi a nove colonne che uscivano nel sistema mainstream, che fossero tutti inizialmente sembrava a fondo perduto, poi una buona parte, poi il 50%, poi non è così, è una minimissima parte per quanto riguarda il resto, quindi matureranno gli interessi che si appiopperanno in essi e dovremo pagarli con anche le generazioni future. Quindi per il momento questi governi portano una patata bollente a scagliarsi stile rugby in meta molto lontana, quindi saranno quindi cazzi propri di quelli che un domani saranno ancora, bueno, saremo noi, beh allora gireremo casomai la frittata. No, dico questo perché ci avevano detto che tutto si legava, perché piccola prefazione, noi abbiamo i bolli da pagarsi, per carità, per chi li paga, sia chiaro, però ultimamente ci dicono all'Agenzia delle Entrate poi potrebbe diventare cattiva e quindi magari più di qualcuno, a differenza dei tempi trascorsi, prende magari un po' di paura e dice va, tutto sommato andiamo a pagare sto cazzo di bollo, tassa di proprietà, sì, però guarda che in bassa io fa mi assetto, guarda che non paga mai, paga, ma sei tomato, entrai in motorino senza casco, sì, vedo che amico, ma mi paga il bollo, no, mi paga il bollo, oppure una minimissima parte paga il bollo, ma non importa. Noi si diceva, quindi le regioni hanno nel bollo un introito e quindi elevato in miliardi di euro, se noi togliamo 2 miliardi e 362 milioni da quel contesto là, bisogna quindi ripianare quel buso, e lo Stato dice assolutamente sì, quindi il governo meloniano dice assolutamente sì, abbiamo avanzato dal PNR. Poi invece abbiamo più di qualche giornale che è andato a scavare in profondità e ci vengono a dire però che tutto sommato i tagli non riguardano solo PNR, una parte, perché noi abbiamo a copertura di questo bucone abbiamo 270 milioni presi dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica, 70 da quello per le esigenze indifferibili, 128 da fondi accantonati nei ministeri per coprire nuove leggi, 100 milioni arrivano dal patrimonio di rilancio che risale al Covid e dovevo aiutare le aziende in difficoltà. Ah sì, e in effetti abbiamo chiuso in molti, evidentemente grazie al Covid di allora, quindi 100 milioni arrivano dal patrimonio rilancio che risale al Covid e doveva aiutare le aziende in difficoltà, però quindi 2 miliardi 300 milioni di introiti bisogna in qualche maniera raccattarli per far sì che le regioni non si mettano per traverso. Ne abbiamo 20 e sono un po' equamente divise tra quelle a dominio centro-sinistra e quelle a dominio di centro-destra. Bene, nel frattempo però questo governo si sta attrezzando e fortificando attraverso anche il richiamo di una nuova legge elettorale, ne abbiamo già accennato, con quello sproposito in termini di preferenze. Sì, le preferenze! No, beh, il capolista è lì bloccato dai partiti, vuol dire che se uno prende un saccaccio di voti, quello che sta al secondo o terzo posto può avere anche delle chance, delle occasioni. Per il resto sarà tutto come prima, in termini di decidiamo noi, come sempre abbiamo fatto noi del centrodestra e noi del centrosinistra. Però la mattanza arriva quando tu hai idea, e in effetti parlare del fronte al dissenso sì è utile, ma prima bisognerebbe capire se questi hanno la forza di raccogliere oltre 400.000 firme senza ricorrere, perché non la mettono a disposizione, la piattaforma digitale, quella che il Ministero permette con lo SPID del CIE di affrontare in termini di firma e di partecipazione. Oltre 400.000 firme è tanta roba. Cosa vuol dire? Che siamo passati da 1.500 firme da raccogliersi per presentare una nuova lista nella prossima giostra elettorale. Una giostra, non serve niente andare a votare, per noi dobbiamo parlare di qualcosa, altrimenti parliamo del Bayon e mi dice e vai col Bayon, mi capisce il nostro Michele Venezia, basta, e allora andiamo su sta roba qua. No, per dire, passare 1500 firme, ciao bello, a collegio a 6000 è quattro volte tanto ed è un dispendio di forze, di organizzazione, di programmazione, d'escheo che metà basta. Saranno capaci i nostri baldi giovanotti del partito Novax piuttosto che quelli, beh, Vannacci non ha problemi perché ha qualche rappresentante insieme al gruppo misto a livello parlamentare per la qualcosa, 1500 firme a lui si è bisogna per collegio e quindi lui rimane ancorato al vecchio sistema. I nuovi invece no, quattro volte tanto ed è una cosa becera. Però qual è la speranza che oggi noi portiamo a 7 minuti dall'avvento del nostro Enzo DJ in diretta per ricordare il compleanno del nostro super Ilario, come abbiamo fatto in apertura di trasmissione, e quindi tutte le spose che saranno collegate per sostenere il nostro supersonico Ilario, e poi lo porteremo direttamente qua da solo o col Bobby, non lo so, ma da solo sì, qualche volta col Bobby o da solo, qualcosa un cane, un cagnolino, dai, è il Vicenza, sì esatto, un cagnone, esatto, o Enzo DJ dall'altra parte pronto in rampa di là a tenervi confezionato il bel momento radiofonico per due ore. No, dicevo, la speranza che noi diamo oggi è esattamente questa, e cioè che più di qualche costituzionalista ha detto siamo di fronte a proposito di questa nuova legge elettorale a delle assurdità nella propria quintessenza. Siamo di fronte a un macello, la consulta non potrà assolutamente far passare la roba delle preferenze, magari qualcosina sì, ma questa della raccolta firme e non della e oltretutto anche senza piattaforma digitale a disposizione, quella gratuita, diventa veramente molto molto molto molto difficile. E quindi siamo nelle mani della consulta in maniera tale che bocci alcuni pilastri o pilastroni che questo governo vorrebbe quindi poter edificare all'interno della nuova legge elettorale. L'unica notizia bomba di oggi è che dopo 80 anni i testimoni di Geova che ho di fronte casa, la sala del regno, i testimoni di Geova che lavora tutte le domeniche e anche a Natale e anche a Pasqua se ne sbatte lì coglioni, sono sempre lì a lavorare, colore bianco e colore nero, sono misto rock sui tetto e vai col pannello e vai con l'ultimo ritrovato rinnovabile, hanno deciso dopo 80 anni di abolire il divieto delle trasfusioni. Oh, la torre di guardia, svegliatevi, lo hanno fatto 80 anni dopo. Vabbè, prendete come battuta, anche se comunque è battuta fin là. A domani per la prima volta in Consiglio, volete un saggio consiglio, giù le mani dal Consiglio, se ora che femo un libro, un saluto a Beppi Paste Marse, Bueo Marso, FDP, FBI, domani siamo insieme, ciao bello. Allora, se l'appuntamento fisso del sabato del lunedì, che se lo perdi senti che la giornata non è completa, ti cerco anche dall'oltre e quindi vivo il pesce pagliaccio malgascio. Malgascio mi piace, se fa malga, ciao bellillo, o ciao bello con tanta L più che altro. La ballilla fa roba a pugno non chiuso. Ciao bello, ci sentiamo e tienimi informato sul miagolar calcistico. Nonostante la riduzione di un terzo di parlamentari, il budget è rimasto lo stesso di prima, oltre 1 miliardo di euro. Non ci resta che piangere, non ci resta che dare il là ad una rivoluzione dal basso, intanto, per quello che riusciamo a fare nel concreto. Sì, l'abbiamo già riportata questa notizia, in effetti sì, è vero, abbiamo ridotto, grazie anche al Movimento 5 Stelle, quel referendum, un terzo dell'apparato parlamentare, ma i costi sono rimasti gli stessi. Però abbiamo meno facce da maledire e abbiamo più saliva da contenere e da risparmiare, perché sai, un terzo in più vorrebbe dire sputare in tel muso molte più volte, e quindi ne avrebbe risentito la nostra saliva. Ciao Luca, ho avuto una soffiata da fonti affermate: domani, domenica 7 settembre 2026, ci sarà un massiccio attacco di droni russi sulla piana del Cansiglio. Signori, attrezziamoci! Beh, abbiamo già fatto le trincee, ti avviso però. Sarà mia premura essere presente con Tuorlina per respingere questo attacco di droni con il nostro e vostro campo super energetico. Grande Tuorlina, grande presenza! Il grande Giorgio sarà con noi! Si consiglia di armarsi con una serie dose di simpatia e divertimento. Se non mi spianano prima per strada, arrivo autogestito per il pranzo in compagnia dell'Armata, compagnia di Radio Gamma 5. Grazie a te la presenza. Quindi domani grande ritorno del nostro supersonico campo super energetico, di pedalata in pedalata trichiana, arriverà nei contesti della famigerata foresta del Cansiglio, il nostro Giorgio Bici. Grande, ci sarà anche Giancarlo Ferron. Buongiorno Luca, ho visto il Mancio un po' stanco e sbiadito nonostante i contratti faraonici, che la moglie, avvocato di grido e si occupa dei suoi contratti, gli stia asciugando le sostanze. Potrebbe essere, bravo. La pausa invece ritemprerà le sostanze energetiche dei nostri eroi granata, e possiamo anche dire di avere un presidente con grandi negligenze, ma che non si fa bindolare dalle donne. Suo credo assoluto, non spendere o spendere o spandere sarà appena il necessario, sempre forza Toro. Grazie, ciao Michele a Venezia, l'abbraccio forte. Fabio Lone, hola, ciao Luca, i rappresentanti del gregge da sempre vengono per prima scelti, omologati da chi ci mette i soldi per le loro elezioni, tutto il resto è noia, e quindi vuol dire che Fabio condivide quando diciamo i benefattori elettorali ti preparano lo srotolà del tappeto rosso, e dopodiché, ovvio, obbligatoriamente, imperativamente, passano all'incasso. Eppure il sacro magistero della consulta deve sottostare alle leggi di chi veramente comanda. Già smentite da CIE e altri la storia dei droni, tutto falso. Assolutamente sì, assolutamente strafalso, ma come sempre, se la Ducetta perde, ha stato Putin, e se vince, chi ha stato? Siamo stati noi, Radio Gamma 5, che abbiamo detto la Ducetta merita il... Ma quando mai? Il nazi ebreo ha un cognome polacco. Ce ne sono molti che fanno danni nel mondo. Sì, tanti sì, assolutamente sì. Ho preso un rametto della salvia dal vaso nel balcone, in un altro vaso, e devo dire che irrigando e fondi di caffè e foglie secche di altre piante sta crescendo. Ma come faccio a salvare il rosmarino in vaso? Lo chiederemo sicuramente al prossimo tornata elettorale, inteso del gas, col nostro Paolo Gullino, che l'arcangelo Michele, la madre di Dio Gesù Cristo Maria, protegga la patria Russia e i nostri fratelli russi. Mi arriva anche questo. E dopo di che, da questo marchio posso, ciao Luca, con il cuore sarò lì con voi, poiché dinamiche familiari non mi permettono di fare gite, un grande abbraccio al Bosco del Cansiglio. Portiamo te, portiamo tutti lassù domani, saremo alle ore 10, per chi vorrà arrivare, penso che la franca sia tutto ormai full, potete però mangiare al sacco, siamo anche domani un bel numero con diverse guide in una giornata che per noi sarà, comunque vada, supersonicamente superlativa. Per tutto il resto c'è... No, Mastercard non può esserci, ragazzi. Va bene, dai, lunedì assolutamente, nuclearissimamente nucleari. Quanto dipenderemo dalla Russia e dal Kazakistan? Non lo so, ma lo sentiremo lunedì. E poi, vaionta gogo, ciao belli. Ciao Ilario!
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
2: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
0: Radio Gamma
3: 5 per 1000! Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
7: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
7: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
9: 5 per 1000.
0: A Ioanni, in matematica come andavito?
10: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
11: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont è genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
4: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
2: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3
8: 2
2: 9
5: 0 0
2: 3
5: 8
2: 9
1: 8
4: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

Eccomi qua, un buongiorno a tutti voi cari amici ascoltatori, benvenuti, ben sintonizzati in questo sabato 26 settembre 2026 a tenervi compagnia in questa fascia oraria che va dalle ore 15 alle ore 17, Enzo Grimaldi DJ. Sono qui oggi pomeriggio perché abbiamo un compleanno da festeggiare, un compleanno di un carissimo amico, Ilario, che oggi praticamente festeggia il suo compleanno. Ilario del sabato pomeriggio, che da tanti anni vi fa compagnia nella fascia oraria dalle 15 alle 17, e quindi io sono qua proprio per lui, per fare tanti tantissimi auguri, ma soprattutto dalle 16 in poi lo avremo anche in diretta telefonica, poi lo chiameremo appunto il nostro amico Ilario. E allora tanti tantissimi auguri ad Ilario. Oggi pomeriggio apriremo le linee telefoniche a tutti i suoi ascoltatori che sempre lo seguono con tanto affetto, e quindi avremo tante amiche ascoltatrici che avranno il piacere di intervenire in diretta per fare tanti tanti auguri a Ilario. E poi ricordo che dalle 16 in poi lo avremo in diretta e ci darà delle bellissime notizie. Si sta rigenerando, ovviamente, come sempre bisogna ogni tanto rigenerarsi, rimettersi in sesto, anche perché il sabato sera anche lui manca in diverse occasioni, che abbiamo già riaperto il tutto, e quindi lo aspettiamo ovviamente con la bottiglia di champagne per festeggiare il compleanno. Tra qualche sabato sicuramente lo avremo, ma tra qualche sabato lo speriamo di averlo qua pronto in postazione. E allora da tutti noi di Radio Gamma 5, da tutto il CDA, tanti tantissimi auguri all'amico Ilario. E allora ricordiamo i contatti telefonici per chi ha piacere di intervenire in diretta, per richiedere anche una canzone, se riusciamo a farlo in queste due ore, e per mandare ovviamente anche gli auguri all'amico Ilario, lo 049 700 700 oppure 049 700 838. Ho strutturato questa trasmissione in due parti. La prima parte daremo lo spazio agli amici da casa, quindi avranno la possibilità di intervenire in diretta, e la seconda parte invece faremo le canzoni, e se riusciamo appunto dalle 16 prenderemo le telefonate in privato, però daremo lo spazio anche alle vostre richieste. E allora una cosa che devo fare velocemente, benissimo, abbiamo ripreso anche i messaggi. E allora tanti messaggi stanno arrivando in questo momento. C'è anche la possibilità per i più timidi, verso le 16:15 prenderò qualche telefonata in privato, nel frattempo organizzando anche tutte le richieste musicali. Leggiamo i tanti messaggi che ci sono arrivati nel frattempo. E allora in primis fa tantissimi auguri anche a Lorenzo Speed, l'amico Lorenzo, che appunto fa tanti auguri all'amico Ilario. E poi ciao Enzo, mando un mega abbraccio a Ilario accompagnato da mille auguri. Questa è Maria Grazia. Allora Maria Grazia, caro Ilario, perché Ilario è sintonizzato, sta ascoltando e ascolterà anche tutte le vostre telefonate, e nello stesso tempo ascolterà anche i messaggi che andrò a leggere uno dopo l'altro. E allora c'è Maria Grazia che ti fa tanti auguri. Poi c'è Super Enzo, augurio al maestro Ilario, questo non può che non essere il grande Beppi 300. E poi ciao, tanti auguri di buon compleanno a Ilario da Hermes e Lisa, buona trasmissione a te, i nostri cari amici Hermes e Lisa, che fanno tanti auguri al nostro carissimo Ilario. Ciao carissimo Enzo, in primis facciamo gli auguri di buon compleanno con un abbraccio affettuoso al carissimo Ilario, che sentiremo in diretta telefonica. Ed ora un salutino alla mamma Lidia, Sabina, tutti gli amici ascoltatori che ci ricordano sempre. Una buona trasmissione, grazie della bellissima sorpresa di oggi, Valentina e Piero. Grazie carissimi amici Valentina e Piero. E poi Enzo, mi sembra un po' strano sentirti al pomeriggio. Sì, però oggi sono qua perché devo festeggiare il compleanno di un carissimo amico che da tanti anni ci conosciamo e abbiamo condiviso tante belle serate, tanti bei momenti, e allora ne condivideremo ancora per tanto tempo. E quindi avevo pensato, proprio in settimana ho chiamato la cara Lili, abbiamo pensato di fare questa cosa per l'amico Ilario. Quindi ringrazio anche la Lili, ringrazio il CDA che ha appunto accolto questo mio
questo mio appunto invito, e appunto loro lo hanno preso subito al volo. Comunque sono felice di ascoltarti, e sempre un saluto a Marco da Marghera, Luca da Mandria, e poi Marica Corrado, Anna Maria, e tantissimi auguri a Ilario, Davide d'Alesiano in provincia di Vicenza. Oh, bene, grazie carissimo Davide, sempre anche lui presente. Oh, poi vediamo ancora qui chi ci scrive. Oh, caro Enzo, ben sentito, sono Esmeralda di Padova, sono qui per fare tanti auguri al maestro Ilario. Certo, certamente. Io oggi pomeriggio ho anche selezionato delle canzoni, e allora vado subito a dedicare una canzone all'amico Ilario che me l'ha richiesta. Mi ha detto: Enzo, quando arrivi in trasmissione avrei piacere di ascoltare un brano, e allora lo facciamo subito ascoltare, questo brano che mi ha richiesto l'amico Ilario. Voleva ascoltare il brano di Claudio Villa, il titolo di questa canzone è Il tuo mondo. Allora eccolo qua, Ilario, tutto per te, con tantissimi auguri.

0: Claudio Villa con questo meraviglioso brano che porta come titolo Il tuo mondo. Con questo brano l'abbiamo dedicato all'amico Ilario, ancora con tanti, tantissimi auguri. E allora apriamo subito le linee telefoniche ai nostri amici da casa che hanno il piacere di intervenire in diretta per fargli gli auguri a Ilario. Allora, ho già pronta una carissima ascoltatrice, pronto Radio Gamma 5? Pronto? Pronto? Sì? Pronto? Questa signora non era pronta, mi è caduta. Andiamo di qua invece, andiamo a sentire che abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
1: Pronto, Enzo, ciao.
0: Oh, eccola qua, la cara Giuseppina.
1: Non riuscivo a prenderti, ti ho mandato un messaggio, là ce l'ho là, io ti dico a volte. Allora, ti saluto te e la tua famiglia.
0: Grazie, grazie Giuseppina.
1: Tanti auguri a Ilario.
0: Certo.
1: E tanti auguri alla mia figlia Alessandra.
0: Ah, la figlia Alessandra, sì.
1: La mia figlia Alessandra fa gli anni.
0: Ah, grazie, grazie, grazie di cuore, grazie, certo. Grazie, perché ti sento un po' che vai e vieni, Giuseppina.
1: Sì, è le linee, guarda, è un miracolo. Mi senti adesso?
0: Sì, adesso un pochino meglio, sì, adesso ti sento un pochino meglio.
1: Ho meno di te.
0: Esatto, esattamente.
1: Va bene, dai.
0: Certo.
1: Ecco, tanto mi fai già. E io la registro, poi gliela mando. Devo lasciare il telefono perché c'è qualcosa di non bello.
0: Ah, va bene, va bene.
1: Mi è mancata una persona.
0: Ah, cara. Ho capito. Mi dispiace.
1: Mi è appena arrivato un messaggio, non so niente, solo un messaggio.
0: Ah, ho capito.
1: Ora devo lasciare la linea perché devo aspettare.
0: Certo, grazie. Va comunque, bene. Giuseppina, grazie di cuore per gli auguri e per la telefonata.
1: Avanti.
0: Grazie.
1: Che ce la mandi buona.
0: Sì, che ce la mandi buona a tutti e due. Anche.
1: Va bene.
0: Ciao, grazie. Ciao.

Sì, anche io ho messo qualche canzone degli anni 60, questa è un po' datata. Carla Boni con Viale d'Autunno, visto che da qualche giorno siamo entrati in autunno, e ho scelto anche delle canzoni, insomma, che sempre l'amico Ilario con le canzoni della nostalgia inserisce nella sua scaletta. Ovviamente Ilario ha una discografia enorme, io un pochino meno per quanto riguarda gli anni 50 e anni 60, un po' di più

0: grazie, grazie che sei là. Posso fare dei saluti?
1: Sì, certo.
0: Saluto il mio amore con tanti, tanti auguri di compleanno e tanta, tanta salute. Caro Ilario, torno in radio che mi manchi, perché io devo andare a ballare, ma sono in paura perché nessuno mi viene a prendere.
1: Esatto, esatto. Adesso che ti sei presa anche le scarpe nuove, vero? Di mi hai detto
0: l'altro giorno. Che altro GoPro hai?
1: Col tacco, vero? 12 o 11.
0: Via da 8 stavolta.
1: 8, l'hai diminuito un pochino. Vabbè, insomma, dai.
0: Saluto la mamma, la Sabina, Piero, Valentina, la Ada, la Lazzana.
1: Grazie.
0: Saluto la Clara della Gaza che ha compiuto gli anni, anche lei è il 22.
1: Allora tanti auguri anche alla nostra Clara.
0: Che aveva detto anche a Lorenzo, ma qui rimane e smente io.
1: Magna e smente che Lorenzo. Ma Lorenzo ha tante cose anche lui per la testa e alle volte può dimenticarsi.
0: Ma mia, voglio bene sempre lo stesso.
1: Guarda che ti sta ascoltando Lorenzo. Lorenzo sta ascoltando perché mi ha mandato un messaggio.
0: Ma che ascolta, mi dico la verità, non dico bugie. Non ho problemi, sammi caro. Non ho fastidi, pide nessuno.
1: Hola, bene, bene.
0: Perché se gli da dirmi che cosa che mi lo dico in faccia, che non gli rispondono dietro le spalle.
1: Certo. Certo, certo Gabriella.
0: Ecco. Allora saluto tutti speaker con grosso bacione e tutti ascoltatori e tutti i bimbi del mondo.
1: Esatto, e tutti i bimbi del mondo.
0: Mettici una bella canzone che piaccia al mio amore, a te, così vi prendo tutti e due.
1: Grazie, grazie di cuore Gabriella.
0: Ecco Lorenzo Spide e anche a Thomas.
1: Ecco, facciamo tutti insieme, va bene.
0: Bravi, perché voi siete i miei amori.
1: Amori.
0: Ecco, un bacione alla mamma, alla Sabina, quando che le senti o che le vedi.
1: Sì.
0: Grazie, grazie che sei là. Buon proseguimento.
1: Grazie.
0: Ciao Gioiello.
1: Ciao Gabriella. Allora non ci vediamo stasera, no? Niente, non vieni stasera.
0: No, amore, sono in pausa adesso.
1: Sei in pausa, va bene. Allora, quando staccherai la pausa?
0: Abbi pazienza e fede che vedrai che arrivo.
1: Va bene, io aspetto allora.
0: Grazie, molto
1: ciao.
0: Gentile.
1: Ciao, ciao, un bacione.
0: Grazie, ciao.
1: E salutiamo anche la nostra Gabriella, andiamo dall'altra parte, andiamo a sentire chi ha il piacere di salutarci e di fare gli auguri. Pronto Radio Gamma 5?
2: Oh, grazie mille, che ti che sì.
1: Ma non sono Ilario, guarda che sono Enzo.
2: No, lo so, Martina che ha fatto una sorpresa.
1: Ah, ha fatto una sorpresa. No, io...
2: Anche se lo sapevo.
1: lo sapevi, certo, lo so.
2: Certo, ascolta, guarda. Mia, sentirmi oggi mi sono emozionata perché con Ilario sei 33 anni che mi seguo.
1: Mamma mia, sì.
2: Era ancora la regionale veneta.
1: Allora regionale veneta.
2: Un bel tocchetto, vero?
1: Sì, sono passati.
2: È giusto? E già era proprio, non mi ricordo il giorno, ma era di settembre.
1: Di settembre.
2: Era proprio di settembre.
1: Proprio mese di settembre.
2: Mese di settembre, sì, questo mi ricordo sempre.
1: Certo.
2: Questo, ecco, certo. Veramente che faccio tanti cari auguri a Ilario, ecco, di tutto il bene di questo mondo.
1: Certo,
2: ecco,
1: certo.
2: Non dico altro.
1: Ma lo sentirete prossimamente, infatti poi dopo le 16 ci dirà tutto lui, guarda, in diretta.
2: Sì, dai.
1: Lo aspettiamo qua perché vogliamo il sabato pomeriggio come sa fare lui.
2: Certo, dai, chissà che se Gatti ha fatto una bella... un bel restauro,
1: certo,
2: ecco.
1: Si è regenerato, bisogna, lo fanno,
2: bisogna
1: mica,
2: tanto,
1: mica lo fanno solo le donne, lo devono fare anche gli uomini ogni tanto,
2: anche gli uomini da restaurarsi,
1: ciò.
2: Dai, so qua che mi ascolto,
1: grazie,
2: ecco, tantissimi auguri, veramente di cuore,
1: grazie,
2: di cuore. Ciao Ilario. Ho provato a mal stamattina, ma non leggera, adesso sta desbrindolando.
1: Si vede che stava facendo compere in giro.
2: Beh, certo, non si può prendere, già avere tutto.
1: Si è andato
2: no,
1: a prendere.
2: Ora, guarda.
1: Esatto.
2: No, veramente, dai. Vabbè, ti mando un abbraccione a Ilario, con un abbraccione a te, a tua mamma e a tua Sabina.
1: Sì, grazie.
2: E dopo saluto tutti gli amici della radio. La cosa qua che ho sentito, la Gabriella e la Giuseppina, qui che vengono fuori, qui che la messaggiare, tutti quanti e tutti quelli che già l'ascolto.
1: Grazie, ecco. Grazie. Va Nadia, bene? Grazie, okay. Di cuore.
2: Ciao Enzo, ciao.

0: Voglio vivere così, Ferruccio Tagliavini. Non so se ce l'hai questo vinile, Ilario. Penso di sì. Comunque, sì, bella anche questa canzone. Allora andiamo di qua, andiamo a sentire invece chi ha il piacere di darci un saluto. Pronto, Radio Gamma 5?
1: Ciao Enzo!
0: Eccola qua, la Gianna!
1: Ciao! Tanti auguri al nostro Ilario! E voglio dirle anche che ci manca molto!
0: Certo.
1: Torni presto perché ci manca molto le sue canzoni, le dediche che facciamo noi.
0: Certo.
1: Lui si incontenta sempre.
0: Certo, vi incontenta sempre voi donne.
1: Sempre, caro.
0: Non è mica da poco.
1: Davvero, sai, mi manca. Sabato pomeriggio.
0: Consueto.
1: Io l'ascolto sempre.
0: Certo, lo so.
1: Va bene, caro Enzo, per la canzone fai
0: sì,
1: te.
0: Faccio io.
1: Una bella canzone.
0: Sì.
1: Caro amico, perché Ilario è per me un amico, grande.
0: Un amico per tutti, certo.
1: Ah sì, proprio. È una persona proprio. Lo facciamo titolare qua.
0: Sì, certo, ci vuole.
1: Perché tutti dicono cose che ci manca e basta.
0: Certo.
1: Allora, io saluto la tua mamma, la tua Sabina.
0: Grazie.
1: Aspetta, auguri di buon compleanno, però. Compie gli anni oggi, è il 26 lui.
0: Proprio oggi, sì, è oggi il suo compleanno, proprio cade proprio il sabato di questo 26.
1: Ma l'avevo pensato, sai, ieri.
0: Ah sì?
1: Perché io sì. Io so tutte le date,
0: certo.
1: Ho una buona memoria.
0: Certo, immagino le persone
1: va
0: a cui
1: bene,
0: ci tieni.
1: Ad esempio mia sorella
0: ne
1: ha fatto 80, il 22 di... Il 22 qui di settembre.
0: Tua sorella ha fatto 80, bene.
1: Abita qui vicino a me, ma lei non ascolta la radio.
0: Certo,
1: Non
0: è come la Gianna.
1: A volte le dico, ma perché non ascolti la radio?
0: Ognuno ha i propri hobby, le proprie esigenze.
1: No, le piace la musica, perché è per quello, Però è così. Va bene, saluto anche la Gabriella.
0: Sì.
1: E ora, caro amico, per Ilario.
0: Va bene, certamente.
1: La Gabriella, anche la Giuseppina, la Ada di Asolo e Marco di Marghera. Io ti saluto, perché ci stanno aspettando. E dopo hai detto che nella seconda fase
0: c'è
1: Ilario.
0: Alle 16 lo sentirai in diretta.
1: Va bene, sto in ascolto.
0: Grazie,
1: sai,
0: grazie Gianna.
1: Ciao,
0: ciao.

0: Eh sì, questo è l'amico Bobby Solo, che proprio ieri mi sono sentito con lui e mi ha detto, mi ha incaricato, ha detto fa tanti tantissimi auguri a Ilario, perché ho avuto il piacere di avere più di una diretta insieme all'amico Ilario. E allora con questo ti saluta l'amico Bobby Solo. Finalmente abbiamo avuto una bella notizia, caro Ilario, ti auguro tutto il bene che ti desideri, torna presto e un grazie anche a te Enzo per la tua bella compagnia. E questa è la Elena di Rossano Veneto, poi gli altri messaggi li andiamo a leggere più tardi, diamo lo spazio alle telefonate, sentiamo di qua che abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Sono Franco di Castelfranco, volevo chiedervi, sta poco bene Ilario?
0: Diciamo sì, non è stato molto bene nell'ultimo periodo, ma insomma Franco ritorna il prima possibile qui in radio, si sta facendo un po' di cure insomma.
1: Di riposo,
0: ecco.
1: Diciamo.
0: Sì, ecco Franco, più che altro quello, un po' di riposo, esatto.
1: Perché sono un suo vecchio amico che mi ha molto rifornito di tante canzoni.
0: Certo.
1: E ora per questo, certo, lo voglio salutare con una bella canzone, la sedete voi per me.
0: Va bene Franco, guarda, con molto piacere, poi lo sentirai dopo le 16, lo sentirai in diretta, così avrai modo anche di sentirlo, ecco.
1: Va bene. Sentirlo,
0: ecco.
1: Va
0: bene Franco.
1: Scusatemi.
0: Ma quale scusa, ci mancherebbe, anzi grazie a te per la tua telefonata Franco carissimo, grazie di cuore.
1: Va
0: sai.
1: Bene.
0: Grazie.
1: Grazie
0: a te Franco. E allora abbiamo sentito anche Franco da Castelfranco Veneto, che è un amico di Ilario, che aveva piacere di salutarlo e fargli gli auguri. Andiamo dall'altra parte perché abbiamo tanti telefonati in corso, andiamo a sentire invece di qua che abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
2: Pronto?
0: Sì, pronto?
2: Enzo?
0: Sì?
2: Enzo, pronto? Mi
0: pronto,
2: senti?
0: Pronto, pronto, tutto pronto qua. Io sono pronto, lei è pronto?
2: Mi senti?
0: Sì, ti sento bene, forte e chiaro.
2: Ciao Enzo.
0: Ciao.
2: E niente, devo fare gli auguri anch'io pubblicamente al maestro Ilario.
0: Sì?
2: Io lo conosco dal 2000, quando sono arrivato in radio.
0: Ah, proprio dal 2000, quando sei arrivato in radio. Ma ho il piacere...
2: Sono arrivato in radio, conosco a Ilario. E lui mi ha sempre avuto un atteggiamento con me come se fossi suo figlio.
0: Certo.
2: L'età c'è. Che fa talità lui all'età di mio papà, quindi...
0: Certo.
2: Ciao grande Ilario, e torna presto perché noi il sabato era... Insomma,
0: Certo.
2: Sabato è Ilario, il sabato
0: certo.
2: Pomeriggio è Ilario.
0: Certo.
2: Sia
0: certo.
2: Quando era a Treviso, sì. Sia adesso, il sabato pomeriggio è sempre,
0: era sempre
2: Ilario.
0: Stato Ilario. Ho il piacere di parlare con... Scusa... Perché
2: sono Beppi 300.
0: Ah, Beppi, scusami Beppi perché non ho visto.
2: Tranquillo. Va bene.
0: Beppi, grazie di cuore, veramente.
2: Grazie mille. Ci sentiamo.
0: Ci sentiamo, grazie per la tua bella telefonata, sai? Ciao.
2: Grazie.
0: Ciao. Eh sì, allora era il carissimo Beppi 300, perché subito dalla voce, lui ovviamente invia sempre messaggi, quindi non è sempre facile memorizzare la voce di ogni ascoltatore. Grazie Beppi, andiamo di qua, andiamo a sentire invece che abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
3: Ciao Enzo, buongiorno.
0: Eccolo qua.
3: Sì, sono Piero. Allora Valentina ha fatto il saluto, ma lei è in macchina, sta tornando a casa.
0: Certo.
3: E allora io vi sto ascoltando, voglio fare anch'io gli auguri al caro Ilario, che è di grande compagnia e veramente fa piacere. Tanti auguri Ilario, buon compleanno. Saluto tutti con un affetto e dico a Valentina... Torna presto, ti voglio un mondo di bene. Ciao, grazie Enzo, grazie della compagnia.
0: Grazie Pietro, grazie di cuore anche a te, sai, un abbraccio a te e ovviamente alla Valentina, sai.
3: Grazie, e di nuovo saluto tutti con piacere. Ciao Enzo,
0: ciao,
3: buona trasmissione.
0: Ciao, grazie di cuore, ciao. E salutiamo anche il nostro carissimo nonno Piero, che è la Valentina, che sta ovviamente ritornando a casa. Allora vai piano Valentina, mi raccomando, un abbraccio anche a Piero. Andiamo di qua, andiamo a sentire che abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
4: Pronto Enzo?
0: Sì, pronto.
4: Sono Vito di Bassano.
0: Vito, carissimo, ben sentito.
4: Sì,
0: Vito.
4: Volevo fare tanti auguri e 100 di questi giorni Ilario.
0: Certo, grazie, grazie.
4: Se poi quando fai le dediche dopo.
0: Sì, sì.
4: Se vuoi mettermi, farmi ascoltare Gallo Peira dello Sparavaglios.
0: Lo Sparavaglios, va bene?
4: Sì, Gallo Peira, Gallo Peira.
0: Lala Peira, sì, la va bene.
4: Gallo Peira.
0: Ah, ok, perfetto.
4: Gallo Peira dello Sparavaglios.
0: Va bene, lo Sparavaglios.
4: Penso che più o meno siamo della stessa età, no? Io e Lari, no?
0: Beh, adesso non lo so, penso
4: anche
0: che sì.
4: Anche lui del nono decennio, no?
0: Come?
4: E anche lui nel nono decennio.
0: Sì, sì, sì, penso di sì.
4: Siamo diversamente giovani.
0: Bravo, bravo, basta girarli al contrario e siete diversamente giovani.
4: Basta
0: va bene.
4: I numeri.
0: Sì, si gira ogni tanto. Grazie, grazie carissimo.
4: Ciao,
0: Vito.
4: Tanti bene, tante belle
0: grazie.
4: Cose, tanti ancora auguri a Ilario.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie Vito.

0: sì, Beppino Gagliardi con Tamo e Tamerò. Anche a Little Tony cantava questa canzone, Tamo e Tamerò. E allora vediamo un pochino qua chi abbiamo in diretta. Abbiamo tanti amici ascoltatori. Pronto Radio Gamma 5?
1: Pronto Enzo, sono sì? Bruno.
0: Bruno, ah Bruno carissimo.
1: Sì, ciao Enzo carissimo.
0: Ciao, ciao, ciao Bruno. Che piacere sentirti.
1: Sei tornato in radio per ricordare il nostro carissimo Ilario.
0: Certo.
1: Senti, io vorrei fare gli auguri più affettuosi di una pronta ripresa, che torni presto in radio con la sua carica di simpatia che lui sa trasmettere agli ascoltatori, unita anche direi alla sua competenza e amore per la musica. E questo da parte di un collaboratore a cui ha dato sempre
0: certo
1: spazio nella sua trasmissione, ti ricordi veramente?
0: Mamma mia, avete collaborato in tante trasmissioni insieme, quindi grazie anche a te. Perché
1: da 30 anni quasi, certo. E me per questo mi sento anche in dovere di ringraziarlo di vero cuore. Le vorrei anche ricordare i bei momenti che abbiamo passato insieme.
0: Certo.
1: E per cui lo aspetto presto sulle frequenze di Radio Gamma, magari in occasione del tuo ritorno, quando ci sarà Bobby Solo. Come
0: ecco, sì, certo. E faremo ancora una diretta prossimamente con Bobby Solo prima di Natale, sicuramente lo avremo in diretta ancora.
1: Insomma, sono belle trasmissioni. E poi certo, tu sei in gamba anche a riuscire a contattare Bobby Solo. Insomma, hai molti numeri che ti fanno onore, ecco, e sono contento che tu sia oggi qui per ricordare in diretta chi si merita veramente il ricordo e un augurio di pronta ripresa.
0: Certo, grazie Bruno.
1: Un abbraccio a te e anche a Ilario e un saluto caro a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie di cuore Bruno, grazie per la tua telefonata, sai.
1: Ciao, sì, ciao a tutti.
0: Ciao Bruno, ciao.

0: Il grande quartetto Cetra con Aveva un bavero. Ehi Ilario, questo brano credo che ce l'hai anche tu. Io ogni tanto li trovo sui mercatini, ma non è sempre facile, bisogna guardare anche il vinile, come è messo, c'è una storia dietro. Andiamo di qua invece, andiamo a sentire invece che abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
1: Anna di Breganze.
0: Oh, finalmente aspettavo proprio l'Anna di Breganze. Eh sì,
1: torno. Mi non manco mai il sabato. Con Ilario tanti auguri. E lo aspettiamo tutti quanti.
0: Certo.
1: A braccia aperte, tanti auguri di salute soprattutto. Grazie da essere lì, salutami i tuoi familiari tutti quanti. Mi ha fatto piacere sentire Bruno il poeta.
0: Sì.
1: Sì, e lo saluto di cuore anche io.
0: Certo, certo, Anna.
1: E saluto tutti gli ascoltatori.
0: Grazie.
1: Un abbraccio alla tua mamma.
0: Grazie, sempre gentilissima Anna. Grazie di cuore per questa bella telefonata, sai?
1: Grazie, ti abbraccio.
0: Grazie, un abbraccio anche da parte mia.
1: Saluto
0: a te.
1: Saluto a tutti, grazie da essere lì, tante grazie.
0: Prego, prego, anzi un piacere.
1: Grazie, arrivederci, a risentirci.
0: Ciao, ciao Anna.
1: Ciao,
0: ciao, ciao. Ciao.

0: Eh sì, questo è Lucio Battisti, 29 settembre. Tutta la città. E allora, siamo giunti alle 15:49 minuti di questo sabato 26 settembre 2026. State ascoltando Radio Gamma 5, 94 MHz. E in questo pomeriggio sono qui per festeggiare queste due ore assieme al festeggiato di oggi, che non è qui presente, ma tra una quindicina di minuti, anche prima, lo avremo in diretta, il nostro grande Ilario del sabato con le canzoni della nostalgia. Dopo le 16 ci dirà un po' tutto. Andiamo di qua invece, andiamo a sentire chi abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
1: Pronto, io sono Graziano Di Marco.
0: Sì, Graziano, ciao.
1: Ciao, vorrei fare gli auguri a Ilario e che torni presto in trasmissione.
0: Certo, certo.
1: E a tutti i conduttori di Gamma 5.
0: Grazie, grazie, carissimo Graziano.
1: Bene, ciao.
0: Grazie per la telefonata, grazie carissimo Graziano, ancora un buon sabato, ciao, e buon domenica. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. E allora saluto anche Graziano da Marcon, non sono ancora riuscito a leggere i tanti messaggi che ho ancora qui fermi nel display del computer. Andiamo di qua invece, andiamo a sentire invece chi abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
2: Ciao Enzo, sono Anna.
0: Anna, carissima, ciao.
2: Sono Anna da Piove, amore.
0: Sì, Anna da Piove, ok.
2: Sono messa un po' così, allora non ho tanto fiato, porta pazienza.
0: Tranquilla, ma ci mancherebbe.
2: E allora io saluto Ilario per gli anni che ci conosciamo e lo ringrazio di tutto quello che ci ha dato fino adesso e che deve darci ancora andando avanti.
0: Certo.
2: Io e la mia famiglia gli facciamo tantissimi auguri. Ciao Ilario, che presto te torni, e tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri. Buon proseguimento, grazie a te che sei là per noi. E mi sono emozionata, non so più cosa dire perché mi imbambolo.
0: lo so. Guarda,
2: ciao, grazie,
0: torna...
2: grazie mille di tutto.
0: Grazie.
2: L'amico se ce l'hai,
0: sì?
2: È la cosa più bella che abbiamo ora. Oggi.
0: Certo, l'ho già in scaletta. Grazie,
2: grazie
0: Anna, carissima,
2: grazie,
0: grazie
2: te,
0: di cuore.
2: Grazie a tutti, ciao Ilario. Un abbraccio stretto, stretto da tutti noi. Ciao.
0: Ciao Anna.

I due ragazzi nel sole, loro sono i collage, come volete chiamarli. Allora, vediamo i messaggi, allora se riesco a leggere anche i messaggi che ci sono arrivati nel frattempo. E allora, ciao Enzo, tanti e tantissimi auguri a Ilario, questa è Giovanna e Gabriele. E allora salutiamo anche questi nostri carissimi amici Giovanna e Gabriele. E poi tantissimi auguri di buon compleanno al maestro Ilario. Un grazie Enzo per il pomeriggio musicale, Elena da Padova. E poi vediamo ancora, buongiorno Enzo, grazie per essere lì a festeggiare Ilario, gli faccio tantissimi auguri di buon compleanno e tanta saluti, io li faccio domani, sono degli anni 50, ascolto sempre la sua trasmissione, questa è la nostra Luisa di Treviso. Allora grazie anche a te carissima Luisa. Allora non va bene farli un po' prima, ma ovviamente facciamo in modo che la prossima volta che sarò qui in radio mi ricorderò di farti gli auguri. Io ci sarò proprio mercoledì 30, come ogni ci sarebbe il quarto, però mi sono fatto un cambio con l'amico Lorenzo, praticamente dovrebbe essere stato il giorno 23 settembre, il quarto mercoledì del mese, ho fatto un cambio con l'amico Lorenzo, quindi ci sarò mercoledì prossimo, mercoledì 30, dalle 21 fino alla mezzanotte, come sempre con Liscio di sera, con le tante belle canzoni delle tante orchestre che ogni qualvolta mi inviano tanto bel materiale. A breath of perfume lingers there.

Benissimo, eccomi qua ritornato in diretta. Ho dovuto rigenerarmi anche un po' anch'io. Giustamente un caffè a quest'ora ci stava, perché bevo diversi caffè durante il sabato e la domenica, che poi devo rimanere sveglio fino alle 3 di notte. E sempre il sabato è una corsa dietro l'altra. Questa sera è una bella serata da sostenere, quindi bisogna rigenerarsi anche con il caffè ogni tanto. Siamo giunti alle 15:57 minuti di questo sabato 26 settembre, qui a tenervi compagnia Enzo Grimaldi DJ, in via del tutto eccezionale, perché oggi è il compleanno dell'amico Ilario. Ilario che da tanti tanti anni vi intrattiene sempre il sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 con le canzoni della nostalgia. Allora, dopo le 16 lo avremo in diretta, quindi aspetto. E allora tra un po' arriverà anche lo spazio pubblicitario. E allora ci risentiamo subito dopo lo spazio pubblicitario delle 16.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: Eccoci qua, abbiamo anche passato lo spazio pubblicitario delle 16 e adesso andiamo in diretta con l'amico Ilario. Sì, allora pronti? 1, 2, 3, via! Pronto!
1: Ciao Eso!
0: Carissimo Ilario, ciao! Ben sentito, ben arrivato!
1: Sì.
0: E tanti auguri, e tanti auguri, e tanti auguri
1: sì,
0: ancora!
1: Grazie, caro. Ed è finita la pubblicità?
0: La pubblicità è finita, sei in diretta Ilario, sei in diretta perché...
1: siamo in diretta!
0: Siamo in diretta Ilario! Sì, sì!
1: La più grande sorpresa che abbia avuto, sai Enzo, grazie caro!
0: Prego, prego!
1: Volevo ringraziarti perché veramente in tanti anni, non so se siano 46 anni...
0: Mamma mia!
1: ...di trasmissione, non so se sia successo una o due volte... Il compleanno cadeva proprio di sabato.
0: Ah sì?
1: Quest'anno pensavo di esserci là in radio, ma purtroppo sono successe delle cose un po' impreviste.
0: E vabbè.
1: E comunque la radio mi è veramente mancata tanto. Volevo innanzitutto ringraziare tutti gli amici, ringraziarli di cuore. Io spero, se me le danno buone la prossima settimana, di cominciare magari anche sabato prossimo.
0: Guarda, sarebbe la più bella notizia che ci puoi dare a tutti noi di averti qui in postazione. Sì.
1: Io lo spero tanto, guarda, la radio mi manca tanto. Speriamo.
0: Certo.
1: Io spero tanto che mi diano delle buone notizie i medici, perché ormai è più di un mese che avanti e indietro, sì. E qua e là, sai.
0: Certo.
1: È dura quando succede questo. Speriamo bene, dai.
0: Sono delle cose che magari arrivano di piombo tutto ad un tratto, quindi...
1: No, anche perché in tanti anni non è mai successo, la prima volta che andavo in ospedale.
0: Certo.
1: Dopo tanti anni, sai,
0: sì,
1: non no, si... anche perché non ho più 20 anni o 50 come li hai tu.
0: No, 50 non ne ho più neanch'io. Qualcuno in più comunque, anch'io adesso, Grazie comunque.
1: Qualcuno in più. Comunque ringrazio tutti gli amici, veramente.
0: Certo.
1: Mi hanno commosso e li ringrazio di cuore. E spero presto di ritornare e così poterli accontentare come sempre con le nostre belle canzoni.
0: Certo, quelle canzoni della nostalgia, vero Ilario, che da tanti anni intrattieni in questa fascia oraria, che tra l'altro sono tanti anni che fai questo.
1: Sì, l'ho sempre fatto in questi... Pensa che ho cominciato nel 1980.
0: 80, mamma mia, sono tanti anni che intrattieni il pubblico e oltretutto non hai poca strada per venire qui in radio, hai un bel po' di strada, quindi
1: sì,
0: lo diciamo.
1: Sì, a parte che sono stato anche in altre radio mare più vicine,
0: sì.
1: Ma Radio Gamma devo farmi 40 chilometri per andare e tornare.
0: Certo,
1: ecco.
0: Comunque, Radio Gamma 5 sei entrato nel 2000, mi sembra, giusto?
1: Qua sì,
0: nel 2000. 2000. Un po' di anni, insomma, tanti anni che sei qua in postazione, comunque, di lancio, come si dice.
1: Ogni tanto mi apro le mie canzoni, me le ascolto, me le inserisco.
0: Certo.
1: Anche perché a volte mi chiedono in ospedale, no, quando leggono il nome e poi la data di nascita, no, non è possibile.
0: Ti dicono così? immagino, anche perché.
1: E allora sai cosa dico loro? Che mi hanno tenuto sempre giovane così, sono state le canzoni.
0: Ah sì, è vero.
1: Le canzoni degli anni 60.
0: Sì, è vero, hanno ragione, perché erano dei testi meravigliosi delle canzoni.
1: Ci sono delle canzoni stupende con dei testi meravigliosi, quando le leggi veramente ti fa ritornare... Giovane,
0: sì. immagino, ti fanno ringiovanire, sì. E poi anche la Gabriella che non viene più a ballare il sabato perché...
1: Allora cerchiamo di assicurarla, ma vediamo sabato prossimo, se facciamo di prenderla.
0: Bisogna, perché poi rimane sempre a piedi, poverina, a una certa ora non va bene, dai, ecco.
1: Sì. Comunque Enzo, ancora grazie di tutto, grazie anche alla Lili e
0: sì.
1: Tutto il CDA di Radio Gamma,
0: certo.
1: E ringrazio di cuore di tutto.
0: Grazie a te.
1: E ringrazio anche Luca che si è sempre ricordato di me.
0: Sì.
1: Ecco, allora speriamo di andare un po' a rompere il sabato prossimo.
0: Ecco, dai, allora è forse un sì, che comunque ci sarai qua, e comunque se non sarà il prossimo, l'altro, speriamo, noi ti aspettiamo qua.
1: Speriamo
0: tutto qua.
1: Che me la diano un po' buona.
0: Certo, certo, dai,
1: medici,
0: dai,
1: e allora poi vediamo, sai.
0: Sempre essere ottimisti in tutto, Ilario, bisogna essere così.
1: Sì, sì.
0: Ecco. E poi
1: comunque,
0: c'è anche
1: ancora...
0: c'è Beppi che dice noi speriamo con te, forza Ilario.
1: grazie Enzo, e ancora grazie di tutto, sai.
0: Certo, grazie a te. Adesso ti dedico un brano che lo sentirai.
1: Sì.
0: Lui è Dario Baldambemon con l'amico, eccolo qua.
1: Ah, bell'amico, sì. Amico,
0: Certo.
1: E poi se hai in parte quella canzone lì, il tan tan di J-Ro.
0: Aspettami,
1: te lo
0: perché
1: ricordi, J-Ro.
0: Ah, J-Ro, sì.
1: Il tan tan.
0: Ah, il tan tan. Ah, sì, tan tan. Mamma mia.
1: Se sei triste, solo lancia il tuo
0: il tan tan. È vero. Va bene. Già scritto, già messo in scaletta. A posto. Siamo già inseriti.
1: Saluta mamma.
0: Grazie. Grazie.
1: E noi ci sentiamo anche il sabato prossimo, allora.
0: Grazie di cuore.
1: Saluto tutto.
0: Un abbraccio,
1: tutti,
0: tanti auguri ancora, mi raccomando,
1: ciao.
0: Festeggia la grande col botto. Ecco.
1: Ciao,
0: Ilario, ciao carissimo.

Benissimo, eccomi qua ritornato in diretta con voi, amici ascoltatori, in questa seconda parte con il vostro Enzo Grimaldi DJ in questo sabato 26 settembre. E oggi sono qui appunto perché è stato meraviglioso sentire la telefonata dell'amico Ilario in diretta. E allora ancora gli facciamo tantissimi auguri. E così lo avremo qui prossimamente alla sua postazione di regia con le canzoni della nostalgia. Allora, devo leggere anche i messaggi che non ho ancora avuto modo di leggere. Ciao Enzo, ben arrivato, auguroni di buon compleanno per tanta salute e serenità al nostro caro Ilario, chissà che ritorni presto. Un caro saluto anche all'Anna Maria, Marica Corrado di Treviso, la Nadia di Cassavio, la Valentina con Nonno Piero, Hermes, la Lisa, la Gabriella, Gianna, Marco di Marghera, tutti gli amici all'ascolto. Mi fareste ascoltare meraviglioso di Domenico Modugno, un grazie, ho dimenticato la mamma Lida, la Sabina, un ciao, ciao, un saluto a Bambolotto Lorenzo Speed, grazie. Questa è la nostra carissima Ada di Asolo che appunto saluta un po' tutti gli amici all'ascolto. È arrivato anche la nostra Martina che dice tantissimi auguri di buon compleanno a Ilario e un presto ritorno in radio. Ciao caro Enzo, un abbraccio circolare per tutti. Firmato la nostra carissima Martina. Poi c'è anche la Roberta, se non sbaglio, che mi ha inviato un messaggio e dice un augurio a Ilario, chiedi anche l'aiuto di qualche bravo medico che trasmette in radio. Ecco, va bene, grazie Roberta. E allora siamo giunti alle 16:12 minuti, vola velocemente il tempo e ho ancora tante belle canzoni con in scaletta questo sabato 26 settembre. Adesso andiamo a fare anche un po' di canzoni, e se riesco ancora a prendere qualche telefonata ben volentieri tra un brano e l'altro. E allora io vado a farvi ascoltare un brano di Beppino Gagliardi, Settembre, il titolo di questo brano.

Eccomi qua, ritornato in diretta. E allora abbiamo ascoltato due belle canzoni. E allora abbiamo ascoltato ovviamente questo bellissimo brano, Roberta Pipino. Pipino Di Capri con questo brano. E prima ancora invece abbiamo ascoltato Pipino Gagliardi con Settembre.

0: Bronzatissima.
1: E allora nel frattempo ero al telefono anche con le nostre care amiche, perché dalla seconda parte cerco di fare un po' le canzoni che avete richiesto, allo stesso tempo prendo anche le telefonate. Allora, tanti auguri, tanti cari auguri di buon compleanno al caro Ilario da parte di Vilma e Gianni. Allora, grazie a Vilma e Gianni per gli auguri ovviamente rivolti verso al caro amico Ilario. E allora vediamo un pochino qua, sì, credo era questo il brano che mi aveva richiesto l'amico Ilario, non vorrei sbagliare. Comunque il tam tam, vediamo se è questo.

Eccomi qua, ritornato in diretta. E allora c'era anche Aldo Di Quiero che faceva tantissimi auguri al nostro carissimo Ilario. E allora tanti mi avete scritto che non era questo il brano. Sì, è vero, avete ragione, l'età comincia ad avanzare anche per me, un po' di demenza, pochino c'è. Era questo, sì, giustamente era questo, dai. Troppe donne per la testa.

Sì, ce l'ho fatta, l'ho trovata nel mio computer. Ogni tanto bisogna che do un'occhiata anche alle canzoni che ho ovviamente all'interno del mio computer. Appunto, abbiamo trovato Jairo con Tam Tam e così finalmente ho accontentato l'amico Ilario. E allora, poi accontenteremo anche il nostro Roberto di Milano, che mi ha chiamato sempre fuori diretta, che tanti amici in questo momento stanno chiamando per fare gli auguri all'amico Ilario. Do un po' la precedenza alle canzoni che mi avete richiesto e vediamo un pochino qua. Caro amico, questo brano che andiamo ad ascoltarci, spero sia questa anche la canzone che mi aveva richiesto la nostra cara Gianna di Santa Maria di Sala, ed è un brano di Lucio Dalla.

Eccoci qua, ritornati in diretta con questo brano. Caro amico, ti scrivo, Lucio Dalla, una canzone che aveva richiesto la nostra Gianna di Santa Maria di Sala. Allora, qui ho una richiesta da parte di un certo Robby da Padova. Per te, Ilario dice: mi raccomando che quel vecchietto lì non si monti la testa. E gli vuole dedicarti allora questa canzone che porta come titolo America. Lei è Gianna Nannini. Eccolo qua, questo bel brano.

con me. E allora ci siamo ascoltati anche America di Gianna Nannini, dedicata all'amico Ilario da parte di Robby da Padova. Impossibile fare un po' di canzoni per ogni due o tre ascoltatori, prendo un po' tutti insieme e vado a dedicare allora questo prossimo brano con scaletta musicale di questo sabato 26 settembre. Ho selezionato anche un brano di Alberto Fortis, questo brano porta come titolo Settembre, ce l'andiamo ad ascoltare.

E abbiamo ascoltato allora anche Alberto Fortis con questo brano che portava come titolo Settembre, giusto ricordare anche questo mese che tra un po' lascerà lo spazio ad ottobre. E allora andiamo ad accontentare anche la nostra carissima, chi era che mi aveva richiesto Domenico Modugno? Ah, ecco la nostra Ada Di Asolo, voleva ascoltare anche il brano di Domenico Modugno, meraviglioso. E allora eccolo qua, questo bel brano di Domenico Modugno per la nostra Ada Di Asolo. Lo dedichiamo anche un po' a tutte le amiche all'ascolto che hanno telefonato, che hanno messaggiato. E allora lo dedichiamo anche a Hermes Elisa, alla Valentina e Piero, alla Giuseppina di Campo San Piero, alla Gabriella di Olmo, alla Nadia del Lido. Più che altro la Nadia di Cassavio, adesso è arrivata a Cassavio la nostra, nostro Bepi 300.

0: Meraviglioso questo bel brano di Domenico Modugno, che aveva richiesto la nostra Ada di Asolo. E siamo giunti alle 16:48 minuti, ormai ancora un po' di minuti a mia disposizione prima di congedarmi da voi. E allora c'era anche: ciao Enzo, ti stiamo ascoltando da mezz'ora in auto perché stiamo andando a Vicenza, un abbraccio e un buon proseguimento di trasmissione. Marisa e Fabio, saluto caramente il nostro Fabio del martedì sera, che vi intrattiene sempre dalle 21 fino alla mezzanotte col suo bel programma, tante belle canzoni. Un saluto anche a Marisa. E poi c'era anche, vediamo un pochino qua, ce l'hai Enzo, resta ancora un po' di Vittorio, di Vittorio Romano, è bellissima anche questa, se puoi, grazie Elena di Rossano Veneto. Vediamo Elena se riesco a inserire questo brano. C'era anche vediamo un pochino chi mi aveva richiesto questo brano, Vito di, penso di Bassano, se non sbaglio, mi aveva chiesto questo brano, un pezzettino te lo faccio Vito, questo brano, un pezzettino
1: Shiredo America Veitanu Aleakash Bezedek Nechevet le Shagrire Hazemer Adrom America.
0: Los Paraguayos è il titolo di questa canzone che andiamo ad ascoltare. La galopera.

La galopera, lo devo sfumare perché ho veramente pochi minuti ancora a mia disposizione e ancora due canzoni che mi avete richiesto, e senza mettere in conto tutte le altre canzoni che dovevo fare ma che non ho il tempo di farlo. Allora, accontento anche, vediamo un pochino chi mi aveva richiesto: Ave Maria di Albano, Roberto di Milano se non sbaglio aveva chiesto un pezzettino di questa canzone, e allora eccolo qua.

E allora abbiamo contentato anche il nostro Roberto di Milano con questo brano Ave Maria, e facciamo l'ultimo brano per la nostra Elena di Rossano Veneto. Mi aveva richiesto Vittorio Romano con Resta ancora un po'. Sto uomo che fa innamorare tutte le donne.

Benissimo, io vi saluto, vi ringrazio del, ovviamente del tempo che avete trascorso assieme a me, ovviamente, e lascio lo spazio qui all'amico Movimento 3V che vi intratterrà lui adesso dopo di me. Ancora tanti tantissimi auguri all'amico Ilario, che oggi finalmente abbiamo festeggiato il compleanno in diretta con voi. Ringrazio Roby da Padova, la Maria Grazia, Beppi 300, Hermes Elisa, la Valentina e Piero, Davide Alesiano, Giuseppina di Campo San Piero, la Gabriella di Olmo, la Nadia di Cassavio. Poi salutiamo caramente anche la Gianna di Santa Maria di Sala Franco di Castelfranco Veneto, e poi dobbiamo anche salutare Piero e Valentina, Vito, Bruno di Vicenza, Lana di Breganza, Graziano di Marcon, Lana di Piove, la Luisa di Treviso, la Elena di Padova, la Elena di Rossano Veneto, la Gianna e Gabriella di Noale, Ilario che ci ha chiamato alle 16, l'Ada di Asolo, la Vilma e Gianni, Aldo, il nostro Roberto di Mirano e tutti gli amici all'ascolto. Grazie di cuore, ci vediamo stasera come sempre, il sabato sera non può mancare. Grazie ancora, una buona serata e un buon proseguimento ovviamente con l'amico 3V.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont è genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
1: Dove?
4: Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
2: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3
8: 2
9: 9
5: 0 0
8: 3
5: 8
8: 9
1: 8
4: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

Buonasera, buonasera e benvenuti su Radio Gamma 5. Stiamo trasmettendo da Via Antoniana 66 a Campodarsego, in provincia di Padova, nel centro della bellissima terra veneta. Sono le 17:06 minuti primi del 26 settembre 2026. Potete ascoltarci sui 94 MHz oppure in streaming sul sito della radio oppure su Radio Garden. Io sono Giuseppe, questo è lo spazio del partito Trevi Verità Libertà dedicato a tutti coloro che vogliono cercare la verità, consapevoli che senza libertà non è possibile cercare la verità. Sintonizzati sulla libertà, sintonizzati sulla libertà. Per comunicazioni potete scrivere a info@movimento3v.it oppure potete inviare un SMS o un WhatsApp al numero 334-7102-672. Oggi continueremo sulla falsa riga dell'ultima volta, quindi non andremo proprio a ruota libera, ma continueremo il discorso che abbiamo fatto per quanto riguarda la prospettiva, tra virgolette, elezioni per il prossimo anno, e non trascurando tutte quelle criticità, al di là delle elezioni, parliamo delle criticità che ci sono a livello di povera gente e di come ci stanno trattando, e perché se l'italiano medio, medio basso o basso medio, che dir si voglia, continua ad essere maltrattato così, o se non si ribella, vuol dire che gli va bene così. Quindi è dura, è dura, è dura, è molto dura, molto dura. Bene. Come di consueto, allora, qui c'è già un messaggio, Paolo di Treviso, per domani sul Consiglio. Per chi vuole, da Treviso ho ancora due posti in auto, partenza 8:30 domattina, se ti interessa mando un messaggio qui in radio. Mando un messaggio qui in radio, bisogna vedere però dopo come facciamo a dirglielo. Comunque, io lo lascio lì anche come promemoria per chi viene dopo di me. E non elimino, perché sapete, ogni fine puntata noi dobbiamo eliminare i messaggi, altrimenti viene fuori solo confusione. E eventualmente questo lo tengo libero, di Paolo da Treviso. Bene, diciamo le promo che abbiamo qui in cantiere. 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamba 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. Ecco, ricordo che la scadenza ultima per il 730 è il 30 di settembre, mentre per il modello considerato unico è il 30 di ottobre, scusate, il 31 di ottobre. Quindi c'è ancora tempo per chi vuole e per chi deve ancora fare la denuncia di redditi di mettere quel numerino sul 5 per 1000. Andiamo all'annuncio classico. Sostiene la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC di Credito Cooperativo di Campodarsego, seguente IBAN IT20E 08327 6242 seguito da ben 7 zeri 22 35 15, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, ovvero i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Oh, dunque, questo annuncio è scaduto, lo mettiamo da parte. Abbiamo questo, dunque, partenza. Dunque, questo, ok. Mentre domenica 27 settembre, cioè domani,
c'è il consueto, cioè Radio Gamma 5 organizza per domani Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorc, ore 10:30 inizia escursione con le guide, ore 13 pranzo al sacco presso Casa Vallorc, nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci, respirazione Qigong per la salute e riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate. Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5, grazie. Per le prenotazioni 329 0038 988. Per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Il numero di Franca è 349 0946 001. 1963 e 63 anni dopo Radio Gamma 5 come sempre non dimentica. Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont, genocidio di poveri. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Lungarone nella zona di uscita dell'onda. Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Ore 13 pranzo tutti assieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera, grazie a chi porterà un dolce da condividersi. Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del Toc. Per info e prenotazioni 329 0038 988. Per chi volesse, partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla Coppa di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto. Gattini randagi, vediamo un po'. Gattini randagi. Chi siamo? 5 volontarie che si occupano di salvare e aiutare gatti randagi nella provincia di Padova, in particolare nella zona del Colliuganei. Ci appoggiamo a 2 associazioni, ma solo per poter fare raccolte cibo nei negozi di animali. Ci potete seguire su TikTok Gattini Randagi oppure su Facebook Caterina Turetta. Allora, di persona presso il negozio Zero Emissioni, chiedendo di Codrina e Caterina, via Sant'Antonio 110, Fossona di Cervarese Santa Croce, Padova negozio EcoStore e via dei Colli 11, Padova ambulatorio veterinario di Paolo Girotto, che è a Montegrotto. Quindi, negozio Zero Emissioni, Fossona di Cervarese Santa Croce, negozio EcoStore via dei Colli 11 Padova, ambulatorio veterinario di Paolo Girotto che è in via Carducci a Montegrotto. Bene, l'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi, nuova energia. Sabato 10 ottobre dalle ore 17 alle 19:30, aspetta che qua con la carta lucida adesso vedo meglio. Un'occasione per conoscere da vicino Oxy, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa. Dunque ci sarà Roberto Germano presso la Casa Insieme di via Braghettone 20 a Tiene. Il contributo libero di 10 euro. Per info e prenotazioni 333 238 2403. Bene, AF Energia sospende la visione delle bollette di luce e gas, però da questo giovedì, da giovedì 24 settembre, dall'ultimo giovedì di settembre, li potete ritrovare in sede radio, quindi hanno ripreso questo giovedì, che avevano sospeso luglio-agosto, adesso sono ripartiti. Anche quest'anno il comune di Campodarso aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazione entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego, comune Campodarsego, e per
informazioni o aggiuntive, l'ufficio ambiente è al numero 049 9299 845. Circo appartamentino o casetta, anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione a settembre. Sono un pensionato e persona onesta. Ringrazio infinitamente. Se qualcuno può darmi una mano, chiamare Alfonso al 349 58 55 160. Affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile ad un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare e a misura d'uomo. Il telefono per chiedere l'assunzione o comunque il colloquio è 049 71 02 04, chiedere di Enrico o Paolo. Ciaobai.org e Radio Gamma 5. Ciaobai è un sito di annunci, è un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciaobai e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà, favoriscono nuovi rapporti umani e reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Ora, come ultimo annuncio, abbiamo Principi di libertà, io la chiamo così, perché Michele Levorato ha sostenuto delle spese per difendersi per la tutela della sua salute e del suo diritto, il diritto alla salute e al lavoro. Questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire le sue battaglie legali. Purtroppo in molti casi come il suo è stata una sorta di vendetta giudiziaria a carico di chi ha usato ribellarsi con condanna alle spese legali. Ecco, per avere informazioni potete scrivere a giustizia sanitaria 2025 di numero @gmail.com e Michele ringrazia anticipatamente per portare avanti i principi della libertà. Bene, anch'io volevo fare un omaggio al nostro caro Ilario, che spero mi ascolti, e volevo, siccome nella prima parte Enzo, diciamo, aveva messo una musica richiesta da una gentile signora, e io, che è quella di Modugno, e io gliela metto e faccio anch'io gli auguri a Ilario e gli metto Meraviglioso, cantata dai Negramaro. Pronti? Via!

Già, meraviglioso. Dopo bisogna, sapete, bisogna stare, diciamo, positivi, perché altrimenti, se andiamo sul negativo, meraviglioso è dura, ecco. Ma le canzoni di Modugno, e poi riprese anche da Negramaro, questa canzone è veramente una bellissima canzone. Allora io parto subito con un annuncio, con una locandina che mi è giunta in mano, l'ho vista modificata nelle ultime 2 settimane non so quante volte, perché è vero che domani si va su per i monti, però dico già adesso, per chi lo sa o per chi non lo sa, che c'è una manifestazione a Milano che domani, esattamente il 27 di settembre, dalle 15 alle 18, Piazza della Scala, Milano, una manifestazione insieme per un'Italia libera, plurale e democratica. Si intitola Fuori dal ghetto. Fuori dal ghetto, il diritto di partecipare alle elezioni è di tutti. È una manifestazione nazionale in cui si parla di indipendenza, giustizia, natalità, identità, sovranità. E quindi Milano, Piazza della Scala, la democrazia non si cancella per decreto. Più pluralismo, più democrazia, più Italia. La democrazia vive nelle piazze tra la gente. Questi sono tutti gli slogan della manifestazione di domani. Più democrazia, meno barriere. Il voto è un diritto, non un privilegio. Un'Italia più libera, più democratica, più plurale. E le sigle, perché noi di 3V ci hanno messo verso l'ultimo, c'è la sigla di Agorà, che è una nuova formazione, poi c'è il FISI, che è il sindacato, poi c'è Forza del Popolo, Ignis Fuoco Italico, Italexit per l'Italia, poi c'è Noi per l'Italia, Pro Italia, Resistere Milano, poi c'è Risveglio Umano, poi ci sono i ragazzi di Siamo, chissà se c'è anche il dottor Miedico, e poi ci siamo noi di 3V. Verità, libertà. Ecco, questo lo dico perché, come vi avevo già detto le puntate scorse, c'è questa volontà di fare in modo che alle elezioni partecipano esclusivamente così gli altri, mettendo una raccolta firme per coloro che sono fuori dal Parlamento, una raccolta firme molto difficile da fare, perché se uno fa un conteggio più o meno di quelli che vanno a votare, è come se tu dovessi raccogliere circa l'1% delle firme. Cioè, già le persone fanno fatica a andare a votare, figuriamoci andare a firmare. Diventa sempre più difficile, ma evidentemente avranno visto anche le ultime supplettive dove mi sono candidato io, e quindi avranno anche capito che magari c'è ancora qualcuno che resiste e che vuole alzare la testa, ma non è sufficiente quel qualcuno, bisogna organizzarsi e diventa sempre più difficile, ecco. Noi come 3V abbiamo posto un veto, chiamiamolo così, che poi è una proposta, quella proposta che facciamo a tutti i partitini che si vogliono candidare alle elezioni per il Parlamento italiano per il prossimo anno, che è una proposta della libertà di cura. La libertà di cura che viene intesa esattamente come l'abbiamo pensata nei diversi mesi, ovvero sia libertà di cura sanitaria, libertà di cura del territorio, libertà di cura dell'istruzione, dell'educazione dei figli, ecco. E non è una cosa, non è uno slogan, è qualcosa su cui noi di 3V puntiamo. È un qualcosa che va contro il modello che sta venendo avanti, il modello tra virgolette imposto dalle multinazionali, che è quello tipicamente dell'agenda 2030, che porta al controllo. E sapete, il controllo è partito da lontano, sta arrivando piano piano, grazie anche a tutte le istituzioni che collaborano a questo controllo. Se
fate presente che ai ragazzi iscritti alle superiori, alle scuole superiori, i genitori per accedere al registro elettronico adesso devono avere lo SPID oppure la carta d'identità elettronica attivata, perché tu puoi anche avere la carta d'identità, non la attivi, è una carta d'identità, fa schifo perché è un pezzo di plastica con una foto, con dei dati che si vedono solamente se metti la lente, però quella, se viene attivata come digitale, ti consentono, non so se vi ricordate, Conte verrà consentito, ci viene permesso, capito, di accedere ai registri.

comandasse, diciamo, tra virgolette, comandasse, ma che fosse lasciata libera, cioè che ogni uomo fosse libero di poter esprimere le proprie idee, i propri comportamenti, i propri rapporti anche con le istituzioni in maniera libera. Invece sei digitalizzato, e parlando anche con esperti di digitalizzazione, con determinati esperti anche delle anagrafi di comuni grandi, loro quando hanno fatto le riunioni hanno detto esplicitamente che non è sicura questa digitalizzazione sfrenata che viene fatta dagli italiani. Non tanto perché una persona anziana di oltre 80 anni o anche di 90 anni per fare determinate cose ha comunque bisogno di un figlio, di un nipote, e quindi che identità digitale è se la può utilizzare qualcun altro online, non è più un'identità digitale. Ok, almeno prima per fare qualcosa ti facevano la delega e c'era la delega firmata, magari era anche una firma, che ne so, non valida eccetera, ma c'era un pezzo di carta. Adesso col digitale vai tu a contestare se ti hanno fregato dei soldi, se ti hanno fatto fare delle cose e tu non lo sapevi. E quindi così va avanti il mondo va avanti, e va avanti in base a quella famosa agenda che abbiamo sempre detto e contrastato, che è l'agenda 2030. Ecco, faccio un po' un passaggio da quello che è l'agenda 2030, che è tra virgolette un qualcosa che ha degli obiettivi che possono essere anche condivisibili, ma che grazie a questi obiettivi condivisibili, come la diminuzione della povertà e della fame nel mondo, poi ti mettono nelle condizioni di essere ipercontrollato, e sappiamo benissimo cosa è successo in Canada, che da tutti è considerato un paese democratico, cosa è successo tra il 21 e il 22 a quei camionisti che hanno protestato e gli hanno bloccato i conti correnti, ecco, con un click ti possono tra virgolette bloccare. Bene, dopo queste premesse, che non sono delle premesse bellissime per carità, ma è il mondo che avanza, è il nuovo che avanza, è il nuovo che avanza, e noi come Trevi abbiamo sempre cercato, siamo nati come libertà di scelta vaccinale, perché 3V significa vaccini, vogliamo verità. Siamo nati come partito prima dell'avvento del Covid, quindi, e quindi in un periodo in cui uno non può dire guarda, siamo nati con la protesta, no, siamo nati prima della protesta del Covid, e siamo nati perché nel periodo del 2018 i partiti che sono stati al governo, ovvero i giallo-verdi, avevano nel loro programma una modifica o anche l'abolizione del famoso decreto Lorenzin sulle vaccinazioni obbligatorie pediatriche, e questi partiti hanno disatteso le indicazioni dei loro elettori, e quindi tante famiglie si sono riunite nell'inverno 2018-2019 hanno deciso di mettersi insieme e combattere questo sistema. Poi dal vaccino vogliamo verità siamo passati a quello che è il nocciolo della questione, ovvero la libertà, perché come dico sempre quando iniziamo la trasmissione, questa trasmissione è sì di 3V, ma è dedicata a tutti coloro che vogliono cercare la verità. La verità, quella degli Epstein File, quella della legge Lorenzin, quella di ciò che è successo in Israele e a Gaza e che sta ancora succedendo, la verità, tutte le verità, quelle che sono scomode, noi siamo. Questa trasmissione è dedicata a tutti coloro che vogliono cercare la verità, consapevoli che senza libertà non è possibile cercare la verità, nel senso che se tu sei in una bolla e ti isolano perché non puoi più fare un tubo, vai tu a cercare la verità, non hai i mezzi e ti viene ostacolata questa ricerca. E quindi se nel momento in cui hai la libertà puoi anche cercare la verità. Dopodiché siamo anche consapevoli, e lo sappiamo ormai da anni, che

a tanti non gliene frega niente della verità, molti la snobbano, non la cercano, hanno quella libertà che gli consente di fare quello che gli serve per arrivare a fine mese. Ma con tutti gli avvenimenti che sono successi in questi anni, uno si può accontentare di arrivare a fine mese sapendo che prima o poi ti vogliono strozzare dal punto di vista economico? E basta vedere, insomma, i carburanti, i prezzi dei carburanti, a che livello sono arrivati. Dunque, vediamo un po'. Maurizio: ciao Giuseppe, per curiosità, hai mai provato a bruciare una tessera plastificata? Fa molto fumo e poi tanto si parla di ecologia. Beh, no, dai, diciamo che bruciare la plastica non è no, non l'ho mai visto neanche sui social, quindi, a parte che poi l'algoritmo mi porta alle cose che cerco, e quindi se non cerco le carte d'identità non mi appare neanche la tessera o sanitaria o comunque la carta d'identità che viene bruciata. No, non sono, no, no, non mi è. No, non l'ho mai visto questa cosa. E parlando appunto di digitalizzazione, noi siamo consapevoli che la digitalizzazione estrema fa portare gli individui all'alienazione, l'alienazione dei singoli individui. Prova ne è il fatto che il problema hikikomori delle giovani generazioni, il problema, parlo proprio di problemi appositamente perché sono diventati problemi, sono diventati questioni nazionali che vengono ogni tanto tirate fuori dal mainstream ma mai compiutamente elaborate. Il problema dei tanti ragazzi giovani che provano il suicidio, ok, o che si fanno del male tagliuzzandosi, questo è un problema grosso, un problema che riguarda soprattutto il sistema valoriale sul quale i ragazzi vengono cresciuti, e sul fatto che i ragazzi abbiano o meno una famiglia che praticamente riesca a dare una formazione, soprattutto un'educazione a questi ragazzi, perché ci aspettiamo che sia la scuola a dare un'educazione, un'istruzione. Allora, l'educazione è tipicamente un compito dei genitori, l'istruzione ce la spartiamo tra noi genitori e la scuola, ma volendo chi vuole fare la parentale, che in Italia è ancora un qualcosa di permesso e garantito a livello di Costituzione, può farlo. E quindi diciamo che, al di là del fatto che poi debba fare il ragazzo l'esame obbligatorio delle medie e poi alla fine anche l'esame obbligatorio delle superiori e poi anche, diciamo, il passaggio dalla quinta eccetera, dalla quinta elementare eccetera, però tutto il periodo dell'anno è cresciuto in maniera libera e senza condizionamenti ideologici, perché quell'agenda 2030, ho constatato io di persona, viene propagandata in molti libri scolastici come se fosse il Vangelo, ecco. E quindi, se tu critichi, allora, facciamo 100 anni fa, perché adesso se critichi il Vangelo non ti dice niente nessuno, ma 100 anni fa se criticavi il Vangelo ti guardavano in cagnesco, ti facevano anatema o anatema o che dir si voglia, e tu venivi bandito tra virgolette. Adesso succede più o meno la stessa cosa se vai nei social e continui a parlare male dell'agenda 2030 e di tutti quegli effetti che sta facendo, in primis quello della digitalizzazione, no? E questo perché? Perché grazie alla digitalizzazione l'informazione tende ad essere univoca, si può tranquillamente censurare e viene avanti quello che è un pensiero unico che già viene portato avanti dal mainstream, ma se lo fai portare avanti anche dai social riesci a imbrigliare meglio le masse e a far fare alle masse quello che vogliono. Ecco, adesso che abbiamo parlato un po' tra virgolette di, chiamiamola, politica, perché comunque va a incidere sulla vita delle persone, adesso facciamo un piccolo brano, piccolo, medio o lungo che sia, per così stare più tranquilli, rilassati, senza avere la necessità di sempre comunque star lì a pensare. Ecco, però una cosa è chiara, su questo qua è lo spazio
in cui chi cerca la verità lo può fare. Lo può fare, noi diamo gli strumenti della consapevolezza e in primis lo strumento della libertà. Adesso vi lascio alla nuova stella di Broadway, Cesare Cremonini.

la lasciamo sfumare perché, ah, caro il mio, non ti dico, non posso dire il numero di cellulare, ma non ti firmi mai. Comunque, la verità sulle scie di condensazione. Sappiamo tutti che le scie di condensazione sono formate a una certa quota, a una certa temperatura, dagli aerei che sono in cielo. E se però vuoi parlare di scie chimiche, ti renderai conto che se cerchi ancora troverai sempre che siamo noi complottisti che ne parliamo e non vengono mai fuori i documenti firmati e neanche le autorizzazioni dei ministeri e le leggi che le hanno autorizzate nel nostro paese. E però qua apro e chiudo questa parentesi che il nostro caro ascoltatore ogni tanto mi chiede perché evidentemente ha dei dubbi anche lui sulle scie. Ritornando all'Agenda 2030, sappiamo benissimo che questa agenda fa sì che venga avanti la tecnologia, quella che il nostro ascoltatore di prima mi chiedeva. Chiedi alla intelligenza artificiale, come se ci fosse bisogno di chiedere all'intelligenza artificiale ciò che noi possiamo vedere con i nostri occhi, non sempre, non tutti i giorni, ma lo possiamo vedere con i nostri occhi cosa c'è in cielo. E, ecco, questo chiedere sempre all'intelligenza artificiale porta a quello che è quel famoso pensiero unico, perché è vero che l'intelligenza artificiale va a vedere tutto quello che viene pubblicato sui social, su internet, e però poi fa un pensiero. E quindi chi è che comanda questi pensieri? Questi pensieri vengono comandati da chi ha i soldi, perché spesso e volentieri se noi andiamo a vedere anche ci sono dei profili, degli alias, dei profili finti creati ad arte, dove vedi centinaia di migliaia di iscritti che non sono reali e i social vanno dietro a queste cose che vengono create e queste cose sono a pagamento. Quindi chi paga, chi ha i soldi riesce a incidere sulle menti delle persone. Ecco, qui andiamo avanti verso una tecnologia che è distrattiva, distrae parecchio. E andiamo avanti verso anche un elettrosmog senza limiti di sicurezza, perché non ne parliamo mai abbastanza di quello che sta avvenendo, perché adesso ci portano la fibra a casa, ma la fibra a casa non è una vera fibra, ha bisogno comunque sempre di antenne che propagano il segnale e quindi quelle antenne che sono state praticamente liberalizzate con il governo attuale e che non necessitano più di tanto di controlli e perché il piano antenne che era possibile prevedere da parte dei sindaci, i sindaci adesso hanno meno potere rispetto a prima. E qui stiamo andando verso una scienza che non è più una scienza del dubbio, è una scienza dogmatica. Cioè, mentre 100 anni fa, come dicevo prima, mentre 600 anni fa criticavi il Vangelo, ti facevano anatema o anatema, adesso se critichi il Vangelo non ti dice più niente nessuno, adesso se critichi la scienza è un dogma. E quindi la scienza come dogma è plagiata però da interessi economici e politici e questo noi dobbiamo continuare a combattere perché altrimenti restiamo come la famosa canzone dei Pittura Fresca, se non riusciamo a far niente perché comunque le regole vengono decise dal Parlamento. Ma poi uno dice, ma da quale Parlamento vengono decise che tanto la maggior parte delle regole vengono dettate dall'Unione Europea? Giustamente, vengono, non dico giustamente perché è giusto, dico che sono delle osservazioni giuste quelle che dicono che il nostro Parlamento non conta più niente, però rimane il fatto che può incidere e può aiutare le regioni e i comuni a bloccare quello che viene fatto sul territorio, anziché assecondare quelle che sono queste scelte
che abbiamo visto anche recentemente in tutte le proteste che ci sono state in Sardegna, tra impianti eolici e impianti fotovoltaici eccetera, qua ci sono aziende che sono multinazionali, che vengono da chissà dove, dall'Australia, da Israele, vengono un po' dappertutto a rovinare la nostra natura bellissima, perché l'Italia era, mi tocca dire era, perché in alcuni territori è ancora un paese bellissimo, un paese bellissimo. Dunque Paolo di Treviso, io guarda, ok, allora, Paolo di Treviso mi ha lasciato il numero di cellulare, io lo lascerò nella chat, perché solamente per chi ci contatterà per andare per domani nel consiglio, allora potremo darlo, per contattarlo su WhatsApp. Va bene Paolo, ottima idea. Io lo lascio anche per la trasmissione dopo. Benissimo. E come dicevo prima, appunto, quando la scienza è un dogma, non è più scienza. La scienza io la conosco per quello che è Zichichi, per quello che sono stati gli scienziati che ci hanno avvisato su quello che poteva capitare, e tanti non li hanno ascoltati. E se no rimaniamo, se non ci riusciamo a coalizzare per le prossime elezioni e in generale nella vita quotidiana di tutti i giorni, ci tocca fare quello che dice la canzone dei Pittura Fresca, no? De cantargea non saremo mai stanchi, e qua su Radio Gamma 5 siamo sicuri che questa cosa la faremo noi di Trevi, ma la fanno quasi tutti gli speaker che collaborano con Radio Gamma 5. De cantargea non saremo mai stanchi, ecco. E vedete, anche l'altra volta che ho citato il famoso guru del WEF, che si chiama Harari, e noi siamo di Trevi, siamo per il cioè la logica che sta venendo avanti è quella del superamento della razza umana, dell'integrazione con le macchine e i robot, e in pratica il transumanesimo. Quindi noi siamo contrari a questa cosa, a questa ideologia che sta venendo avanti. Questa è un'ideologia meccanicista e materialista. E perché dico questo, che è un'ideologia meccanicista e materialista? Perché fa da pendant con quello che vi dicevo le puntate scorse, ovvero abbiamo dei, tra virgolette, dei pilastri su cui si poggia la nostra vita. Questi pilastri sono dei pilastri che se vengono coltivati, se vengono tenuti sempre aggiornati, se vengono fatti e considerati presenti, sono dei fondamenti per la nostra vita, per non farci ammalare. E intanto copana sansa, e quindi vi ricordate, no? Aria pulita, acqua pulita, cibo sano, sana spiritualità. Ecco, la sana spiritualità, per quanto riguarda il superamento della razza umana, l'integrazione con le macchine, e fa parte di questa ideologia meccanicistica e materialista che elimina la spiritualità. Ma noi siamo fatti in corpo e anima, non lo dicono solo i cattolici, i cristiani, lo dicono anche in altre formazioni religiose, che abbiamo corpo e anima. Quindi è un qualcosa che l'uomo ha dentro di sé, e questi vorrebbero sopprimerlo per un superamento di questa razza umana che siamo noi, e noi stiamo qui appositamente per cercare di evitarlo e fare in modo di evitarlo. Ecco, adesso andiamo per un'altra canzone e vi propongo Samuele Bersani, prima che parta con il suo pianoforte,
e mettiamo giudizi universali. Spero che vi piaccia.

0: Già, sei solo la copia di 1000 riassunti. E quando vedi qualcuno che ha un pensiero unico e magari anche un pensiero woke, ti capisci che è la storia di sei solo la storia di 1000 riassunti. Dunque, chi è che scrive qua questo messaggio lungo? Oh signore, ma qui non posso parlare di problemi personali come i centralini del Bluetooth, eccetera, eccetera. Ok, qua bisogna. Allora, Roberto da Milano, è inutile parlare a chi non vuol sentire, per questo ti consiglio di far ascoltare Hey You di Pink Floyd. Spiega perché siamo a sto punto e come risolverla. Eh sì. Beh, diciamo che questo è lo spazio in cui possiamo esprimerci, in cui tutti si possono esprimere. Sapete, diciamo che ciò che viene portato da molti conduttori della radio è l'astensionismo. Io sono invece, e noi di Trevi siamo qui appositamente per portare al voto, ma non è che portare al voto vuol dire delegare a chiunque, uno può anche fare scheda nulla e fare una forma di protesta. Dopodiché uno dice: ma se tu vai a votare fai parte del sistema. Vabbè, e se uno va in macchina, c'ha la patente, fa parte del sistema, è sempre lo stesso discorso, no? Diciamo che ci sono tanti modi per poter portare a termine o portare a compimento alcune nostre proposte, che se però non c'è libertà si fa fatica a portarle avanti, ecco. E vedete come anche il governo stesso stia cercando, si stia barcamenando per cercare di limitare quello che può essere il voto, verso un futuro nazionale, che però poi alla fine non è che ci siano dei gran novax all'interno del futuro nazionale, ecco, voglio dire. Ma è tutto un brodo, è tutto un brodo che gli italiani, se non si svegliano, è tutto un brodo che manderanno giù e che li farà andare di corpo, ecco. Questo è il discorso. E è un discorso di M, però è questo qua. E vediamo come vanno adesso le benzine, i gasoli, le prossime settimane, vediamo. A tra poco per la seconda parte, adesso parte la pubblicità. A tra poco.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo!
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
3: Ripeti?
2: Ripetitore! E il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
12: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

Eccoci qua, sfumiamo la nostra sigla del gladiatore che vi ho fatto sentire quella cantata oggi sia alle 5 che adesso alle 6. E perché questa sigla parla di pace? Inizia con la parola pace, fa vedere molti significati di quella che è una vita di combattimento, una vita di combattimento. Una vita fatta di onore, fatta di famiglia, fatta di radici che vengono spezzate, una vita fatta di lotte, una vita fatta per poi ottenere la libertà. Ecco, noi che ce l'abbiamo, questa libertà, dobbiamo semplicemente sfruttarla. Benvenuti su Radio Gamma 5, stiamo trasmettendo da Via Antoniana 66 a Campo d'Arsego, in provincia di Padova, nel centro della bellissima terra veneta. Sono le 18:08 del 26 settembre, sabato 26 settembre 2026. Potete ascoltarci sui 94 MHz oppure in streaming sul sito della radio oppure su Radio Garden. Io sono Giuseppe e questo è lo spazio del partito Trevi Verità Libertà, dedicato a tutti coloro che vogliono cercare la verità, consapevoli che senza libertà non è possibile cercare la verità. Sintonizzati sulla libertà, sintonizzati sulla libertà. Per comunicazioni potete scrivere a info@movimentotrevi.it oppure potete inviare anche un sms o un whatsapp al 334 7102 672. Allora, per quanto riguarda, e poi arrivo ai messaggi che mi sono arrivati nel frattempo, per quanto riguarda la spiritualità, ecco, io devo, questa è una trasmissione che parla di politica, ma io devo comunque spezzare una lancia per una religione che è in via di estinzione. La famosa religione cristiano-cattolica è in via di estinzione. Non avete visto tutti i nuovi documenti che sono stati promulgati negli ultimi anni? Si va verso quello che viene definito un sincretismo religioso, cioè ogni religione vale uguale a un'altra, no? Ma noi siamo italiani, dobbiamo perlomeno difendere quelle che sono le nostre tradizioni, i nostri valori, perché se li annacquiamo e ci facciamo tra virgolette, invadere come se nulla fosse, e allora ragazzi qua possiamo dire quello che vogliamo e poi non lamentiamoci se tra 30 anni ci sarà una legge che si chiama Sharia e grazie a tutti e buonanotte. Ecco, quella non prevede libertà. Ecco, soprattutto per le donne. Mi meraviglio che tante donne facciano questa pubblicità per queste persone che vogliono venire qui in Italia e piano piano sovvertire quello che è il nostro ordine democratico, che è di origine tipicamente cristiana, è anche di origine illuministica, questo non c'è dubbio, non c'è ombra di dubbio. Però la libertà ti consente di avere una sana spiritualità. Senza libertà non puoi né pregare Buddha, né pregare Gesù Cristo, né pregare un altro Dio. Ecco, e per quelli che mi dicono ancora con questa intelligenza artificiale, vi dico una cosa: l'intelligenza artificiale è valida quando serve e ci fa guadagnare tra virgolette del tempo, ci trova delle indicazioni che avremmo messo del tempo a trovare, ma nel momento in cui l'intelligenza artificiale si sostituisce anche al nostro pensiero e ci omologa a un pensiero unico, penso che questa intelligenza artificiale non sia tanto buona. Perché vedete, noi di Trevi, quando diciamo che siamo contro la tecnologia distrattiva e quindi contro anche l'elettrosmog senza limiti di sicurezza, è perché, al di là del fatto che sembra che questa scienza sia un dogma, ma noi siamo per la tecnologia utile e al servizio dell'essere umano, non che l'essere umano sia al servizio della tecnologia. Ecco. Sì, ma l'intelligenza artificiale va benissimo quando ci aiuta,
Nel momento in cui noi invece diventiamo schiavi, non va più bene, non va più bene, capisci? Capisci perché non ci sei solo tu che mi scrivi di intelligenza artificiale, ce ne sono più di uno, ok? E cosa volete che vi dica? La società, quella prevista da World Economic Forum, noi siamo contrari a quello che è il controllo dell'individuo con il tracciamento di ogni sua azione. E pensate che questa digitalizzazione non vada verso questo tracciamento di ogni nostra azione? E l'Agenda 2030, quella voluta da World Economic Forum, è per una economia che dipende completamente dalla finanza e prevede un lavoro sottopagato ed eventualmente anche ricattato. E noi non possiamo permetterci che ci siano persone ancora ricattate, e il ricatto ce l'hai quando sei pagato meno, e quando sei pagato meno non ce la fai arrivare a fine mese, e se non ce la fai arrivare a fine mese ti indebiti, e quindi col discorso del debito mi pare che la logica sia tipicamente quella di chi ha in mano la moneta, e non ce l'abbiamo certo in mano noi la moneta, ce l'hanno in mano alcune banche che sono controllate da alcune famiglie, non sono più neanche in mano degli stati, ok? E quindi qua ci dobbiamo combattere con questo, non c'è niente da fare. Adesso vi lascio a una bella canzone, Vieni da me, delle Vibrazioni.

la poesia, ci vuole la poesia, altro che ci vuole la poesia, mentre qui tramite l'Unione Europea, perché sapete ci sono quelli che sono favorevoli all'Unione Europea, quelli che vogliono uscire dall'Unione Europea, ma diciamo che l'Unione Europea può essere usata, tra virgolette, anche da noi per difendere i nostri diritti, ok? Il fatto però è grave è che mentre una volta c'erano le direttive e quelle potevano essere interpretate dagli stati, i regolamenti emanati dall'Unione Europea non sono modificabili e sono completamente attuabili all'interno degli stati. E piano piano quel modello che è sempre del World Economic Forum, che fa capo all'agenda 2030, che è un modello che noi non consideriamo umano, cioè un modello non umano, va verso l'abolizione della proprietà individuale. C'è il principio per cui ogni bene viene erogato a determinate condizioni imposte dall'alto, e piano piano con tra l'identità digitale e la moneta digitale che ci stanno, tra virgolette, facendo passare sotto banco, non hanno detto niente il mainstream, ma è stata approvata e sta tra poco con le banche verrà messa tra virgolette in circolazione quella moneta per cui ci sono delle determinate condizioni per poterla spendere, no? È un tipico esempio, perché le cose vengono fatte passo passo, piano piano, e un tipico esempio sono tutti quei famosi piccoli bonus che vengono erogati dallo Stato alle famiglie piuttosto che alle imprese. Abbiamo visto il tipico esempio del PNRR, cosa è successo, soldi a tutti e progetti, e piano piano la gente si abitua e si abitua ad essere condizionata anche nelle scelte. Quindi libertà di scelta nello spendere, libertà di scelta nel comprarsi la casa, non, tra poco verrà tra virgolette abolita. Non è che viene abolita da un giorno all'altro, ma questi sono tutti i campanelli d'allarme che ci fanno pensare. Un'altra cosa che deriva da quell'agenda lì sono i pesticidi, gli OGM, gli insetti e il cibo spazzatura, che diventano piano piano indispensabili. Su tutte le tavole arrivano questi cibi. Ecco, noi siamo per la cura certamente dell'ambiente, siamo perché sapete, l'ambiente, se curato, coltivato bene, porta l'abbondanza agricola. Porta l'abbondanza agricola, e l'abbondanza agricola significa che puoi dar da mangiare a tante persone. E delle volte, sapete, viene sempre più in mente, ma esiste la FAO, esistono organizzazioni internazionali e sono da tanti anni che combattono, che danno una mano in Africa, ma non riescono mai a fare in modo che in Africa possano essere autosufficienti, perché il principio è sempre quello che devi dipendere, e quando dipendi da organismi internazionali poi non hai la possibilità di fare nulla. I piccoli stati africani sono in balia, completa balia, delle multinazionali su questo. Ecco, e diciamo che Roberto da Milano mi consigliava una canzone, perché mi dice sempre, spesso mi dice: cosa vuoi dare consigli, le persone non ascoltano. Bisognerebbe ascoltare più che altro una canzone dei Pink Floyd che potrebbe fare il caso di far svegliare la gente, o comunque di fare in modo che le persone possano in qualche modo diciamo tra virgolette svegliarsi. La mettiamo su e l'ascoltiamo, e così ti saluto, Roberto. Ciao.

Rieccoci in onda, spero Roberto ti sia piaciuta, perché ogni tanto io riesco anche ad accontentare, io ho una scaletta e diciamo cerco di stare dentro la scaletta, ma se posso tranquillamente io accontento gli ascoltatori. Ecco, il modello sempre dell'agenda 2030, quello considerato non umano, è praticamente un modello che è da farmacodipendenza, cioè lo stato di malattia è la normalità. E quante volte mi è capitato di sentire dottori che non ne potevano più perché non riuscivano più a dare la medicina giusta al paziente.

sta di fatto che bisogna non lasciarsi condizionare da quello che è un pensiero unico che viene portato avanti spesso e volentieri dal mainstream, con anche le pubblicità del mainstream, ma non c'è mica bisogno che ci siano le pubblicità, le trasmissioni stesse del mainstream ti portano verso cibi che non sono cioè, fanno tante pubblicità, fanno tante trasmissioni anche sulla cucina, sulla culinaria, eccetera. Ma io vorrei vedere tutti quelli che guardano queste trasmissioni, se vanno anche a vedere da dove arrivano questi cibi, se sono cibi sani, da dove arrivano, se arrivano da chilometro zero, famoso chilometro zero, se arrivano da agricoltura biologica, da dove arrivano questi cibi. E da dove arrivano questi cibi, lì bisognerebbe pensarci molto bene. E ecco, l'agenda 2030 porta avanti una tecnocrazia burocratica al servizio prevalentemente dei mercati, ma più che dei mercati direi dei potentati, cioè quei gruppi che hanno ormai in mano quasi tutte le aziende, perché con una percentuale risibile hanno in mano le aziende che portano avanti. Se solo, ecco, tanto ritornando al discorso dell'intelligenza artificiale di prima, quell'intelligenza artificiale che viene portata avanti da 4-5 grosse aziende, dietro queste aziende ci sono i soliti nomi, anche se chi le comanda sono nomi diversi, ma poi dietro alle quinte ci sono altri che governano, ecco, e sono sempre quelli. E sapete com'è, l'intelligenza artificiale va benissimo finché è al servizio dell'uomo, come tutte le tecnologie, ma poi qui stiamo andando oltre. Cosa vuol dire oltre? Che mentre con la scoperta della ruota, con la scoperta del motore a scoppio, è vero che delle vite sono andate in pericolo, ma lì dipendeva comunque dall'uomo e dipendeva dall'uomo il fatto che andasse fuori strada o che uccidesse un pedone, e quella tecnologia dipendeva dall'uomo, ma questa tecnologia rischia di non dipendere più dall'uomo, rischia di andare oltre quelle che sono le programmazioni, perché non si vuole più mettere un freno a questa, perché negli Stati Uniti dicono che chi arriva primo ha un vantaggio competitivo, e questo si sa, in economia è così. Ma questa tecnologia, se viene applicata, e viene applicata anche alle armi, può portare a degli effetti veramente devastanti, perché poi chi arriva primo? E allora lì non è solamente un discorso di società americane, non parliamo di Europa perché ormai siamo succubi, ma poi andiamo verso la Cina, e quindi dicono: ma noi non stiamo solo gareggiando tra di noi, noi come aziende americane dobbiamo anche gareggiare con quella che è la concorrenza cinese. E quindi questa intelligenza artificiale è sempre sul fatto che chi arriva primo ha un vantaggio competitivo, e questo vantaggio competitivo poi come lo spende? Come lo spende? Lo spende col potere, e quando lo spendi col potere, quando c'è il potere c'è qualcuno che comanda, e quando c'è qualcuno che comanda c'è qualcuno che deve obbedire, no? E quindi è questo il nocciolo della questione: chi comanderà è quello che avrà in mano l'intelligenza artificiale più veloce, quella che fa più cose. Ma a quel punto, quando si passa anche agli armamenti, quando uno pensa agli armamenti, non sono solo le armi nucleari, i missili, i droni, no. Gli armamenti, per chi non l'ha ancora capito, nel periodo 2020-2022 dovrebbe essere stato compreso da tutti, ma presumo di no, sono le armi biologiche. Ecco, le armi biologiche. Perché le stavano studiando in Cina, al di là del fatto che nel 2014 c'è stato un bando negli Stati Uniti con il governo Obama, e quindi tutti i furboni delle multinazionali sono andati a Wuhan? Sì, sono andati a Wuhan, a Wuhan ci sono i cinesi, ma i cinesi hanno fatto dei laboratori paralleli in Manciuria, e quindi tutto quello che veniva fatto a Wuhan veniva fatto anche in Manciuria, adesso non mi ricordo la località giusta. E questa tecnologia applicata al gene, al DNA,

ne ha umano può avere delle conseguenze negative perché può portare all'eliminazione di qualche etnia, all'eliminazione di qualche, chiamiamola razza, anche se non va neanche bene chiamarla così, perché se tu applichi una molecola e che va a incidere sul DNA di alcune persone, tu sei in grado, dal punto di vista di potere, di biologia e di armi, a fare in modo che qualcuno scompaia e senza colpo ferire, eh? Questo è. Ecco, e grazie a questo metto su un'altra canzone, metto su un'altra canzone che è un classico per noi che ascoltiamo o per voi che ascoltate, che è quella di Fabrizio Moro, che è Pensa.

Pensa con la testa fra le mani. Allora, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, caro Roberto, ci sono tre scenari. Uno è che ci soppianterà, come dici tu, tipo Terminator, e un'altra che ci soppianteremo da soli. Ci soppianteremo da soli perché inizieremo a non ragionare più, a non pensare più, e lei ci farà tenere in vita solamente perché siamo utili a tal scopo, perché altrimenti... E ci sono tre scenari. Uno è quello lì, diciamo, da Terminator, e l'altro è che ce la facciamo da soli, e la via di mezzo è che restiamo in vita, anzi restiamo come degli zombie. E dunque l'obiettivo... Buonasera Giuseppe, non vedo la Sharia come l'obiettivo di 20 anni, ma vedo piuttosto una mediazione tra le regioni, anche perché ad alto livello alla fine ci sono due cose che hanno valore: il potere in primis e il denaro come mezzo, per cui la regione sarà un qualcosa per mettere contro i poveri e sfoltirli, poi alto livello e donne piacciono disponibili in minigonna. Ed è per questo che alcune senatrici del PD hanno precorso i tempi, anche le frasi italiane, hanno pensato bene di mettersi in evidenza con le sottane corte, ma vedendo lo spettacolo previoso il sultano ha pensato che forse il burka in certi casi sia più prudente e sensuale, quindi meglio evitare determinati rivoltanti desabillé. E guardando le foto delle senatrici del PD non posso dargli torto, caro Michele. Allora, diciamo che se guardiamo a quello che sta avvenendo in alcune parti d'Europa, dove la Sharia è già attuale e dove non c'è sentenza di corte che tenga, è un fatto, una questione di maggioranza di persone. Se adesso possiamo dire di essere noi maggioranza, possiamo dirlo tra 20-30 anni che siamo noi maggioranza? E tra 20-30 anni potrà succedere quello che è successo a New York o a Londra, dove ci sono dei sindaci delle metropoli, sto parlando, non di cittadine così, che hanno che fanno, perché l'Islam non è solo una religione, è politica. L'Islam è politica, è si potrebbe anche definire un'ideologia politica, se non fosse altro che loro hanno questi imam che sono considerati alla stregua di io, almeno io li considero come la stregua dei funzionari religiosi, ecco. Nulla a che vedere con i nostri preti, ma se i nostri preti seguono una certa strada, andiamo a finire tutti lì. Com'è che viene chiamato? Viene chiamato sincretismo religioso, che diciamo alcuni cattolici considerati integralisti, considerati tradizionalisti, denunciano da anni, penso anche da decenni, senza essere ascoltati, perché come vi dicevo prima, se uno 100 anni fa bestemmiava sul Vangelo aveva delle conseguenze. Adesso addirittura nelle canzoni, oppure nella pubblicità, ecco, se guardate anche la pubblicità di Sky sulla Champions League, basta capire a che livelli siamo arrivati. Addirittura il confessionale hanno messo fuori, cioè delle robe, ma veramente una pubblicità, non so se l'avete vista, quella di Sky, che non lo so, cioè, se avessero fatto a livello di Islam sarebbero stati uccisi quelli che hanno fatto la pubblicità, anche gente tra virgolette istruita, campioni di calcio, giornalisti, cioè incredibile queste cose che succedono. E dunque vediamo se riesco a mettere su una canzone, perché con la scaletta forse ce la facciamo, ma preferisco farlo subito. Vediamo un po', anche perché sempre di parlare di argomenti come quelli che trattiamo qua, non è che sia... Non, diciamo che non sono argomenti tanto belli, tanto sono sì sentiti, ma cioè si rischia sempre di arrivare ad avere dei pensieri negativi, mentre perlomeno io sono qui per cercare di dare un minimo di speranza a chi segue questa radio, a chi segue le mie due ore, insomma, ecco. Ed ora accontentiamo Maurizio, vediamo se riesco ad accontentarlo. Sì, ce la faccio, e vi metto Celentano.
la cumbia di chi cambia e vai. Se c'è

Ecco, non so se riesco ad ascoltare, ad accontentare tutti, ve lo dico subito. Per quanto riguarda la Sharia, sì, potrà anche essere vero che l'obiettivo non è quello. Il fatto è che almeno io ho letto la trilogia di Oriana Fallaci e bisognerebbe che tutti la leggessero, insomma, almeno in Italia, visto che in Francia sono più avanti, in Inghilterra sono più avanti di noi, ma noi li stiamo raggiungendo a passi elevati, altro che il 30% del tetto della scuola. Ma che 30, ma dove vuoi andare adesso nel 2026? Perché siamo in campagna elettorale, mettiamo fuori queste cose, e ha anche tirato fuori il fatto che Mattarella ce l'aveva messa come circolare ancora nel... Ecco, se avessero fatto quello che facevano 30 anni fa, 40 anni fa, allora saremmo a posto. Ma il fatto è che tutte quelle regole che ci eravamo dati, che ci siamo dati, per quanto riguarda la scuola, è fondamentale questo. Quando lasci che la scuola vada in balia degli eventi e non la organizzi in maniera strutturale perché faccia crescere le menti delle persone, ma le tratti come qualcuno che dovrà essere, tra virgolette, portato come un gregge al macello, perché adesso la dico papale papale, quello che fanno a scuola non è che... cioè, a parte matematica che devi essere costretto a fare, ma tu in tutte le altre materie bisogna proprio vedere quello che c'è nei testi, quello che c'è come retrostante o sottostante come ideologia nei testi, per capire che uno ha la speranza di trovare qualche insegnante che faccia un'apertura mentale che è tipicamente quella degli insegnanti di lettere, ma non è detto che questo avvenga, ecco. Non è detto che questo avvenga. E mi spiace, ma settembre di Fortis, cara Patrizia, l'ha messa prima Enzo 10 minuti prima che io iniziassi la trasmissione, e avevo già in mente un'altra cosa da mettere, che metterò tra poco, insomma. Ecco, quello che a me sta a cuore, che a noi di Trevi sta a cuore, è quello che ci sia una libertà di espressione e un pensiero critico che siano garantiti e non che siano banditi, e che la scienza, le cure mediche, e i metodi di indagine, la ricerca siano in continua evoluzione e indipendenti, perché se sono indipendenti non dipendono da chi li finanzia, di solito funziona così. E che anche la ricerca spirituale, che è uno dei quattro fondamenti che vi dicevo, no? L'aria sana, l'acqua pulita, il cibo sano, è una sana spiritualità. La sana spiritualità ce l'hai se tu cerchi, se uno ragiona ci va in cerca, perché se uno ragiona dice si pone dei dubbi, e quando uno si pone dei dubbi va verso la verità, dopo se uno la può trovare oppure non la può trovare, ma solo il fatto di poterla cercare è garantito dalla libertà, altrimenti si va solo su quello che pensano tutti, e quello che pensano tutti sarà quello che si vuole che tutti pensino, ecco. E dunque Michele: hai ragione Giuseppe, la maggioranza sarà loro, ma questo, ho paura, porterà uno scontro tra i vari credo, con una repressione, ecco un generale cooptato Vannacci che con la scusa della sicurezza porterà allo sfoltimento delle masse e lascerà terreno pulito, specialmente nella bella Europa, i plenipotenziari di ogni ordine, grado e regione. Poi per le donne sceglieranno loro, magari disponibili a danza del ventre, non sarebbe affatto male. Grazie per la tua ironia, Michele. Il fatto è che noi abbiamo dei campanelli d'allarme. Quello che è successo a Marghera Mestre, insomma, è un campanello d'allarme, ecco. Non è successo solo lì, succede in tante parti d'Italia, che magari un'amministrazione promette e poi arriva quella dopo e non fa in modo che venga fatto. Però non si possono sempre prendere in giro queste persone qua, perché poi si incazzano, e abbiamo visto quando si incazzano cosa succede, succedono i morti, noi non li vogliamo, perlomeno io non li voglio. E adesso metto una canzoncina che va bene, perché stiamo andando verso il sabato sera,
e poi ci vediamo tra poco, perché poi la scaletta è finita. Avevo ancora delle cose che sono tutte incentrate sulla libertà, ma le svilupperemo anche le prossime puntate. E adesso vi metto This Girl di Kungs, che è un DJ francese.

Ecco, facciamola sfumare questa canzone che io dedico a tutte le donne che mi hanno ascoltato, alla loro libertà di scelta, di scegliersi il loro uomo senza essere costrette, perché una volta funzionava proprio così. E facciamo l'ultimo punto che mi diceva Stefano di Vicenza per quanto riguarda il Kids Act. Esattamente, il Kids Act fa parte di quelle norme che vengono sì fatte per tutelare, hanno uno scopo che è quello di tutelare i bambini, ma alla fine va per limitare la libertà, perché i bambini, per tutelare i bambini basterebbero poche cose, basterebbero che fossero in ambienti sicuri, sani, con persone adatte, che avessero una famiglia che gli sta dietro, e ai bambini non succederebbe nulla e sarebbero cresciuti anche bene. Mentre se noi diamo norme, cosa vuoi dare? Cioè, ai miei figli non hanno il cellulare prima della fine della terza media, ma sono solo io di tutti i bambini che sono in classe di mio figlio, che adesso fa la terza media, e questo è successo con l'altro figlio e con l'altra figlia ancora. Quindi quando sei in uno o due genitori su tot classi, capite che è un problema che parte dal basso e non si può risolvere certo con delle leggi, che tanto le leggi riescono, chi sa di informatica riesce tranquillamente a deludere tutti quelli che possono essere i controlli. Ecco, io con questo vi ringrazio. Era giustamente, Stefano, grazie, citare anche il Kids Act. Sarebbe bisognerebbe studiarlo per capire che cosa hanno in mente esattamente i nostri legislatori, ma non è che possiamo fare delle puntate, dovrei chiamare degli esperti per questo sono sicuro, perché non sono la persona adatta per parlare di questo argomento, nel senso che io ho lavorato tanti anni con bambini e ragazzi, e i primi con cui ho lavorato non esisteva neanche il cellulare, poi piano piano mi sono accorto dell'andazzo e mi sono reso conto che l'andazzo è che quando dai in mano uno strumento che ti fa andare in tutto il mondo, lasceresti in piazza davanti alla stazione dei treni di Milano un bambino, è come se lo lasci a 10 anni con un cellulare in mano che va dappertutto. Questo è molto rischioso. Grazie dell'ascolto, ringrazio tutti e buon fine settimana. Rimetto la sigla classica, anche se ormai siamo agli sgoccioli. Grazie, buona serata e buona domenica.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont è genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
1: Dove?
4: Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
2: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3
8: 2
9: 9
5: 0 0
9: 3
5: 8
8: 9
1: 8
4: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto.
10: Vi aspettiamo tutti al bagno.
11: Mille bare con qualcosa

0: Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti, anche oggi c'è il sole.
1: Buonasera a tutti, c'è anche da parte mia.
0: C'è l'anticiclone delle Azzorre che ci protegge da quello africano. Bene, come sta? Tutti bene? Tutto a posto? Qua, siamo qui in radio fino alle 9.30.
1: 21.30.
0: Ecco, adesso la signora...
1: No, aspetta un attimo che...
0: Che?
1: Prima di incominciare la trasmissione,
0: sì, dica,
1: leggo un messaggio. Dunque, Paolo di Treviso, per domani sul Consiglio, per chi vuole da Treviso, ho ancora due posti in auto. Partenza 8.30 domani mattina, quindi domenica. Se ti interessa, manda un messaggio qui in radio. Lascio il mio numero, lo passo io il numero, ok, di Paolo. Se a qualcuno interessa andare domani al Consiglio,
0: sì.
1: Paolo di Treviso,
0: a due
1: posti.
0: Partenza
1: da Treviso alle 8.30 domani mattina, ancora due posti disponibili.
0: Oh yes.
1: E allora si spera tutti bene.
0: Sì, speriamo, dai.
1: Si spera tutti bene.
0: Sì, si spera tutti bene, sì.
1: Leggo le iniziative, va bene?
0: Vada.
1: Bene, allora, 5 per 1000. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25386459 tramite bonifico alla banca di credito cooperativo di Campo d'Arsego. L'IBAN lo trovate su www.radiogamma5.it. Potete portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, i membri del consiglio di amministrazione. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre,
0: domani,
1: nel sospiro della foresta del Consiglio con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara. Ritrovo alle ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorca. Alle 10.30 inizio escursione con le guide. Alle 13 pranzo al Sacco o presso Casa Vallorc. Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione Qigong per la salute e riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Consiglio, ovvero Le navi incantate. Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5. Grazie. Per le prenotazioni 329 00 38 988. Per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Allora Franca 349 09 46 001. 1963, e 63 anni dopo Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica. Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont, genocidio di poveri. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto del potere. Alle ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda. Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Alle ore 13 pranzo tutti assieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera. grazie a chi porterà un dolce da condividersi. Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC. Per informazioni e prenotazioni 329 00 38 988. Per chi vuole, partenza puntualissima alle 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto. Allora, qua l'energia che non ti aspetti, acqua infrarossi, nuova energia. Sabato 10 ottobre dalle ore 17 alle ore 19:30, un'occasione per conoscere da vicino Oxy, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa e comprenderne il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future, con Roberto Germano, CTO e cofondatore Oxy. Presso Casa Insieme, via Braghettone numero 20, Atene, Vicenza. Il contributo liberale di Euro 10. Per info e prenotazioni 333-2382-403. Gattini Randagi, chi siamo? 5 volontari che si occupano di salvare e aiutare gatti randagi nella provincia di Padova, in particolare nella zona Colli Euganei. Ci appoggiamo a 2 associazioni, ma solo per poter fare raccolte cibo nei negozi di animali. Cosa facciamo? Ci prodighiamo per curare, sterilizzare e cercare adozione a gatti adulti, cuccioli e gatti incinte che recuperiamo sul territorio. Non avendo una struttura dove poterli raccogliere, ognuna di noi usa la propria casa per gli stalli. Per far fronte a spese veterinarie, farmaci, sabbietta, cibo e altri materiali necessari per gli stalli, facciamo delle raccolte fondi, utilizziamo teaming e facciamo dei mercatini quando possiamo con delle creazioni fatte da noi. Vuoi aiutarci? Per aiutarci ci sono moltissimi modi. Seguici su TikTok Gattini Randagi, Facebook Caterina Turetta. Condividi i nostri contenuti per cercare casetta ai pelosini e per farci conoscere. Iscriviti a Teaming, una piattaforma online sicura al 100%. Crea il tuo account, cerca Gattini Randagi e iscriviti donando 1 euro al mese. Ti verrà addebitato automaticamente sul tuo conto. Puoi fare una donazione tramite PayPal caterinaturetta@gmail.com. Postpay Caterina Turetta 533 17 21 82 29 8590, o va bene l'IBAN, dovete chiamare qua. Allora, oppure potete andare di persona in negozio Zero Emission chiedendo di Codrina o Caterina in via Sant'Antonio 110 a Fossona di Cervarese Santa Croce a Padova, in negozio Eco Store a Paolo Annunziata in via dei Colli 11 a Padova, a Ambulatorio Veterinario di Paolo Girotto in via Carducci, Giosuè Carducci 2 a Montegrotto Padova. E allora AF Energia, da giovedì 24 settembre, quindi giovedì no, è già iniziato, potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre AF Energia per la visione delle vostre bollette. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni, prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Comune di Campodarsego, per informazioni ufficio ambiente 049 9299 845. Cerco appartamento o casetta, anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione a settembre. Sono un pensionato e persona onesta. Ringrazio infinitamente se qualcuno può darmi una mano. Chiamare Alfonso al 349 58 55 160. affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile ad un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare e a misura d'uomo. Il telefono 049 710204, chiedere di Enrico o di Paolo. Eccoci qua. Bene,
0: terminato.
1: E allora abbiamo letto le iniziative. Allora, buonasera ragazzi e buonissima trasmissione a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Sì.
1: Un abbraccio forte forte da Antonella di Corte.
0: Ah, ciao Antonella. Antonella, adesso vi faremo sentire gli anni che furono pazzi per la musica.
1: Andiamo con quella,
0: con questa canzone qua.
1: Vediamo se mi viene in mente il titolo di
0: Porca miseria. Ecco, speriamo di trovarla.
1: Aspetta un attimo, faccio un po' di ricerche qua.
0: Sì, dai. Intanto andiamo con signori David Russo.
1: Aspetta un secondo.
0: Rain and Tears.
1: Rain and Tears.
0: Bellissima canzone da brivido.

0: Eccoci qua, ragazzi. Abbiamo cominciato bene con la canzone. La prossima.
1: Parla tranquillo.
0: La prossima
1: No.
0: Come no, no?
1: Aspetta un attimo.
0: La prossima.
1: Sempre di Demis Russo.
0: Ma bellissima, eh?
1: Però non quella là.
0: Perché?
1: Perché ne ho un'altra.
0: Beh, casomai di It's Fine Clock.
1: Esattamente.
0: Ah, ma dopo mettiamo l'altra.
1: Sì.
0: It's Fine Clock.
1: Aspetta un attimo.
0: Jeffrey Child.
1: Buonasera, Nick e Rudy.
0: Buonasera.
1: In ascolto Fabio di Appianta, Fabio Pollice Verde.
0: Ok, John.
1: Questo è tutto per te, Fabio.
0: It's Fine Clock.
1: Aspetta. Via. It's...

0: Eccoci. Una terza canzone è ancora bellissima che questa, non l'ho mai sentita ma mi è venuta così, non so perché, ogni tanto mi vengono le canzoni quelle di un tempo.
1: Ascolta, non è venuta solo a te, eh?
0: Vabbè, ma comunque allora... l'ho ricordata e non me lo ricordavo più il titolo, l'hai trovato tu. Comunque questa è una bellissima canzone, sempre di Demis.
1: Pronti? Via.

0: cammina alla ponte di piedi.
1: Beata, tighe tighe.
0: Grazie, ti voglio bene.
1: Prego. Sì, sì. Sì, cara.
0: Dimmi. Posso domandarti una cosa, Nica?
2: Dimmi, cara.
0: Ma perché ti e Ana non gli hai mai detto cosa che si mangia domani, il menù di domani?
2: Perché mia Ana non l'avevo mai detto, ho avuto che te lo dica.
0: Ah, beh, se te vuoi.
1: Dì,
2: aspetta un attimo che adesso... Asami che trova, adesso ti dico subito.
1: Pane e cioccolata.
2: No, ciò.
1: No.
0: Ah, beh, non...
1: Sì, è un menù...
2: Ma tu non lo sai?
0: No.
1: Ah, beh, no.
2: C'è il menù.
0: Scusa, se lo sapevo, non te lo chiedevo.
1: Esatto, giusto, è ovvio. Dicasi.
2: Allora, adesso ti dico subito.
1: Ti dico subito.
2: Aperitivo con fritti misti pastellati.
1: Mm.
2: E delizie dello chef, tipo pizzette, quelle cose là, olive ascolane può essere, no?
0: Giusto.
2: Bon, antipasto, soppressa casereccia, funghetti del Montello misto bosco, formaggio mezzano di valle, salame e ferri con polentina grezza fritta.
1: Ecco.
0: Mi scusa se te lo domanda, ma boh, con suocera che ogni alle tre giorni che mi rompe i maroni.
1: Ecco.
2: No, no, aspetta che vado
1: se mi ha finito, eh.
2: Aspetta, oh. No,
1: i funghi sono velenosi.
2: Aspetta, aspetta.
1: Funghi velenosi.
2: Tasi un attimo. Prima.
0: Beh, siete sommigliatissi.
1: Sì, esatto.
2: Siete sesito un attimo, mica.
1: Prego, signor, prego, si accomodi.
2: Primi, risotto al radicchio e morlacco, bigoli di pasta fresca all'anitra.
1: Cazzarola. Secondo.
2: Cosciotto di vitello al forno. Con contorni misti cotti e crudi di stagione.
1: Dolce,
2: dessert. Dolce e moscato dei colli, caffè, liquori, acqua, vino, bibite, tutto compreso.
1: Cosa ha avuto di più?
0: Ah, io niente, amore.
1: Sì, ma non sempre il menù.
2: Ricordito.
0: Ma no, no, per me mi va sempre bene, sempre chiacchiata.
2: No, tassi, dice.
0: Spero che ho risposto prima, domani te vieni là e ma vedi cosa ti dà da mangiare, ti necessita.
1: Esatto.
2: Ascoltami, Gabriele, vuoi che te lo ripeto?
0: No, no, amore, a me va bene, mi piace, ti domando mille scuse che ti ho fatto una domanda in più.
2: Ma scherzi, no, ma non è una domanda in più, è una domanda giusta, se uno vuole sapere, scusami. Aspetta che faccio un'aggiunta al discorso. Allora, se qualcuno è intollerante a qualcosa oppure non gli piace questo menù, quando arriva, sempre con lo stesso prezzo, può chiedere qualcos'altro, eh. Non è che gli viene
0: certo,
2: negato.
0: Certo.
1: È ciò.
2: Ok?
0: Certo, che boh. Discorsi.
2: Che sia chiaro.
0: A me me va ben tutto, basta che mi daga un pacchetto, ecco, perché mi...
1: No, no.
0: Mangio poco, perché se non tocco il tempo che mangio poco, ma mangio di tutto.
1: Brava.
2: Ecco, comunque, non è imposto.
1: Sì, no, ma chi vuoi...
2: C'è anche qualcuno che magari ha in qualche intolleranza?
0: Sì, amore, mi ti ringrazio di vero cuore.
1: Prego.
2: E quindi va compreso, insomma, ecco, non è che dire no, tu devi pagare il tot e devi mangiare quello là perché c'è solo quello. No.
0: No, ma ora bisogna che anche quando che ti prenoti te è da Dio, no?
2: Sì, però magari uno, sai, non pensa che magari dentro al menù c'è una cosa e lui non sapeva che di essere.
0: Va
2: cioè,
0: bene,
2: che non
0: va
2: sapeva.
0: Bene.
2: Per l'amor di Dio.
0: Allora, vi ringrazio voi. Vi ringrazio che siete là.
1: Sì, aspetta una roba. Aspetta una roba, Antonio. Come si chiama?
2: Gabriella,
1: perché lei giovedì saluta tutti i suoi DJ di qua, di là e noi no?
0: Io non faccio nome, io saluto tutti. Vuol dire che ti in difetto.
1: Fai il mio nome. Dai, sono di scherzare.
0: Quando che dico saluto tutti i spiriti.
1: Sì, dai, sono di scherzare, ne?
0: Chi che vuoi essere offeso? Parete se tu domani c'è parrucca nuova.
1: Chi sei?
0: Ah, io
1: domani vado oltre Alpe.
2: Va al Casilio?
1: No, sento che vuoi domani.
0: Ah, dove che te vuoi?
1: Vuoi una festa meravigliosa.
2: Sì, dai, Cina, basta, dai.
1: Bene, qua,
0: dove
1: signora...
0: vuoi, comunque, adesso io saluto tutti i speaker,
1: brava,
0: tutti gli ascoltatori.
1: Esatto,
0: e tutti i bimbi del mondo.
1: Guarda che io sto scherzando,
0: tanti auguri di salute a Ilario, il mio bacione grande.
1: Esatto,
2: certamente.
1: Vabbè,
0: è il mio amore segreto.
1: Chi sei?
2: Non puoi dirlo, se sei segreto per cosa vuoi da dire?
1: A me ti puoi dire solo un libro chiuso.
0: Ah, ma io era bello il libro, potevi?
1: Va bene, dai.
0: Una bella canzone la dedico a tutti voi, alle vostre famiglie.
1: Grazie.
2: La prossima.

0: Grazie, che siete molto gentili. Saluto tutti.
1: Ci mancherebbe.
0: Un bacione particolare che io do al nonno Piero Avale e a Ugolina.
1: Esatto.
2: Perfetto. Allora, adesso Gabriella, siamo in tema Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti, non cover, ma Eros Ramazzotti proprio.
1: Quello vero in carne e ossa.
0: E
2: allora
0: penso che abbia io, se sennò come fa a stare in piedi?
1: Esatto,
2: certo, il primo brano di questo CD che musica.
0: Ringrazio anche Hermes e Elisa che mi ha salutato oggi.
1: Va bene.
2: Ok.
0: Ciao bei ragazzi, vi voglio bene.
1: Anche ciao noi. Bella, ci sentiamo, ci ciao, vediamo. Ciao, ciao.
0: Grazie.
1: Ciao cara, ciao. Partiamo
2: ciao,
1: con Eros per la Gabriella.
2: Per la Gabriella, certamente. Via. Aspetta che alzo questo cursore qua.
1: Vai. Pronti? Via, Eros Ramazzotti.
2: Fine del mondo.
1: Ok, vamo.

0: Ers Ramazzotti. Adesso andiamo gli anni che furono con questa canzone.
1: Aspetta un attimo.
0: Con questa canzone. Gente, sentite.
1: Gente, ti ricordi una canzone?
0: Gente di mare.
1: No, Gente di Fiumara.
0: Sì, lo so, sì.
1: Minorità.
0: Pensa, ha aperto una canzone, non so se di Beatles o Rolling Stone.
1: Tranquillo.
0: A un concerto a Londra, mi sembra.
1: Minorità, no?
0: Sì.
1: Aveva lasciato un qualcosa. Ti ricordi a chi?
0: Sì.
1: Di continuare con le sue canzoni.
0: Non mi ricordo a chi.
1: È stato qua in radio. Non ti ricordi? Che l'ha detto lui, non sapevo.
0: Castiglia, Bruno Castiglia.
1: No.
0: Chi?
1: No.
0: Ah, cosa qua?
1: Giuliano
0: dei Turni, è vero?
1: Ti ricordi?
0: Cazzarola, è vero? Cazzarola, andiamo con questa canzone.
1: Ti ricordi che
0: loro sono gli Stadio con questa.
1: Sì. Aspetta.
0: Cosa sta facendo? Lei oggi è così?
1: No, volevo farla sentire un attimo.
0: Sì, ma farla sentire. Via.

0: sia felice.
1: Sì, in stadio. Adesso andiamo con la canzone di Erso.
2: No. Questa qua. Sì. Allora. Sì. Stupenda questa canzone. Ciao carissimi amici, un abbraccio da Jesolo, nonno Piero.
1: Ciao nonno Piero.
2: Nonno Piero, ne abbiamo un'altra in serbo per te.
1: Zizi.
2: Sempre gli stadio con
1: Sorprendimi. No. Ballando al buio, dai.
2: Nonno Piero. Qua.

0: Parla. Parla.
1: Nonno Piero, facciamo la plan. Cosa dici?
0: Dai, dopo cambio, dico.
1: Dopo cambiamo.
0: Faccio un piccolo come si dice, un piccolo revival di tre di un gruppo che a me piace tantissimo, che mi ricorda tante cose.
1: Però.
0: No. No, non è italiano comunque il gruppo.
1: Bene.
0: Io sono nato con quel gruppo. Certo.
1: Ma non avevamo da far sentire un'altra canzone che avevamo detto prima. Quella bellissima. Dopo te la dico.
0: Sì, dai, avanti, dai. Metti su quella là. Dai.
1: Eccola qua, Unplanned.
0: Ah, sì, ho capito quale.

0: Siamo su dei momenti particolari della allora, musica fantastica.
1: Grazie infinite, Nica. Stasera sono da solo e la vostra musica mi fa compagnia.
0: Certo.
1: Nonno Piero.
0: Nonno Piero, è vero.
1: E allora, aspetta un secondo.
0: Poi dobbiamo ascoltare.
1: Buonasera, simpaticissimi Nica e Maestro Cina. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Vi ascoltiamo con piacere mentre prepariamo la cena. E anche dopo.
0: Chi è?
1: Fabio da Monastiere. Ciao Fabio!
0: Ciao Fabio, state parlando. E noi cosa mangiamo? Mai ci invitate a casa vostra?
1: Ragazzi, senza di voi non sarebbe sabato. Come sempre saluto Marco da Marghera, Luca da Mandria, Marica Corrado, Anna Maria e buona continuazione. Davide da Lesiano.
0: Ok, ciao Davide, preparati per dopo. Tu sai cosa? 15 minuti di musica dance.
1: Non so mica se ce la facciamo.
0: Dance.
1: Ah, eccolo qua, guarda. Grandi!
0: Chi lo dice? Come è?
1: Prova a indovinare, non lo indovinerai mai.
0: Vabbè, insomma.
1: Scritto, grandi.
0: Lo so che siamo grandi.
1: Di solito scrive Budelli.
0: Ah, ciao Baby 300, ci hai salutato la Cheope?
1: Di solito scrive Budelli.
0: Sai che la Cheope non è una gazzella? No?
1: Che non so.
0: Comunque, dopo faremo ascoltare della musica. Adesso dai, c'è la pubblicità.
1: Fra 3 minuti.
0: Fai partire allora, una canzone intanto.
1: No, ce la facciamo.
0: Che stiamo qui a parlare.
1: Sì, no, aspetta. Allora, per domani sul Consiglio.
0: Sì, esatto. Brava.
1: Paolo di Treviso ha ancora 2 posti in auto.
0: Affrettatevi.
1: Partenza alle 8:30 domani mattina. Se ti interessa, mando un messaggio qui in radio.
0: Esatto.
1: E dopo io.
0: Ti passerai il numero, giusto? In privato, giusto? Sì, ciao. Va bene, affrettatevi, no?
1: Allora.
0: Vorrei
1: proprio sapere.
0: Sapere?
1: Ah, ecco, ecco perché ho detto, ma porca di una miseria. Ma perché mi viene.
0: Sì.
1: Non mi viene.
0: Non ti viene cosa?
1: Aspetta, non mi viene il. Ecco. Adesso ho capito.
0: Adesso.
1: Ciao Nica e Rudy, un
0: ciao.
1: Abbraccio.
0: Chi è?
1: Chi?
0: Che chi? Chi?
1: Chi può dirlo?
0: Chi può dirlo? Chi può dirlo? Boh. Sono tutte le donne che ci vogliono abbracciare. Una bella un abbraccio dell'uomo o no?
1: Allora è un uomo.
0: Ci diamo
1: allora,
0: la mano, io ci do la mano.
1: Lo conosciamo bene?
0: Sì.
1: Hai i capelli lunghi fino a qua?
0: Come i capelli lunghi fino a
1: hai
0: là?
1: Hai i capelli lunghi fino a qua.
0: E chi sarà mai?
1: Chi sarà mai?
0: E chi sarà?
1: Ciao Nica e Rudy, un abbraccio.
0: Chi è? Capito l'indiano?
1: No.
0: Ettore?
1: Ettore?
0: Cosa ho detto
1: l'indiano.
0: Io?
1: Insomma. Ettore si è
0: Ettore.
1: Chiamato Ettore. Ciao Ettore!
0: Sai chi era Ettore?
1: Sì.
0: Chi era?
1: Dillo tu. No, 1:55 la pubblicità.
0: No, dimmi. Era un guerriero?
1: No, un guerriero cinese.
0: Sì. Sì. A posto Ettore, a posto siamo.
1: Ettore è il nostro grande amico.
0: Fa partire qualcosa intanto, no?
1: No, ci manca 1:40 la pubblicità.
0: Dopo, dopo metteremo delle canzoni strappalacrime. Pensa a te.
1: Sì.
0: Te lo dico io quali sono. Ragazzi,
1: esatto.
0: Dopo andiamo con la musica dance, come un quarto d'ora, 15 minuti e poi andiamo su Facebook.
1: Non ce l'ho più la musica dance, l'ho finita quella.
0: No, come?
1: Quella l'ho finita.
0: Ma ce ne sono altre. Sai che abbiamo.
1: Dopo penserò, dai.
0: No, dopo penserai.
1: Ettore!
0: Dai, fai partire.
1: No, non faccio partire niente perché fra un minuto parte la pubblicità. Non vale la pena che vado a
0: dopo ascoltare due o tre canzoni dei
1: va
0: Beatles
1: bene, dopo le ascolti dopo guarda ho qua il CD pronto dopo
0: 1963 sono sbarcati in Italia
1: lo sappiamo
0: loro erano i Beatles 4 ragazzi di Liverpool giusto? Che hanno modificato la musica fatto la musica beat
1: grazie mille per la tua saggezza e illuminanza
0: tu sai che cos'è
1: hai
0: la musica
1: cosa ti ha detto?
0: Chi ha detto?
1: Massimo da Campalto.
0: Ciao.
1: Grazie mille per la tua saggezza illuminante.
0: Scusa, io ho vissuto questi anni, so.
1: Sai cosa... se parli tranquillo, magari sai... ti lascio i microfoni aperti.
0: Cosa vuol dire beat? La musica beat?
1: Beat, scorpione.
0: Sì, scorpione.
1: Scarafaggio.
0: Sì. No, i Beatles sono scarafaggio. Sono Bagarozzi a Roma.
1: Esatto. Tu sei un Bagarozzi.
0: No, Bagarozzo è la sorata. Cosa ridi?
1: Bagarozzo.
0: Andiamo sulla musica dance della discoteca di
1: Ettore, ecco il bagarozzo di Radio Gamma 5.
0: No, sì, tossore, sì, ciao. Andiamo.
1: Pubblicità.
0: Sì.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 888.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
0: Eccoci qua, terminata la pubblicità, andiamo con una canzone
1: mitica.
0: Strappa lacrime.
1: Mitica.
0: Eh sì. Chi non ha mai
1: mitica,
0: cantata questa?
1: Mitica. Vado.
0: La discoteca andava di moda questa.
1: Via.
0: Signori, Santo California.

0: Eccoci qua, adesso andiamo con un gruppo che ha fatto la storia della musica mondiale, diremo. Non diciamo chi sono, comunque.
1: Non l'hai detto prima?
0: Sì, sono semplice.
1: L'hai detto prima?
0: Questa l'hai è una canzone prima? Cantata da? Il bassista chi era? Paul?
1: Paul McCartney.
0: Ah? Si tratta di?
1: Dopo non... Beatles.
0: I Beatles. Con la canzone Lady B. Che vuol dire? Lady B vuol dire?
1: Lady
0: cosa vuol dire?
1: Lady donna.
0: B cosa vuol dire?
1: B?
0: È un sinonimo.
1: Lato
0: B? Sì, lato B. Sì. B.
1: Aspetta.
0: Andiamo con questa canzone bellissima, facile. Signori, Lady B, Beatles. Former Cut Me.

0: Eccoci qua. Adesso vi faremo ascoltare una musica rock.
1: No.
0: Sì, sì.
1: Sta zitto. No. Sorpresa.
0: Sì, sorpresa.
1: Sì.
0: Sì, sì. Ma qui voglio ascoltare quelle canzoni. Sì, sorpresa.
1: Sì.
0: Sì. Sì. Ciao.
1: Sì.
0: Ciao. Cioè, ma lei non può cambiare di momento
1: sì.
0: all'altro. No, non si può. Sì, ciao. Ciao.
1: Eccola qua.
0: Sì, ciao.
1: Sì.
0: Ciao.
1: Senti. Ma... Vai, tacca.
0: Questa è una canzone che è venuta in mente, una delle più belle forse di Deep Purple, a parte Smoke in the Water, la musica rock, il più grande.

0: signori, uno dei più grandi gruppi rock del mondo, i chi sono lì?
1: Deep Purple,
0: ragazzi, questa è musica rock vera.
1: E allora
0: canzone bellissima.
1: Ne
0: ho un'altra.
1: C'è musica vera.
0: Smoking Water. Smoking Water.
1: No.
0: Cosa?
1: Questa.
0: Sometime?
1: No.
0: No. Assorata? No. Come no? Questa andiamo su rock vero?

0: vi abbiamo dato un piccolo assaggio della musica rock. E noi facciamo sentire di tutta la musica.
1: Questa, e dopo andiamo con?
0: Con la musica dance, vediamo un po' di musica di tutti. Tac. Musica dance, musica rock, di tutto e di più. Mi è passato queste cose, quelli di Papa sono, come si dice, fantastici. Come sono le Zeppelin.
1: Tutti?
0: Dopo altri gruppi. Dai, sentiamo questo cantone.

0: Eccoci qua, abbiamo terminato questo piccolo break di musica dance. La riprenderemo sabato prossimo.
1: Davide D'Alesiano, ciao Davide!
0: Se volete qualche festa, noi veniamo a farvi ballare con queste musiche. Tu vai. Adesso andiamo con Facebook, con musica, ricordando i vecchi tempi.
1: Aspetta un attimo.
0: Di come abbiamo Giuliano di Notturni, no? Quello di Il ballo di Simone.
1: No, quello di.
0: Quello di. Io dico come voglio io, dico di. Se volete andiamo in spiaggia, facciamo una serata con i fiocchi, musica dance, qualunque sia musica, noi siamo disponibili, bateci, chiamate e noi veniamo. Salute.
1: Grazie.
0: Questo è raffreddore,
1: no?
0: No?
1: No,
0: scusi,
1: no.
0: Scusa,
1: aspetta un attimo che si carica il
0: CD. Il lettore CD, tanto dici qualcosa, lei verrebbe?
1: Dove?
0: In una serata in console,
1: no.
0: Com'è? Come no?
1: No.
0: Sì, guarda
1: allora,
0: che...
1: Allora, aspetta un secondo,
0: guarda.
1: Che tiro via.
0: Dai.
1: Via che tiro via qua.
0: Sì, tira via qua, tira via qua.
1: Ecco qua, via.
0: Tira via tutto. Ah, che male, ahi. Mi sono preso un dito su una portiera.
1: Sì?
0: Sì, porca miseria.
1: Male?
0: Guarda, tu è quasi nera. Vedi?
1: Madonna santa.
0: Vedi?
1: Quasi nera, ma non nera.
0: Beh, insomma, oh.
1: Aspetta qua.
0: Non ho detto nulla perché sennò...
1: perché altrimenti no, se no
0: quando si carica
1: no.
0: Dov'è il cellulare?
1: Se no.
0: Ce l'hai te? Il cellulare ce l'hai te?
1: Sì,
0: allora vai, andiamo.
1: Beh.
0: Chi volesse vederci siamo qui, ci vedete in carne e ossa in diretta su Facebook.
1: Allora, poco
0: dall'amica radio di gamma 5 che trasmette a Campo d'Arsego su 94 megahertz. È una delle più belle frequenze, 94. Molto appetibile.

0: Noi ce l'abbiamo noi. Si sente in tutto il mondo, contando in streaming. Cosa c'è? Chi c'è, c'è. Chi non c'è, non c'è. Sì, buonanotte, buonanotte. Sì, ciao. Ciao, ciao.
1: No.
0: No. Volevo. Allora, giornate bellissime, dai. Anche vada bene così, e dopo entrerà l'inverno. 2 mesi a Natale. Porca miseria. Due mesi.
1: Sì.
0: Caspita.
1: Due mesi.
0: Cioè, siamo in ottobre quasi.
1: Vieni qua.
0: Novembre, dicembre, 2 mesi, 3 quasi.
1: Vieni qua.
0: Sì, vieni qua. Dove vieni, che venga, vuoi che salta dalla regia.
1: Muoviti.
0: Ecco qua, sono qua, dai.
1: Fermi là.
0: Andiamo? Signori?
1: Vieni qua.
0: Giuliano.
1: Le mani da là.
0: Giuliano dei Notturna.
1: Esattamente. Giuliano dei Notturni con
0: il ballo
1: ragazzina.
0: Dei Nuovi Angeli. È morto Pachi dei Nuovi Angeli.
1: Sì. Ma ce ne sono.
0: Devo tirare giù i cursori diversi.
1: Se n'è andato il fondatore del
0: tastierista
1: dei Semplici.
0: Sì.
1: Se n'è andato Bruno Castiglia
0: dei Bisonti.
1: E se n'è andato anche Pachi dei Nuovi Angeli.
0: Esatto. Vedi come l'hanno. Vedi?
1: Sì, purtroppo. Quando... tutti uno dietro l'altro.
0: Eh sì.
1: Vabbè.
0: Siamo fatti così, non si sa mai quando
1: esatto,
0: si va.
1: Esatto, il destino è così.
0: Esatto.
1: Signori, ragazzina.
0: Ragazzina, dai, andiamo a ballare questa, dai.

0: Ferma.
1: Eccola.
0: Ah, dici,
1: no,
0: dici questo.
1: Qui
0: che,
1: no, sta, questo,
0: qui che
1: no.
0: stavi per dire.
1: L'ho detto.
0: Non si è sentito.
1: Sì, l'ho detto, non lo dico. Qua. Non lo dico in diretta.
0: Va bene, andiamo allora, lo dici dopo.
1: Pronti?
0: Via. Cos'è la seconda? Sì.
1: Una bambolina.
0: Ah, ti ricordi Michel Polnareff?
1: No.
0: Il cantautore francese.
1: Se non si mangia le parole, magari.
0: Cantautore francese, Michel Polnareff.
1: E parli con meno fretta, per favore.
0: Io parlo così, sono abituato a parlare così.
1: Dai,
0: cioè, in consorzio si parla così.

0: chi non se la ricorda questa canzone? Una bambolina che fa no no no. Che dire, musica degli altri tempi. La prossima
1: le cosa... bandiere sono di tanti colori.
0: Come bandiere?
1: Le bandiere
0: sono... bandiera gialla. Una hit parade.
1: Madonna, ma
0: chi la canta?
1: La cantava Gianni Pettinato.
0: Sì?
1: Sì.
0: Davvero?
1: Sì, sì.
0: Ecco, bandiera gialla. Era la hit parade, si chiamava bandiera gialla. Ok? Vamos?
1: Vado.
0: Vai. Tengo dinero.

0: gli amici di Bergamo, vediamo se gli dico qualche cazzato di che dicono gnaru e lura pota pota.
1: Dai,
0: andiamo, la prossima con lei. Gnaru.
1: Ho in mente te.
0: Ah.

0: Ma tutto, dica qualcosa, no?
1: Perché devo dire qualcosa? Parla bene.
0: Dica qualcosa, no? Ne?
1: Se no mettetene una a piacere, grazie.
0: Dai, ne metto due, una che piace a me. Che sono io. Dating lover. Sono dating lover?
1: No.
0: Cosa sono?
1: Non lo posso dire in diretta.
0: Beh, insomma, no.
1: Pronti?
0: Sì, andiamo, la prossima cos'è?

0: Ferma tutto.
1: E allora?
0: La prossima cos'è, canzone?
1: Buona serata, Crismi. Ciao, Lucinda!
0: Ciao, Lucinda! Sai che c'è una cover nuova di Nomadi?
1: Aspetta, perché dopo... Aspetta. Questa. Eccola qua. Questa, e dopo chiudiamo la diretta, che sono già le 9.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Rieccoci qua, adesso andiamo con una dedica, anzi due dediche.
2: Andiamo. E due?
1: Perché una la farò io. A questa signora che si chiama Lisa. E ciao gnao.
2: Così in letto.
1: Andiamo in letto. A stora qua in letto, come gaine.
2: Dai, via, via.
1: Andiamo con Cesare Cremonini.
2: Via.
1: Canzone nuova, ultima.
2: Paparazzi.

0: eccoci qua. Aspetta, seconda canzone che a me piace tantissimo.
1: Aspetta un attimo.
0: Di Cesare. Sì, di Cesare. No.
1: No.
0: Sì, vabbè, dai.
1: Aspetta.
0: Ciao. Sentite le canzoni in inglese, niente.
1: No.
0: E allora?
1: Ma che cosa?
0: Eccolo qua. Sì. Oggi sentiamo.
1: Questa?
0: Sì.
1: E allora? Aspetta un secondo.
0: Sì.
1: Là. E allora? Ciao bei, mi dispiace non avervi salutato per bene.
0: Sì.
1: Buona trasmissione, Fabio Becker.
0: Ciao Fabio Becker.
1: Ciao carissimo.
0: Ah, ho capito.
1: Ma sta tranquillo.
0: Sì.
1: E noi ti mandiamo un abbraccio forte. Adesso tu sei sempre il nostro Fabio.
0: Fabio. È una canzone
1: grande.
0: Penso che è una canzone di Robbie Williams, per esempio, no?
1: Cina. Sto mettendo un brano che mi hai chiesto prima. Pronti qua, via.
0: Che brano ti ho chiesto?
1: Questo qua, via.
0: Sentiamo.
1: Per
0: chi?
1: Per lì?
0: Per Lisa.
1: Oh, perfetto.
0: Quello che dice.

0: Eccoci qua, adesso andiamo con la canzone che a me, di un cantautore americano rock, bellissimo.
1: Vuoi parlare con calma?
0: La canzone è meravigliosa, ma porca miseria.
1: Se vuoi parlare con calma.
0: Sentirete chi è?
1: Sì.
0: E che canzone sarà?
1: Ma. Messa su 3.000 volte.
0: Una canzone che piace,
1: Sì.
0: Baratia.
1: Vai.
0: Vamos.

0: la sua canzone richiesta prima che ci andiamo via, l'ultima quella canzone di Deep Purple che abbiamo messo prima,
1: Parla lentamente,
0: che è una canzone meravigliosa, direi una delle più belle secondo me, dei magnifici Deep Purple. Altro che Bau Bau Micio Micio, come altri, come le Zeppelin, quella di Bono, chi di Bono, dopo c'erano i Scorpions, i Boston, gli Uriah Heep, cioè, Europa, gli Uriah Heep e altri, sono i Purple, signori, ci salutiamo.

0: della sanità.
1: Per non restare impestai non bisogna assolutamente mai e poi mai cucare con questi susseguenti elementi. Uomini, femmine, tosatti e tosate. E poi naturalmente con mussi, mui, bismui, boh, tori, vedei, sorane, vacche, vacche nostrane, vacche tedesche e anche vacche svizzere. Cavai, cavai, cavaitti, castradi, agnei, moltoni, tindi, piti, arne, arnati, gai, gaine, gaitti, chicchi e chechette. Faiani, colombi, tortore, quaie, occhi e occhi in genere. E anche con gatti, conigli, lievori e pantegane. Si consiglia anche di evitare qualsiasi rapporto con preti, frati, muneghe, zaghetti, cantori, sagrestani, capatti e perpetue. Questi sono i consigli finali. Ricordarsi di non pisare mai controvento. Non bisogna mai spuare per aria. Ricordare di non ciucciare i scuglierini del caffè d'estaltri. Non ricordare di non scorrezzare mai nei bar, nei cinema, nei cese, nei discoteche, nei ospedali e poi anche da casuini, beccari, fruttarui e anguriari. Bisogna evitare di andare nei cinematografi dove si fanno film de peo. Ricordarsi è assolutamente importante, bisogna cambiare mutande manco una volta al mese, cose calde una volta a settimana. Anche a stare attenti il più possibile, se è possibile, insomma, di non ruttare sul muso d'estaltri, se proprio ne affasì, mettiva il gumio davanti a bocca. Bisogna ricordarsi anche stare attenti con i dentieri d'estaltri prima di operarle e possibilmente passare a cavarechina. Dopo bisogna ricordarsi anche un'altra roba, due robe importanti. Prima di questa, ricordeve quando che ne mangiare che non bisogna mai cavarsi il camo dal naso e taccarle sotto la toia. Infine, se proprio non puoi comprare i goldoni, vabbè, li devo parare cammardari e ingroppare, oppure profilattici in alluminio, e se proprio si sensa del tutto, si può parare anche a tubi innocenti. Campagna di informazione per combattere l'AIDS a cura di Gamma 5 e del Ministero della Sanità.

Ed eccoci qua, ben ritrovati a tutti gli amici di Radio Gamma 5. Siamo sempre sui 94 MHz. Una buona sera a tutte le persone che vorranno stare in compagnia con noi in questo sabato sera, aspettando la domenica. Ai microfoni Thomas, a darvi il benvenuto, la nostra cara Anna, che tra poco sentirete, bella, scoppiettante, pimpante, brillante, accattivante, affascinante, insomma, beh, quello, ma è, insomma, è un po' tutto, insomma, ecco. E ricordarvi l'appuntamento che ci sarà domani, eccetera, no? Ma questa sera vogliamo partire da una data, vogliamo partire da una data che sembra piccola, ecco, una data come tante, 26 settembre, no? Ma ci sono delle date, ecco, che non sono soltanto dei numeri sul calendario, ci sono delle date che sono un po' come ferite, ci sono date che sono memoria. E ci sono date che, se smettiamo di ricordare, rischiano di diventare prima un nome, poi una riga su di un libro di storia, e infine nulla, e infine niente. E quando una cosa diventa niente, quando una persona diventa niente, quando una tragedia diventa niente, allora abbiamo perso qualcosa di molto più grande del semplice ricordo, gente, perché abbiamo perso un pezzo di noi. Oggi è il 26 settembre 2026 e per chi vive nel Veneto, per chi vive soprattutto nel Vicentino, per chi conosce Bassano del Grappa, questa non è una data qualunque. Perché il 26 settembre 1944 a Bassano accade un qualcosa che ancora oggi dovrebbe farci fermare e dovrebbe farci fare una domanda molto semplice. Noi oggi che cosa ne sappiamo, punto di domanda? E soprattutto i nostri ragazzi che cosa ne sanno, ripunto di domanda? Però prima facciamo un piccolo passo indietro, ecco, anche perché il nostro spunto di questa sera partiva anche da un'altra data, il primo di ottobre. Il primo di ottobre, appunto, tra pochi giorni, che per generazioni di italiani significava una cosa precisa: si tornava a scuola. E fino all'anno scolastico 1976-77 il calendario scolastico prevedeva infatti l'inizio delle lezioni il primo di ottobre. E poi, appunto, quella canzone, no, di Son Remigino, mi viene in mente, no, gli anni precedenti, quando ho fatto sta ricerca, no, del piccolo teatro antoniano, perché il primo ottobre era San Remigio, che dopo è stato spostato sul calendario. Insomma arrivò questa legge del 4 agosto 77, la numero 517, una legge che cambiò profondamente diversi aspetti della scuola italiana, ecco, e che stabilì per l'anno scolastico, appunto, 77-78, l'inizio delle lezioni il giorno 20 settembre. E non fu soltanto un cambio di una data sul calendario, ma fu la fine di quella consuetudine, ecco, che per decenni aveva accompagnato la vita di milioni di famiglie italiane. E quindi dal primo di ottobre si passava al settembre, e per chi oggi ha una certa età, ecco che il primo ottobre è rimasto un qualcosa di più di una semplice data. Penso anche per Anna, che ho qua a fianco, ecco, il primo ottobre è diventato un pezzo di memoria, ecco, perché la scuola che ricominciava, il grembiule, i quaderni nuovi, la cartella, la campanella, i compagni, il maestro, la maestra, le vacanze finite, l'odore delle aule, e intorno a quella scuola c'era un'Italia molto diversa, perché c'era
un'Italia più povera, certamente, un'Italia che aveva ancora una fortissima componente agricola, contadina, un'Italia nella quale il tempo aveva dei ritmi diversi, c'era un'Italia nella quale certe ricorrenze erano ancora profondamente legate alla vita delle famiglie e soprattutto delle comunità. Ma attenzione, non facciamo l'errore, ecco, di raccontare il passato come se fosse stato tutto bello, no? Ogni tanto quando si fa la Marcord, la stile Fellini, non lo era di certo. Il passato aveva anche povertà, aveva ingiustizie, aveva emigrazione, aveva analfabetismo, aveva guerre, aveva dittatura, aveva fame, aveva dolore. Noi non dobbiamo rimpiangere il passato, ma dobbiamo conoscerlo. È una cosa completamente diversa, ecco, perché ricordare non significa dire «Ah, com'era bello una volta», no. Ricordare significa dire «Vediamo che cosa è successo, vediamo perché è successo e vediamo che cosa abbiamo imparato e soprattutto vediamo di non ripetere gli stessi errori». Ed è qui che arriviamo a oggi, appunto, al 26 settembre. Bassano del Grappa. Siamo dentro la fase più drammatica della guerra di liberazione. L'Italia è divisa. Il regime fascista è caduto il 25 luglio 1943. L'8 settembre arriva il famoso armistizio di Cassibile. I tedeschi occupano gran parte dell'Italia centro-settentrionale, nasce la Repubblica Sociale Italiana e la guerra continua. E continua anche la lotta partigiana. E nel Veneto, sul Monte Grappa e nelle zone circostanti operano le formazioni della Resistenza. E nel settembre del 1944 i tedeschi avviano questa grande operazione di rastrellamento contro le formazioni partigiane del Grappa. Ed è quella che viene ricordata appunto come l'operazione Piave, no? Un'operazione militare repressiva di enorme violenza. Questo rastrellamento appunto comincia il 20 di settembre e arriva fino a Bassano. Il 26 settembre 1944, e quel giorno a Bassano vengono impiccati agli alberi delle strade del centro 31 giovani partigiani e patrioti e altri vengono fucilati. L'Atlante, ecco, delle stragi naziste e fasciste documenta l'impiccagione di 31 giovani, mentre l'Ampi di Bassano ricorda anche altri 16 fucilati nella caserma Reatto. Stragi. Ma fermiamoci un attimo, gente, perché quando noi diciamo 31 persone, secondo me rischiamo di fare un errore. 31 è un numero, sì, 31, ma loro non erano un numero, erano 31 persone, erano 31 nomi, erano 31 famiglie con 31 storie diverse l'una dall'altra. 31 persone che avevano un'età, avevano una madre, avevano magari un padre, avevano fratelli, avevano amici. Avevano paura, avevano speranze, avevano probabilmente immaginato di avere un futuro e invece il loro futuro finì lì, appesi agli alberi, come un monito, come minaccia, come avvertimento alla popolazione. E il messaggio era terribile. Guardate, guardate cosa succede a chi si ribella. E quindi non bastava uccidere soltanto, bisognava mostrare, bisognava terrorizzare,
Bisognava trasformare l'esecuzione in uno spettacolo pubblico. Le ricostruzioni storiche ricordano appunto che i corpi rimasero esposti per molte ore, se non per giorni. E qui arriviamo, gente, a una ragazza di 17 anni e si chiamava Tina Anselmi. Era nata a Castelfranco Veneto nel 1927, studiava a Bassano e quel 26 settembre 1944 fu costretta, insieme ad altre studentesse e studenti e alla popolazione, ad assistere a quella scena. Non era una militante armata, la Tina Anselmi allora non era una combattente, era semplicemente una studentessa, 17 anni. E quella scena le cambiò davvero la vita. La Fondazione Tina Anselmi ricostruisce proprio questo passaggio. Dopo quell'episodio Tina, invece di scappare, entrò proprio invece nella Resistenza come staffetta, con il nome di battaglia di Gabriella, e precisamente nella brigata Cesare Battisti. E quindi pensate, gente, una ragazza guarda, vede, assiste e a un certo punto deve decidere: guardo e basta? Faccio finta di niente? Dico che non mi riguarda? Oppure faccio qualcosa? Ecco, questa è una domanda che riguarda Tina Anselmi, ma non riguarda solo lei, riguarda anche noi, perché la storia non ci chiede soltanto di sapere che cosa è successo. La storia ci chiede: tu, davanti a quello che succede, che cos'è che fai? E attenzione, perché è molto facile 70 anni, 80 anni dopo guardare indietro, no, e dire: ah, sicuramente io sarei stato dalla parte giusta. Certo, facilissimo. Ma noi siamo nati dopo. Noi sappiamo com'è finita. Sappiamo chi ha vinto, sappiamo che il fascismo è caduto, sappiamo che la Repubblica è nata e sappiamo anche come sta andando, sappiamo che la Costituzione è arrivata, sappiamo tutto, insomma. Ma loro no, loro vivevano dentro a quella paura. E questo dovrebbe farci capire una cosa fondamentale: che la libertà non è un oggetto che si compra una volta e poi si mette in un cassetto. No, la libertà va custodita, la libertà va capita, va difesa e prima ancora va conosciuta. Ed eccoci dunque al punto della nostra trasmissione di questa sera, perché il problema non è soltanto ricordare. Il problema è come trasmettiamo noi il ricordo. Perché noi possiamo organizzare la più bella cerimonia, possiamo deporre la corona più bella, possiamo suonare la musica più solenne, possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo. Ma se poi i ragazzi non sanno nemmeno perché siamo lì e cosa ci stiamo a fare lì, ecco che abbiamo perso. Se un ragazzo vede una corona davanti a un monumento e non sa a chi è dedicata, abbiamo perso. Se un giovane sa che esiste il Viale dei Martiri a Bassano, ma non sa perché si chiama così, abbiamo perso. Se conosce il nome di Tina Anselmi perché è stato dato a una strada, a una scuola, a una sala civica e così via, ma non sa chi era quella ragazza di 17 anni che assistette all'impiccagione di quei 31 giovani partigiani, abbiamo perso. Perché la memoria senza conoscenza diventa rituale, e il rituale, quando perde di significato, diventa abitudine, e l'abitudine, dopo qualche generazione, diventa indifferenza.
e i giovani, dimenticando completamente il nostro passato, ecco che sono già belli e pronti per affrontare, perché no, una nuova guerra. No, tanto non sanno niente. Ed è proprio questo che dobbiamo avere il coraggio di dire, anche con una certa durezza, perché la memoria non si trasmette da sola, gente. Non basta dire bisogna ricordare, no, bisogna far ricordare, bisogna raccontare, bisogna spiegare, bisogna portare i ragazzi nei luoghi della storia, bisogna farli vedere le fotografie sempre più digitali e meno cartacee, che magari fissi in un cassetto erano più pronte, ecco, da aprire e mostrare. Comunque bisogna leggere loro i nomi, bisogna raccogliere le testimonianze degli ultimi testimoni, bisogna entrare negli archivi, bisogna fare documentari, e per metterli al passo bisogna fare anche, sì, perché no, podcast, bisogna usare internet, bisogna usare i social, anche per una giusta causa, non solo per fare il selfie a 30 metri d'altezza col traliccio quel giovane, ecco, per questa gara sui social che ci ha lasciato le penne, ecco, in questa giornata di oggi abbiamo sentito per il telegiornale. I social possono servire anche per una giusta causa, avere una giusta educazione anche al social, all'utilizzo di internet. E soprattutto bisogna parlare il linguaggio dei giovani senza però banalizzare la storia. Perché se noi, gente, pretendiamo che un ragazzo di 16 anni ascolti, non so, per 40 minuti una celebrazione fatta soltanto di formule che non gli parlano, forse il problema non è soltanto il ragazzo, e forse dobbiamo farci anche qualche domanda anche noi adulti. E qui arriviamo alla questione sollevata in questi giorni: la partecipazione dei giovani alle celebrazioni del 26 settembre a Bassano e appunto il problema della scuola. Il fatto che il 26 settembre non sia una giornata festiva nazionale e quindi gli studenti che sono a scuola è a discrezione del proprio insegnante parlarne, mentre le scuole a settimana corta i ragazzi sono già a casa, il sabato sono a casa da scuola e basta, ecco, non se ne parla nemmeno se non se ne parla in famiglia. E questo è un problema reale, ma appunto attenzione a non farci, a non fermarci alla soluzione più semplice, perché sarebbe troppo facile dire è colpa del calendario scolastico e chiuderla lì. No, la domanda vera è un'altra: abbiamo costruito noi un modo efficace per portare la memoria dentro la scuola? Perché se la risposta è no, allora abbiamo un problema ben più grande. La scuola non deve soltanto interrompersi per ricordare, la scuola deve insegnare a ricordare. Questa è la differenza. Perché io non ho bisogno che un ragazzo sia fisicamente presente a una cerimonia se poi non sa nemmeno perché ci è andato e magari utilizza quelle 3 ore fuori dall'edificio scolastico solo per fare casino o pensare a tutt'altro. Io ho bisogno che lui sappia, ho bisogno che lui capisca, ho bisogno che lui conosca, e magari, ecco, che dopo aver conosciuto sarà proprio lui a volerci andare di persona alla cerimonia e di sua spontanea volontà. E pensate a una cosa: il 26 settembre 1944 Tina Anselmi aveva 17 anni. Oggi un ragazzo di 17 anni può avere, no, tranquillamente uno smartphone in tasca con una capacità di accesso alle informazioni che quella ragazza non avrebbe nemmeno potuto immaginarsi.
può vedere una fotografia di quei luoghi, basta tira fuori il telefono, tac, no, cerca su Google, può ascoltare una testimonianza su YouTube, può leggere i nomi delle vittime, può vedere le mappe, può conoscere la storia di quel rastrellamento, può ascoltare le parole di Tina Anselmi, può cercare, può approfondire, può fare domande. E allora il problema non è che i giovani non sono interessati, perché questa è una scorciatoia. I giovani non sono tutti uguali e soprattutto non possiamo pretendere interesse per qualcosa che non abbiamo saputo noi gestire nel renderlo vivo negli anni. Perché la storia non è un elenco di date. Questa, ecco, è una delle più grandi stupidaggini che possiamo raccontare ai ragazzi, che la storia non è solo storia fine a se stessa, come un ammasso di nozioni e date da ricordare a memoria, no. La storia è fatta di persone, la storia è fatta di scelte, la storia è fatta di conseguenze, la storia è fatta di errori e soprattutto la storia è fatta di momenti nei quali qualcuno ha dovuto scegliere. Tina Anselmi quel giorno era una ragazza, era semplicemente una ragazza, e quella ragazza si trovò davanti alla violenza e dopo quella violenza lei fece una scelta. Non è necessario trasformarla in un santino, ecco, Tina Anselmi, ma non è necessario trasformare nessuno in un monumento, ma è sufficiente raccontare ciò che è successo e lasciare poi che siano i ragazzi a farsi le proprie domande. E ce n'è una soprattutto di domanda che dovremmo farci tutti. Che cosa succede quando una società smette di ricordare? Succede che le parole perdono il loro significato. Libertà, democrazia, costituzione, pace, diritti diventano semplicemente parole, belle parole, ma sempre parole. Perché se non sai cosa è costato conquistare una libertà, rischi di considerarla scontata. Se non sai cosa significa vivere sotto una dittatura, ecco che puoi pensare che la democrazia sia semplicemente una cosa che esiste e che sia scontata. Se non sai cosa è stata la guerra, puoi pensare che la pace sia la normalità. E se non conosci la persecuzione, puoi non comprendere quanto sia importante il rispetto della persona. Ed ecco perché la memoria serve. La memoria serve non per vivere nel passato, ma serve per capire il presente. E allora permettetemi in conclusione di essere ancora più diretto. Noi adulti di oggi abbiamo una responsabilità, perché continuiamo a dire i giovani non ricordano, i giovani non leggono, i giovani non sanno, i giovani non partecipano, va bene. Ma prima di puntare il dito contro i giovani, guardiamoci anche allo specchio e domandiamoci che cosa abbiamo fatto noi per trasmettere quella memoria. Quante volte abbiamo raccontato ai nostri figli o ai nostri nipoti la storia del nostro paese o della nostra famiglia? Quante volte li abbiamo portati davanti a un monumento? Quante volte abbiamo spiegato loro perché magari quella strada si chiama Viale dei Martiri? Quante volte abbiamo preso un libro di storia e lo abbiamo aperto insieme? E quante volte abbiamo detto, vieni, ti racconto una cosa che è successa qui? Perché è questo che dobbiamo fare. Noi non possiamo consegnare ai giovani una memoria confezionata.
ma dobbiamo consegnare loro quella curiosità per conoscere e quindi non dimenticare.

0: tocchi della Torre Civica accompagnano e cullano il ricordo. La mente di Umberto Ferraro torna a quel 26 settembre del 1944, a quei 31 giovani che morirono impiccati ai lecci di Viale dei Martiri e lungo gli altri viali della città.
1: Io ero un ragazzino piccolo e andavamo a giocare giù per le rive del Prato Santa Caterina e giocavamo a una specie di quarche e frecce. E io allora mi avevo fatto un arco, un pezzo di spago, e su quello tirando si è rotto lo spago. Io sono su per i gradini, sono venuto su verso la piazzetta Zaine, al secondo albero vide un laccio, un spago, e mi aggrappai a questo spago e tutto quanto lo tiravo perché volevo aggiustarmi il mio piccolo arco, hai capito? Su quello che ero con la schiena verso la piazzetta Zaine, arrivò un signore con una bretta nera e vestito un... Qua fai qua? Tu vai io da via da qua, non mi fai così? Io ho preso anche paura, su che mi giro ho visto un camioncino con dei ragazzi sopra. Mi sono girato un pochino e ho visto cosa serviva quel spago là, perché stavano impiccando il ragazzo.

0: una delle pagine più tragiche della storia di Bassano. Furono momenti terribili. Ferraro era un bambino, aveva appena 5 anni.
1: Li vedevo là che dondolava, perché sono stati là 2 o 3 giorni. Poi qua Zilio, il signor Zilio che vendeva legna e carbone, dopo 3 giorni li ha presi e li ha caricati su un carro del carbone e li ha portati giù a Santa Croce. Poi, quando è finita la guerra, li hanno risumati, li hanno portati qua a San Giovanni e li hanno esposti, che erano i corpi mezzo putrefatti, erano qua. Questa è la storia.
0: Intanto i rintocchi del Campanon rendono omaggio a quelle giovani vittime. Bassano non dimentica e non deve dimenticare ciò che accadde e che segnò la storia della città.
1: Perché ancora adesso, quando mi trovo sul secondo albero, là mi pare di vedere sempre la Sena, anche se adesso ho quasi 80 anni.

0: una buona serata sui 94 MHz di Radio Gamma 5 e una buona memoria a tutti voi di questo 26 settembre 1944. 44. Ciao Anna, ben arrivata. Ciao,
1: ecco, siamo qua. Vogliamo ricordare la festa di
0: adesso sera. Tutti i ricordi che vuoi. Che io adesso, come dice il maestro, una parte del mio dovere l'ho fatto, adesso sono un po' mezzo invalidato.
1: Dimmi con chi stai
0: e ti dirò chi sei. Questa è la banda degli sciancati, è diventata. E d'altronde ci siamo adeguati. Il braccio destro, tutti e due, tra l'altro.
1: La spalla destra tutti e due, coscia destra tutti e due, il costato destro tutti.
0: La palla destra sta bene, grazie a Dio, lasciamo perdere. Ecco, vabbè, dai, cose che capitano ai vivi.
1: In tutti i modi, domani sera, domani a mezzogiorno, sempre al Falco d'Oro, e chi non ha prenotato può anche intervenire a sentire il concerto, però paga l'entrata 10 euro.
0: Insomma, dai, 10 euro per il concerto, dai, non è insomma, giusto, magari sta lì comunque in compagnia e può assistere. E ricordiamo che è la cover di
1: Eros Ramazzotti, tributo a Eros Ramazzotti.
0: Ecco, un bel spettacolo. Quindi, ecco, fatto
1: da Anna e Nika,
0: il cantante
1: Christian, il carissimo Christian con la Daria,
0: col nome della band che potete andarvelo a trovare sopra.
1: Certo, la band degli Estasi.
0: Prego Gina, dica Gina. Gli Estasi.
1: E in più abbiamo il un partecipante degli 883.
0: Abbiamo una sorpresa, un componente perché è una cover, cover di Max Pezzali degli 883, sì. Quindi ci sarà anche la gradita sorpresa di un componente degli 883 che verrà appunto a fare visita a Christian.
1: E parteciperà, ci farà ascoltare 2-3 canzoni, ecco, del loro repertorio, bravo. Quindi domani vi aspetto a mezzogiorno, perché il pranzo partirà alle 12:30, ecco.
0: Sì, tempo, no? Solito di organizzare le tavole, prendere posto.
1: E c'è il concerto fino alle 4 e poi abbiamo la lotteria. Chi ha prenotato il tavolo va benissimo, chi non ha prenotato entrerà e poi pagherà la sua consumazione, quello che farà, però pagherà l'entrata 10 euro. Bene, almeno questo l'ho detto. Vorrei ricordare che poi anche il giorno 11 c'è la festa che fa la Nika a riguardo a il concerto con Andrea Cecconi.
0: Bene, ecco, un'altra bella giornata all'insegna della musica e dell'allegria con la nostra Nika e il maestro Cina, che abbiamo sentito la trasmissione precedente.
1: Certo.
0: E Andrea Cecconi, c'è il tributo Faccia da Max. Ecco, siamo sempre tributo a Max Pezzali. Da oltre 10 anni anche Cecconi fa parte di questa tribute band degli 883, che tra l'altro è stato anche vincitore dell'Oscar della musica padovana 2020, anche un finalista a tale e quale show. Quindi sarà anche questa un'altra bella serata. Intanto ce ne gustiamo.
1: Certo.
0: Serata o pranzo? Pranzo.
1: No, sempre pranzo.
0: Sempre a pranzo.
1: Giorno.
0: Ecco, intanto domani ci gustiamo Christian,
1: ecco,
0: con gli Estasi.
1: E in più voglio ricordare, iniziare a menzionare, che il 15 di novembre faremo la Peociada.
0: Quindi questa è un'anteprima.
1: È un'anteprima
0: nazionale.
1: Il 15 di novembre faremo la Peociada, sempre a Falco d'Oro.
0: Spero bene, ciao.
1: Che ci siano
0: il 15 novembre, quindi questa quindi sarà la domenica l'insegna delle cozze di Peocci. Ecco,
1: Peocci,
0: a strisce, a colori, ciclamino, calde, a bagnomaria,
1: senza Maria, senza
0: Giovanna, ecco, ma con tutti gli amici simpatizzanti che vorranno stare in nostra compagnia. Quindi domenica 15 novembre abbiamo l'anteprima adesso, la spoilerata del sabato sera di Anna, che preparatevi gente che arriva la Peocciada, quella che arriva alle porte dell'inverno, un mese prima, insomma siamo in autunno, la Peocciada d'autunno, ecco, siamo
1: la facevamo verso
0: così siamo tra a cavallo nato, non si guarda in bocca, per carità. E noi facciamo la Peocciada ad autunno inoltrato, e quindi evviva sempre lo spirito dell'allegria, della comunità, dello stare insieme, del condividere, di questi bei momenti per socializzare,
1: per stare in compagnia, per passare una giornata un po' diversa dal solito. Volevo ricordare oggi oggi
0: abbiamo il libro rosso.
1: Sì, oggi è San
0: Teodoro. San Cosma e Damiano. San Teodoro? Dove tutti si fanno i checci loro, dice Lino Banfi. Ah no, è San Cosma e Damiano.
1: Quindi a Cosma e Damiano.
0: E chi è Cosma? E conosci?
1: Io conosco una Cosma e una Cosima.
0: Io conosco una Cosima. Ma Cosima che si fa chiamare Mina, perché sono tutti nomi, sai, esotici.
1: Un po' particolare.
0: È come Carmela, si fanno chiamare Carmen.
1: Come, anche se non sai, oggi sarebbe il compleanno di Ilario.
0: Ilario Canova? È il nostro Ilario qua del sabato? Ilario! Dobbiamo fare gli auguri qua, Ilario, che dedichiamo una super canzone. Una super canzone, Ilario.
1: Un momento un po', sai, è stato ospedale tutto, però oggi è il suo compleanno, quindi facciamo tantissimi.
0: Ilario Canova, bisogna fare veramente un augurio, perché è un veterano che ha cavalcato i 94 MHz da tantissimi anni a questa parte, si può dire dalla fondazione di questa emittente, e quindi come si fa a non fargli auguri a Ilario? Allora, li facciamo subito.
1: Per te, tantissimi auguri,
0: Ilario! Grande! Tantissimi auguri, lui che ci porta le canzoni dei ricordi ancora con questo suo repertorio così ricercato al sabato pomeriggio. È un punto di riferimento ormai fisso per tante persone, a cavallo negli anni, che sui 94 MHz puntuali si sintonizzano alle 15 del sabato per sentire questa dolce voce che non dimentica mai di ricordare le persone che sono ospiti delle case di riposo, degli ospedali, le persone che non stanno bene in salute. E in questo caso noi ricordiamo Ilario, che anche lui ha avuto questo momento un po' così di debacle, ma adesso comunque l'ha passato, vero Anna, e potrà tornare tra noi di nuovo a fare i suoi auguri, i suoi saluti del sabato pomeriggio, ad allietare con quella sua musica, con le sue note musicali che sono uniche, sono solo sue, quei repertori sono sui e irripetibili. E quindi grazie di cuore, Ilario, sempre per portare un velo di nostalgia e di bellezza, ecco, sui 94 MHz. Auguri da Anna
1: e Thomas e tutta Gamma 5. Ciao Ilario.

0: Eccoci qua, augurissimi ancora, Anna.
1: Auguri, Ilario. Tanti, tanti abbracci qua da tutti noi presenti.
0: Anche da Gina, che salutiamo, che è qua, che ci fa compagnia, soprattutto scorta, la bodyguard.
1: La bodyguard.
0: La guardia del corpo di Anna, Bisogna passare davanti a Gina per affrontare, rapportarsi con Anna, questa sera la ringraziamo.
1: Vediamo un po' chi è al telefono, vai.
0: Chi c'è qua?
1: Pronto?
0: Pronto, aga indovinare, Gina.
2: Ciao, cari.
0: Eccolo.
1: Ecco il bombarolo.
0: Eccolo.
2: Ricordi, Thomas. Quanti ricordi. 3 anni c'era sul grappa, per esempio. Questo me l'ha raccontato mio papà. E sì, ha fatti tutti mio nonno, suo papà. 3 anni in trincea.
0: Triani.
2: Io casa vivo, per fortuna.
0: E si è potuto raccontarla.
2: Quel monumento che ha messo in piazza Milano qualche decennio fa, e che lo cita più volte in radio. Non dite di non volerne sapere. Questo è scritto, Non dite di non volerne sapere. Tutto questo è successo perché non ne avete voluto sapere. Studente di 19 anni ucciso dai nazifascisti. E basta, Thomas.
0: Perfetto. Tutto questo è successo perché non avete voluto sapere.
2: Un altro ricordo che mi è stato trasmesso, sempre della guerra, del 39-45. E altro mio nonno. Della ferrovia. Caseante, quanta gente ha visto passare nei carri bestiame che andava verso Auschwitz. Quanta gallina ha visto, e quando tornava a casa la sera era un mar di lacrime.
0: Te sì, in arme te da fare solo il tuo lavoro, se te vuoi salvare anche. Non ti sai cosa fare, te si dà.
2: E mio papà, che lavoro i nazisti a 100 metri da casa, dentro a Seraglia, dentro il bosco della vela da Rio Casa, no? Ma a Milan, a Zianico. Anche a quello? Niente. Ma perché non si ricorda?
0: Perché siamo arrivati comunque ad oggi.
2: Gli altri che siamo fiori nei voli e che attente là. Se abbiamo desmente là per trasmettergli i nostri fiori e i nostri nevodi.
0: Non che se sta a raccontare come chi ti ho raccontato a te, forse, non so.
2: Ma no, ormai è roba passata.
0: Esatto.
2: Che sia ormai. Ormai.
0: Quello che a me mi ha fatto tremare il sangue è presa da Bastiglia, 14 luglio, no? Rivoluzione francese 1789, a Abano. Da anni era un'usanza incredibile, perché avevamo tanti ospiti francesi una volta, no? Che tutti gli alberghi facevano la loro giornata in occasione della presa della Bastiglia, e quindi che faceva un buffet magari in piscina, coccarde con la bandiera della Francia dappertutto, e che faceva, non so, tipo il dolce fatto con i mattoncini de zucchero, come se dice, che fa come il castello col fuoco, gli faceva il vapore, no? La presa di sta Bastiglia, e che faceva la sera tutte queste cose, i fuochi d'artificio verso le 11 di sera nel cortile dei vari alberghi. Questa cosa è andata in disuso perché ormai i francesi ne abbiamo sempre meno, però qualche albergo abbastanza di lusso, insomma ancora pregiato, e che ha mantenuto la tradizione, lo fa ancora, si contano sulle dita di una mano ad Abano, ma ci sono ancora. e puntualmente ero in via a passeggiare ad Abano, ho visto sto albergo, uscivano i fuochi d'artificio, no, sto baglio, eccoli, ho detto, questi sì, i famosi fuochi che fanno il 14 luglio per la presa della Bastiglia, no? E cazzo, sento proprio, stavo entrando nell'isola pedonale di Abano, un bambino avrà avuto 8 anni e domanda ad una giovane mamma, ok? Mi fa, mamma, dice, ma perché ci sono i fuochi, dice, in quell'albergo, ma perché escono i fuochi? E le fa sta mamma, dice, perché, dice, è una festa privata, stanno facendo festa. Ma santo Dio, ma se sei 14 luglio ti si adabano, che sei sta tradizione degli anni, ma voluto farti una domanda perché i fuochi che viene fuori da un albergo al 14 luglio, ecco, è una festa. E allora cominciamo a mascherare ad esempio, mi fa mai dirla sta roba, perché è una roba che mi riguarda, a me fa meglio, ma è successo così, mi da boccia purtroppo, mi so sempre sta in mezzo dappertutto, ma perché è anche una curiosità innata che nasce dal bambino, insomma, secondo me noi siamo fatti un 50% di imprinting e un 50% di quello che ci viene istruito dalla famiglia, 50% è nostro, è come nasciamo noi, del mistero della vita, il carattere che ci portiamo dietro, quel qualcosa che è solo nostro e non potrà correggerci o modificarci nessun altro, perché prima o poi la nostra essenza, la nostra natura, chi cazzo siamo veramente, verrà fuori. È quello il 50%. L'altro 50% si può correggere con l'educazione, l'impostazione, lo saper stare nella società, l'istruzione e quant'altro. Però, ecco,

0: Denti, questo nonno senza denti. E sto bambino che domanda alla mamma e dice: mamma, ma perché il nonno è senza denti? No, aspetta, perché mangiava, quando uno mangia senza denti, mangia, fa fatica, no? Ma dice: perché mangia così il nonno? È perché ha tanta fame, ha risposto sua mamma. E mi ha detto: cazzo, spiega perché, cioè, mi sa se avevo rapportato l'età sua, anche se c'è una differenza d'età, ma mi sa quando aveva quell'età, quel bambino che ha chiesto, già sapevo che il nonno aveva avuto un incidente sul lavoro, gli era caduta era andato addosso una traversina del treno, che stavano facendo dei lavori nella vallata del fondosangro per fare un lago artificiale, che ha preso questa botta in testa, che gli sono caduti i capelli e tutti i denti. Cioè, è perché ha tanta fame, perché mangia così il nonno, perché ha tanta fame. Te me che è chiuso un capitolo di storia della vita, cioè,
1: Sì, un
0: un
1: passato.
0: motivo. E
1: Un
0: dopo, se
1: passato,
0: domandiamo,
1: sì.
0: perché dopo viene fuori i tosi disinteressati che non ne c'avevano un cazzo, e dopo magari viene fuori anche la ripercussione, perché ti sei così attaccato magari alle origini, alle radici familiari, o se viene fuori un ricordo de famiglia, ti che tiri fuori i peinti, il culo della discendenza di quello che sei stato dito e quello che sei stato fatto negli anni, passando anche per una persona, anche qualche volta rompipalle, puntigliosa. Ma cioè, documenti. La storia, la
1: La
0: vita, la
1: storia.
0: storia è vita, capito? E tu riporti in vita anche le persone
1: Passato.
0: commemorando e ricordando, come stai facendo te, Roberto, adesso, il nonno casellante, tuo papà in trincea 3 anni, cioè ti è rimasto qualcosa? Tuo
2: No, in trincea che c'era mio
0: nonno e il
2: nonno.
0: casellante?
2: È il papà del mio papà, il caseante era il papà della mamma.
0: Ecco, te che avevi due nonni, uno in trincea e che altro caseante. Pensa a te.
3: Io avevo mio padre.
2: E dopo se domandemo, perché nessuno se ne è accorto, no? Perché adesso che abbiamo da pensare a internet e social, che ultimamente, negli ultimi anni, a pensare a come sfangare il mese, ovvio, no? E non se ne abbiamo accorto che 20 anni ci si è preparato alla prossima guerra.
0: Sì,
2: Nessuno
0: è
2: se ne è
0: quando che
2: accorto.
0: saremo proprio tutti insensibili, un ammasso di burattini, come te dici, siamo pronti da nuovo per mandarli al macero.
2: Vedrò arrivare e più tardi ti diciamo e ti spiego la storia del Nord Stream,
0: No, vabbè, è un'idea da storia.
2: roba di 10 giorni fa, perché mi pensavo una roba, beh, è tutto un attimo diversa da quello che viene sempre raccontato, perché gli ha dimenticato volutamente di spiegarne un particolare. E comunque, ragazzi, cari italiotti, cominciate a
0: Durare.
2: pensare a come pararvi il culo, perché stavolta non vi sarà i trincei e non vi sarà il tempo di scavarli,
0: No, è tutto tecnologico,
2: che
0: figurate.
2: sarà qualcheduno che ormai appena arriva là a scavare qualche buca per sotterrarci
0: Ma
2: qualche
0: figurati.
2: tocco di carne di quello che saremo noi, di quello che sarà di noi altri. Io ve lo dico, dopo ognuno è libero di pensare
0: Deve
2: come
0: fare quello
2: vuole.
0: che vuoi, te dici, per forza. Ed è
2: Ci
0: questa
2: sentiamo più tardi.
0: libertà di fare ognuno quello che vuole, che stiamo andando tutti alla deriva. Ma perché? Perché è bello ognuno fare quello che vuole, ma a secondo coscienza, però almeno. Ma quando che non abbiamo più neanche la coscienza, ecco che abbiamo perso veramente tutto. Bene, abbiamo sentito, ecco, l'apertura di RDM. Qui salutiamo ancora Radio Gamma 5 94 MHz, da poco passate le 22:30 di questo sabato 26 settembre 2026. Ricordiamo, Anna, anche i numeri per la diretta, per chi ci volesse dare un saluto così spassionato, allo 049 700 700, 049 700 838, e per gli SMS il 334 71 02 672. Eccoci qua, passiamo ad un'altra telefonata. Pronto?
4: Ciao Thomas, ciao Anna e saluto anche la Gina.
0: La Gina, sì, la Gina qua, c'è Marco in linea. Marco di
4: Marghera.
0: Marghera, ciao, ben arrivato.
4: Ciao carissimi, ciao ciao.
0: Come va?
4: Bene, abbastanza bene, domani verrò anch'io a concerto dei cover di...
0: Oh, domani ci saluteremo allora.

0: Va bene.
1: Sì. Allora l'ingresso è 10 euro per il concerto?
0: Solo sì, il concerto è 10 euro.
1: E il pranzo si paga sui tavoli?
0: E il pranzo è tutto completo, e il pranzo sì, 38 mi sembra, e quello comprende tutto. Solo il concerto senza pranzo 10 euro.
1: Ah ok, va benissimo, nessun problema. Domani sarò e mi accompagnerà proprio l'Anna. Sì, sì. Sì.
0: Ecco, domani allora sei privilegiato.
1: Grazie. Ormai si sa che qualche persona non mi viene più a portarmi, allora non è facile in questo momento trovare uno della mia zona che possa accompagnare. Però la sono calata abbastanza bene, signora, ecco, non posso lamentare.
0: L'importante è quello.
1: Allora, caro Thomas, hai letto il tuo, ti ho sentito all'inizio che il tuo editoriale, perché so che tu alle 23:40 non fai più pubblica.
0: Non è esatto, sì, per il momento sì.
1: Ecco, riguardando ecco l'anniversario dell'eccidio, cioè dell'impiccagione di quei ragazzi di Bassano. E che avevi anche c'era anche la testimonianza proprio della ragazza, della studentessa giovane di Anselmi, che poi è stata anche una delle poche
0: politiche e magistrato che si era interessato per la P2
1: della prima Repubblica, che veramente abbiamo una grossa stima e ammirazione per
0: questo. Assolutamente,
1: anche perché lei è quella che la sua legge ha permesso la sanità gratuita, insomma,
0: È stata anche boicottata perché aveva in mente altre cose, e c'è quella valigia bomba nel suo giardino, è stata quasi un'intimidazione, perché lei voleva avere anche luce già sulle allora multinazionali del farmaco. Veramente
1: la presidenza della commissione parlamentare sulla loggia P2,
0: la loggia P2, esatto, sì.
1: Che c'erano in mezzo giornalisti, generali, politici, un po' di tutto, insomma, ecco. Va bene, allora, e io ti racconto un attimo, cioè, diciamo, quello che mi è stato tramandato, ecco, da mio nonno materno, e poi perché mio nonno paterno non l'ho mai conosciuto in vita, perché è morto in guerra in una squadriglia aerea a Taranto con gli inglesi.
0: Pareto.
1: Ecco. Invece mio nonno materno, che era ancora vivo quando ero bambino, poi se n'è andato quando avevo 8 anni, e allora mio nonno materno era una guardia penitenziaria al carcere militare di Gaeta nel Lazio, ecco, e nel basso Lazio, insomma, e poi lui è stato internato a Mauthausen,
0: però
1: Perché si rifiutò di aderire alla Repubblica Sociale di Salò.
0: Ok, dopo è Cassibile.
1: Molti che erano detenuti in campi di allenamento, questi italiani che rifiutavano di essere reclutati appunto dalla Repubblica Sociale di Salò, qualcuno andava anche qui con la resistenza, e qualcuno c'era solo le pene, moriva nei campi di concentramento di fame, di nedia. Lui si salvò perché era un uomo robusto, fisicamente robusto, e sapeva adattarsi anche ai lavori manovali, nonostante che fosse una guardia giurata, sapeva fare tutto, insomma, di tutto di più, lavori pesanti, anche agricoli, anche lavori di falegnameria, di utensili, insomma, faceva anche un po' anche qualche lavoretto artigianale.
0: Insomma, sapeva arrangiarsi, poverino, fare di tutto.
1: Si salvò perché appunto fisicamente il figlio lo soresse, insomma. E allora questo mi raccontò dopo, quando finita la guerra ci fu la protezione della Croce Rossa internazionale, gli alleati, perché lì sono passati gli inglesi, gli americani, i russi sono venuti ad Auschwitz, i sovietici ad Auschwitz, e poi andò a casa. Prima fece un viaggio in treno fino in Austria, e dopo lo portavano dalla Croce Rossa, lo portavano in Italia, e lì non trovò mia nonna, e lei non lo riconobbe subito. Allora, sono Giacomo, tuo marito, ce l'ho fatta, era in pensiero perché non aveva notizie di lui, no? E davanti al portone di casa, sono io, tuo marito, ecco. Ah sì, non ti conosco più, eri così robusto, sei come un grissino, un chiodo vivente. Era stremato dalla fame, dal viaggio, da come ha vissuto appunto la detenzione in campo di sfruttamento. Insomma, ha visto anche morire tanta gente di fame, ma anche gente uccisa a sangue freddo, fucilata o impiccata. Quando c'erano i raduni e adunate, ogni tanto succedeva qualche roulette russa o facevano, hai capito? Ogni tanto succedeva, non spesso, ma succedeva.
0: Certo.
1: Così, insomma, è stato questa testimonianza, cioè, un racconto che mi è stato tramandato dal nonno, cioè, e da mio papà e da mia mamma, insomma.
0: È stata anche lì, insomma, te che vuoi, una catena base di quello che è successo, insomma.
1: Sì, infatti. Mio nonno paterno è sta occupato dagli inglesi, e mio nonno materno è stato subito dai nazifascisti, insomma, la persecuzione dei nazifascisti. Sì, tutto al contrario, insomma. Ecco, così, insomma, ti ho raccontato questo che volevo dirti, non so se c'è qualcosa da raccontare. Così, insomma,
0: Grazie soprattutto della
1: era mio
0: tua
1: nonno, non vado a
0: testimonianza.
1: parlare incredibile, veramente. Siamo un mondo al contrario,
0: Assolutamente, dove appunto non si dimentica più niente.
1: invece Putin non poteva andare a New York all'assemblea dell'ONU perché era all'arresto, essere arrestato dal tribunale penale, cioè contro i crimini di guerra, insomma. Netanyahu invece poteva parlare, anche a sparlare cose.
2: Ok, Marco, c'è
1: Allora,
2: un'altra telefonata in corso.
1: Anna, mi potresti mettere una canzone di Massimo Ranieri, Io e
2: Ah, ok,
1: te? Io
2: adesso
1: e
2: mettiamo in scaletta, va bene?
1: te. Va bene, vi abbraccio caramente, buon proseguimento, buon ritorno a casa, ci
2: Dai,
1: vediamo
2: ci
1: domani.
2: vediamo domani.
1: Saluto tutti gli ascoltatori e buon compleanno Ilario.
2: Eh sì. Cerca di prepararti prima perché noi alle 10 dovremmo partire già.
1: Sì, naturalmente ci troviamo lì alle poste di Grignano,
2: Sì,
1: ok? Va bene.
2: ok.
1: Ciao, ciao,
2: Ciao,
1: grazie, ciao.
2: Marco,
1: Ciao,
2: ciao.
1: ragazzi, ciao.
0: Ciao Marco, grazie.
1: Buona serata, ciao, ciao.
0: Ciao. Chi che sei adesso, Anna?
2: Pronto? Vorrei dare la risposta, aspetta, vorrei dare la risposta alla Beatrice. Puoi telefonare, Bea, e parlare, no? Mi ha detto se può. Quindi, Bea, Befana, telefona, sa?
0: Ma che mo' Befana qua, cacciama? Chi che sei adesso in linea?
2: Gabri!
0: Ma sei ora dei
2: Ciao Bea,
0: Befane?
2: ciao Thomas!
0: Sei gennaio
2: Ciao, vabbè,
0: Befane?
2: ma noi la teniamo periodicamente, giornalmente.
3: Ciao ragazzi, come state?
2: Come ci senti?
4: Qua
3: Io mi sento
4: bocca piena.
3: benissimo.
4: Come state, sentai?
3: Io mi sento benissimo.
2: Altrettanto anche noi.
3: Grazie, mi fa piacere. Saluto anche la Ginetta se c'è. Thomas,
2: Ah
3: mi tuoi
2: sì,
0: saluta, sta
2: sono.
0: salutando.
4: Buonasera.
0: Buonasera, Gaito.
3: Ciao bella.
4: Magari.
3: Giorgio, dove l'hai lasciato? A casa?
2: Sì.
3: Sì, va bene, dai.
5: Io ho messo il letto.
3: Addirittura. Saluto a Paola Montebelluna, la Gianna Canterina, la Ada Di Angelo, la Ugolina con la Clara della Glasara. Saluto Marco da Marghera e poi tutte le vostre famiglie con bacione. Ci vediamo domani.
2: Certo, ti aspetto domani.
3: Va bene, signora, i suoi ordini.
2: Ok, ciao Gabri.
3: Ciao bella, grazie, ciao.
2: Ciao,
3: Mettimi
2: ciao.
3: una bella canzone prima che Orfeo mi porta via.
0: Gabriella, versi il cancello, mi raccomando, che arriva Anna.
3: No, amore, non ho più il mio cancello, solo che mia figlia adesso.
0: Spalanca
2: L'ha
0: tutto perché non si sa
2: dato
0: mai.
2: il ferro vecchio.
0: Versi il Bascoante del garage ora, versi qualcosa, perché Anna arriva.
3: Amore, bambino, vieni da me Anna domani, vieni da me Ugolina.
0: Ah, e ora state, sei salva, sei salva.
3: Sì, una rompi i maroni Thomas.
2: Ok, vabbò Gabri.
3: Senta offesa, Thomas.
0: Mia, sono discepolo del maestro.
3: Va bene,
0: Io
3: grazie.
0: devo rompere i
3: Bacione.
0: maroni all'Anna perché sono discepolo. Ciao.
3: Metta la bella canzone prima che Orfeo mi porta via.
2: Certo, va
0: Va bene, passa Orfeo che porta via anche Orfeo la patente.
2: Ciao
0: Gabriella.
2: Pronto
5: ragazzi, buonasera.
0: Buonasera.
2: Oh, ciao Wendy.
5: Ciao carissimo, buona serata. Auguri Anna per le tue magagne e a te complimenti fanciullo dell'Oeste. Senti ragazzino, forse andrò fuori tema, o meglio, è una curiosità. Siccome, allora, bello il discorso che hai raccontato, che la storia, chi non la sapeva, a chi andando appunto verso Bassano più volte così per divertimento, magari per passeggiate, eccetera, però è una cosa risaputa, basta anche leggere, insomma,
0: sì,
5: non
0: sì.
5: Ci vuole caso. Vabbè,
0: poi gli alberi sono uguali, li hanno tenuti uguali, i lecci.
5: Ecco, ma a parte questo, dopo ci sono, come giustamente dicevi, c'è chi a cui interessa, chi non interessa, a cui non fa né caldo né freddo. È avanti popolo.
0: È sensibilità umana, sì.
5: Esatto. E a parte che adesso poi parlavi dei ragazzi, di spiegare, tu hai più contatto con la gioventù di adesso, essendo anche tu un ragazzo giovane, di conseguenza sai anche gli stati d'animo, cioè io posso solo attraverso i media cosa dicono, cosa non dicono per televisione, radio e via dicendo. Però io non dico solo i giovani, e parlo lo stesso di persone giovani che sono i genitori dei ventenni, dei trentenni.
0: Certo.
5: E allora io mi chiedo, a me sembra che sia questa generazione a cui forse vuole, non ricorda anche, o ha un attimo di smarrimento, hanno vogliono, hai capito, vivere ancora, e forse come già accennavi tu, se ho capito bene, effettivamente alla fin fine, onestamente, cosa vuoi che dicessero? Loro adesso sono diventati in un mondo dove giustamente li posso anche capire, perché è ovvio, si vuole non dimenticare, che non è dimenticare, hai detto giusto, ma è anche vivere un po' più serenamente.
0: Sì, con più leggiadria. Certo.
5: Bravo, con leggiadria, con allegria, ma perché ricordare sempre le vecchie cose, brutte vecchie cose, e lasciamo perdere, è un'altra epoca. Basta, chiudo qua. Oh, io non ho grandi ricordi perché nonni, sai che ho già accennato, ho avuto qualche zio, ecco, sempre in meridione, che aveva così uno in particolare che si metteva lì a raccontarmi, era una ragazza, cioè 16-17 anni, ma mi piaceva ascoltare perché sembrava, ma non di questo in particolare, in generale, della guerra, ecco. Comunque, ok, andiamo avanti. Invece una domanda, forse sono fuori tema e ti chiedo scusa. Tu prima hai accennato a quella persona che, guardando la ricorrenza in quell'albergo del 14 luglio, della famosa presa della Bastiglia, effettivamente ha detto questa cosa. A te faccio una domanda. Io avevo un paio di amiche, ormai loro mi hanno già preceduto in un'altra
0: dimensione.
5: Dimensione. Chiamiamola dimensione. Dimensione. Allora il discorso è questo. Una aveva un negozio boutique ad Abano, e un'altra lo stesso da un'altra parte. O anche dopo, sai, fra loro si conoscono. Penso che tu ne sappia meglio di me su questo campo. Io mi chiedevo, sai cosa, ma tempo fa, quando andavo più spesso ad Abano, adesso non ci posso più andare per molte ragioni, e comunque sì, c'erano più spesso, invece mi chiedevo dei tedeschi, perché una volta era pieno di tedeschi, ricordo.
0: Sì.
5: Che venivano a fare, dimmi se, correggimi se
0: sbaglio. E pululava di tedeschi.
5: Esattamente, io ho questo ricordo sempre da gioventù, trentenne, quarantenne, insomma, di quello giovane. E mi chiedevo, ma queste persone, ecco, tu che hai vissuto, i tuoi genitori, i tuoi nonni, adesso non so, cosa per, cioè, questi tedeschi sentivate fra di loro verso gli italiani e compagnia bella, qualsiasi il popolo, ecco, cosa, Ecco, io non ho mai parlato con i tedeschi, ma non perché non volessi parlare con loro, sono andato in Germania, sono andato in Austria, eccetera. Però, ecco, voi che avete vissuto con loro invece, puoi spiegare? Chiudo e ti lascio spazio se vuoi.
0: No, no, beh, c'è poco da dire. Beh, il tedesco intanto è un popolo, no, che è venuto in ferie, ecco, io parlo dal secondo conflitto mondiale, certo, però
5: parlo di ferie.
0: Ti posso dire che mia mamma ha iniziato a lavorare nel 75 ad Abano, l'albergo Roma, che è proprio l'albergo centrale, e ancora ha visto le persone che avevano ancora impresso il numero di matricola del campo di concentramento sul braccio, e sia anche persone che erano degli ex ufficiali delle SS che tranquillamente venivano in ferie con la propria famigliola e col cane, o magari con quelle Mercedes bianche che si cosa fa sta Anna che si appunto andava a sganciare il tettuccio per farla diventare decapotabile oppure rimontare, ed era tornato tutto bello così, insomma, ecco, vincitori, vinti, carnefici, pontefici, tutto in ferie.
5: La domanda mia era forse relativa al discorso, ma nei confronti, e voi, non voi tu personalmente, noi italiani nei confronti, diciamo, del comportamento loro, voi la notavate certe volte da parte degli italiani verso loro? Naturalmente chi poteva ricordare o aveva studiato, ma
0: diciamo, oddio, io adesso è una domanda che mi fai perché c'è un po' di anni di differenza. Quello che posso dire è che bene o male l'operaio ha sempre cercato di fare l'interesse di portare a casa la paga a fine mese. L'opinione personale è quella che uno si porta dietro. Va anche male generalizzare ciò che può essere la cultura di un popolo, del popolo germanico, perché si spera brave persone, sicuramente ce ne sono anche là. Logico che si è cercato forse, ecco sì, di far scendere un po' l'oblio, perché sono stati proprio gli anni d'oro del Marco, e se tante persone delle terme si sono ingrandite, sia degli albergatori sia coi buoni carburante, sia i portieri di notte, sia eccetera eccetera, bisogna proprio ringraziare anche il tedesco, che non si sa la sua vita privata quale sia, però aveva questa disponibilità economica di poter venire in ferie alle terme di Abano. Però ecco, noi sappiamo la speculazione sulla vita altrui purtroppo non cesserà mai di esistere. Ecco.
5: Certo, ecco, scusami se ti...
0: No, no, purtroppo è così, purtroppo è così.
5: Ecco, questa è la realtà, come lo è, ecco, io adesso, dove tu parlavi appunto della zona del vento.
0: Sì, sì, tu potevi servire, trovarti tranquillamente di fronte a una persona che magari aveva dato degli ordini di vita o di morte in un campo di concentramento, bravo, e tu con i guanti bianchi la servivi a tavola.
5: Sì. Quando si veniva a passeggiare, faccio per dire, per da ragazza, per Abano, sì, così, io invece mi ponevo certe volte, e che allora erano vestiti non benissimo, ecco, dopo sono molto, come si cambia nella vita, ricordo con questi sandaletti, con le calzini, no, ricorderò, ecco, queste cose mi sono rimaste impressa, ma non perché questo fosse da criticare. E con noi, con gli italiani, o certa mentalità di italiani, si era molto più, non dico eleganti, non esageriamo adesso, ma insomma più,
0: Madonna,
5: un certo gusto del vestire, ecco, forse.
0: Sei a Luciana Uccello che ma non capisco perché ne suona qua sul telefono, scusaci che Penelope,
5: ecco, no, niente, ti lascio
0: comunque, concordo,
5: volevo dire effettivamente, ecco, questo era il discorso che allora io mi chiedevo dentro di me. Però naturalmente ho preso di esempio due mie amiche che non ci sono più, che loro avevano i genitori, poi prima di loro ovviamente avevano questi due negozi molto belli, eccetera, che effettivamente hanno vissuto da super ricchi.
0: Ah, certo, certo.
5: Adamano, parliamoci chiaro, ecco. E quindi, come giustamente hai detto tu, è ovvio, non la pagnotta, solo la super pagnotta, allora.
0: La super pagnotica c'è pa, certo, e ecco, quando che te c'appia pagnotta di fronte te neghi anche evidenza.
5: Bravo, ecco.
0: Se vogliamo dirla proprio papale papale.
5: Diciamo a Cesare, diamo a Cesare quel che
0: dice Cesare,
5: per modo di dire.
0: A Cesare, a Giorgio, a Umberto, a quello che vuoi, ma così è Penelope. Questo è chi ha avuto, ha avuto. E ogni epoca sarà sempre così. L'importante è
5: sempre sarà così.
0: Cavarsi.
5: Scusami,
0: visto Penelope in chiusura quel film, no, di Alberto Sordi, Finché c'è guerra c'è speranza?
5: Sai che non me lo ricordo.
0: Oh, è bellissimo, c'è una scena.
5: La Grande Guerra, no?
0: La Grande Guerra è bruttissimo in bianco e nero. Questo qua l'ha fatto fine anni 70. Lui è un mercenario che va dove lo chiamano, va nelle guerre un po' delle zone calde, in questo caso non so se eravamo in Africa lì, e lui va a vendere le armi, ecco, va dagli sceicchi.
5: Sì, l'ho visto.
0: E c'ha il suocero, suocero è Aldo Fabrizi, sì, mi sembra, certo. Hanno una villa, il figlio c'ha la motocicletta, la figlia gli ha fatto la discoteca personale con tutti gli amichetti che ballano, la moglie fanno i tornei di bridge in casa, scala 40, e lui è un rappresentante che va a fare non so di che cosa, e scoprono la sua vera professione, che lui va, c'ha il catalogo, bombe a mano, le granate, i mitra, i fucili, papà vergognati, sei un mercenario, perché un giornalista fa un'intervista, non so se era del Corriere della Sera o della Repubblica, va pubblicato in Italia, gli spiega tutto quello che fa sto Alberto Sordi nel film, dice benissimo, gli ha detto, avete ragione, allora noi questa villa che abbiamo non possiamo permettercela, tu hai la motocicletta, te e le tue amiche, e a nonna dentiera da 3 milioni, e questo e quello, dice... Io ritorno a fare rappresentante di pompe, di elettropompe, ha detto, il nostro appartamento di Roma ce l'abbiamo ancora, che problema c'è, ha detto. Io dice, alle 3:15 mi devo alzare che ho un volo per Bangkok, ha detto, devo avere un impegno del lavoro. Io adesso vado a dormire. Sì, mi sveglio, se no non c'è problema, io domani mattina torno a Roma e faccio rappresentante di elettropompe, a un milione al mese di lire.
5: Certo.
0: Oh, sì, l'hanno svegliato un quarto d'ora prima, dice, ammazza, dice, un quarto d'ora prima mi avete svegliato. Riparte l'aereo, finisce la storia quando lui va per uscire di casa, vede i giornali dove parlano, ho intervistato un mercenario, ho parlato con un mercenario, che bruciano nel camino, e il suocero Aldo Fabrizi, mi sembra forse Fabrizi, e se non era un altro attore importante,
5: non era Fabrizi
0: in questo caso,
5: no.
0: Fabrizi è su C'eravamo tanto amati, ecco, questo è un altro attore, no. E gli dice, sta tranquillo, che dice, tanto l'informazione, il gossip, già allora ti spiega la macchina del fango, no. Durerà 20 giorni, un mese, dopo non sanno neanche più nemmeno tu chi sia. Questa è l'Italia, ha detto, e l'ha già spiegato Sordi a fine anni 70. E quindi passata la festa, gabbato lo santo, chi ha avuto, ha avuto, chi ha rato, ha rato. Ecco, questo era, volevo farti la chiosa sul tuo discorso.
5: Certo, sì, scusami.
0: Brava, che l'hai tirato fuori, brava Penelope.
5: No, ma non è bravura. Non è bravura, è interessante, ma siccome mai... sai, dalla tua voce, essendo là nelle zone, stato e ora mi pare di là, non ne ho idea, comunque sia al di là di questo, mi pensava, ecco, sempre mi chiedevo, passeggiando e andando e avendo sentito cos'ha, cosa veramente, ecco, non puoi mai, cioè non ho potuto parlare perché non parlo la lingua, quindi ok, parlo i tempi che furono e parliamo di tanti anni fa. Ma mi chiedevo questa domanda, ecco, però va bene, ti ringrazio, buona serata, buona continuazione, sei bravo come sempre e complimenti.
0: Grazie a te, Penelope, buona serata
5: a
0: te.
5: Ciao, auguri, auguri anche al professore. E a casa il professore.
0: Il maestro?
2: Ah, certo, il maestro.
0: Maestro.
5: Il maestro.
0: Maestro, non dorme, riposa. Riposa. Maestro, riposa.
5: Ciao.
0: Ci vediamo.
5: Ciao, saluto a tutti gli ascoltatori, buona
0: grazie,
5: serata.
0: Grazie,
5: grazie. Complimenti per la trasmissione.
0: Oddio, mi commuovo. Ciao.
5: Ciao, un bacione.
0: Grazie,
5: ciao,
0: ciao, tutti, grazie.
2: Ciao, ciao.
0: Ringraziamo Penelope. Allora, Anna, abbiamo una dedica già da trasmettere, ci portiamo
2: sì,
0: avanti.
2: Volevo leggere e rileggere l'annuncio della carissima
0: leggi
2: Beatrice.
0: Tutto. Leggi
2: quindi,
0: tutto.
2: Ciao ragazzi, vorrei mettere in evidenza questo caso attuale successo nel mio paese. Posso intervenire? La Bea. Certo Bea, cerca di uscire fuori, ciao, fai il numero.
6: Metti il gettone.
2: Ecco, metti il gettone, dai. Poi abbiamo l'Ada di Asolo che dice: ciao Anna, Thomas, oggi Enzo DJ ha fatto il regalo a Ilario di venire a trasmettere nel suo programma. Poi Ilario è uscito in diretta, salutare e ringraziare tutti, spera sabato prossimo di esserci lui per le canzoni della nostalgia. Anna, il 16 novembre sarà il compleanno di mia figlia Natasha. Lo sapevo, sai Ada, chissà che con il marito Sandro mi accompagna la peociada. Buona trasmissione Ada Diaz.
0: Bene Ada, così ci facciamo gli auguri di persona. È arrivata, hai chiamato la Befana, eccola qua. Pronto?
2: Ecco.
7: Ecco la Befana. Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao Bea!
7: Ciao! Come stai? Sei un secolo che lo stai sentimo, vero?
2: Ma tanto un secolo! Fate donna! Che domani non ci comunque sei!
7: No, domani è il battesimo.
2: Appunto!
7: No, il mio! No!
0: Non ha il battesimo nel Giordano, lei!
2: No!
0: Ha il battesimo della nipote, dai!
2: Sì, della piccolina!
7: Sì. Come è stato Thomas?
0: Dai.
7: Beh, Anna, sento che Thomas...
0: sì, facciamo come dice Totò, ci carichiamo e ci scarichiamo a vicenda. Adesso l'Anna è tutta pimpante, io pure, però un po' meno, però
2: Thomas si è scaricato.
0: Si è scaricato il pagliaio. Adesso
7: che è successo?
0: Mi corra bel tappa per strada in bicicletta. C'ho ancora qua.
7: Ma vai mona, veramente?
0: Vuoi andarmi, ma so cascata per strada. Un saluto che te dica.
7: Comunque non c'entra niente con l'argomento che te hai messo in piedi. Però a una guerra comunque.
0: Porta conoscenza sto caso.
7: Allora, dammi una mano, leggi.
2: Ma è talmente piccolo che non si vede.
7: Non si vede?
0: Riesci tu a leggere il neotipo? Perché io sono distante dal computer, l'Anna occupa tutta la postazione.
7: No, aspetta un attimo che vado a trovarlo. Allora, caso di dengue, si dice dengue?
6: Sì.
2: Che? Ah. Chi è?
7: Ecco, adesso ti spiego. A Cartigliano, via Don Luigi Sturzo, attivata la disinfestazione straordinaria nel raggio di 200 metri. Attenzione. Avviso alla popolazione. Trattamenti programmati nel suo quartiere. E questo chiaramente dice a via. Allora, perché questo intervento? I trattamenti vengono programmati a seguito di una segnalazione, attenzione per tutti questo va bene, delle autorità sanitarie, aspetta perché se dice, aspetta che apro a pagina de traverso qua se che riesco, perché se potremmo ruotare,
0: perché se vede proprio sfocato da me qua il foglio, sì, esatto, non riesco a ingrandirlo. Avviso alla popolazione,
7: perché bisogna, esatto. Bisogna che dobbiamo mettere su che altro verso, perché sennò non si vede.
0: Cioè, praticamente sta zanzara sta rompendo un po' i maroni in sostanza. Ecco, anche è arrivata anche dalle
7: attenzione.
0: Tue zone.
7: Sì, spieghiamo bene come che funziona. Allora, questo caso di dengue non è una zanzara che ase qua, cioè nel senso non è questo qua, questo signore che abita nel paese che è gacciapasto, a parte che noi ga disendati in cerca di ris, perché bisogna andare dai ris, che tu capio, de Parma, verificare se sto caso è vero, perché se no a questo punto no, basta che gli sia una roba e te spara all'inferno, non so se mi spiego. Ecco, questo caso
0: te parli tipo, della disinfestazione, te parli della disinfestazione in questo
7: certo,
0: caso
7: è certo, è certo, mi sto in campagna, non sto in città, ma a parte anche se stessi in città è la stessa roba. Allora attenzione, può succedere a tutti, questo è il famoso pilota, caso pilota, paziente 1, chiama che quello che te vuoi. Questo è successo qua, è successo un caso a Rosà, ma questi qua sono andati in vacanza, non si sa, meno chiaramente che sia privacy, uno si andava in vacanza e le viene su casa che dice che è gaccia pa un becon e le dà, se le sta male, sicuramente le sta male, no? Non si vuole discutere la malattia o il caso o cosa, non so, non si vuole discutere di questo. E gaccia pa sto becon in giro, le viene su casa, il ga ha fatto sta supposizione secondo determinati i protocolli, capito? Che questo qua ha degue, che è tipo la zanzara che becca, che provoca. Il mio sindaco è gadito per televisione che provoca una cosa, una epidemia, provoca un virus, tira fuori un virus, stronzate, credo capire, stronzate, perché intanto diventa qualcosa e dopo te puoi mettere ste paure, perché non si può creare paure, perché già le persone che ha paura, no? E crea ancora ste paure. Attenzione, questo è un caso successo nel mio paese, ma questo può succedere nel paese di chiunque. Allora, siccome che mi sono arrabbiata, ma non perché è successo nella mia via, io abito da che altra parte del paese, non c'entra niente. Però dico, se è un caso che questa persona se gaccia pasto, dice sto becon e gaccia pasta dengue e si gara cura e sta bene ed è torna a casa, la regione cosa dice? Attenzione, mi non vado ad andare in regione perché casa mia comanda il mio sindaco, l'è lui e il direttore sanitario del mio paese, che lo sapevamo tutti, eh.
0: Ah, lui è Luca, il firma il TSO, è sempre sindaco da un paese.
7: Sì, perché quando che già era il Covid, lui te telefonava, l'ospedale avverte il sindaco e il sindaco, solo il sindaco, non l'amministrazione, e il sindaco te telefonava a casa, sta casa, sta chipirina, vigile attesa, questo te diceva. Comunque non ha importanza. Quello è passato. Ma se potrei creare la stessa cosa, la stessa roba precisa e identica tra qua, non so dirti quando questi qua sparano un'altra puntura precisa e identica, uguale identica sputata. Attenzione, vi spiego, questo caso le dà in ospedale, se riuscì a farlo star bene, il gas ha detto che siccome chi che ha tratto su lettori gemelli ha trovato la carta d'identità dell'arbo, stessa roba. E che tira fuori che questo qua che c'ha questa malattia, sta zanzara. Allora la regione che dice al mio sindaco che bisogna disinfestare la via
0: in questa zona,
7: attenzione, 5-6 vie con i numeri civici, perché anche questo, come il Covid, seduto no, in piedi sì, dopo i 10, dopo i 6, tutta una serie di robe. Questi qua i gas spruzza per 3 notti consecutive. Attenzione, se vogliamo parlare dei 4 vie, perciò 4 vie su un paesetto che ha un diametro di 1000 metri, cioè un chilometro, se vogliamo parlare che è piccolo, cioè non è che siamo so grandi, siamo drio sì, poco territorio, esatto. 3 ore da manca di ese, c'è scritto là, da manca di ese a mezzanotte, fie 3 a mattina, sti qua a sprussare aerosol, fa finire a botte in tutto il paese, perché mi adesso sono stata fuori dai megaine a metterle a posto, non che sei una zanzara.
0: Oh, beh, da un punto di vista te dici, perché manco mai, te dici però...
7: Sì. Attenzione, c'è scritto sull'ordinanza, perché attenzione, un'altra roba, l'ordinanza se è finito fuori sull'informa cartigliano, cioè del mio paese, no? I vari biglietti intorno al paese, stai attenti, preoccupeve, vara che passa a botte del pisso, capire tutta questa roba qua, no? Solo perciò tre quarti delle persone non sapeva niente.
0: Chi ti è male, che gai respirare, no, l'inalazione.
2: Sì.
7: Attenzione, andiamo a piantare roba per l'inverno, non altri. Andiamo gli animali, non altri in campagna. Andiamo la salata in campagna. E dopo stiamo attenti, non sta a mettere sull'orto qui a Paicimici perché le vedi. Questi qua, se ga permesso.
0: È controsenso, ho capito cosa vuoi dire. Il controsenso, oppure il patentino, se te ghe datore un determinato prodotto che può appunto togliere dei funghi, delle muffe sopra le piante che te le fanno morire, ma lì che vuoi il patentino. Dopo passa questi, gli ga il patentone e te distruggono tutto.
7: Attenzione, non solo questo de notte, de giorno i gera. Do tre macchine da protezione civile, 10 persone, pompa e ma de che pompe meravigliose che spruzzavano dappertutto i cantoni. Sono stanca. Boccia mai immediatamente il sindaco, mi ha detto: "Oh, mica di dirmi queste robe qua, bisogna che te parli qua a regione, sei tu l'assassino". Boccia mai i carabinieri. E il comandante farà una denuncia alla Procura della Repubblica del sindaco. Non si può fare queste cose, perché le persone che gli danno la carga, che quel punture è api morti che vivi, allergie di tutti i tipi, una via dove che gli fatalità è delle vie nuove, perciò che se tutti i bambini, mamme e bambini che allatta, così senza ora veramente definirla. Allora questo è successo al bel paese, ma non sono via, capito? Mi preoccupo che non voglio allora differenziata a carta su a carta, plastica su a plastica,
0: sì,
7: non
0: abbiamo
7: da fare la differenziata, non abbiamo da fare mondizia, questo è il problema.
0: E che i produttori sono degli imballaggi che vanno hanno generato questo consumismo e...
7: soprattutto Thomas, dopo chi già comincia a dire che non bisogna no, mi raccomando, il nylon, il conai e il somare vacca, capito?
0: Ma io ero boccia, ti dico, io ero in vacanza in Abruzzo, mi ero stato impresso, mi ero abituato te daseva la bottiglietta di Coca-Cola al bar o l'acqua brillante, te che portavi in drio al banco una volta, no?
7: Certo.
0: E quando sono andato in Abruzzo là quell'anno, l'anno figa di Zea mia nonna, per dire che non si sa che anno che sia, 20 anni fa.
7: Tua nonna saggia.
0: Mia nonna era saggia, sì, come il maestro. E ecco, portava la bottiglia, sta già Filomena là, sta barriera, non serve chiudi, scigliettelo dentro la campana, boom, buttato. Ma come Gudito? Ma se da quando che ha suonato mica se mio nonno che aveva i cassetti aveva il bar e dopo veniva il gazzosaro, perché chiamava il gazzosaro, e caricava e scaricava, e sarà stata dagli anni 99-2000 così, te butti via la bottiglietta, qualsiasi roba, via. E dopo parliamo dell'inquinamento, te vedi che è stato tutto un processo quasi voluto che ci siamo rovinati.
2: Sì, sì, è vero.
0: E allora adesso per ricorrere si fanno le normative, i divieti, si vanno a multare le persone, e quello che denuncia la Beatrice appunto, che dice che vuoi il patentino anche se te che la lumachina che si infiltra nella scheda elettronica di un cancello automatico e ti fa 1000 euro di danni, una semplice lumachetta, sì, senza casa, che ti brucia una scheda, e ora magari ti metti 2 grannini là perché ti dici tosi, 1000 euro in scassea, mi capisco tutto, rispetto e l'amore per la natura, ma tutto spazio che uno a sta lumaca ha da andare per tutta la campagna e il mondo, devi andare proprio a attaccare la scheda del meccanismo automatico, non si puoi più comprare che sono mensine perché che vuoi a patente dei col di là di agricoltore, sì, a cosa sia.
7: No, però Thomas, se l'altro ancora discorso
0: e questo. Qua te spara dove chi vuoi, quando chi vuoi, ti te puoi fare
2: come vogliono.
0: E come vogliono loro. Ora te dici.
7: Ma certo, ma il discorso è, allora, da sola sapremo, no? Dai punture
0: oppure
7: idem gratis, tutto ok. Allora cerchiamo di stare in campagna, allora scappiamo da città per andare in campagna.
0: Sì, e ti arriva l'acqua a pistola a gas,
7: porco can. E questi qua non è paroni di niente, perché i sindaci i sa che da qua un anno, sei mesi, tre di, due anni, no? E senza lavoro, no? E vuoi fare bella figura, perché dopo ti trovi su Rete Veneta, sui vari canali là, che Dio canea e pare chi sia, che tu capio, l'ori gaffato sta roba, che tu capio, fieri di sta cosa, quando che a mattina che vuoi in pieni de parole, capisci? E lui voleva dimostrare che...
0: Per il che, bene capio, della collettività... Cioè,
7: che lunga fatto sul bene, così sto qua a Gazzapalbao in Africa, no? I miei, perché il dice che
0: sì,
7: ha
0: il Pacifico Caraibi
7: ha sempre starento pa il carri armato, su Dio Dio, è una stupidaggine, pa il carri armato, vedo capio, de a scarpa, deve sta picato pro darsi un bao, che dopo il camminando lo va picato sul cazzo, no, sulla griglia che ha fuori di pie, e dopo immediatamente a sega sviupà. Noi altri sapevamo dove che è, perché dal numero civico al 17 al 23 là dopo basta, perché là dopo, ma dopo visto che abbiamo a pompa, abbiamo i botti piene, facciamo de manco sparare, non possiamo andare a casa. Allora questa è case farmaceutiche per il DDT e case chimiche per il DDT, basta.
2: Sì.
7: Quando che senti, mica dico a tutti, se adesso senti per sbaglio uno che succede, guarda chi impienisce, e ti dice bisogna che ti guardi l'orto, l'acqua del can, e
0: sì, metta
7: che
0: pensa...
7: io so roba dell'orde, aspetta, salve Osmarì, e ora siccome mettere la griglia davanti alla finestra per fermare le zanzariere, per fermare le zanzare, che tu capio.
0: Ma ti pensa, quindi, malattie sconfitte come la TBC, la epatite B, la malaria, il morbillo, che qua, adesso grazie appunto a questi new entry che arrivano in Italia, esempio arrivare da nuovo, e dopo vaccinarsi tutti, bisogna rivaccinarsi adesso, no? Ecco là, ti vedi che c'è il business, se quello.
7: Adesso
0: porte aperte alla Renault e dopo avanti con i siringhi per tutti, questo è dai.
7: Ma allora attenzione, perché chi che vuoi bene assatine alla terra, mi non voglio mia dire, perché con chi che vuoi parlare mi dice cosa che vuoi fare, mi consento così ti veramente a dire, ma mattino te che mia voglia mangiare una foglia di salata decente, e dopo anche la storia di chi ha fatto vaccinazione scaduto 100 giorni, adesso si deve vendere i polli, i tacchini, gli ovi, così tutti felici, e ti dico la verità, e adesso si deve fare con la famoso sistema di mRNA come il vaccino del Covid e sui polli che se passai 100 giorni e tutto quanto, adesso siamo Dio ciucciarla tutta sta roba, che ora se uno se ha permesso di barare, capio, invece il mimico ho fatto pudore, invece non c'è niente vero, adesso se lo ciuccia, capio, perché Sì, l'altro giorno l'uovo che va al colesterolo, adesso gli dice no, fa tanto bene, capisci? Allora, questo è il problema, che noi altri chiamo da ragionare,
0: chiamo
7: solo da ragionare, perché funziona la legge del marchese del Grillo, se tu mi freghi qua, mi freghi su tutto, sei un ladro, te, tuo padre, tuo nonno, basta.
0: Sì, questa è Gasperino, la famosa regola. Il Carbonaro mi ha detto tu sei ladro, te, tuo padre, tuo nonno, bravo.
7: Questa è la realtà di fatti, perciò il ragionamento, mi dico a tutti, se senti che sei un caso, vedi, prima chi manda fuori, attenzione, se venisse fuori il caso, l'ordinanza, l'ordinanza oggi e stasera mi sparare il virus, cioè mi sparare le pompe, attenzione, non sei chi mi gatto due giorni, tosi, stai attenti, uno ciapa, va a comprare, fa anche, spende anche un po' di scale, va a comprarsi un tocco di teo e querze, che do robe che dopo non serve a niente, però capisci tu, o magari aspetta che tiro Renzo a sottoetta sì, del sì, can, sì, sì. Metto due cartelli e quant'altro.
0: Fatto compiuto,
7: tosi. Questo è da denuncia pura, pura, pura. Non si può fare. Dice non serve a niente, ma intanto bisogna che te cacchi un avvocato.
0: Oppure magari una persona no? No, di una certa età che non ha dimestichezza con la tecnologia, e puoi sempre dire no, l'abbiamo messo sulle bacheca, sul sito web, info, sulle info, sulle notifiche. Ma chi sei che guarda?
7: Va messo, ma chi sei che va? Anche perché il problema c'era. C'era scritto caso d'engo e quant'altro. Dopo ti che altre notizie che dopo ti te vedi che te riesci a te lesi sfogare perché è chiaro. E qui là bisogna avere un link. E lì, sinceramente, che non so, parente tecnologica o overto, ma perché subito a usare mail, ma no, perché capisci tu, cioè voglio dire il link quando che ti avverti te corri avanti perché viene fuori PDF e quant'altro ti avverti che cioè, Thomas capisci tu cosa che voglio dire che non ho avverto neanche qui come ti invece fa ti capisci tu il link.
0: Perché ne arriva talmente tanti su ste email ormai che siamo veramente pieni nelle caselle di pubblicità, di spam.
7: Perché questo è il segreto e questa è la più grande attualità che non altri bisogno che se teniamo in mente e chi che ascolta
0: la mancanza di comunicazione
7: un tubo. Bravo, però quando alzè antenne perché mi, non sei per me, ripeto, mi sto da che altra parte del mondo, non mi interessa, ma mia terra la amo e non ho nessuna intenzione che mi inquine. Farò di tutto, voglio fare il capro espiatorio, spareme, ma voglio combattere per la mia terra. Perché a terra, la terra ti dà tutto quello che ti serve. Se ti te pensi che ti metti un semino piccolissimo e a terra insieme con tutte le caratteristiche che esiste insieme spunta una pianta da una toneata tosi, è una roba meravigliosa a natura, è una roba splendida.
0: Sì, se uno ci pensa sì, è una cosa veramente magica.
7: Ma bravo, una magia
0: incredibile.
7: Se ti te pensi che un micelio, no? Adesso bisogna che difendere, tanto drammatizziamo perché sennò diventa un coso. Il micelio che può avere dei funghi. Allora, il chiodino è una muffa, il pioppino che adesso viene dappertutto, è una meraviglia, ma adesso mi gasparà tutto sto inferno qua che il fungo assorbe tutta sta merda qua, mi viene voglia di fare la mitragliatrice, che io mica mi piace raccogliere all'usarmi. Sono all'usarmi, te muri in tossegà, anche perché dopo, mi te lo giuro, te vedaresse no che sarà un'intossicazione e ora dice no come a casa nel bosco te che mangia il fungo no perché si vena sì, di tutta questa merda ora che ha butta fuori
0: sì perché il fungo assorbe molto è proprio una spugna.
7: Ma tutto assorbe tutto e tra l'altro il chiodino che se che tra poco il dio viene fuori adesso il viene fuori proprio qua terra bea carica carica de robe tossiche detto proprio proprio de la roba sembra quasi sevezo, che tu capisci, cioè proprio spettacolare, meraviglioso, cioè chi vede fora Verdi manca un peo. Alzate tutti quanti a Recce quando che senti sta roba. Beh, c'ha il telefono e telefono sono che a casa dove che vive sta gente qua. È inteso, no? Casa sua. Dove chi fa sto mestiere qua. Perché è molto è una roba preoccupante più di...
0: Te sai chi fa quello chi vuoi? Non c'è niente da dire. Purtroppo è così.
7: Piano Thomas, attento. Mio con minacciare morte. Un'altra minaccia di morte, metaforico, no?
0: Okay.
7: De morte. Ti ho minacci di morte, ti uno che ti dice, aspetta, fermo un attimo. probabilmente ho sbagliato qualcosa.
0: Forse
7: siamo soni, capisci tutto?
0: Ne manca quel briciolo di incoscienza che forse avevano i nostri vecchi, magari che venivano considerati magari più ignoranti e privi di cultura, ma avevano quel sesto senso di difendere a denti stretti, ecco,
7: la
0: fino alla
7: terra,
0: morte la tua terra. La tua terra, perché ho proprio sto caso, c'era una signora vicina di casa nostra lì in campagna che non lo so, potevano portare delle carcasse di animale, sempre quelli tipo di scarica volevano fare lì vicino alla sua proprietà, è uscita fuori col forcone e ha fatto spostare il camion che voleva scaricare queste carcasse di animale, non so com'è sta storia di sta discarica che volevano fare. Una donna da sola, anche zotta, è riuscita a far spostare un camion e non sono più venuti a scaricare lì, ecco, mi raccontavano, certo, sempre questo aneddoto, ecco, sta gorilla è riuscita da sola con la sua volontà e la sua fermezza, sto forcone in mano, non far passare un camion, ecco, per questa strada.
7: Te faccio un altro esempio. Allora, mico un carattere da merda, si sa, cioè un carattere che scalderino, cioè nel senso che, ma purtroppo o per fortuna non lo so, go un dono che go, come posso dire, delle sensazioni dei presagi, che capisci, cioè nel senso di quello che succede, vivo molto male questa roba qua, perché quello che succede, quello che mi sento succede, e è molto brutto, perché mi arrabbio prima del tempo, capisci tu? Cioè nel senso, mi arrabbio,
0: cioè ti metti già in allerta, è un'allerta quella che hai, che
7: capisci tu? E dopo mi per carità, non ho il sistema, non ho il tono, cioè bisogna star calmi, ma non si può star calmi, perché se ti deste calmo, non si sa mai, te sei il sindaco, non si sa mai di chi che se ha bisogno, ma se te mandi idea del culo ogni giorno.
0: Sì, questa sottomissione stupida che non porta a niente, porta solo a prendertela in quel posto e basta, tacendo e...
7: Mettiamo se tutti qualcuno altro buttare sua porta, tiriamo su i braghi e mettiamo al culo, capito?
0: Per convenienza, uno il tase per convenienza, perché posso sempre avere un tornaconto mio.
7: Ma che convenienza!
0: E dopo te sei il primo a parte in quel posto, sì.
7: Adesso ve lo dico con coscienza, tutti quanti, quei là che si sta in politica, a Roma, a Venezia, i stati, o Vicenza, o Padova, sono quei cosi là, non so cosa che virus che è, i bugiari, che tu capio?
0: Certo.
7: I falsi profetici bugiardi, i bugiari anche con se stessi. E adesso ti dico, se adesso ti fa un screzio a te, dopo me voso per Sky nei trabucco, non so se mi spiego. Cioè diventa proprio che ti ho fatto un tiro stupido, no, adesso ti tocca. Ma sta gente qua mi vada, spero solo che se gli si è fatto la puntura, te lo giuro. E chi ha che fa? Quello che ha detto che ha fatto.
0: Ma intanto i fa strage. Intanto nel frattempo i fa strage.
7: Esatto. E allora il karma negativo, che quando che ti fa uno screzio a Tino, dopo mi succede un mentre buco me. Ma porco cazzo,
0: ma che cazzo me ne frega, se intanto te mi hai fatto del mai a me, dopo che te viene anche a te qualcosa, a me non mi posso levare più di niente, è strana la cosa, molto strana.
7: Sì, cioè proprio una roba, a me non so buona capire, non so buona dare, cioè non so buona darmi pace.
0: No, bisogna prevenire, è sempre meglio che curare alla fine. Niente a fare.
7: Ho capito, e come prevenimo? Comprandosi un bel mitra?
0: RDM doce, te è d'accordo con RDM, non c'è niente a fare. Qua vedo, viene sempre fuori RDM, non c'è niente a fare.
7: Ma no, ma non è cioè, è metaforico, chiaro, questo, dove devo comprarlo? Cioè, non stava lì neanche a capire, non vogliamo mai pensare, torna una persona finta, ma capisci tu? Ma te viene proprio voglia da dire, ma Dio Marcone, ma chi qua che cazzo fa? Ma il problema non è lui, è il problema siamo che noi altri siamo passibili. Dopo tutto quello che abbiamo visto e che abbiamo subito, siamo ancora se dai so dire, sì, ma forse garazzo, ma che non picare avere torto, alla fine, capito? Però, al manco mai, niente che da dimostrarmi di quello che ti serviva fare, no, se è giusto o sbagliato. Perché qua basta solo una certa di buonsenso, cosa fa? Mi sono in trabucare a Roma, non posso, da che colpa qui che sei cartiana che mi sono in trabucare a Roma, non so se mi spiego. C'è una follia.
0: Ormai non si capisce più dove casè è la serietà e dove casè, l'intelligenza e il buonsenso e dove esiste solo la consuetudine e la follia e l'adeguarsi a quello che ci viene imposto.
7: Ma se proprio questo, no, detto,
0: ah, il problema è che si adegua anche a loro che fanno gli esecutori, voglio dire, senza rendersi conto che quel male che ci infliggono a noi se lo fanno anche a loro in prima persona, come te hai detto.
7: Ma certo,
0: eppure.
7: Ma...

0: fa pensare, eh. Chi è che ne resta
1: Dio,
0: fuori?
1: Dio,
0: vuol dire
1: Dio
0: che
1: Mammona.
0: Non conta più
1: Dio
0: niente.
1: Mammona,
0: oddio Mammona, non conta più nulla questo sistema. Un insegnamento che è veramente crollato, questo sistema. Noi stiamo veramente dentro, si può dire proprio una Matrix. Tutti, dal più influente, dal legislatore, dall'esecutore, dal cittadino, dalla plebe, siamo tutti dentro questo sistema Matrix, e al di sopra di questa cupola vuol dire che veramente, oltre alla politica, oltre alla finanza, quasi ormai, ma c'è un altro potere a noi nascosto che dirige veramente il tutto. E i burattini di RDM che vuoi infilare la mano in te il culo al burattinaio, ricordati Roberto che è sempre l'ultima ruota del carro, comunque c'è sempre un superiore, ognuno, tutti noi abbiamo un superiore sopra noi, e questo ce lo insegnava già Franco Carraro 26 anni fa da questi microfoni, che dice sì, ti te butti su una classe dirigente, perfetto, e dopo comunque che ne mette su un'altra. È come la fattoria degli animali di Orwell, stessa roba.
1: Ma però, ascolta Thomas, però se noi altri facciamo un certo tipo di ragionamento, non possiamo dire, perché te lo sei esatti che te lo dici che non succederà mai, non possiamo andare a Roma. Allora, bisogna che ognuno di noi altri dissimo direttamente è il nostro superiore nel nostro paese.
0: Brava, io abbraccio infatti la teoria che dice sempre Thomas Vivi, l'esperto di uomo naturale, di diritto naturale, quando viene nelle mie trasmissioni che parliamo o con Leonardo, che lui dice sempre: voi dovete andare davanti al sindaco, dovete andare di fronte al comune, perché quello non deve andare a Roma. Lui lo dice sempre quando si incazza, quando lo vuole sempre ribattere queste cose. Lo sentiremo a ottobre, adesso il 14, ecco, che verranno di nuovo. Cioè, lui punta sempre su questo, dice: non sta a guardare distante, guardare il comune del vostro paese, se da lì che parte tu.
1: Perché se no ti fai solo propaganda.
0: Esatto.
1: Allora, la propaganda non serve un tubo, serve solo per, se ti fai un canale su YouTube, ti fai propaganda così, ti segue, sì dai, bravo,
0: fermo, dai,
1: ma fai un cazzo, perché so i like,
0: i like e il tornaconto, e il tornaconto chi se fa, i signori divulgatori di Drio e il canale, certo. Nascosti di Drio un canale, una volta certo, era nascosti di Drio e bandierine, diceva Franco, adesso ma si sconde certo. Di Drio un canale YouTube e in tasca i skate.
1: Ma certo, questa è la realtà di fatti.
0: Però abbiamo sempre da ringraziare, perché se conosciamo un qualcosa è anche grazie a questi divulgatori, che dopo ci fanno prendere dalla mano, e il tornaconto purtroppo c'è. Non si può dire che non c'è. C'è e basta.
1: Certo. Mino, dico mia comunque che lo righesse da morire di fame. Perché se uno si impegna a propagandare, fermo, è il tempo, bisogna che viva.
2: Appunto.
1: Bisogna che viva anche, non voglio dire questo, però non dobbiamo fare una propaganda da buble, che tu capisci, da gomma a masticare là,
0: da buble gum, sì.
1: Non si può fare sta roba qua, perché dopo a fine ti si casa e ti vieni il sangue, basta.
0: No, allora, ti serve niente, ti risolvi niente.
1: Sapemo un isoio e scriviamo con una bomboetta, anzi neanche a bomboetta, con penareo, che tu capisci.
2: Beh, abbiamo un'altra telefonata, Bea.
1: Sì. E basta, questa è la realtà di fatti. Vi saluto, un bacione, grazie a tutti. Ciao.
0: Ciao Beatrice, ciao,
2: Bea, ciao.
0: Ciao, abbiamo le ultime telefonate.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Oh, Penny!
3: Scusa, se ho disturbato la signora Bea, ma pensavo fosse ancora in ascolto. Allora, consigli per gli acquisti. Signora Bea, con la bella grinta che la saluto innanzitutto, sono Penelope. Allora, con questa bella grinta e forza che ha, lei la prossima settimana, quando vuole, non so come si facciano queste cose, vada dalla carta bianca. C'era il professor Bassetti che parlava di questa cosa. Non so, e c'era anche il mio caro amore che è Giuseppe Cruciale. Che lo adoro, io, è vero, io lo adoro.
0: Almeno qualcosa di.

0: Qualcosa dice che dopo lui ci marci un po' per il suo tornaconto.
1: Ma certo che ci marcia alla grande.
0: È un furbacchione lui è un furbacchione.
1: È un dritto di prima riga. Volevo solo dire questo. Mi dispiace di averla interrotta. Invece volevo solo dare questo piccolo. Vada là, vada da Cruciani, vada da Bassetti, vada lì e faccia quella bella come ha fatto stasera. E butti in faccia a tutti, va bene?
0: Buonasera
1: signora Bea, mi scusi e scusate anche voi se vi ho disturbato. Di nuovo, buonasera.
0: Grazie, ciao Penelope, ciao.
1: Un abbraccio, ciao ancora a tutti,
0: un abbraccio a te.
1: Ciao,
0: un abbraccio a te Penny, ciao. E ringraziamo la Penelope. Radio Gamma 5, aspetta che si arriva quest'altro adesso. Aspetta che si arriva quest'altro, dai che fermo la tripletta. Pronto?
2: Adesso Thomas, chiariamo la storia del Nord Stream.
0: Eccolo qua.
2: Chiariamo la storia del Nord Stream. Non lo sapevo 10 giorni fa. Il Nord Stream, che gli dice che sta gli ucraini, prima che sta gli americani, poi che sta gli ucraini a farlo saltare. Ma nessuno gli ha detto però che il Nord Stream è 4 tubi, non 2.
0: E che altri tu dove sei? Sei fermi? Gnaca verti?
2: No, fermo Thomas. E che ne ha fatti saltare 3? 3 su 4. Indovina quello che sei, cosa che porta. E ora dice do de gas e do de petrolio che arrivava dalla Russia. Indovina qual tubo che ha tenuto San? Provi a indovinare.
0: Allora, cosa abbiamo problemi adesso? Col petrolio o di più col gas?
2: Il gatteneo san, quello del gas.
0: Quello del gas.
2: Non a caso, ho avuto una persona, un italiano che vive da tanti anni in Germania, che mi ha detto che in Germania il gas costa una miseria. In tutto il nord Europa il gas costa una miseria. Qua dobbiamo comprarci
0: dall'America
2: e paghiamo 3-4 volte di più. Hai capito?
3: Col gas che abbiamo in Italia.
2: E allora la questione è chi sei che ha fatto saltare stati 3 tubi? Scommettiamo che sei l'Inghilterra, che non si sa né gli americani, che dopo pensavamo che gli americani sei il braccio armato
0: del miglio quadrato di Londra,
2: e non se neanche sta gli ucraini imbriaghi.
0: Tutto per un tornaconto economico.
2: Esatto.
0: È una bella ipotesi che ci fai, Roby.
2: Niente male.
0: E da De Drio appunto è sempre America.
2: Vedi Thomas, noi altri siamo 8 miliardi su questa
0: scatoio
2: di terra. Ti dica mai pensare che forse, anzi sicuramente, noi altri sapremo già tutto della vita, di come si è creata la vita su questo pianeta, di tutto l'insieme, di tutto il sapere che c'è su questo pianeta, noi altri siamo già al corrente di tutto. Ti provo a pensare a un puzzle fatto di 8 miliardi di pezzi. Ogni pezzo ha una parte,
0: un peso, una rilevanza, una componente.
2: Bene. Se noi altri fossimo in grado di parlare fra di noi altri, fra gli 8 miliardi di
0: pezzi, un'interconnessione.
2: Saremmo in grado di scoprire la verità, di scoprire chi che è realmente che è re, sì. Ma contro.
0: Ma ci hanno fatto perdere volutamente quello che riguarda la parte spirituale, rendendoci sempre più materialisti. Ragion per cui noi sapremo sempre meno chi siamo.
2: Noi altri sapremo già, anche i più stupidi italioti, chi si è convinti che faccia il nostro bene. Anche l'unica una micro parte di quella verità, basta solo chi parla fra le ori
0: e che ci interconnettiamo nuovamente.
2: Capito come
0: è stato? Ma con la botta del Covid del 2020 i nega porta ancora di più a ognuno a pensare conto proprio.
2: E per quanto riguarda la questione della Bea, mi dispiace dirlo, ma mi toccherà mangiarsi la merda come tutti, perché comunque sarà sempre da sola, esattamente come l'ho fatto in 30 anni.
0: Ecco, al massimo
2: da solo.
0: Ecco.
2: Ho sempre combattuto da solo e il risultato è sta 0 più 0 uguale 0.
0: È Porto Piero.
3: Ok,
0: dai, fermo d'occasione.
2: Se ti puoi mettere l'Ave Maria di Albano, ti ringrazio.
0: Albano,
3: ciao. Ok, va bene. Ma
0: è partito l'acuto di Albano.
3: Ciao, notte.
0: Ciao, ciao. Ave Maria qua. Di Albano.
3: Abbiamo
0: il momento che la metto in scaletta. Mi marino.
3: Certo, almeno quello, ci sentiamo un po' di canzoni.
0: È quello da all'Ecciso, a Romina. Cellino San Marco, la tenuta là che va.
3: Ecco, guarda qua cosa dice Ada
0: Biasso.
3: Consolati Thomas, sono caduta anch'io da una sedia. Tanti dolori, ho fatto i raggi per escludere la frattura delle costole, però... ho un'incrinatura,
0: ecco,
3: però ho tanti dolori a letto, non riesco a trovare la posizione.
0: Devo
3: prendere qualche antidolorifico.
0: Antidolorifico.
3: Ed è vero, uguale che una cosa.
0: Ma a me ieri avevo fatto un litro di Rabosello e l'ha fatto un fiato effetto come antidolorifico, però bisogna ripetere l'operazione perché è anche svanito l'effetto adesso. Era Bosetto, il titolo era Bosello. Vabbè, allora.
3: Ma se no, la grappa al miele?
0: Ah, fa male, bel brut millesimato, un cartise. Ave Maria Albano.
3: Va bene, ma dobbiamo andare in ordine.
0: E che cazzo dobbiamo mettere?
3: Ma c'era quella di Ada Biasso.
0: E che Ada voleva, che non mi ricordo più.
3: Ma se l'hai messa in scaletta.
0: Ma che cos'è che ha domandato qua Ada Biasso? I raggi X alle costole?
3: No,
0: è salutare.
3: Prima.
0: Che non lo so mo che voleva. Stalanna ne tira fuori sempre una.
3: Qua no, sempre una.
0: Ah, una per la Gabriella dell'Olmo. No, cosa ha avuto?
3: Le canzoni delle allora.
0: La canzone.
3: Che
0: canzone vuole? Un momento, sta cercando.
3: C'era.
0: Portate pazienza. Bene,
3: buona trasmissione.
0: Dai, mettiamo.
3: Era. No.
0: Mettiamo. Alla Marco di Marghera.
3: Ecco, vabbè, dai.
0: Aldo di Marghera. No, Marco di Marghera.
3: Marco di Marghera, dai, cosa ha chiesto?
0: No, non mi ricordo più.
3: Ma se l'hai messo là?
0: No, avevo quella che volevo mettere io. E poi gli dedico questa. In merito sempre al ricordo di questo periodo epocale che non dobbiamo dimenticare e da cui può nascere un amore e si può portare avanti comunque la vita nel ricordo, però ecco, anche che questo mondo può essere anche molto brutto. Aspetta che adesso se vengo fuori che vuoi il titolo della canzone, aspetta che vuoi il titolo, dimmi.
4: Ciao Thomas, che avevo chiesto di Max Ranieri, io e te.
0: Massimo Ranieri e te. Va bene. Va bene, adesso la preparo. Ciao. Ciao ciao ciao ciao. Stati bene, grazie. Massimo Ranieri e te. Tanto faccio partire Nina di Mario Castelnuovo.

0: ecco qua, abbiamo sentito Mario Castelnuovo Nina, adesso questo brano per Marco Di Marghera, Massimo Ranieri, Io e te.
1: Io e te,
0: siamo nel 1971 con questa canzone, torniamo al 1971 e quindi ce l'ascoltiamo.
1: Vai.
0: Radio Gamma
1: 5.

0: Questo.
1: Ebbene, quello per la Gabriella.
0: Gabriella, cosa che avevo
1: detto? Cioè, no, ha detto mettere un
0: bambino. Ah, dedichiamo questa di Albano. Ma Ave Maria!
1: Ma questa gliela.
0: A tutti, la dedichiamo a tutti quanti che ce la fanno e ce la cantano. Siamo arrivati alla stazione.
1: Davide Duccio
0: a salutare la Filippo Bustanna. E Paca Thomas. Il Paca Thomas. Il Bilicut. Che cazzo, il Billy cuciti alla piastra stan sotto ai confusi. Davide 625, il poeta pazzo!
1: Tanto pazzo!
0: E chi ti è creato, c'è le terre disgraziate? Quante cazzo ne dice pure questo? Questo una ne fa, 100 ne pensa e una ne fa, dice. No, o una ne fa.
1: I Billy cuciti.
0: Una ne faccio.
1: I Billy cuciti alla piastra.
0: Una ne pensa e 100 ne faccio.
1: I confusi.
0: Una ne pensa e 100 ne fa. Ecco qua, quello è Davide. Una ne pensa e 100 ne faccio. Ave Maria. Ave Maria. Aspetta, se è partito l'organo. Torna Andrio Campanaro. Aspetta, ecco. È Campanaro, suona.

0: con la puntina solitana del disco.
1: Sì, si è interrotta così. Ebbene, qua abbiamo Roby da Mestre. Vengo anche a mia la Piacciosa. Sì, il 15 di novembre. Gira tanto che non vi sentivo. Anna Thomas, sì, immortali. Vorrei dedicare a mia moglie una canzone immortale. Io che ho te, dei New Trolls. C'è possibile metterla, io e te?
0: Sì.
1: Dai, io che ho te, dei New Trolls. E dai che così poi fermo i saluti.
0: Io che ho te, dei New Trolls. Adesso la mettiamo, che ecco qua. Che è ripartito Albano qua.
1: Sì.
0: Che vuole Albano?
1: E abbiamo il nostro Daviduccio come al solito, l'Ape Maria, piena di garza.
0: Grande, ne tira fuori Daviduccio. Eccola.
1: Ciao,
0: qua.
1: Davide.
0: New Trolls, eccolo qua. Radio Gamma
1: 5.

0: riuniti. Chi sta a discutere?
1: Per Davide.
2: Tenga.
0: Che è una collanina?
2: Ma che fa?
0: Che fai?
2: Deve pregare. Preghi.
0: Preghi? Che sta a pregare? Ma che c'è il morto? Oh.
3: Nomine Patris et Filii et Spiritu Sancti. Gloria Patris et Filio et Spiritu Santo. Santo.
1: Abbiamo dedicato a Davide questa perla del Marchese del Grillo, che ci ha fatto prendere sonno, che ha detto da ecco, oddio, che c'è il morto, ho detto la prega, c'è il morto,
4: va bene, Daviduccio, un abbraccio
1: tutta
4: forte,
1: Daviduccio
4: forte. Bene, salutiamo caramente tutti quelli che hanno partecipato con le telefonate, con i messaggi, con i WhatsApp. Quindi salutiamo la carissima Beatrice, la Penny, la Gabriella dell'Olmo, Marco da Marghera, il carissimo RDM, Roby da Mestre, Marco da Trebasele, Lada di Asolo, Davide d'Alessiano, lo salutiamo caramente, e poi Luca, il carissimo Luca di Mandria. E abbiamo anche il 623 che non si è firmato, ecco. Lo salutiamo caramente,
1: salutiamo.
4: Come salutiamo tutti e tutti quelli che parteciperanno domani alla festa. Quindi salutiamo la Ugolina, salutiamo abbiamo Gus, salutiamo anche Francesco Dondo Speaker, Claudio della Beppa, lo salutiamo caramente, la carissima Dunia e la mia cucciolotta. Dai, tutta domani la festa è dedicata a te, Ale. A te un abbraccione forte forte forte, e incrociando le dita, che qua non si finisce mai di incrociarle. Un abbraccione forte, grazie a te Thomas.
5: Un abbraccio, grazie a tutti, buonanotte, buona domenica.
4: Grazie alla Ginetta, grazie alla Nica, che è veramente una grande collaboratrice. E a domani, gente.
1: Da Radio
4: Gamma 5. Buonanotte.

0: Eccoci, ci siamo. Buongiorno, Radiogamma 5, 94 MHz, in questo sabato 26 settembre 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il biarchitetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia ogni sabato mattina fino alle 13. Radiogamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Cose da raccontarvi anche oggi. Vi ricordo che oggi abbiamo il piacere di ospitare l'OIPA, e quindi dopo, come di consueto, verso le 11, dopo le 11, dopo la pausa pubblicitaria delle 11. E direi che possiamo anche andare. Ciancio alle bande, o bando alle ciance, come si suol dire, e sigla iniziale, un pochettino di musica e poi torniamo. Pronti? Via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana, e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana. Certo, c'ho il mitra alla nuca, lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata. E come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio? Perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

Il potere politico non si conquista alle urne, si vince molto prima, in riunioni a porte chiuse dove i grandi investitori valutano i candidati come si valutano le azioni in borsa: potenziale di rendimento, rischio di esposizione, capacità di fornire risultati. Quando voti la partita è già decisa, il candidato che arriva a te è già stato filtrato, finanziato e modellato da interessi che non appariranno mai nei dibattiti televisivi. La democrazia che abbiamo funziona come un mercato dove si scommette sul futuro politico. Chi ha i soldi definisce chi sarà vendibile, chi avrà la struttura per competere, chi occuperà gli spazi di visibilità. Schopenhauer notò che ogni verità attraversa tre fasi. Prima viene ridicolizzata, poi violentemente combattuta e infine accettata come ovvia. La verità sul finanziamento politico è ancora nella seconda fase. Parlarne è scomodo perché espone il vero meccanismo. Il tuo voto non sceglie i governanti, si limita a dare validità a coloro che sono già stati scelti dal denaro. Il sistema non ha fallito, funziona esattamente come è stato concepito, per mantenere l'elettore con la sensazione di partecipazione, mentre le decisioni reali avvengono fuori dalla sua portata. La versione ufficiale presenta il voto come lo strumento massimo del potere del popolo, come se mettere un foglio in un'urna fosse sufficiente per determinare il destino di una nazione. Questa è l'illusione meglio costruita della politica moderna: far credere al cittadino di scegliere, quando in realtà si limita a convalidare. Prima che avvenga qualsiasi elezione, un filtro economico ha già eliminato decine di possibilità. I candidati senza accesso a ingenti somme di denaro semplicemente non esistono nel radar pubblico. Non importa quanto siano rilevanti le loro proposte o quanto sia legittima la loro traiettoria, senza un forte finanziamento non c'è una campagna competitiva. Senza una campagna competitiva non c'è visibilità. Senza visibilità non ci sono voti. Il processo elettorale funziona come un imbuto dove il denaro è il primo e più efficace filtro. Chi controlla le risorse controlla chi sarà presentato come un'opzione valida. La popolazione vota tra alternative già scelte, credendo di esercitare una scelta libera quando sta solo scegliendo tra prodotti che hanno già superato il setaccio del denaro. Questo sistema si traveste da democrazia perché mantiene l'apparenza di un processo partecipativo. Ci sono urne, ci sono dibattiti, c'è propaganda elettorale, ma tutto questo è una messa in scena. Il palco è allestito, gli attori scelti, la sceneggiatura scritta. L'elettore entra nel teatro credendo che la sua presenza definisca lo spettacolo, quando la sua funzione reale è solo quella di applaudire alla fine. Dietrich Bonhoeffer avvertiva che la prova della moralità di una società è ciò che essa fa per coloro che sono nell'ombra. Nel sistema politico attuale, chi è nell'ombra sono proprio i finanziatori, coloro che non devono mai competere per i voti perché hanno già comprato i candidati che competeranno. La democrazia è diventata una facciata sofisticata per nascondere un vero governo di ricchi. Chi finanzia le campagne non fa beneficenza, fa investimenti, e ogni investimento si aspetta un ritorno. Quando un imprenditore o un gruppo di aziende inietta milioni in una candidatura, non sta sostenendo idee o principi. Sta comprando accesso, influenza e impegni futuri. Il politico eletto arriva al potere in debito di favori, e questi favori verranno riscossi sotto forma di leggi convenienti, contratti pubblici mirati, regolamentazioni allentate o controlli meno rigorosi. Il voto popolare diventa irrilevante in questa equazione, perché il governante non governa per chi lo ha votato, governa per chi ha finanziato la sua ascesa. La validità democratica è solo la vernice che copre una transazione commerciale. Credi di aver scelto un rappresentante, ma in pratica hai solo autorizzato qualcuno a rappresentare interessi che non sono i tuoi. Le moderne campagne elettorali spendono budget superiori al PIL di piccole nazioni. Questi valori astronomici non sono spesi per generosità o per fede in progetti politici. Sono investimenti strategici con una chiara aspettativa di profitto. Ogni euro investito in una candidatura porta con sé una promessa di pagamento occulta. Il politico che accetta finanziamenti sa esattamente cosa sta vendendo: la sua autonomia decisionale. In pratica, la morale diventa un concetto puramente decorativo che non resiste al primo assegno di campagna.
Il discorso pubblico parla di etica, trasparenza e impegno per il bene comune, ma dietro le quinte prevale una crudele logica di mercato. La lealtà politica è proporzionale al denaro ricevuto. Nessuno finanzia campagne milionarie per altruismo. Le banche non donano ai candidati perché credono nella democrazia. Le imprese di costruzione non sponsorizzano partiti per amore della patria. Le industrie non finanziano la propaganda elettorale per interesse nello sviluppo sociale. Tutti questi gruppi economici investono nella politica come in qualsiasi altro attivo, cercando un ritorno finanziario misurabile. Il ritorno si manifesta in molteplici forme. Arriva in concessioni pubbliche assegnate senza la dovuta gara d'appalto. Arriva in esenzioni fiscali che dissanguano il bilancio pubblico. Arriva in regolamentazioni ambientali ammorbidite per non ostacolare i profitti. Arriva in leggi sul lavoro rese più flessibili per ridurre i costi operativi. Arriva nel silenzio istituzionale di fronte a pratiche dubbie. Arriva nella protezione contro indagini scomode. Il politico finanziato diventa una risorsa controllata. Può avere l'apparenza di autonomia, ma le sue decisioni più importanti sono già ipotecate. La campagna elettorale funziona come un'asta sofisticata, dove le coscienze vengono messe all'asta al miglior offerente. Il candidato che raccoglie più fondi non è necessariamente il più competente o il più onesto. È quello che ha dimostrato la maggiore disponibilità a servire gli interessi di chi paga. Questo sistema crea una selezione al contrario e distorta. I più finanziati tendono a essere i più compromessi con interessi particolari, mentre coloro che si preoccupano veramente dell'interesse pubblico restano senza denaro per competere. Nietzsche notò che non ci sono fenomeni morali, solo interpretazioni morali di fenomeni. Nel momento di finanziare la politica, l'interpretazione morale serve solo da maschera. La realtà nuda e cruda è uno scambio. Il denaro compra l'accesso. L'accesso genera influenza. L'influenza determina le politiche pubbliche. L'elettore comune non percepisce questi meccanismi perché il sistema è fatto per mantenere la mancanza di chiarezza. Esistono leggi sulla trasparenza, è vero, ma funzionano come cortine fumogene. Mostrano abbastanza solo per far sembrare che ci sia supervisione, mentre il vero denaro circola attraverso canali oscuri, donazioni indirette, società di comodo e operazioni di fondi neri. Quando qualcuno ingenuamente chiede perché i politici eletti abbandonano rapidamente le loro promesse elettorali, la risposta è semplice: perché le promesse fatte agli elettori sono usa e getta, ma gli impegni assunti con i finanziatori sono contratti di ferro. Nessun candidato competitivo arriva al pubblico al naturale. Prima di apparire nei programmi elettorali, è già passato attraverso un processo di modellamento industriale che trasforma le persone in prodotti. Le agenzie specializzate in marketing politico funzionano come catene di montaggio. Prendono la materia prima umana e la trasformano in un prodotto elettorale appetibile, facile da accettare. L'immagine pubblica

impatto sui tassi di approvazione. Se adotta una certa postura nei dibattiti, è perché i dati hanno indicato che quella performance converte i voti degli indecisi. Se cambia opinione su temi controversi, è perché il termometro elettorale ha avvisato che la posizione precedente costava voti. L'autenticità diventa impossibile in questo contesto, perché l'autenticità non necessariamente vende. Ciò che vende è l'illusione di autenticità. Il candidato deve apparire vero senza esserlo realmente, deve simulare convinzione anche quando sta solo seguendo copioni scritti da consulenti. Le tecniche di persuasione utilizzate sono raffinate all'estremo. La neuroscienza è usata per capire come il cervello elabora i messaggi politici. I principi della psicologia comportamentale sono applicati per creare comunicazioni che aggirano il pensiero critico e colpiscono direttamente le strutture emotive. Errori di pensiero noti, bias cognitivi, vengono sfruttati per manipolare le percezioni senza che l'elettore si accorga di essere manipolato. Il risultato di questo processo è che gli elettori non scelgono tra politici veri, scelgono tra versioni editate, tra personaggi creati per il consumo. Votano per ologrammi accuratamente proiettati, non per esseri umani con complessità e contraddizioni reali. La campagna elettorale diventa una sfilata di imitazioni, simulacri, dove il vincitore non è chi ha le migliori proposte, ma chi ha ingaggiato i migliori pubblicitari. Questa dinamica erode qualsiasi possibilità di un vero dibattito politico. Quando tutti i candidati sono prodotti di marketing, la contesa smette di essere sulle idee e diventa su quale confezione è più seducente. I programmi di governo diventano irrilevanti perché nessuno li legge veramente. Ciò che importa è se il candidato trasmette sicurezza, carisma, competenza o qualsiasi altro attributo che i dati indicano essere decisivo per quell'elettorato specifico. L'elettore crede di fare una scelta razionale, basata sull'analisi delle proposte, quando in realtà è guidato da stimoli emozionali accuratamente calcolati. Chi ha capito questo sull'illusione elettorale vorrà andare più a fondo. Ciò che l'algoritmo non ha permesso di inserire, qui si trova sul Patreon di The Observer. Il link è nel primo commento fissato. Schopenhauer affermò che l'uomo può fare ciò che vuole, ma non può volere ciò che vuole. Nel contesto elettorale, questo assume una dimensione concreta. Puoi votare chi vuoi, ma chi vuoi votare è già stato determinato da processi di condizionamento che agiscono al di sotto della tua coscienza. L'allontanamento dalla politica è l'effetto collaterale inevitabile di questo sistema. Quando la politica è ridotta a marketing e i politici sono ridotti a prodotti, il dibattito pubblico perde la sua essenza. Questioni complesse sono semplificate in slogan. Problemi strutturali sono ignorati a favore di temi che generano più coinvolgimento emotivo. La popolazione si abitua a consumare la politica come intrattenimento. Cerca il candidato più carismatico, il discorso più impattante, la narrazione più emozionante, senza chiedersi se ci sia un contenuto reale dietro la presentazione. I veri centri di potere politico non hanno volti pubblici né competono nelle elezioni. Sono grandi aziende, gruppi finanziari, holding multinazionali che agiscono dietro le quinte del processo democratico senza mai dover passare dallo scrutinio popolare, la valutazione del popolo. Questi gruppi economici esercitano più influenza sulle politiche pubbliche di qualsiasi parlamentare eletto, ma rimangono invisibili al cittadino comune. Le banche centrali determinano politiche monetarie che influenzano il costo della vita di milioni, ma i loro leader non sono scelti dal voto popolare. I fondi di investimento premono sui governi per adottare misure di austerità che distruggono i servizi pubblici, ma non devono rispondere agli elettori. Le aziende transnazionali negoziano trattati commerciali che annullano le leggi nazionali, ma non appaiono nei dibattiti elettorali. Il potere reale è migrato dalle istituzioni democratiche a strutture economiche che operano oltre la portata del controllo popolare. Questo cambiamento non è avvenuto per caso. È stato il risultato di decenni di deregolamentazione finanziaria, globalizzazione economica e cattura dello Stato da parte di interessi privati. Il politico eletto è diventato un intermediario, un delegato che traduce le esigenze delle aziende in leggi ufficiali, occupa

0: formalmente la carica di potere, ma in pratica è solo un esecutore di piani elaborati nei consigli di amministrazione e nelle riunioni degli azionisti. L'influenza di questi gruppi economici è esercitata in molteplici forme, direttamente attraverso il finanziamento delle campagne e il lobbying esplicito, indirettamente attraverso il controllo dei media che plasmano l'opinione pubblica, strutturalmente dalla dipendenza che i governi creano nei confronti degli investimenti privati e dei mercati finanziari. Un governo può essere stato eletto con il sostegno popolare per implementare certe politiche, ma se queste politiche dispiacciono ai mercati finanziari, il paese subisce fuga di capitali, svalutazione della valuta e crisi economica finché il governo non recede. Questo ricatto strutturale è più efficace di qualsiasi colpo di Stato. Non ha bisogno di carri armati per le strade. La speculazione finanziaria è sufficiente per rovesciare governi insubordinati. Il risultato è che le democrazie formali convivono con vere oligarchie economiche, dove pochi ricchi comandano. Puoi votare chi vuoi, ma le decisioni fondamentali su come il denaro viene distribuito, come le risorse pubbliche vengono utilizzate e quali sono le priorità nazionali, sono già state prese in luoghi che il tuo voto non raggiunge. Il Parlamento discute i dettagli e approva versioni annacquate di riforme che gli interessi delle aziende avevano già pianificato. Il potere esecutivo implementa misure che sono già state negoziate con rappresentanti del settore privato. Il potere giudiziario giudica all'interno di leggi che proteggono la proprietà privata al di sopra dei diritti sociali. Questa architettura del potere crea una democrazia a bassa intensità. C'è partecipazione popolare a livelli superficiali, ma le decisioni principali sono protette dall'interferenza democratica. Il cittadino può scegliere tra candidati, ma non può scegliere di mettere in discussione il sistema economico che determina le condizioni materiali della sua esistenza. Può protestare contro politiche specifiche, ma non può sfidare gli interessi che impongono tali politiche. Può votare per il cambiamento, ma il cambiamento reale è fuori dal menu elettorale. Nietzsche avvertiva che non ci sono fatti, solo interpretazioni. L'attuale sistema politico inverte questo concetto. Esistono fatti di dominazione economica, ma solo interpretazioni democratiche che li mascherano. La realtà è un governo corporativo travestito da democrazia rappresentativa. L'interpretazione ufficiale è che viviamo in società libere, dove il voto popolare determina il destino collettivo. Questa dissonanza, differenza, tra il fatto e l'interpretazione è mantenuta, perché fa comodo a tutti i soggetti coinvolti. I potenti mantengono il potere senza resistenza, i politici mantengono lavori lucrativi come intermediari, e la popolazione mantiene l'illusione confortante di vivere in una democrazia. La storia comune tratta la corruzione come una deviazione, come un'anomalia, qualcosa fuori dal normale, che deve essere combattuta ed eliminata affinché il sistema funzioni correttamente. Questa prospettiva è confortante perché suggerisce che il problema ha una soluzione. Basta punire i corrotti, eleggere persone oneste e rafforzare le istituzioni di controllo. Ma questa storia è fondamentalmente falsa. La corruzione non è un difetto dell'attuale sistema politico, è la sua modalità operativa. Il sistema non è rotto, funziona esattamente come è stato concepito. La dipendenza strutturale che i politici hanno dal finanziamento privato crea, per necessità, una dinamica corrotta. Un candidato che ha bisogno di milioni per essere eletto deve ottenerli da chi li possiede. Coloro che hanno queste risorse le offrono in cambio di considerazioni future, favori. Questo scambio non è corruzione nel senso legale stretto, ristretto, perché è codificato, registrato, nelle leggi sul finanziamento delle campagne, ma è corruzione nel senso sostanziale, reale. È la subordinazione dell'interesse pubblico agli interessi privati attraverso una compensazione, ricompensa. Il sistema legale legalizza la corruzione e poi finge di combatterla. Le leggi sulla trasparenza elettorale richiedono la dichiarazione delle donazioni, ma le permettono. Le regole di rendicontazione, accountability, monitorano le spese di campagna, ma non si chiedono perché le campagne debbano costare fortune. Esistono punizioni per la corruzione flagrante, evidente, ma ignorano la corruzione sistemica che è incorporata, insita, nel disegno istituzionale stesso. È come cercare di asciugare un'alluvione con i secchi, mentre il rubinetto rimane aperto. Ogni scandalo di corruzione che emerge, paradossalmente, in modo contraddittorio, funziona come una valvola di sicurezza. Genera indignazione momentanea, produce alcuni arresti esemplari, alimenta la sensazione che ci sia supervisione, ma non tocca mai le strutture che generano continuamente corruzione. Il politico che ha accettato una tangente viene arrestato, ma il sistema che rende la tangente inevitabile non viene messo in discussione. La deviazione di risorse pubbliche viene indagata, ma non si indaga perché le risorse pubbliche sono sistematicamente, continuamente, dirette a beneficio di interessi privati, attraverso meccanismi legali. La corruzione spettacolarizzata sui titoli dei giornali è solo la punta dell'iceberg. La maggior parte della subordinazione del pubblico al privato avviene entro i limiti della legge, attraverso il lobbying, le porte girevoli, revolving doors, tra i settori pubblico e privato, la cattura normativa e il finanziamento elettorale. Un politico che approva una legge che beneficia la sua base di finanziamento non ha commesso alcun crimine secondo l'ordine legale, ma ha corrotto la sua funzione pubblica legiferando per interessi particolari invece che per l'interesse collettivo. Dietrich Bonhoeffer notò che la prova di una società è ciò che essa fa per i suoi vulnerabili. Una società in cui il sistema politico è strutturalmente corrotto fallisce per necessità questa prova, perché i vulnerabili, i più deboli, non hanno denaro per comprare rappresentanza. I loro interessi non vengono difesi perché non c'è un ritorno finanziario nel difenderli. Le politiche per i poveri vengono approvate solo quando convengono anche ai ricchi, sia come controllo sociale che come mercato di consumo. La riforma di questo sistema non verrà dall'interno, perché tutti coloro che hanno il potere di riformarlo beneficiano del suo mantenimento. I politici eletti devono le loro carriere al sistema corrotto, non distruggeranno la macchina che li ha prodotti. I finanziatori delle aziende traggono enormi profitti dall'attuale assetto, non rinunceranno volontariamente alla loro influenza. I media tradizionali dipendono dai ricavi pubblicitari delle stesse aziende, non esporranno sistematicamente, continuamente, i meccanismi del sistema. La popolazione rimane nell'illusione, perché l'alternativa è affrontare una verità scomoda, che la democrazia in cui credi di abitare è in gran parte un teatro, che il tuo voto ha un impatto marginale, esiguo, e che il potere reale è nelle mani di coloro che non hai mai eletto e non potrai mai rimuovere con il voto. L'attuale sistema politico ha sviluppato una capacità sofisticata: trasformare le persone in risorse che possono essere sfruttate mentre le convince di esercitare potere. L'elettore comune crede di essere il protagonista della democrazia quando è solo la sua materia prima. Il suo voto non è un'espressione della sovranità popolare, il potere del popolo, è un input, contributo, che alimenta la validità di un sistema che lavora contro i suoi interessi. In ogni ciclo elettorale la stessa dinamica si ripete. I candidati appaiono facendo promesse, gli elettori si mobilitano credendo nei cambiamenti, si vota, il vincitore assume l'incarico e implementa politiche che servono coloro che hanno finanziato la sua campagna. L'elettore si frustra, ma alla prossima elezione il ciclo ricomincia con la speranza rinnovata che questa volta sarà diverso. Questa speranza ciclica è il combustibile essenziale per mantenere il sistema in funzione. Se gli elettori perdessero completamente la fede nel processo, il sistema perderebbe validità e sarebbe costretto a trasformarsi o sarebbe rovesciato. Ma finché ci sarà speranza, ci sarà partecipazione. E la partecipazione, anche se inefficace, genera l'apparenza di consenso. Anche la tua indignazione è una risorsa che può essere sfruttata. Quando ti rivolti contro un politico corrotto, non stai minacciando il sistema, lo stai rafforzando. La tua rivolta è canalizzata per chiedere la punizione di quel politico specifico, non per mettere in discussione la struttura che produce politici corrotti in serie. Il sistema ti permette e persino ti incoraggia a indignarti per casi individuali, perché questo distoglie l'attenzione dai meccanismi strutturali. Una persona corrotta viene arrestata, la popolazione applaude la giustizia e intanto altre 10 vengono prodotte dalla stessa macchina. Anche la tua fatica politica, stanchezza, è funzionale al sistema. Quando rinunci a seguire la politica, quando decidi che sono tutti uguali e smetti di coinvolgarti, il sistema non si indebolisce, si rafforza. La tua assenza dà ancora più spazio agli interessi organizzati per operare senza resistenza. L'elettore disilluso che si allontana dalla partecipazione politica sta, senza volerlo, cedendo tutto lo spazio a coloro che hanno un interesse diretto a catturare lo Stato. L'allontanamento politico della popolazione non è un fallimento del sistema, è un obiettivo raggiunto. Schopenhauer disse che gli uomini sono come bambini nel cui governo i folli hanno sempre successo. L'attuale sistema politico infantilizza l'elettore di proposito, offre storie semplici per problemi complessi, promette soluzioni magiche per questioni strutturali, presenta comodi cattivi affinché tu diriga la tua rabbia senza minacciare le vere strutture di potere. Sei mantenuto in uno stato di partecipazione superficiale che non genera trasformazione reale. L'elettore va alle urne, segue le notizie, discute di politica sui social media, si sente coinvolto, ma tutto questo coinvolgimento avviene entro parametri che non sfidano i fondamenti del sistema. Si può discutere all'infinito su quale partito sia migliore, quale candidato sia più onesto, quale proposta sia più fattibile, ma non ci si chiede mai perché le politiche pubbliche dipendano dall'approvazione di chi ha i soldi, perché la rappresentanza politica sia mediata dal denaro, perché la democrazia sia diventata sinonimo di scegliere tra opzioni preapprovate dal mercato. Alla fine l'elettore non sceglie il futuro, sceglie quale gruppo delle élite avrà il privilegio di gestire il suo presente. Non decide politiche strutturali, principali, decide chi firmerà le politiche che sono già state decise in altre sfere. Non esercita la sovranità popolare, il potere del popolo, fornisce il consenso minimo necessario affinché la dominazione continui a sembrare legittima. Il sistema non ha bisogno del tuo accordo attivo, ha solo bisogno che tu non ti rivolti in modo organizzato ed efficace. La tua partecipazione ritualistica ad ogni elezione, la tua indignazione controllata contro scandali puntuali, la tua stanchezza che ti allontana dalla lotta politica, tutto questo serve perfettamente agli interessi di coloro che governano realmente. Credi di giocare, ma sei solo una pedina mossa. La democrazia rappresentativa è diventata una facciata sofisticata per nascondere una plutocrazia funzionale. E ora che hai visto come il sistema...
1: Credi di giocare, ma sei solo una pedina mossa. Mamma mia, che roba, ragazzi. Sta roba qua anche oggi mi sembra bella bella tosta. Che dire, la metterò sul canale Telegram Massimo Conte Architetto e così ve la potrete ascoltare di nuovo e magari, non so, che dire, piangere su un angolino, non saprei neanch'io cos'altro aggiungere. Comunque proviamo, respiro a profondo e andiamo avanti. Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 26 settembre 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto, e come di consueto vi tengo compagnia sabato mattina fino alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Avete sentito come di consueto la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, quello che sentiamo di sottofondo Riccardo Tristano Tuis, Regeneration, e oggi vi ho fatto ascoltare questo lungo audio, Il potere politico non si conquista alle urne. Parole che magari, non so, sapevamo o sappiamo già, però sentirselo buttare così in faccia è stata, non so, vabbè. 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta, 334-7102-672 sms e whatsapp in diretta, 049-700-700-049-700-838 per le telefonate un pochettino più tardi. Intanto vi preannuncio già che anche oggi avremo il piacere di ospitare l'OIPA tramite la sua referente provinciale di Padova, provincia di Padova, Marina Barzon, e anche oggi porterà degli interessanti temi, diciamo, anche con degli ospiti, però dopo, fra mezz'oretta circa, dopo le 11 come di consueto. E mi sembra che intanto ci siamo, aspettate, leggiamo così, è una roba fatta, come si suol dire, le iniziative della radio, e poi siamo anche, ah no, aspettate, il meteo, me stavo dimenticando, grazie per chi me l'ha ricordato, aspettate, dove è andato, aiuto, mi sono perso, eccolo qua, abbiate pazienza, chiedo venia, dov'è? Eccolo qua, scusatemi. Allora, zona alta padovana, sabato oggi soleggiato, anzi a proposito ho sentito, ho letto che sembrerebbe esserci un ritorno di, diciamo, ritornerebbe un po' il caldo. Comunque per tutta la settimana fino a giovedì almeno, per lo più soleggiato, anche venerdì e sabato. Temperature non dovrebbero scendere sotto i 13-14 gradi, e principalmente in notturno, la notte, e non dovrebbero salire oltre i 25-26 gradi durante il giorno, quando il sole c'è, però sapete che è già basso, per cui insomma vabbè. E il caldo torrido, naturalmente abbiamo già notato che se ne sta andando, e bene o male, insomma, sta ritornando la stagione autunnale o qualcosa del genere, insomma, staremo a vedere. Quindi relativamente al cosiddetto bel tempo per tutta quanta la settimana. Questo era per fare due parole riguardo al meteo. E come si dice, iniziative della radio, scusatemi, allora, e questo ho visto anch'io ieri sera nel Canale Italia per quel che riguarda il nostro Alfredo Bellucco, e interessante intervista, penso insomma che si potrà rivedere, basterà cercarlo su internet per chi eventualmente non l'avesse vista. Domenica 27 settembre, nel sospiro della foresta del Cansiglio, con Chris e Mara torniamo ad riabbracciare la foresta, e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorc, 10:30 inizio escursione con le guide, ore 13 pranzo al sacco presso Casa Vallorc, nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci, respirazione e Qigong per la salute e il riequilibrio. Per il nostro Danilo, e poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. C'è chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5, grazie. Per le prenotazioni 329 0038 988. Quindi per domenica 27 settembre, sospiro della foresta del Cansiglio con Chris e Mara, per le prenotazioni 329 0038 988. Se qualcuno di noi è un po' in ritardo, provi a chiamare. Per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorca, chiamare direttamente Franca per la prenotazione 349 0946 001. Franca, ripeto, 349 0946 001. E poi ancora 1963 e 63 anni dopo, Radio Gamma 5 come sempre non dimentica. Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont, genocidio di poveri. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda. Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. ore 13, pranzo tutti assieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio e tutto ad offerta libera. Grazie a chi porterà un dolce da condividersi, poi saliamo a visitare l'abitato di Casso con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del Toc. Per info prenotazioni 329 0038 988. Per chi vuole partenza puntualissima alle 8:15 dalla Coop di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto. Ecco. Gattini randagi, chi siamo? 5 volontari che si occupano di salvare e aiutare gatti randagi nella provincia di Padova, in particolare nella zona dei Colli Ugali. Ci appoggiamo a 2 associazioni, ma solo per poter fare raccolte cibo nei negozi di animali. Cosa facciamo? Ci prodighiamo per curare, sterilizzare e cercare adozioni ai gatti adulti, cuccioli e gatti incinte che recuperiamo sul territorio. Non avendo una struttura dove poterli accogliere, ognuno di noi usa la propria casa per gli stalli. Per far fronte a spese veterinarie, farmaci, sabbietta, cibo e altri materiali necessari per gli stalli, facciamo delle raccolte fondi, utilizziamo teaming e facciamo dei mercatini quando possiamo con delle creazioni fatte da noi. Vuoi aiutarci? Per aiutarci ci sono moltissimi modi. Seguici su TikTok Gattini Randagi, Facebook Caterina Turetta. Condividi i nostri contenuti per cercare casetta al Pelosoni e farci conoscere. Iscriviti al Teaming, una piattaforma online 100%, crea il tuo account, cerca Gattini Randagi e iscriviti donando 1 euro al mese. Ti verrà addebitato automaticamente sul tuo conto. Puoi fare una donazione tramite PayPal caterinaturetta@gmail.com, caterinaturetta@gmail.com, PostePay Caterina Turetta, e qua c'è comunque proviamo a leggere. Allora, PostePay Caterina Turetta 5333 17218 229 0. Codice fiscale TRT CRN 73H 49 L840J e a P2P senza spese, salvando il numero di telefono 349 69 59 726. Poi c'è l'IBA, c'è troppe robe. Di persona, negozio zero emissioni, chiedendo a Codrina o Caterina in via Sant'Agostino 110, Fossona di Cervarese di Santa Croce Padova, negozio Eco Store, a Paolo Annunziata in via dei Colli 11 Padova, ambulatorio veterinario Paolo Girotto in via Carducci Giosuè 2 Montegrotto Padova. Gattini randagi, ok. Poi ancora l'energia che non ti aspetti, acqua infrarossi, nuova energia. Sabato 10 ottobre alle 17 e alle 19:30 un'occasione per conoscere da vicino Oxy, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa e comprenderne il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future. Con Roberto Germano, fondatore Oxy, presso casa insieme, via Braghettone 20 Atene. Contributo libero 10 euro. Info e prenotazioni 333 238 2403. L'energia che non ti aspetti, acqua infrarossi e nuova energia, ripeto 333 238 2403. Questo per questo appuntamento alle 19:30, dov'è? Presso casa insieme, via Braghettone 20 Atene. F Energia riprende da giovedì 24 settembre, quindi adesso ha ripreso anche le consulenze qui di F Energia. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura, ve ne ho già parlato parecchio, e cercate sul sito internet Alberi in Pianura perché riguarda molti altri comuni qui del Veneto. Cerco appartamento o casetta, anche se un po' vecchiotta, in affitto per fine locazione a settembre. Sono un pensionato o persona onesta, ringrazio infinitamente se qualcuno può darmi una mano, chiamare Alfonso 349 585 5160. Poi ancora, affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile a un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare a Mistura Duomo. Telefono 049 710 204, chiedere di Enrico o Paolo. Poi ancora ciaobay.org, date un'occhiata al sito e ricordiamo come sempre di 5 per 1000, possibile quest'anno di versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono codice fiscale 01 59 80 90 288, ripeto 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Sosteniamo la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite un bonifico alla Banca di Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBA lo troviamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Benissimo, direi che possiamo anche procedere come di consueto con la prima pausa musicale e sapete già di chi si tratta, vero? Vediamo se tutto parte, perché non parte, non si sa. Dai che ce la faremo. Eccolo qua.

Eccoci, eccoci, ci prendiamo gli applausi anche noi. Eccoci ritornati, Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo in questo sabato 26 settembre 2026. Butto l'occhio sul calendario per non sbagliarmi come mi succede qualche volta. Allora, facciamo velocemente la frase del giorno, l'angolo filosofico. So che voi ci tenete perché mi mandate così i vostri messaggi e quindi apriamo questa piccola parentesi. Allora, inizio come di consueto sempre io. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile sempre. Poi ancora, nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. E sapete che io qua ci tengo un pochettino, vero? Poi ancora, buongiorno Massimo e buona trasmissione a tutti in ascolto. Frase del giorno, il valore di certi attimi la comprendi solo quando diventano ricordi. Dunia, grazie Dunia. Proverbio veneto dice, è meglio contentarsi che lamentarsi. Questa è sempre Dunia, grazie Dunia, sempre veramente piacere averti. Buongiorno, potresti farci sentire questa canzone dopo? Vediamo, ben volentieri, grazie Mariano anche del tuo aiuto. Poi Fabio, buongiorno Massimo, felicissimo di risentirti anche oggi con le tue trasmissioni molto importanti, interessanti. Buona trasmissione Fabio. Sì, oggi ho il piacere appunto di ospitare OIPA, quindi a maggior ragione sarà molto molto interessante. Buongiorno Massimo, ottimo audio all'inizio, aggiungo. Le banche centrali di ogni paese non sono nazionali ma una società privata con sedi in Svizzera di capitali sionisti, dice. Saluti per te e per tutti. Questo è Mario Cappellotto. Mario, non so che cosa, cioè, o meglio, saprei cosa aggiungere, però mi limito così a leggere le tue considerazioni e poi naturalmente Radio Gamma 5 in qualche modo, come si dice, come la frase, si astiene, no? Qualcosa del genere, insomma, ci siamo capiti, per non mettersi un po' tra virgolette nei guai, vero? Va bene, va bene, va bene. Come facciamo adesso? Allora, facciamo così, chiudo io, aspettate che avevo già preparato qualcosa e arrivo, chiudo io come di consueto, eccolo qua, oggi vi leggo questa, sentite qua. Il nostro tempo è il regalo più bello che possiamo fare agli altri. E che vi sembra? Eccolo qua. Bene, bene, bene.

0: bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Se no, quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come concludo sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci ritornati. Allora, vi dicevo, in questo sabato 26 settembre 2026, oggi abbiamo il piacere di ospitare OIPA Dialoghi con la sua referente qui della provincia di Padova, Marina Barzon. E anche oggi ha portato dei lietissimi, si dice così, Marina, ospiti. Vediamo se, aspetta che da bravo speaker devo aprire i microfoni, se no non facciamo niente. Proviamo, grazie Marina.
2: Saluto. Ciao Massimo. Ciao.
1: Là, perfetto, bravissima. No. Aspetta che qua forse sono un po' alto io. Grazie Marina.
2: Riprovo?
1: Sì, grazie, okay. Stai sempre vicina.
2: Grazie Massimo e grazie a tutti e ciao.
1: Grazie, davvero. E OIP, ricordo, Organizzazione Internazionale Protezione Animali. Vi rimando al sito, così non vi leggete tante cose, tante iniziative, tanti sforzi, vero Marina? E cose che c'è sempre da fare.
2: Sì, il sito nazionale, poi abbiamo la nostra pagina, la pagina Facebook, abbiamo Instagram e noi siamo OIP Padova, la sezione di Padova e provincia,
1: esatto,
2: cioè
1: quindi,
2: 101 comuni.
1: vabbè. sento che lo dici un po' con
2: disperazione certe volte, altre volte un po' più con allegria, dipende dalle giornate.
1: Ma so che siete, mi raccontavi appunto, abbiamo avuto piacere di ospitarti, quindi ci hai raccontato e le persone che ci ascoltano da casa ti conoscono, so che avete, diciamo, non sono mai abbastanza, per carità, però un bel gruppo di volontari.
2: Sì, noi siamo abbastanza forti, perché non lo saremo mai con gli,
1: certo,
2: stalli, però abbiamo sempre bisogno di volontari,
1: esatto,
2: non solo per cani e per gatti.
1: Ricordiamolo.
2: Perché OIPA, OIPA in generale è un'associazione antispecista. Infatti noi siamo qui oggi per parlare di piccioni. E tu mi dirai: perché di piccioni? E io ti risponderò: perché no?
1: Perché no? È perché, sai, uno dice: mamma mia, ce ne sono un sacco di piccioni, vuoi che sia un argomento che possa essere...
2: Sono degli animali stupendi, spesso bistrattati, spesso odiati, e invece sono meravigliosi, molto intelligenti, empatici anche, e dovrebbero essere più conosciuti.
1: Dai, che adesso
2: abbiamo pochissimi volontari, e questo è il problema, abbiamo pochissimi volontari che si occupano di piccioni. Noi ne abbiamo due qui in studio oggi,
1: esatto,
2: abbiamo,
1: dai, che adesso ci presenti
2: Donatella,
1: ci presenti gli amici che ci hai portato, appunto,
2: e Lucrezia.
1: Diciamo che sono nell'ambito, così, in che modo sono entrati in questo nel discorso dei piccioni?
2: Beh, con Lucrezia com'è che abbiamo iniziato? Con dei gatti, perché la famiglia di Lucrezia ha adottato da noi due gatti, anzi tre. Forse ci potrebbe essere anche il quarto in un prossimo futuro. No, però non si sa mai.
1: Okay. Com'era il detto, non c'è tre senza quattro, qualcosa,
2: sì,
1: del genere,
2: sì,
1: forse lo allunghiamo sempre di più noi, vero?
2: E poi abbiamo conosciuto Lucrezia, che ha questa passione per tutti gli animali,
1: esatto,
2: loro hanno anche un cane, e soprattutto per i piccioni, perché Lucrezia ha un sogno, quello di aprire
3: Un ospedale per piccioni.
1: Ma aspetta, Marina, che prima Lucrezia si deve un po' presentare, perché da casa non la vedono, quindi
2: certo,
1: non hanno idea se è grande o piccola.
2: Lucrezia, quanti anni hai?
3: Ho 10 anni, ho 4 animali, il cane ha 11 anni, dopo i 2 gatti che hanno 2 anni e qualche mese.
2: E come si chiamano?
3: Pino e Luna, il cane si chiama Filippo, e Zoe ha compiuto 1 anno da qualche giorno.
2: Zoe è entrata,
1: allora,
2: un po' come infiltrata,
1: come,
2: perché
1: ultimo,
2: doveva essere solo uno stallo,
3: sì,
2: giusto?
3: Come gli altri due.
2: Ah, è vero, sì, è vero, sì, sì, come gli altri due.
1: E poi invece, come si dice, si sta trovando bene, per cui non vuole più andarsene, qualcosa
2: sì,
1: del genere.
2: Dobbiamo dire che Lucrezia è la... è la prima, cioè è la prima bimba veramente responsabile in tutto e per tutto. Perché? Perché ha voluto firmare lei il modulo preaffido, vero?
3: Sì, e arrivi... di tutti e tre.
2: Perché noi facciamo, quando facciamo le adozioni, facciamo un modulo per affido.
1: Certo. Ma aspetta, che adesso ho io un vuoto. 10 anni, quindi che classe fai? Scusami, Lucrezia.
3: Quinta
1: elementare, tanto così il nome della scuola. Se vuoi salutare qualcuno, dopo magari facciamo anche in tempo.
3: E la scuola Vendramini.
1: Stiamo parlando di Padova. Padova?
3: Sì, sì,
1: Padova.
3: Ok.
1: Quindi poi magari ci ricordiamo, saluti anche i tuoi amici, eccetera.
2: E poi abbiamo Donatella. Vai, Donatella.
1: Aspetta, Donatella, che ho un problema. No, forse se mi fai il favore di avvicinarti al microfono di Lucrezia.
2: Ah, perché non funziona quello, forse?
1: Sì, sì.
4: Buongiorno a tutti.
1: Grazie, grazie. Sì, dai, andiamo, facciamo così perché abbiamo un, se no, un sacco di cose, non so neanche più dove mettere le mani. Abbi pazienza, perfetto. Benissimo. Quindi, hey Marina, poi sì, ricordiamo che poi abbiamo anche un, dei collegamenti telefonici, quindi io e te dobbiamo un attimino gestire questa cosa qua con gli orari. Tu sei...
2: Sì, sì, sì, io sono preparatissima con gli orari, sono, anche perché sono una persona molto puntuale. Io amo la puntualità.
1: Cosa vorresti dirmi, Marina? No, vabbè, dai.
2: No.
1: Niente, io e te ci siamo capiti.
2: Sì.
1: Grazie.
2: Donatella, vuoi presentarti intanto? Perché Donatella ha iniziato da poco questa avventura con noi.
4: Sì, io ho iniziato da pochissimo e come sempre la vita ci presenta delle occasioni che dobbiamo essere
1: mai penseremmo
4: a cogliere. E che richiedono, come aveva detto prima, il nostro tempo, che è il regalo più bello che possiamo fare, che è un po' secondo me anche l'anima del volontariato.
1: Certo.
4: Il tempo e il cuore che ci mettiamo. Io avevo trovato un piccione messo malissimo che continuava a sbattere contro l'obelisco di Piazza dei Signori a Padova.
1: A Padova.
4: Quello che mi aveva molto ferita è stata l'indifferenza generale delle persone che schifavano, si può dire, questa povera bestiola, e io mi sono trovata in una condizione di non accettare questa indifferenza, che ho trovato veramente poco umana, di un'umanità veramente non bella. Quindi mi sono attivata telefonicamente cercando una soluzione per questo povero animale. E per fortuna, che non è una fortuna, ho trovato Marina. Ho trovato Marina che si è subito attivata. E la cosa molto gradevole è che il piccione si è salvato e adesso è ancora vivo. E lì ho cominciato ad accorgermi di questa parte di animalità che non conoscevo, perché io mi sono sempre occupata di cani, di gatti. I piccioni, sì, ho dei ricordi da bambina, di quando eravamo in Piazza Duomo, che ce n'erano tantissimi, e c'era il venditore di granaglie, per cui la domenica, insomma, ti dava il cornetto con le granaglie, che è l'alimentazione dei piccioni, che ricordiamo non è il pane, non sono i panificati. E quindi ho iniziato...
2: E non sono neanche i cracker.
4: Esatto, bravissima. E ho iniziato così a occuparmi, ho trovato la mia collega Katia, che oggi non è potuta essere qui, e mi sono accorta di una cosa che non avevo mai focalizzato nella giusta prospettiva, e cioè le zampe. Noi spesso vediamo questi piccioni con tutte le zampe, che mancano le dita, che mancano... E senza zampe non possono scendere a mangiare e quindi sono destinati a una morte oggettivamente orribile. Quindi ho iniziato ad attivarmi, grazie anche a Katia e al supporto di Marina, a sbrogliare le zampe dei piccioni, accorgendomi che se loro hanno le zampe così non è perché i piccioni sono sporchi, ma è perché raccolgono lo sporco che noi lasciamo per terra. E è un'attività che mi ha molto coinvolta, che richiede molta pazienza, molta tranquillità, ma non è niente di impossibile per nessuno, insomma, basta non...
1: Come tutte le cose, vero? Se ci si crede, se si vuole, si fa, si arriva, poi si trovano anche le forze intorno, ci si fa coraggio, sono un po' queste le solite cose.
4: Esattamente,
1: vero?
4: Quindi noi facciamo questo, poi abbiamo sempre un po' bisogno, comunque, come diceva Marina, di stalli, perché anche i piccioni possono venire stallati, non solo cani e gatti, perché può capitare che magari prendiamo un piccione che ha bisogno di cure, quindi lo portiamo dal veterinario e magari deve stare sotto antibiotico per 4-5 giorni, quindi necessitiamo di persone che possano tenerli per questi 4-5 giorni per poi venire rimessi nel territorio, perché i piccioni vivono in colonie. Quindi non è che si prende un piccione e dopo lo si libera dove capita. Ah. Lo si prende da quel territorio e poi lo si porta in quel territorio. La liberazione avviene in maniera molto commovente, mi viene da dire, cioè viene lasciato dentro le scatole, perché le mettiamo spesso nelle scatole di cartone, Viene aperta la scatola di cartone in modo che possa vedere un po' da lontano i suoi compagni, e da lì si avvicina a lui e ai suoi compagni, quindi con molta dolcezza. Questo è quello che bisogna fare con gli animali, la dolcezza serve sempre.
1: E una piccola parentesi, aiutami tu Marina, ricordiamo il concetto di stallo.
2: Sì, perché lo magari stallo non è un tutti... affido temporaneo finché esatto. l'animale o non guarisce o deve trovare adozione, dipende dallo stallo.
1: Quindi viene collocato in un ambiente, come dire,
2: familiare, protetto, adeguato
1: in ambito...
2: Perché ci deve essere comunque... Deve essere un ambiente
1: seguito.
2: Dove c'è amore, è fondamentale per noi questo. Lo stallo deve essere una coccola per l'animale, perché l'amore aiuta a guarire
1: certo.
2: sempre.
1: Questo vale anche per noi naturalmente.
2: Vale anche per noi, sì. È che mi viene più spontaneo parlare
1: sì,
2: di
1: sì.
2: animali.
1: Certo, certo.
2: E niente, vogliamo iniziare con l'intervista a Lucrezia?
1: Certo, Lucrezia. Da dove cominciamo? Mi raccontavi, Marina, che Lucrezia ha un po' questo sogno, vero?
2: Di aprire questo ospedale per i piccioni, e io sono molto curiosa, come lo chiameresti questo ospedale?
3: Lo chiamerei ospedale Piume d'Oro.
2: Ah, ospedale Piume d'Oro.
1: Che brava, ha già in mente il nome.
2: E allora, intanto il nome c'è.
1: Guarda che importante il discorso del nome, sai, perché così
2: sì,
1: uno intanto
2: certo.
1: si crea, vero? Si crea già il, come dire, la base, il contenitore.
2: Certo,
1: il,
2: anche perché il pensiero crea è importantissimo.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Allora, partiamo da
1: Bravi.
2: Queste piume d'oro e i colori?
3: Blu elettrico e grigio polvere.
2: E perché questi due colori?
3: Perché il blu mi piace tanto, è uno dei miei colori preferiti, e il grigio è proprio perché i piccioni sono grigi.
2: Hanno questo piumaggio, sì.
3: sì.
2: È vero, è vero.
1: Com'è che così ti è venuto in mente, Lucrezia, un po' questa cosa? Com'è nata? Hai un po' un ricordo? Perché magari, non so, c'è un motivo particolare? Beh, vivendo a Padova sono sicuro che sono animali che vedi tantissimo... eccetera.
3: Non mi ricordo tanto bene, però ero a Rosolina e stavamo portando a spasso il cane e vedevo questo piccione che stava morendo e stava facendo proprio...
2: Era un po'
1: certo.
2: debilitato,
3: sì.
2: vero? Forse anche per il caldo.
3: Non so.
1: Saprei, dici. Sì, sì.
2: E poi?
3: E poi io sono andata su, io sono tornata a casa e mi sono messa a piangere perché mi faceva pena e mi è venuta un po' questa idea.
1: Allora hai pensato...
2: Di questi animali bistrattati che nessuno...
1: Allora hai pensato, chissà come mai, cosa mai potrei fare per questi animali, insomma, così da aiutarli, vero?
3: Più o meno.
2: E da lì è partita l'idea dell'ospedale Piume d'Oro. Ma e dove lo vorresti fare? Vicino a casa, ovviamente.
3: Sì, vicino a casa, sì.
2: E serve un giardino per farlo?
3: Sì, un giardino con la rete, per tutto recintato, perché proprio se un piccione sta ancora male ma riesce proprio a volare, vola via e non lo troviamo più.
2: Allora servirà una voliera molto grande.
3: Sì.
2: E la mamma e il papà cosa dicono di questo tuo sogno?
3: Mi sostengono,
1: si fidano.
3: Mi portano sempre alle bancarelle, alle bancarelle.
2: A fare i banchetti, sì, sì, sì, perché Lucrezia fa i banchetti con noi, fa i banchetti raccolta fondi, fa i banchetti natalizi, vero? Lei è la sua
1: piccolina. Quindi non è solo un'idea, diciamo,
2: no,
1: ma
2: no,
1: si sta agendo
2: certo.
1: anche operativamente,
2: sì,
1: dando
2: sì,
1: da fare.
2: L'anno scorso ha preparato le tazze, vero?
3: Sì.
2: Racconti come hai preparato le tazze natalizie? Che la mamma non era molto convinta, invece sono andate vendute quasi tutte.
3: Allora abbiamo preso una cesta da una ciotola, non è proprio una ciotola, è più una cesta d'acqua. E abbiamo preso delle tazze bianche. Dopo Marina ci ha dato
2: degli smalti. E dentro gli smalti li abbiamo messi dentro l'acqua, vero?
3: E
2: la tazza.
3: Abbiamo immerso delle tazze.
2: E sono uscite delle tazze molto belle.
1: Che sono piaciute.
2: Sono piaciute, sì. Sì, sì, sì.
1: Vedi, com'è Marina? Quando uno si dà da fare, poi l'energia, vero? In qualche modo arriva, gira.
2: Sì.
1: basta credersi, così è, vero? È più a volte può sembrare anche più semplice di quello che magari uno immagina o cose di questo tipo.
2: Poi sai, anche se le cose non sono semplici, bisogna comunque riprovarci.
1: Esatto, poi magari non la perfezione ci si arriva, piano, si può cominciare.
2: E poi anche se non c'è la perfezione non cambia nulla, anzi, vero?
1: Assolutamente.
2: Adesso dovrei fare una cosa, dovrei cercare di contattare una veterinaria.
1: Va benissimo,
2: la dottoressa
1: sai
2: Toniolo.
1: Cosa facciamo? Aspetta che tu prova intanto,
2: sì?
1: Io potrei già, aspetta che ho un attimo un vuoto, e mettere un pochettino di musica, tanto per... Aspetta che in questi casi mi piace questa, ci arrivo, eh? Eccola qua, ce la faremo. Un pochettino di musica e poi torniamo.

0: Aspetta, allora, guarda, allora abbiamo già risolto. Ritorniamo appunto qui con l'OIPA oggi, radiogramma 5 94 MHz, e abbiamo già in linea. Aspetta, scusami che qua sto facendo un po' di.
1: Diretta.
0: Eccolo qua, perfetto, grazie, parla pure Marina.
1: Ci sente?
2: Io sì, mi
1: Sì,
2: sento molto bene.
1: ok, perfetto. Allora,
0: Vai, vai.
1: aspetta Massimo, sì, dimmi.
0: No, no, vai, vai, sì.
1: Ok, allora, niente, intanto grazie dottoressa per aver
2: Ah, grazie a voi.
1: accettato il nostro invito e possiamo già iniziare con
0: Le diamo il benvenuto qui dalla radio, Radiogamma
1: Radio Gamma
0: 5.
1: 5, è vero,
0: Abbiamo
1: sì, su questo sono.
2: Grazie, grazie.
0: Abbiamo piacere, appunto, abbiamo già ascoltato Lucrezia, abbiamo ascoltato già degli amici che oggi ci ha portato la Marina e quindi abbiamo piacere anche di sentire anche la tua voce. E nel senso poi ci parlerà anche oggi, scusami, si parlerà.

0: che sono animali sempre un pochino bistrattati, come dico io.
1: Bistrattati, direi, okay. Sì, poverini, decisamente.
0: Allora, intanto ci può spiegare anche la differenza tra fauna selvatica e fauna urbana?
1: Beh, fondamentalmente la fauna selvatica sono quegli animali che vivono liberi nell'ambiente selvatico, quindi può essere un bosco per esempio, in riva al mare, in riva al fiume, ma soprattutto sono animali che si cibano di solito procacciandosi il cibo da soli, quindi per esempio predando, cacciando, e non hanno interazione con l'uomo, almeno che non sia accidentale, vivono in zone non antropizzate, quindi con poche case per esempio. Mentre la fauna urbana è una sottocategoria, quindi sono gli stessi animali, diciamo, selvatici, che però si sono avvicinati a zone invece dove vive l'uomo e hanno imparato a procacciarsi il cibo utilizzando per esempio i rifiuti abbandonati dall'uomo, quindi vengono molto più spesso in contatto, sono zone più antropizzate, sono più abituati ad avvicinarsi alle persone, hanno anche meno paura, e questo sta cominciando a causare dei problemi di interazione e convivenza, chiaramente.
0: Sì, anche questo sarebbe un altro discorso da iniziare a fare divulgazione. Allora, nel suo lavoro troverà sicuramente momenti difficili e momenti impegnativi, e altri invece quelli più belli, quelli che danno più soddisfazioni. Certo. Ci vuole fare degli esempi?
1: Beh, i momenti, io ho imparato in 30 anni di lavoro a cercare di lasciare in ambulatorio le emozioni, non portarmele a casa, perché avendo quasi sempre a che fare con animali malati o sofferenti, per chi come me li ama particolarmente è molto difficile poi non portarsi a casa la tristezza, il dolore. Pensi durante un'eutanasia cosa può soffrire anche un veterinario, che è una cosa che non si pensa mai, ma ci rimaniamo malissimo, ma anche noi, magari è un animale che seguiamo da 15-20 anni, quindi ci sono dei momenti veramente veramente duri, e poi ci sono dei momenti spiacevoli, ma di solito quelli hanno più a che fare col cliente che non con il
0: con l'essere umano.
1: Raramente ci dà problemi il paziente.
0: Sono più le persone.
1: Esatto, e momenti piacevoli, secondo me, veramente gli antichi greci dicevano che è divino chi allevia il dolore. Ecco, per me poter alleviare il dolore di un animale è sempre il momento più appagante della professione.
0: Quali sono gli animali che incontra più spesso nel suo lavoro? E soprattutto negli anni.
1: Di animali considerati pet, quindi non mi occupo di cavalli, bovini, per capirci, animali da reddito, io mi occupo di pet, però nella maggior parte dei casi, ormai anche perché siamo pochissimi a occuparcene, io mi occupo tantissimo di volatili, direi che ormai negli ultimi 10 anni sono quasi il 70-80% degli animali che vedo quotidianamente.
0: Ah sì? Più di cani e di gatti?
1: Ma sì, perché veterinari che si occupino da 30 anni di patologie aviare, e poi io ho un altro interesse che è, per essere così generici, è la medicina naturale, sappiano quindi anche applicare l'omotossicologia, l'omeopatia, la fitoterapia all'aviaria, è molto raro, quindi ricevo richieste anche da fuori regione, qualche volta anche da fuori Europa.
0: Ah, questo non lo sapevamo, sì. Complimenti.
2: Sia per quel che riguarda animali in cattività, immagino, anche animali, come dire, liberi, voglio dire, può essere?
1: Allora, per gli animali cosiddetti in cattività, nel senso che l'uccello ornamentale da gabbia sicuramente 100% sono quelli, ogni tanto arriva anche la richiesta del volatile, non solo, della fauna, per esempio anche riccio, per dire, in questa stagione, della fauna cosiddetta urbana, quindi selvatica. Di quelli cerchiamo di convogliarli, come dovrebbe essere in base a normativa, ai centri CRAS, quindi i centri di recupero animali selvatici. In Veneto per esempio ce n'è uno molto noto a Polesella, dove vengono seguiti da un veterinario che se ne occupa per conto, diciamo, della regione, ecco, ha un rimborso spese esiguo, ma insomma se ne occupano loro di quelli selvatici, perché come sapete non si possono tenere in casa, non è che se trovate il riccio o l'uccellino ferito potete tenerlo in casa finché sta meglio, no, non funziona così, ecco.
0: Sì, ci sono i CRAS che anche lì dovrebbero certe volte forse funzionare meglio, anche loro hanno delle grosse difficoltà, hanno delle carenze, non hanno personale.
1: Pochissimi fondi, la gente non li conosce, non c'è pubblicità, infatti. Uno che trova un animale non sa cosa fare, ancora un riccio, ma pensate di trovare un cerbiatto ferito, brancolato un po' nel buio, non sapete cosa fare.
0: Però è anche
1: le forze dell'ordine non sono

0: informate adeguatamente su cosa fare.
1: Sì, è vero. È anche vero che abbiamo uno strumento che è internet, che invece di usarlo per cercare cosa fa Fedez alla domenica, ci si potrebbe informare.
2: Anche in questo senso, sì. Certo.
1: E vabbè, passiamo allora all'argomento piccioni. Questi animali così niente, così poco amati, ecco. Perché? Da dove nasce secondo lei questa cattiva reputazione?
0: Intanto perché sono molto frequenti, cioè ne abbiamo tanti e creano dei danni economici non indifferenti, per esempio ai monumenti antichi, perché il loro guano corrode proprio gli strati superficiali di edifici, statue, e quindi è un impegno molto gravoso per le amministrazioni locali far fronte alla pulizia. E poi se ne sa molto poco su che malattie possono trasmettere all'uomo, in che modo, e hanno anche un modo, secondo me, di approcciarsi alle persone, perché sono un po' invadenti, e anche se meno di un gabbiano, per esempio, ma sono invadenti, e hanno modo di volarti addosso molto vicino, che insomma, se uno non è abituato, può un po' spaventare.
1: E le famose malattie che possono ci sono delle malattie che possono essere trasmesse all'uomo?
0: Allora, non vorrei creare allarmismo, ma chiaramente sì, ovviamente hanno tutte le malattie di ogni animale, quindi dai parassiti interni e esterni, batteri, funghi, virus, chi più ne ha più ne metta. In teoria la maggior parte sono trasmissibili all'uomo, ma io sono 30 anni che ho a che fare con i volatili, non ho mai preso niente. E ovviamente basta un minimo di condizioni igieniche, come sempre quando ci approcciamo un animale, soprattutto se lo vediamo che è un po' debilitato, non sta bene, poi insomma almeno laviamoci le mani, insomma. Ma se questo... poi invece abbiamo a che fare, sì.
1: Questo vale per tutti gli animali comunque, non solo
0: tutti
1: per i piccioni,
0: gli animali, sì, non è che infatti, in particolare i volatili ci devono fare paura, anzi è una specie molto lontana da noi, quindi ho poche probabilità di prendermi qualcosa proprio di diretto da un volatile. Anche la famosa clamidia, l'ornitosi psittacosi, di cui tutti hanno molto paura, insomma io non l'ho mai incontrata praticamente in 30 anni, quindi un po' di norme igieniche di base, insomma.
1: Eppure c'è
0: anche
1: questa
0: quando troviamo
1: psicosi.
0: Un animale ferito per terra, un uccellino, insomma mettiamoci almeno dei guanti prima di occuparcene e poi laviamoci le mani. Invece un altro problema che si può avere con i volatili sono le feci, però anche lì non è cambiare la gabbia del tuo canarino il problema è se devi entrare in un edificio chiuso, abbandonato, con 10 centimetri di guano per terra, devi cominciare a spazzarlo, insomma almeno una maschera mi pare proprio il minimo per non respirarle, ecco, perché sono Cryptococcus, istoplasma che possono prendere, sì.
2: Mi fa piacere sentire queste considerazioni da un'addetta, diciamo, al settore, nel senso che quindi tranquillizziamo che anche se vediamo, sì, perché magari il problema potrebbe essere un animale magari malato e eccetera, per chi effettivamente tutti i giorni si occupa di animali malati, sentirsi ricordare che non è il problema se si attuano le minime attenzioni ragionevoli, come si fa sempre per tutto e tutti,
0: ma come bisognerebbe fare con chiunque,
2: esatto.
0: Anche se io accarezzo per mezz'ora mio cane, poi vado a lavarmi le mani prima di mangiare, insomma è proprio il minimo, l'ABC dell'igiene normale, ecco.
2: E quindi questo qua è bene ricordarlo, insomma, perché magari uno si allontana, pensa che cosa e come, invece in realtà non è assolutamente un problema. Bella questa considerazione.
0: Se invece stiamo parlando di malattie come posso dire importanti dal punto di vista economico, ricordiamo che in questi anni, in particolar modo nel Veneto, perché abbiamo grandi allevamenti di politachini, abbiamo il problema dell'influenza aviare, chiaramente, che fino al 2006 si pensava che i piccioni fossero chissà perché esenti, invece no, la trasmettono anche loro, ma non riguarda un problema per l'uomo, riguarda un problema economico per gli allevamenti, perché se entra l'influenza aviaria in un allevamento di tacchini è un disastro dal punto di vista economico, ma non una malattia di cui si deve preoccupare l'uomo perché chissà cosa gli succede.
2: E ricordiamolo, aiutatemi magari se sono impreciso, che il problema sembrerebbe, insomma, è legato sostanzialmente al problema che è dei cosiddetti allevamenti intensivi, per cui tanti animali tenuti insieme.
0: Certamente.
2: In modalità che non si capisce cosa e come. me è uno dirà è logico, è pensare che quello sia il problema, però sembrerebbe che per il momento non si voglia capirlo, oppure lo si capisca anche troppo bene e si cerchi un po' di svincolare da
0: sì,
2: questa.
0: Ovviamente una motivazione economica, e comunque i problemi più seri sono i volatili acquatici, perché sono loro che migrano, tipo le anatre per capirci, spostano l'influenza aviaria, e sono quegli allevamenti che non hanno un tetto, per esempio, perché se allora la lana tra quel che si appoggia vicino a un allevamento di tacchini scoperto è molto più facile, insomma, se c'è l'allevamento amatoriale senza un tetto, lì cominciamo a avere problemi.
2: Scusami se tengo ancora un po' questa parentesi, magari specificavi prima che non è proprio il vostro campo, giusto, questo ambito, però effettivamente cioè questo problema sussiste realmente? Io non so, a volte ho così la sensazione di queste malattie che siano anche un po', come dire, spinte per vari motivi, non so.
0: Allora, se stiamo parlando di parassiti, batteri, funghi e clamidia, io non mi preoccuperei se uno dà delle condizioni dell'uccello che ha in gabbia privato in maniera decente, perché le assicuro che io vedo delle gabbie terrificanti con persone che puliscono il fondo della gabbia ogni 3 settimane e invece andrebbe pulito almeno 2 volte a settimana. Quelli non sono comunque grossi problemi per la salute umana. Se stiamo parlando di influenza aviaria è un problema enorme dal punto di vista economico, anche perché insisto, il Veneto è uno dei più grandi produttori al mondo di carne di tacchino, oltre che abbiamo ovviamente gli allevamenti intensivi
1: purtroppo
0: per le uova e la carne dei polli, e quindi quello è un problema economico veramente disastroso, perché se entra un virus, un'influenza aviaria in un allevamento, bisogna fare stamp in out di tutto, cioè non c'è una cura, si riparte da zero, e per l'allevatore è un danno economico enorme. Per noi veterinari che andiamo in giro è un problema, perché entrare, mi hanno contattato l'altro giorno da un'altra associazione che voleva portarmi in giro per allevamenti di tacchini per vedere il benessere degli animali. A me avrebbe anche fatto piacere aiutare sul benessere quei poveri tacchini, ma fare il giro oggigiorno degli allevamenti di tacchini, entrando in tutti, uscendo e spostandosi, è una delle peggiori cose che potevamo fare per il fiore dell'influenza aviaria. Infatti ho dovuto dirgli no. Così, cioè, bisogna mettersi una tuta prima di entrare, buttare via la tuta appena si esce, calzari, mascherine, insomma è un problema.
2: È l'unico
0: economico, però non di salute dell'uomo.
2: Sì, è l'unica cosa. Adesso sì, noi qua, diciamo, in questa famiglia qua ragioniamo anche non solo per la perdita economica di tutto quanto.
0: Vuol dire la morte di migliaia di persone.
2: Esatto, questa è un'altra.
1: E se non ci fossero questi allevamenti intensivi?
0: E sarebbe molto più contenuta l'influenza aviaria, ovviamente, perché se abbiamo solo 2 polli e muoiono solo quelli, ovviamente, e se lasciassimo questi animali un po' più liberi, invece che stiparli, ovviamente stipare un animale vuol dire che si contagia con quelli vicini immediatamente, è stressato, il suo sistema immunitario non reagisce bene a tutto quello che passa, come virus, batteri, si propagano parassiti di ogni tipo che possono passare il sistema immunitario anche.
1: Allora sì. Cioè, partiamo dal fatto che bisognerebbe fare più divulgazione e informazione su questi allevamenti intensivi, che assolutamente non dovrebbero esistere.
0: Sì, è un po' una lotta persa, se secondo me, se non partiamo dall'alimentazione, ma allora diventa un discorso molto più complicato, perché
1: certo,
0: se vogliamo continuare ad alimentarci così, l'alternativa non c'è.
1: Ma forse le persone
0: l'introito di carni, allora sì, però allora è un discorso molto più complicato.
1: Certo. Ritorniamo ai piccioni e magari riapriamo questo argomento in un altro momento.
2: Scusa Marina, approfitto della disponibilità finché abbiamo il collegamento telefonico. Luca ci scrive, aspetta. Buongiorno a tutti, volevo chiedere alla veterinaria se il riccio porta la malattia del topo. Buona giornata da Luca. Aiutami a capire se la domanda ha una sua
0: non so cosa sia la malattia del topo, ma se
2: sai cosa, l'ectospirosi Brava, sì, adesso che ci penso, perché anch'io sento, diciamo, comunemente definita la malattia del topo, l'aspirosi, com'è che si chiama?
1: Leptospirosi.
2: Ecco, sì, esatto, deve essere
0: allora,
2: questo
0: forse.
2: Allora,
0: l'aspirosi è una spirochetta, quindi in teoria può colpire più animali, cioè anche il cane, per dire, non per niente, viene vaccinato, ok? E non mi preoccuperei tanto del riccio, mi preoccuperei più se ho un giardino molto grande in cui sono certo che passano topi, ratti, pantegane, chi più ne ha più ne metta, allora insomma diventa, non ci lascerei volentieri il mio cane razzolare e bersi l'acqua delle pozzanghe dove può aver fatto pipì un topo, ma che io mi preoccupi proprio del riccio, non vedo perché proprio lui, insomma, le spirochette possono prendere più o meno molte specie, non capisco perché proprio il riccio, ecco, non me ne farei.
2: No, ma magari così in maniera, come dire, un po' ingenua da parte dell'ascoltatore chiede, giustamente.
0: Sì, quello chiede. Sicuro, ma cioè, il riccio come un altro, insomma, sì, intendo, sì, allora sì. Anche un'altra specie, la volpe, per dire, no? Il topolino di campagna, chi più che altro, forse è riccio perché magari quando lo troviamo è carino, va a finire che lo prendiamo in mano, ce ne occupiamo, mentre se vediamo un topolino lo lasciamo là, ecco.
1: Sempre ritornando,
0: magari gli interessa più riccio, teniamo sempre presente che quando troviamo riccio lasciamolo stare, almeno che non sia in grave difficoltà, e allora come sempre si chiama il CRAS, non si porta in casa il riccio e si fa del nostro meglio per farlo stare bene, no, bisogna chiamare un CRAS, se ne deve occupare un veterinario specializzato.
2: Una piccola parentesi per le esperienze che ho avuto io con i ricci, cioè sono velocissimi, come dire, a scomparire.
0: Ah, sì?
2: Mi ha impressionato questa cosa qua.
0: Sono alti, non ne pensiamo, ma quando scorre si alza sulle gambe, sono più lunghe di quanto pensiamo.
2: Sì, mi è capitato di vedere, non so, presumo fosse una mamma con sti piccoletti, quindi io ero anche contento, ho detto, ah, guarda che bello, presumo che il giardino sia anche, come dire, ospitale, insomma, se li vedo. E sì, come li ho visti, nel senso che così, dopo pochi, vorrei dire, non so, più visti, spariti, non so, esatto.
0: Sì, sì, sì, sì. Il giardino pieno, la sera vengono a mangiare e a bere perché io lascio l'acqua e poi non metto nessun tipo di diserbante né niente, quindi ho il giardino pieno nonostante io abbia il cane che li ignora, per fortuna. E sì, non faccio tempo, se li vedo da una finestra non faccio tempo a scendere, andare giù, perché sono già spariti.
2: Mi ha veramente impressionato sta cosa qua. E va bene, aspetta Marina, abbi pazienza. Allora, e qua mi scrivono: a differenza di uccelli acquatici, anatre, oche, gabbiani, che sono il serbatoio naturale del virus, i piccioni sembrano avere una resistenza fisiologica maggiore ai ceppi più aggressivi come H5N1. Questo è un nostro ascoltatore che mi sembra di intuire.
0: Sì, come dicevo, addirittura durante la famosa epidemia del 2006 di H5N1, quindi stiamo parlando di influenza aviare, fino ad allora si pensava che fossero proprio esenti. Ah. Invece gli ultimi studi dicono che anche loro possono portarle, sono quasi sempre portatori sani. Certo, come dicevo anch'io prima, il problema grosso sono le migrazioni degli anatidi, quindi gli uccelli volatili acquatici fondamentalmente, e una cosa che si tiene in considerazione poco purtroppo è che le guerre fanno spostare gli animali selvatici, quindi per esempio può tornare la rabbia perché si spostano volpi, orsi, dove cadono bombe, ma lo stesso vale per i volatili, non fanno solo le migrazioni normali, purtroppo, fanno anche le migrazioni dovute ai bombardamenti, alle guerre,
2: certo.
0: E quindi si spostano in paesi più tranquilli, come per fortuna il nostro.
2: E poi mi viene anche da aggiungere che naturalmente questo, come per tutti, è uno stress anche per gli animali, per cui a maggior ragione, certo, possono essere, come dire, sottoposti a problematiche di
0: tutto
2: salute.
0: Abbatte il sistema immunitario, qualunque tipo di stress.
2: Esatto. E leggevo, mi ha colpito, ce lo sentiamo dire, però continuo a trovarlo, che in generale il 90% delle malattie all'uomo e immagino anche agli animali sarebbe dovuto allo stress. Adesso, per carità, con il termine stress comprendiamo un ampio spettro, giusto?
0: Sì, chiamiamoli, in essenza si chiamano gli stressori, ma gli stressori può essere tutto, se parliamo,
2: esatto,
0: dell'uomo, anche l'insonnia, la cattiva alimentazione, ma vale anche per gli animali, eh.
1: Il lavoro.
0: Buona parte del nostro sistema immunitario è nell'intestino, in fin dei conti. I cinesi lo dicevano già allora, che pensavano che avessimo un cervello nell'intestino, è vero.
2: E dopo ci tengo sempre a ricordarlo che in realtà è lo stress è, tra virgolette, un po' è come noi reagiamo a quello che ci succede, perché gli eventi in teoria, in pratica, sono delle cose che succedono, sta a noi, per carità, poi ci sono limiti eccetera, è facile a dirlo che magari a farlo è come noi rispondiamo, è come noi corrispondiamo.
0: Sicuramente.
2: Con...
0: ovviamente per gli animali è un po' più complicato, perché non sono in grado di fare questo ragionamento sul dovrei reagire meglio a uno stressore, chiaramente
2: in un modo
0: ben più difficile.
2: Perfetto.
0: Però già l'essere molto a contatto con l'uomo e aver un'alimentazione che non è più quella che avrebbero in natura, già questo comincia a essere uno stress non indifferente per il sistema immunitario.
2: Certo. E, ricordo Marina che magari abbiamo altri 5 minuti,
1: sì,
2: così
1: possiamo fare le ultime domande, poi... allora, magari, e poi in un secondo.
2: Grazie.
1: Momento ritrovarci se la dottoressa è disponibile.
2: Visto, allora, approfitteremo della disponibilità in altre occasioni ben volentieri.
1: Certo. Grazie. Abbiamo altre domande, tipo come comunicano fra loro? Ed è vero che sono rimangono insieme per tutta la vita una coppia?
0: Allora sì, sono monogami, diciamo così, di solito quando si scelgono è per tutta la vita, sono addirittura molto bravi perché almeno in teoria si alternano molto nella cova maschio e femmina, tipo il maschio piace di più l'orario del primo pomeriggio eccetera, l'ora di pranzo, mentre la femmina si fa tutta la notte, la prima parte della mattina, in modo che possano andare a mangiare, producono il latte del gozzo entrambi.
1: Sì, che bella questa, ci può spiegare questa meraviglia?
0: Il latte del gozzo è un prodotto molto ricco di proteine e grassi che serve per nutrire i nidi acidi, di solito almeno i primi 5 giorni praticamente solo con quello, sembra un po' il colostro, ricorda come idea, ovviamente non come composizione. Proviene dalle cellule di sfaldamento della mucosa interna, dell'ingruvia, quindi quella specie di prima dello stomaco, diciamo, quel gozzo che hanno, e non tutti gli uccelli lo fanno, per esempio lo fa il fenicottero, che fa latte di gozzo rosa, molto chic, perché e lo fa il pinguino reale, ma gli altri uccelli in linea di massima no, una caratteristica più del piccione, infatti si chiama proprio latte di piccione, e lo produce sia il maschio che la femmina, per proprio il loro modo di nutrire i nidiaci la prima settimana, poi cominciano a portargli il cibo e vanno scalando nella produzione del latte di gozzo. E come comunicano li avete visti tutti, si chiama infatti tubare quando due fidanzatini si fanno le coccole, quindi hanno quel vocalizzare tipico delle tortole, dei piccioni, poi hanno il loro movimento di colli quando si sono scelti, è proprio una danza, e siccome non hanno dimorfismo sessuale, quindi è molto difficile capire chi è il maschio e chi è la femmina, e il maschio di solito lo si riconosce in momento del corteggiamento, perché è quello che fa tutto grosso e segue la femmina e cerca di convincerla, ecco.
2: Ma non è anche più grande, mi sembra un po' percettivamente, no, dicevo, ma non è anche più grande il maschio, mi sembra di
0: non è detto, sì. Se lo vedete da solo secondo me non riuscite a capire tanto se è un maschio o una femmina, se li vedete vicini magari è più semplice. Ma ormai mangiano tanto, io ho il giardino anche di questi pieno e sono cicciotti, quindi è difficile capire qual è il maschio se non li vedi insieme.
1: Infatti c'è Donatella, la nostra volontaria dei piccioni, che vuole fare delle domande soprattutto sull'alimentazione, vero?
3: Sì, io mi sono accorta che c'è moltissima ignoranza, mentre l'alimentazione è fondamentale.
0: Oh, altro che.
3: Come per gli animali, anche per noi, come già abbiamo un po' intradetto. Se posso spendere proprio due parole, proprio come diffusione.
0: Il piccione in natura è un frugivoro, quindi vedete anche la forma del becco, lui dovrebbe raccogliere piccoli semini, cereali, mangerebbe anche mini chioccioline, insettini molto piccoli, germogli di piante ovviamente non tossiche. Ovviamente essendo adesso diventato fauna urbana, mangia un po' quello che trova, il problema è che la gente gli rifila qualunque cosa. Nella peggiore delle ipotesi prodotti per l'uomo lievitati, che quindi contengono farina, sale, zucchero, lievito, tutte cose che in natura non mangerebbero, quindi pane, grissini o peggio pizza, chi più ne ha più ne metta, che gli fanno malissimo come per tutti gli altri volatili, oppure vanno nei rifiuti a trovare quello che buttiamo via, allora stanno mangiando decisamente in maniera sbagliata. Oppure, pensando di fare bene, c'è chi compra quintali di mais, per esempio, secco, i granini di mais da gettarli, quella è una carica di zuccheri troppo elevata, o gli dà tutto su un colpo un sacchetto intero di semi di girasole, semi di zucca, che ok, sono semi oleaginosi, fanno bene, hanno vitamine liposolubili, ma non in quella quantità là. Teniamo sempre per esempio che in natura ne troverebbe un po' e poi deve volare chilometri, andarsene a cercare altri, quindi attenzione anche a fornire troppo tutto insieme, che poi magari andiamo in vacanza per 10 giorni in montagna, non diamo più nulla e quell'animale non si è più abituato a andarselo a cercare, si trova improvvisamente senza cibo. E quindi sia la quantità che cosa gli diamo può essere molto sbagliato, bisognerebbe conoscere un po' di più cosa devono mangiare.
1: In pratica noi umani per fare danni siamo veramente speciali.
2: Sì, sì. Siamo veramente speciali.
1: Dottoressa Toniolo, le volevo... Allora, qui abbiamo noi in studio una piccola volontaria che ha 10 anni, vero Lucrezia? E lei ha un sogno, quello di...
4: fare un ospedale per piccioni.
1: E abbiamo intanto...
0: Sembra un sogno bellissimo, poi ieri era la giornata mondiale dei sogni, quindi ti auguro che si realizzi.
1: E abbiamo già il nome, vero Lucrezia?
4: Sì, Piume d'Oro.
1: Piume d'Oro.
0: Pensa che quando volevo aprire un ambulatorio tantissimi anni fa, c'era Harry Potter già, e io lo volevo intitolare Grifondoro, quindi...
1: Ecco.
0: Perché mi piacevano i volatili già allora.
1: Bellissimo. E abbiamo anche i colori, vero Lucrezia?
0: Bellissimo.
1: Abbiamo anche i colori, cioè
4: blu elettrico e grigio polvere,
0: che sono proprio i colori delle pennette riflesse del collo del colombo.
2: Volevo leggere qualche messaggio, Marina, perché poi fra un attimo, fra un minutino...
1: Allora salutiamo la dottoressa.
2: No, sono riguardano. Bellissima, okay. Utile intervista, complimenti alla veterinaria appassionata, ciao. Questa
0: grazie.
2: È Roberta, vero? Ciao Massimo, ci fai ascoltare sempre messaggi che ci fanno riflettere, buona trasmissione. E vediamo poi ancora Paolo, coinvolga questo, aspettate. Ok, poi ancora ciao Massimo, buona trasmissione. È perché non so perché non si collega sul terminale, sto leggendo dal telefono, lo scopriremo un giorno. Ciao Massimo, buona trasmissione, sono Emilio, e poi ci manda i saluti. Manca un minutino, Marina.
1: Ci salutiamo allora intanto, grazie.
2: Ricordiamo, perché non ho afferrato, di dov'è allo studio, giusto? Per...
1: sì, non l'abbiamo detto.
0: Allora, io essendo un veterinario che si occupa di volatili, sono freelance, quindi siccome mi interessa vedere la gestione della gabbia, sono io che vado a domicilio delle persone, quindi ovviamente mi prenotano tramite telefono, WhatsApp, mail, chi più ne ha più ne metta, e poi sono io che vado a casa loro a vedere come tengono l'animale.
2: Facciamo così, Marina,
0: sia che sia un cane che un gatto, ma soprattutto un volatile.
2: Chi è interessato, perché vedo che qua qualcuno mi chiede eccetera, chi è interessato contatta te o eventualmente poi...
1: Sì, Lucrezia, si va.
4: Ma quindi i piccioni non possono mangiare sale, roba del genere?
0: Non è che non possono mangiare sale, è che dovrebbero mangiarlo all'interno del cibo che mangiano, un po' come noi, non dovremmo lanciare sale da fargli da mangiare, ecco, perché squilibra completamente gli elettroliti.
2: Salutiamo Marina,
0: mangiano,
2: perché siamo arrivati. Eccoci ritornati, Radio Gama 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo sabato 26 settembre 2026. Oggi abbiamo il piacere di ospitare l'OIPA con dei graditissimi ospiti. Abbiamo salutato la veterinaria Toniolo Benedetta, che abbiamo in qualche modo già precettato per altre occasioni. Poi abbiamo qui ancora Lucrezia, una giovane, come si dice, che aiuta, vero? Volontaria, brava, grazie Marina, di 10 anni, e poi anche Donatella, che diciamo sempre dà una mano così in quest'ambito. Abbi pazienza Marina, abbiamo ancora bene mezz'oretta, come si dice, abbondante. Vedo che c'è una telefonata, aspettate che vedo cosa sto combinando. Pronto?
5: Sì, pronto. Ciao Massimo.
2: Grazie, ciao Carla.
1: Ciao
2: sempre
1: Carla.
2: Sempre un piacere sentirti.
5: Ciao Marina, ciao Donatella, ciao Lucrezia. E grazie per questo regalo che ci fate almeno una volta al mese di entrare nella vita vera.
2: Non so mai Carla se perché così ogni volta tiriamo fuori argomenti che richiederebbero un'attenzione
1: maggiore.
2: A parte il tempo, ma anche poi al di fuori di questo ambito anche un'attenzione non so mai se fa più male. Giusto, aiutami tu Carla. Continua, scusami, mi stavo un po'
5: Vai tranquillo che dopo te
2: rispondo. No, è che sai, sono queste cose qua che magari a volte uno preferirebbe non parlarne, per non stare male.